0: Radiolina Caffè Corretto. Sono le 2:02.
1: Bello il giardino, ma a pranzo è un forno.
2: Ti serve una pergola bioclimatica.
3: Così possiamo finalmente stare all'esterno anche nelle ore più calde.
2: Esatto, da Cifadda trovi una gamma di pergole bioclimatiche con modelli anche motorizzati, lamelle orientabili e grondaia integrata.
3: Più ombra, più comfort e finalmente si vive l'estate all'aperto.
2: E per alcuni modelli puoi aggiungere anche gli accessori, perché migliorare la casa migliora la vita.
3: Perfetto, andiamo da Cifadda.
0: Cifadda, il brico 100% Sardegna. Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.

0: caffè corretto.
1: Le 8:49 minuti, ancora caffè corretto, ancora Stefano Birocchi dai microfoni di Radiolina. Oggi è la giornata mondiale degli squali, un'occasione pensata per sensibilizzare, conoscere più da vicino questi animali che sono spesso temuti, ma anche fondamentali davvero per l'equilibrio degli ecosistemi marini. L'obiettivo quindi è parlare della loro tutela, perché nel Mediterraneo oltre la metà delle specie di squali, ma anche di razze che fanno parte della stessa famiglia, è minacciata addirittura di estinzione, soprattutto a causa della pesca e delle attività umane, naturalmente. La situazione in Sardegna com'è? Ne parliamo con Andrea De Lucia, ricercatore e dirigente dello IAS del CNR di Oristano. Lo IAS è l'Istituto per lo Studio degli Impatti Antropici e della Sostenibilità in Mare e in Ambiente Marino, responsabile scientifico del CRES, il Centro di Recupero del SINIS. Ben trovato Andrea su Radiolina.
2: Buongiorno, intanto.
1: Buongiorno, ecco, oggi celebriamo questa giornata mondiale degli squali. Gli squali che fanno ancora paura a molti, però parliamo un po' della realtà anche della Sardegna. Quanto è probabile incontrarne uno di quelli che possono far temere nelle nostre acque?
2: Beh, sicuramente sappiamo benissimo, e molti di noi hanno l'idea dello squalo legata un pochino a film che abbiamo già visto e apprezzato anche nel passato, ci mancherebbe. Effettivamente abbiamo sempre questa immagine dello squalo che ci vuole fare fuori in qualche modo. In realtà vi posso garantire che in anni e anni di attività anche in acqua e subacquee, approcciare uno squalo nel Mediterraneo soprattutto è molto molto difficile, e ricordiamoci anche che intanto gli attacchi sono veramente molto molto ridotti. Certo è che essere attaccati a uno squalo non porta a nessun tipo di beneficio, su quello siamo d'accordo, però molto probabilmente è più facile farsi attaccare, se possiamo dire così, da una medusa piuttosto che da uno squalo nei nostri mari.
1: Ecco, quali sono le specie di squali che vivono nei mari della Sardegna?
2: Allora, in Mediterraneo vivono diverse decine, centinaia di specie, quella a cui si fa sempre riferimento è anche lo squalo bianco. Ecco, possiamo tranquillamente dire che anche in Sardegna vive lo squalo bianco, però dobbiamo anche pensare...
1: Sta lontano dalla costa, ecco, tranquillizziamo.
2: Sì, non solo sta lontano dalla costa, però ha una modalità di vita, e forse uno dei motivi per cui poi noi effettivamente abbiamo questa idea, questa concezione dello squalo, sono animali estremamente poco visibili. Se noi pensiamo a quello che ci capita di vedere quando siamo al mare e approcciando a un delfino, piuttosto che anche a una tartaruga, che già è un animale che si vede un pochino meno, ma che dovendo tornare in superficie a respirare effettivamente si rendono visibili ai nostri occhi, lo squalo questo non lo deve fare. Quindi già questo ci fa capire che vive nei fondali, e quindi noi non lo vediamo. Ecco perché, non vedendolo, come tante cose che non si conoscono, subito entriamo in una modalità differente, perché a volte ricordiamoci che conoscere ci aiuta anche a approcciare meglio, a comprendere meglio il loro ruolo anche negli ecosistemi.
1: Ecco, e questo è uno degli obiettivi di questa giornata. Continueremo a parlarne con Andrea De Lucia. Adesso abbiamo ancora la musica, ci sono i Sarazza.

0: In questo mondo a revesciu cantato dai Sarazza, insomma, ci sono tanti paradossi. C'è anche quello che il predatore più temuto dei mari, lo squalo, in realtà deve temere l'essere umano, perché addirittura in alcuni casi lo minaccia di estinzione. Ne stiamo parlando in occasione della giornata mondiale degli squali con Andrea De Lucia, dirigente dell'Istituto per lo studio degli impatti antropici e sostenibilità in ambiente marino del CNR di Oristano, e anche responsabile scientifico del centro di recupero del Sinis. Allora Andrea, dicevamo, insomma, intanto gli squali sono tantissimi, di tantissime tipologie, anche in Sardegna ci sono anche quelli che possono essere solo potenzialmente pericolosi per l'uomo, come lo squalo bianco, ma abbiamo detto che loro si tengono ben lontani dalle coste, poi non hanno interesse a aggredire l'uomo, perché insomma loro cercano il cibo e il loro cibo non è certo l'essere umano, insomma, a meno che uno non se lo trovi davanti molto a largo, il pericolo non sussiste, perlomeno nella balneazione normale. Ecco, invece, quali sono le specie più minacciate anche in Sardegna?
1: Allora, intanto cominciamo anche a entrare un pochino nell'argomento. Noi definiamo con squali, che poi in realtà sono dei pesci cartilaginei, sono detti anche selaci, sono sia la tipica forma di squalo, quella che noi addebitiamo allo squalo bianco, ci sono anche altre specie. Qui da noi ogni tanto ci capita qualche spiaggiamento di squalo volpe, verdesche, quindi la classica forma, diciamo, squaliforme. E poi c'è anche tutta la parte delle razze e delle mante. Certo. E non scordiamoci che già, cioè, l'anno scorso abbiamo avuto 3 o 4 mante mobule che hanno approcciato a riva perché si erano un pochino disperse, e anche lì abbiamo visto poi l'interesse della cittadinanza, della popolazione, nel cercare di aiutare questi animali, informare la rete subito per intervenire. Quindi anche su questo effettivamente sta crescendo questo, a livello anche empatico, questa idea che hanno comunque bisogno di aiuto, perché tanti sono i danni che stiamo provocando a questi animali, la pesca in primis, ma anche l'inquinamento inteso in maniera generica, quindi non puntuale, ma cambiamenti climatici e tutto quello che stiamo andando a verificare giorno per giorno, e questi giorni ce lo attestano in modo particolare. Effettivamente stanno creando un habitat sempre più povero e un habitat sempre più difficile in cui sopravvivere per animali che, soprattutto, e questo forse è il punto più importante, hanno una riproduzione molto particolare, perché a dispetto di pesci, si fa sempre l'esempio del merluzzo, ma i pesci ossei effettivamente producono milioni di gameti, di uova per popolare i mari, e invece i selaci, gli squaliformi, per la maggior parte hanno una fecondazione interna e soprattutto riescono a produrre poche uova, pochi piccoli. Quindi ecco, questo è proprio il loro problema più grande che dobbiamo cercare di risolvere. E per noi sono animali anche estremamente interessanti per lo studio, molto difficili da studiare, infatti molto spesso tanti dati li abbiamo e tante informazioni da quello che viene chiamato il bycatch, da quello che viene pescato, a volte non viene neanche poi consumato dall'uomo. La Sardegna forse è un piccolo, da questo punto di vista fa una piccola eccezione, perché tra la burrita è un piatto tipico della Sardegna,
0: è fatto col gattuccio di mare, che è un piccolo squalo, no?
1: Buttato. Però non scordiamoci che dello squalo si utilizzano a volte delle parti che non hanno nulla a che fare con il consumo umano. Se pensiamo al grande problema delle pinne, che nei paesi asiatici sono estremamente importanti per riti magici, direi, o semi religiosi.
0: Beh, fanno anche la zuppa
1: in sfere dove non. Come?
0: No, dico anche per scopo alimentare, anche la pinna di squalo, la zuppa di pinna di squalo è famosa.
1: Sì, e poi anche per la zuppa, e addirittura abbiamo notato che qualche volta arrivano anche a chiedere queste pinne, questo materiale, anche in Mediterraneo. Ecco, questo è sicuramente un punto su cui ci stiamo rendendo conto che la pesca indiscriminata sta portando veramente problemi grossissimi, ed è il motivo per cui molti progetti adesso stanno andando nella direzione di conoscere meglio la loro biologia e capirne i problemi per la salvaguardia.
0: Benissimo, quindi insomma il messaggio che vogliamo lanciare anche da Radiolina per la giornata mondiale degli squali è che insomma è importante proteggerli, perché proteggere gli squali significa proteggere il nostro mare, il nostro ecosistema marino. Allora grazie, molte grazie Andrea De Lucia, noi abbiamo un breve break.
2: Radiolina Caffè Corretto.
3: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
2: Una finestra sull'universo. Ogni sabato alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris. Solo su Radiolina. Caffè Corretto.
0: Le 9:12 minuti, prosegue il nostro Caffè Corretto. Io sono Stefano Birocchi in compagnia di Lele Casini, lo avete appena sentito in diretta per il radiogiornale. Adesso
4: buongiorno.
0: Ce l'abbiamo qui fresco fresco, si può dire oggi fresco fresco?
4: Noi sì.
0: Qui sì, perché abbiamo l'aria condizionata sparata, fuori chissà come si sta già a quest'ora. Ecco, Lele, insomma, facciamo un po' il punto, approfondiamo un po' il tema sportivo, quali novità ci sono in pentola?
4: Allora, innanzitutto quello che è di casa nostra, cioè le Cagliari, con oggi la seconda giornata del ritiro di Assemini. Ricordiamo Cagliari che si era incontrato la settimana scorsa per fare le visite, varie misurazioni che si fanno al ritorno dalle vacanze, poi domenica notte sono riuniti tutti all'ora di cena ad Assemini e ieri è scattato il primo giorno di ritiro. Doppie sedute di allenamento tra palestra, campo, si è visto anche il pallone per la gioia dei giocatori, perché poi alla fine correre fa
0: sono
4: bene,
0: però
4: il pallone è sempre, sempre divertente. Ieri è stato il giorno dell'arrivo a Cagliari dei due nuovi acquisti, gli ultimi acquisti di rossoblù, cioè di Jacopo Fazzini, che è stato anche ufficializzato. Ci attendiamo in queste ore anche l'ufficialità di Harry Winks, giocatore inglese di 30 anni proveniente dal Leicester. Sono gli ultimi due colpi di mercato del DS Accardi, che non vuole abbandonare neanche la pista Daniel Maldini, che però sembrerebbe vicinissimo al Sassuolo. Vedremo, perché chiaramente sono giorni importanti. L'obiettivo, il 22, quando si partirà per Punti di Legno, avere il maggior numero di giocatori a disposizione, quelli che faranno parte della prossima rosa.
0: Ecco, dal tuo osservatorio privilegiato, che squadra si va componendo?
4: Ma diciamo che il Cagliari, anche con la conferma di Belotti e con i colpi che arriveranno, dovrebbe andare a rimpinguare soprattutto il centrocampo, e già infatti i primi colpi sono arrivati lì, perché è il reparto che già l'anno scorso era un po' strettino di numero, e poi la mancata conferma di alcuni giocatori, con un Prati che sembra in uscita, c'era bisogno di rimpolparlo con giocatori di esperienza, ma anche con dei giovani, come il giovane Romano, che è svizzero di 19 anni, che l'anno scorso ha giocato nello Spezia, affiancato, e questa è un po' la politica credo del Cagliari, affiancando a un giovane di 19-20 anni, uno di 30 con grande
0: ecco
4: esperienza.
0: Ecco, perché si era parlato così all'inizio del calciomercato di una squadra molto giovane, un rinnovamento verso
4: sì,
0: il basso.
4: Anche se
0: l'età. Sia
4: Cardi nella sua presentazione il giorno col presidente Giulini, sì, a San Manifattura, assieme anche al nuovo direttore del settore giovanile Max Canzi, aveva detto sarà il giusto mix tra uomini di esperienza e giovani. Il mercato lo sta confermando, perché è vero che è stato confermato Belotti, che ha una certa età, una certa esperienza, dall'altra però ritorna al prestito austriaco Mutandua, si punta su Mendy e su Trepi, a centrocampo appunto dicevo di Romano, ma Fazzini che è appena arrivato con grande esperienza, ha 23 anni, non ha 30 anni, e quindi si cerca questo equilibrio. I giovani non possono essere lasciati da soli, seppur con un bravissimo allenatore, però deve essere un giusto mix tra l'esperienza e la gioventù. La gioventù ti porta energia, entusiasmo e crescita, l'esperienza
0: e
4: ti
0: anche
4: porta anche
0: prestazione fisica.
4: l'esperienza, cioè l'età di certi giocatori e l'esperienza di giocare nel campionato italiano, consegna ai giovani anche quello che gli manca ancora, certo, nella loro nella
0: ci
4: loro
0: devono
4: percorso.
0: Essere i pilastri, insomma, e i punti di riferimento. Ecco, e poi ci sarà il ritiro a Ponte di Legno, che noi seguiremo naturalmente
4: in diretta con il Cagliari d'Estate, con Alberto Maso, che sarà in collegamento con noi da Ponte di Legno Temù, dove verranno svolti gli allenamenti delle Cagliari, anche lì 10 giorni di allenamenti. Poi Cagliari, come abbiamo detto anche negli scorsi giorni, partirà per la Germania, avrà un amichevole a Berlino, e poi dopo tornerà in Sardegna, ci sarà il trofeo Gigi Riva, Coppa Italia e campionato.
0: Insomma, non ci annoieremo. No. Grazie Lele Casini, buon lavoro. Adesso abbiamo la musica, c'è Gaia, questa mi piace, Bossa Nostra.

Radiolina Caffè Corretto. Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.

0: Caffè Corretto.
1: Proseguiamo con il nostro Caffè Corretto, sono le 9:22 minuti, Stefano Birocchi dei microfoni di Radiolina, tra poco gli aggiornamenti da l'unionesarda.it col direttore Emanuele Dessì, ma adesso ancora la musica, c'è Irama, Cabana.

0: Le 9:25 minuti, ultima parte di Caffè Corretto per questa mattina, dedicata come di consueto agli aggiornamenti sull'unionesarda.it. Mi ha raggiunto in studio il direttore Emanuele De Sì. Bentrovato direttore, allora quali nuove?
1: Bentrovato Stefano, buongiorno e grazie a chi ti ascolta su Radiolina, su Caffè Corretto. Beh, lo sapete, fa caldo.
0: Sì.
1: Spesso dicono, mamma che notizia è? Beh, credo che sul fatto che sia una notizia nelle ultime settimane siano tutti d'accordo. È normale che in estate faccia caldo, ecco, questo caldo è anomalo e quindi costringe tutti i giornali d'Europa, quantomeno, a raccontare cosa sta succedendo con questo anticiclone che staziona sul vecchio continente, anche sul Mediterraneo, e quindi protezione civile in allerta. Sull'attualità di cronaca legata agli effetti collaterali del caldo, l'incendio ad Aglientu, continuano le bonifiche, anche questa mattina c'è stata molta preoccupazione e c'è preoccupazione per i tanti turisti che in questo momento risiedono nei villaggi turistici della zona, e quindi monitoriamo anche questo fronte, sperando di raccontare sempre meno incendi e di limitarci a dire che fa un grande caldo e che la Sardegna, come dicono tutti i mezzi di informazione nazionali, ne parlano tutti nel fare il punto meteo, sarà la regione più calda d'Italia in questi giorni, lo diciamo che in prima sull'Unione, con temperature che arriveranno in alcune zone dell'interno dell'isola intorno ai 45 gradi. E poi purtroppo Stefano tiene banco, dico purtroppo perché anche in questo caso ne parliamo da tempo, ma non si trovano grandi soluzioni, tiene banco la sanità. I medici ospedalieri, ma tutto il personale sanitario è stato molto indispettito da una nota, da un richiamo, da una lettera inviata ai direttori delle aziende sanitarie dal direttore generale della sanità in Sardegna, Schael, che dice bisogna garantire la presa in carico dei pazienti, comunque vada, organizzatevi in modo che questo avvenga. Tu lo dici a medici che, non per il giuramento di Ippocrate, ma perché vivono in trincea e hanno il senso di responsabilità, sanno bene che i pazienti li devi in comunque prendere in carico, quindi che è un dirigente che arriva dal Piemonte, nominato dalla giunta regionale, ti dica questo in un periodo difficile, ecco, come questo, è chiaro che innesca reazioni. Chi può parla, e parlano i sindacati, per esempio il CIMO, che è il sindacato dei medici ospedalieri, dice: caro direttore Schael, noi lo sappiamo bene, però tu regione, tu presidente della giunta, tu assessore ad interim alla sanità, Alessandra Todde, e i vostri bravi collaboratori, diteci dove dobbiamo mettere i pazienti, perché abbiamo solo posti in corsia, tra poco avremo solo posti in piedi, quindi noi garantiamo sempre e comunque la presa in carico dei pazienti in piena stagione turistica, peraltro. Quindi la situazione è difficile, e non sono i cronisti che tendono a esaltare i problemi o a voler evidenziare le cose negative. Noi raccontiamo quello che succede, e purtroppo nella nostra sanità la situazione è grave. Poi lo dicono anche i giudici, in occasione del giudizio di parificazione della Corte dei Conti venerdì la procuratrice generale ha detto che queste liste d'attesa, che si sta facendo poco per tagliare la lista d'attesa, nonostante i grandissimi investimenti, cioè tutto quello che si sta spendendo per la nostra sanità. Questo argomento in questo momento, Stefano, è in apertura del nostro sito, lo è anche del giornale, quindi siete ancora in tempo, ci sono due pagine a firma Alessandra Carta e Roberto Murgia, ancora in tempo se vorrete, intanto per scaricarlo dall'applicazione, ma anche per raggiungere gli amici in edicola, che ringrazio perché stanno lavorando in queste situazioni di caldo estremo dalle prime ore del mattino, insomma grazie per quello che fanno. E poi c'è il tema stadio, che hai approfondito poco fa con Lele, siamo molto curiosi di capire se si troverà un accordo non tanto tra Zedda e Giulini quanto in consiglio comunale, perché serve la dichiarazione di pubblica utilità e questa va votata dall'aula, e quindi siamo in attesa di capire, di raccontarvelo.
0: Benissimo, allora tutto questo e molto altro in continuo aggiornamento su unionesarda.it. Molte grazie al direttore Emanuele De Sì, grazie anche a voi per averci seguito fin qui. Il Caffè Corretto termina qui, vi ricordo l'appuntamento con La Strambata a mezzogiorno e mezza con Giulio Zasso e Michele Ruffi, un ringraziamento da parte di Fabio Leoni in regia e di Stefano Birocchi, a presto!
2: Radiolina ha presentato Caffè Corretto. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.
3: Sono le 2:33.
4: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
5: Saluta a tutti da Elena Ledda. Sa Radiolina, il sonus de sa terra nostra. Dogna di a essese quattro di Amengiano, a esquattre quattro di Apostibrangio e a dieci e quattro di Assunotti. E su domenico a mesudì puro, in Sa Radiolina.

contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.

0: Sono le 2:58.
1: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
2: Ma stai leggendo un catalogo?
1: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifada. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
2: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
1: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
2: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifada o sfoglialo su cifada.com. È il best seller dell'estate.
3: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
4: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
3: L'isola delle imprese, la Sardegna che produce, con Michele Ruffi su Radiolina.
5: Eccoci qua, una nuova puntata dell'Isola delle Imprese. Oggi parliamo del mercato immobiliare e lo facciamo con un imprenditore del settore, Nicola Perra. Benvenuto.
6: Ciao Michele, grazie.
5: Nicola Perra, giovane imprenditore del settore immobiliare che si è affacciato da qualche anno sul mercato, che ha ricevuto anche una certa popolarità, anche una certa popolarità grazie ai social. Magari di questo ne parliamo dopo. Nicola, innanzitutto la tua storia, come hai iniziato, come ti sei affacciato in questo mondo?
6: Sì, allora, un Nicola prima di essere imprenditore e un Nicola dopo che ha iniziato a fare l'imprenditore. Il Nicola, prima di fare l'imprenditore, Nicola è un ragazzo normale che viene da una famiglia umile di Salargius. Sono Selargino di Doc.
5: Selargino Doc, proprio ciliegia, così.
6: Vengo da una famiglia molto umile, io sono il più grande di quattro fratelli. Quella dell'aspetto, economico è sempre stato un problema un po' nella mia famiglia, no? Come tante famiglie che, si sono trovate con tante famiglie numerose che si sono trovate col problema, appunto, di avere solo magari un genitore che lavora e sei bocche da sfamare, ecco. Quindi io mi sono sempre arrangiato facendo tanti piccoli lavoretti, sin dai 13 anni. Io il mio primo lavoro facevo il parrucchiere a 13 anni, quindi...
5: Non sei rimasto con le mani in mano, capito.
6: Poi succede praticamente vengo contattato per entrare a far parte di un'impresa che si occupava degli impianti tecnologici per TIM e per Vodafone quando avevo 21 anni. Per fare la parte amministrativa, ecco, quello è stato il mio primo lavoro ufficiale da dipendente, no? Però lì è proprio forse il momento in cui ho capito che la strada dell'essere dipendente, di fare il dipendente, di avere una subordinazione non faceva per me. Voi per la parte economica, voi per questa cosa, per questo mio carattere un po' esuberante, ho detto no, devo avviare qualcosa di mio, devo fare qualcosa
5: partita
6: di mio.
5: Partita IVA aperta in che anno?
6: Partita IVA aperta fine 2020.
5: Fine 2020, quindi ormai 5 anni abbondanti, sì. Quasi 6. Sì. Una curiosità, appunto, un ragazzo che inizia quasi dal nulla, che rapporto ha anche con le banche? Immagino che abbia dovuto bussare.
6: No, assolutamente sì. Allora, le banche che sono venute in un secondo momento, perché prima, ovviamente se tu non è uno storico è difficile che le banche, soprattutto a livello aziendale, ti aprano le porte. Ad oggi ho dei rapporti con diversi istituti bancari e ho ottimi rapporti, assolutamente sì. Però all'inizio è stata tosta, proprio perché sembra che i soldi vadano quando ci sono solo i soldi, quindi...
5: Una volta che hai raggiunto un obiettivo e un capitale è più semplice.
6: Però ci tengo a dire una cosa in realtà, che per fare la mia prima operazione, nonostante una trentina di banche non mi abbiano neanche guardato di striscio... Sì, io ho girato una trentina di banche per acquistare il mio primo immobile, no... Ricordo che c'era stata una direttrice del Banco di Sardegna a cui poi mi sono legato particolarmente perché è stata l'unica che ha visto in me, diciamo, la scintilla. Ecco, ha detto, tu non hai le caratteristiche giuste per essere finanziato.
5: Non sei bancabile.
6: Non sei bancabile, ma voglio darti fiducia. Mi aveva dato un primo prestito da 30.000 euro, che diciamo era una piccola parte, tu immaginati di comprare un immobile, ristrutturarlo, certo, eccetera. Però era stato quell'aiuto che aveva fatto sì, anche dal punto di vista mentale, no? Un aiuto anche dal punto di vista, diciamo, cavolo, non tutti dicono, c'è qualcuno che vede qualcosa in me.
5: E a volte serve anche questo, ed è fondamentale. Sì. Ci fermiamo per ascoltare un po' di musica. Yeah!

0: Bene, eccoci qua, riprendiamo con Nicola Perra. Non abbiamo parlato ancora del mercato immobiliare di Cagliari, che è abbastanza particolare, frizzante, specialmente in questo momento che insomma Cagliari sta crescendo molto dal punto di vista turistico, arrivano gli stranieri, ma è comunque sempre una grande città dove magari arrivano anche coppie da tutta l'isola, insomma c'è un mercato particolare. Tu in particolare ti sei specializzato in operazioni come insomma i frazionamenti
1: di piccolo taglio. Esatto. Sì, io sono specializzato negli appartamenti di piccolo taglio, anche perché in riferimento proprio al mercato diciamo cagliaritano, ma è un trend anche nazionale, che è quello che ormai le case grandi stanno andando un po' a perdere quella che era la loro vecchia richiesta, no? Se noi pensiamo ai nostri nonni, eccetera, avevano queste case di 150 metri quadri, 200 metri quadri, adesso queste cose
0: poteva
1: qui
0: giocare a golf nel
1: non esistono
0: nel
1: più
0: corridoio.
1: Non esistono più, anche perché diciamo non il mercato di Cagliari sta diventando ai limiti del proibitivo. Ormai il ristrutturato va dai 3.500, arriva fino anche ai 5.000 euro al metro quadro, e quindi
0: ecco perché perché abbiamo dei prezzi molto alti, non dico ai livelli di Milano,
1: no,
0: ma quasi,
1: però,
0: insomma,
1: sì.
0: Diciamo che c'è un livello molto,
1: allora,
0: molto
1: io
0: importante.
1: Mi son fatto, allora, innanzitutto Cagliari è una meta che a livello nazionale riceve tanto riscontro proprio per la qualità della vita. Cioè io quando parlo con milanesi, torinesi, veneti, eccetera, amano la Sardegna, e molti si stanno trasferendo qui soprattutto per la parte, per la seconda parte della vita, che okay, finiscono di lavorare, vanno in pensione, amano venire qui e stare qui, diciamo dai 55-60 anni in poi, ok? E quindi questa cosa qui ha reso il mercato, oltre a tante altre cose, un'altra in particolare, ecco, che mi viene in mente, il fatto che ormai Cagliari è tutta costruita. A differenza di altre città, non abbiamo più un piano di espansione, perché è costruita ormai dappertutto. L'ultima parte che rimane costruibile di Cagliari è nella zona della Piana di San Lorenzo, ma se guardi tutta l'altra parte di Cagliari è costruita. E questo, quando la domanda si abbassa e l'offerta è sempre in aumento, per forza di cose i prezzi aumentano. Quindi io mi sono fatto quel ragionamento lì, ecco, sul perché i prezzi di Cagliari sono sempre in aumento.
0: Ecco, per quanto riguarda invece gli immobili di piccolo taglio, quali sono le particolarità proprio dell'operazione? Bisogna avere a che fare magari con il comune per il frazionamento di immobili che in partenza sono più grandi? È difficile da questo punto di
1: allora,
0: vista?
1: Allora, assolutamente sì, però un'operazione immobiliare come quelle che faccio io parte sempre da una domanda che ti devi fare, nel senso che qual è il target che tu vuoi soddisfare? E io soddisfo in particolare due target di clienti. Il primo è quello che sta cercando una casa a Cagliari di piccola dimensione per trasferirsi. Pensiamo alla giovane coppia che ancora magari non ha le disponibilità economiche per comprarsi un trilocale, un quadrilocale, si accontenta del bilocale, anche perché dice: quando farò un figlio diciamo penserò a un appartamento più grande. Un'altra cosa che ho notato è sicuramente che il range in cui una persona tiene la stessa casa sta sempre diminuendo. Cioè, mentre prima una persona faceva l'acquisto, era l'acquisto della vita, adesso durante la vita le persone tendono a comprare due o tre case, no? E quindi la prima cosa è targetizzare appunto le persone. Primo, persone che stanno cercando una casa di piccole dimensioni. Secondo, gli investitori. Io ho una marea di investitori che acquistano per mettere in affitto, quindi vogliono una rendita dal loro appartamento. Io intercetto proprio quella domanda lì.
0: Molto bene, adesso abbiamo gli spot.
2: L'isola delle imprese su Radiolina. Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina. L'isola delle imprese su Radiolina.
0: Rieccoci tornati in studio, siamo sempre con Nicola Perra. Nicola Perra, 32 anni freschi freschi appena compiuti, che è un'età abbastanza verde per un imprenditore del settore immobiliare. Come sono stati gli inizi? C'è ancora qualche, non lo so, pregiudizio, la dico male, verso un imprenditore giovane che si affaccia in questo mondo e magari anche ha un po' di successo, insomma.
1: Assolutamente sì, assolutamente sì. Allora, di base c'è sempre diciamo l'invidia, no? Quando uno raggiunge qualcosa in Italia, in qualche modo dobbiamo sempre tentare di abbassarlo, sminuirlo e cercare quello che non va, no? Quando poi uno è anche giovane, ancora di più, no? Quindi io questa cosa, diciamo, l'ho sofferta all'inizio e poi ti fai, diciamo, la corazza e diciamo non ti tocca solo marginalmente il tutto, no? Però sì, c'è stato sempre tanto pregiudizio. Poi man mano che ti fai un nome e i risultati parlano, la cosa va un po' a scemare, però diciamo che rimane sempre latente il fatto che tu hai la colpevolezza di essere giovane, di aver fatto un lavoro che in realtà devono fare i cinquantenni, sessantenni, eccetera.
0: Questo incide anche nella ricerca, nella scelta dei collaboratori?
1: Allora, questo devo essere sincero, no, non ho avuto grossi problemi dal punto di vista della ricerca dei collaboratori, anzi ho una squadra di 6 persone con cui siamo molto affiatati. Io valorizzo molto i giovani, nel senso che essendo giovane io cerco delle persone che abbiano quella scintilla, quella voglia di fare come me. Quindi in realtà dal punto di vista del trovare personale, il fatto di essere giovane forse ha un po' attirato anche.
0: Anche se poi magari capita, e anzi le aziende hanno successo quando si riesce ad avere un certo mix, forse anche un mix di competenze, insomma magari c'è il giovane che vuole emergere, però a volte un'impresa come la tua ha anche bisogno di gente strutturata, che sa fare il proprio mestiere, che sa quale ufficio andare a cercare, insomma.
1: Assolutamente
0: non sempre
1: sì,
0: si può improvvisare.
1: Infatti di 6, diciamo 5 siamo giovani e uno è il direttore dei lavori che dirige tutti i cantieri, ha 60 anni anche lui appena compiuti ed è, diciamo, il maestro che ci indica la strada dei cantieri, ecco, quindi assolutamente sì.
0: Ecco, la formazione è un aspetto che nella tua azienda è importante?
1: Allora, è fondamentale per me in prima persona e anche per i miei collaboratori. Tra l'altro venerdì noi una volta al mese ci raduniamo, dedichiamo dalle 3 alle 5 ore e trattiamo un solo argomento dove, diciamo, sia di crescita comune a tutti. Quindi a costo di togliere, che poi non sono tolte, però diciamo togliere delle ore al lavoro, però noi tassativamente una volta al mese ci riuniamo per fare della formazione. E poi ogni mio collaboratore sa che se ha bisogno di fare un corso, un meeting o ha bisogno di un libro, cosa, l'azienda gli paga quel percorso lì.
0: Ecco, siamo quasi al termine, abbiamo ancora lo spazio per un ultimo blocco, ora ci fermiamo per ascoltare un po' di musica.

0: Eccoci tornati in studio per l'ultima parte dell'Isola delle Imprese con Nicola Perra. Non abbiamo ancora affrontato uno degli argomenti forse che ti caratterizza, quello dei social, cioè sei molto presente su Instagram, su TikTok, insomma su tutti questi canali. Non è una cosa, che si ripete molto nelle imprese del tuo settore. Come mai? È la tua peculiarità questa? È un caso oppure anche lì c'è uno studio?
1: No, assolutamente no, perché diciamo quando si ottengono certi risultati non si ha più tempo per fare cose diciamo a caso, quindi ogni cosa è assolutamente studiata. Quello dei social è tutta la dietrologia che c'è dietro. Le persone vedono magari i miei video, le mie cose eccetera e pensano solo vuole mettersi in mostra, non pensano a tutto quello che l'indotto di un social ti possa portare. Ti faccio un esempio: l'anno scorso abbiamo realizzato una bellissima operazione, una palazzina a Quartu, dove io sono stato contattato da una persona che aveva visto i video sui social, dove non avrebbe avuto il contatto con me e io con lui se non fosse stato per i social. Un'altra operazione, quella di Via Einaudi, dove abbiamo fatto 6 bellissimi appartamenti, è stata un'operazione strepitosa, anche quella messaggio su Instagram: Nicola, ci sono dei proprietari che vorrebbero vendere questo appartamento, ti va di venire a vederlo? Anche quella roba lì, se loro non avessero avuto tutti quei video i mesi prima, Nicola fa questo, non sarebbe, anche la vendita, io ho venduto una marea di appartamenti tramite Instagram, quindi la gente ormai non deve capire che i social fanno parte della nostra vita, sono imprescindibili, se non sei nei social non esisti, la verità al giorno d'oggi purtroppo è quella. E tra l'altro è una cosa che cioè io spendo una marea di ore per creare i conti, è proprio una parte del lavoro, un po' come andare in banca a chiedere i prestiti eccetera.
0: Quante ore alla settimana, al mese, riusciamo a quantificare?
1: Allora, io direi non meno tra girare i video, la parte col reparto marketing eccetera, non meno di 4 giornate al mese, almeno una volta a settimana piena, cioè una giornata piena dove io mi dedico solo a quello, perché so che è una parte fondamentale della mia impresa, imprescindibile. Poi ti porta a tante cose positive e ti porta anche rotture di scatole, quello assolutamente sì.
0: Ad esempio
1: le persone che comunque non capiscono e vedono solo diciamo il fatto che tu ti esponi e devono andare lì contro di te, il fatto che ogni cosa che dici può essere usato contro di te, no? Mentre se tu sei nascosto, non sei esposto, nessuno ti può criticare se non esisti, ecco. Se non sei sui social, invece lì ti apri al pubblico e ovviamente ci sono tante persone che apprezzano e c'è. È sempre una minoranza che però, diciamo, alza la voce, dice, oh, tu qui, tu lì, però fa parte del gioco, assolutamente.
0: Sei riuscito a quantificare anche qual è l'apporto dei social proprio nel bilancio della tua azienda?
1: Allora, questa è una bella domanda, perché poi c'è tutta la parte di investitori privati che arrivano a me e che investono proprio, dicono: Nicola, ok, c'è quell'operazione lì, la facciamo assieme. Io ho delle...
0: Quindi hai trovato dei soci, diciamo,
1: assolutamente,
0: nelle tue...
1: degli investitori veri e propri, perché socio sono socio io al 100% della mia società, proprio degli investitori che partecipano ai progetti. È anche quella cosa lì, se mi chiedi di quantificarla te la posso dire in percentuale, forse influenza un 25-30% del mio business.
0: Beh, diciamo che
1: è una fetta importante,
0: molto,
1: sì.
0: Molto importante,
1: sì. Ma ripeto, se io potessi evitarlo me lo eviterei, se io potessi quelle ore starmene a casa tranquillo, non ricevere gli haters, cioè io lo farei tranquillo, se fossi sicuro che avessi gli stessi risultati la toglierei domani la parte social.
0: Questa era la storia di Nicola Perra, l'abbiamo ascoltata con molto piacere. Questa è l'Isola delle Imprese, è finita la puntata, vi diamo appuntamento a martedì prossimo.
2: L'Isola delle Imprese, la Sardegna che produce, su Radiolina. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast, sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: and brown eyes.
1: Sono le 3 e 31 minuti.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
4: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina. Sa Radiolina, i sonus tessa terra nostra.
5: Nel programma Album, Maria Carta si prestava volentieri a cantare a cappella tra gli ospiti di quel programma da lei curato e condotto. Questa è una ninna nanna dedicata al figlio David, nato nel 1980.

0: Era la sola voce di Maria Carta ripresa in una sua esibizione nel programma Album del 1984.
1: Il modo tutto personale e divertente di interpretare il rock dei Bandabeni, gruppo che ebbe grande popolarità nell'isola agli inizi degli anni Ottanta. Eccone un esempio in questa Rock e poi mi croc.
2: Ah sei tu? Sì, sono io.
3: Su dei traballo bombi borri vasi ai torra domo all'estro bombi borri gorcai Cecilia c'è tu sciri e commenza a pariciai se arribendi moi e mi deppu sciacquai o perciù sapo

0: erano i Banda Beni con, nel video, Mario Biggio alla batteria e sax nel brano Rock e poi Mic Rock.
1: Leonard Cohen, Alleluia. L'arrangiamento è firmato da Davide Guiso.

0: Abbiamo ascoltato Francesca Lai nella sua personale interpretazione di un brano del cantautore canadese Leonard Cohen, diventato hit internazionale soprattutto con Jeff Buckley.
1: Quando a metà anni 80 Mario Fabiani ottenne qualche importante passaggio radiofonico con brani come Notti in FM, il cantante cagliaritano sfiorò anche una possibile ammissione al Festival di Sanremo. La cosa non andò in porto, ma quell'album Notti in FM, da cui ascoltiamo il brano omonimo, ebbe un buon riscontro.

0: Abbiamo ascoltato Mario Fabiani in Noti in FM, tratto da una sua partecipazione nel 1985 a E tutto finisce in musica, prodotto da Videolina.
1: Sa Radiolina. Il sonus de sa terra nostra.
2: Conduttrice di apprezzati programmi televisivi come Sardegna Canta, Ambra Pintore si è rivelata anche raffinata cantante. Qui la ascoltiamo in Saeste, brano che si avvale del testo di Michele Pio Ledda.

in sas trampas chi due pones in sas andalas mias. Beni, chi ti naro chi esoe, no essa este, su chi cheres tu e no be, su chi pides tu e no be, niuna zeracca pro nois.

0: Este di Ambra Pintore nel videoclip firmato da Filippo Martinez.
1: Radiolina presenta La Strambata.
2: Eccoci qua, buona giornata, questa è La Strambata, sono le 12.33, io sono Michele Ruffi, al mio fianco c'è come sempre Giulio Zasso, ciao Giulio.
3: Buongiorno a tutti.
4: Eccoci qua in questo nuovo giorno di caldo estremo, come raccontano tutti i giornali, tutti i siti, si attende questa lingua di fuoco che ci sta raggiungendo, o meglio che sta andando avanti, però dovrebbe peggiorare nei prossimi giorni. Tanto che si parla proprio di Sardegna a livello nazionale, sì, con temperature record in arrivo tra domani e venerdì.
2: Piange il termometro, sì. Da oggi scatta allerta rossa per il caldo, sono previste temperature di 45 gradi nell'isola, che io così a memoria, perlomeno la memoria a breve termine, non mi ricordo di temperature così alte negli ultimi anni, quindi insomma sicuramente è un bel record. Ovviamente le zone più a rischio sono il Campidano e il Nuorese, che solitamente, appunto, soprattutto il Nuorese, la Piana di Ottana, sono quelle dove si raggiungono le temperature maggiori, anche se in questa particolare ondata, la terza ondata di questa estate, ci saranno temperature molto alte anche nel Cagliaritano, precisamente a Semini, che è stata ribalta nazionale, sì, anche sui giornali nazionali nelle ultime ore, perché appunto è lì che sono attesi i 45 gradi, e poi vediamo se si raggiungeranno. Comunque sicuramente quando si parla di temperature sopra i 40 gradi c'è da sudare, da preoccuparsi.
4: L'anomalia è soprattutto questa, come ci diceva ieri il colonnello dell'aeronautica, praticamente con lo scirocco raramente sulle coste del sud si raggiungono i 40 gradi, perché c'è una ventilazione che di fatto carica d'aria l'umidità ma mitiga la temperatura. Invece stavolta le condizioni sono talmente estreme per cui si raggiungeranno, secondo le previsioni, 40 gradi anche sul mare, e questo ovviamente porterà un'afa estrema. Soprattutto, come dicevi tu, è la terza ondata di caldo, nel senso che nel passato, sì, c'erano queste esplosioni violente di caldo. Si ricordano di sicuro il 1983, il 2003, per non fare proprio,
2: esatto,
4: il
2: e anche il 2023,
4: sì, poi adesso è diventata una sequenza ogni,
2: esatto,
4: anno,
2: a colpi di 20 anni, adesso invece ogni anno.
4: E soprattutto queste ondate, adesso siamo alla terza, succedevano una volta,
2: esatto,
4: durante l'estate, adesso sono all'ordine del giorno, cioè bisogna uscire con lo scafandro
2: ogni due settimane. A proposito,

0: Qual è l'estate più calda secondo te? Io mi ricordo quella del 2003 come un'estate con un'umidità altissima,
1: Sì.
0: proprio si boccheggiava. Quella del 2023 è sempre molto calda, ma devo dire non a quei livelli, ai livelli del 2023 in cui c'era appunto un caldo reso ancora più fastidioso dall'umidità.
1: Ecco, la cosa che mi ricordo nel 2023, quindi 3 anni fa, io avevo scritto un articolo in cui sì, gli esperti mi avevano spiegato: questo è l'anno più caldo rispetto al passato, ma sarà il più fresco da qui al 2050, nel senso che dobbiamo attenderci ogni anno un aumento verticale delle condizioni climatiche estreme come queste che stiamo vivendo quest'estate, ma che abbiamo vissuto anche d'inverno, come abbiamo potuto notare col ciclone Harry, che era un'anomalia mai vista a gennaio.
0: Molto bene, adesso ci fermiamo per ascoltare Noemi, tu cosa fai questa sera e poi torniamo.
2: Stare con te.

0: più. Eccoci tornati in studio con la strambata. Sono giorni in cui ci si sposta tantissimo, per molto spesso anche per cominciare le vacanze. Un saluto a chi ci sta ascoltando in auto in questo momento, e sono tanti, magari si stanno spostando sulla 131, un grande classico. Non oso immaginare che cosa sarà la 131 come temperatura in questo momento,
1: però ho capito dove vuoi arrivare.
0: Sicuramente con l'aria condizionata accesa hai capito dove voglio arrivare, e cioè alla l'autovelox, perché ci sono delle novità importanti per quanto riguarda questi sistemi che servono per controllare la velocità e per evitare che gli automobilisti non schiaccino troppo il piede sull'acceleratore, e magari qualcuno, qualche comune a volte li usa anche un po' per far cassa. Per evitare tutto questo il ministero ha introdotto nuove regole, e il succo è che praticamente dei tantissimi autovelox che c'erano in Sardegna poi
1: sono stati decimati,
0: se ne salvano pochi.
1: Sono stati decimati, nel senso che adesso c'è un elenco ufficiale che vede impianti un po' in tutta la Sardegna, però sono molti meno di prima. Sono proprio stati
0: poco più di una
1: tagliati,
0: ventina, se non ricordo
1: sono
0: male.
1: Stati tagliati, esatto. Di sicuro però è stata anche diffusa la classifica degli incassi dati al proprio dagli autovelox, e al primo posto in assoluto c'è l'ormai fantomatico autovelox di Monastir, al chilometro 20 della 131, per chi viaggia verso Cagliari e non ha l'accortezza di sapere che lì la multa è garantita se si supera il limite di velocità, che se non sbaglio è di 80 km all'ora.
0: Sì, io per sicurezza vado anche a 70, sì, perché poi ho il
1: la sindrome
0: perché,
1: da colpevole ti fa.
0: Perché poi c'è l'altro di Elmas invece, che se non sbaglio è a 70. A Elmas, per chi esce da Cagliari e va verso Elmas, c'è un altro autovelox, e quello è impostato a 70 km orari. Appunto, sia questo caos o comunque questa differenza di velocità, sia il fatto che magari non te li aspetti, ha creato questo sistema. Il ministero vuole fare ordine e praticamente saranno omologati, anzi potranno multare, le multe valide saranno solo quelle degli impianti omologati, e sono pochissimi, appunto abbiamo detto poco più di una ventina. C'è quello di Monastir, come dicevi giustamente tu, che ha il record di incassi.
1: Infatti,
0: non perché gli abitanti di Monastir corrano,
1: ovviamente per una questione anche di numeri di auto che transitano su quella carreggiata. Comunque al primo posto, secondo i dati diffusi dalla Dicomsum, nel 2025 ci sono i 2 milioni di euro di incasso dalle multe proprio su quel tratto di strada. Segue poi decimo Mannu sulla 130 con 1,5 milioni, e poi abbiamo Monserrato, Cagliari, Iglesias, Elmas, quasi tutto proprio nel sud della Sardegna, a parte Nuoro sulla 131 DCN, che è al settimo posto per gli incassi. Comunque, tra l'altro, stiamo facendo un approfondimento su questo proprio tema degli autovelox, tanto caro soprattutto d'estate quando ci si sposta nelle strade esterne. Raccontiamo tutto sull'Unione Sarda di domani.
0: Esatto, sì. Da ricordare che alcuni, per chi ascolta da Cagliari per esempio, alcuni impianti storici come quello dell'asse mediano sono spenti, non funzionano, insomma non hanno non rientrano in questa lista, che come abbiamo detto è abbastanza corta, di impianti omologati, quindi con il bollino del ministero, e dunque in grado di multare in automatico.
1: Ecco, al centro delle polemiche c'è sempre stato quello nell'uscita da Cagliari in territorio di Selargius, proprio sulla 131
0: DIR.
1: Ci sono state tante cause, alla fine adesso è stato spento perché non rispecchia le condizioni previste dai nuovi vincoli del ministero. Ci fermiamo un attimo.
2: La strambata su Radiolina. Sono le 4:02.
3: Vorrei rendere il giardino più vivibile per l'estate.
4: C'è lo spaccaprezzo Cifad. Piscine, barbecue e arredo giardino con sconti fino al 50%.
3: E per il caldo in casa?
4: Ci sono climatizzazione e zanzariere su misura. Il nostro reparto tecnico può aiutarla a scegliere la soluzione più adatta.
3: Perfetto, così sistemo fuori e dentro.
4: Proprio così, perché migliorare la casa migliora la vita.
2: Cifad, il brico 100% Sardegna.
5: cerca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.

0: Radiolina Estate, la strambata, Michele Ruffi, Giulio Zasso, ci ha raggiunto Lele Casini.
1: Buongiorno, ben ritrovati.
0: Il esperto mondiale di sport.
1: Sì, sicuramente sì.
2: Tutti gli sport, eh?
1: Tutti, eh. Se vuoi anche badminton.
2: Badminton al...
1: Sì, sì, lo sai che ho praticato badminton io.
2: No.
1: Finita la parentesi. Okay. Fatti così.
2: Anche io bellissimo. Ho giocato a basket per 5 minuti.
1: Io per 2 anni e mamma mia. Li ho provati tutti, però sono scarso in qualsiasi sport. Vabbè, dopo questa bruttissima parentesi.
2: Ma a parte questo, sei qui per raccontarci un po' quello che sta succedendo sul fronte rosso-blu, per esempio.
1: Allora, oggi secondo giorno di ritiro a Semini, doppia seduta di allenamento, si alterna tra palestra chiaramente e campo.
2: Palestra
1: non Marco, oltretutto ha appena risposto Luci, il procuratore di palestra, al presidente dell'Inter Marotta.
0: Che certo, si è aperta una bella polemica.
1: Molto di classe, ma gli ha fatto capire della serie che cosa vuoi, 45 giorni per chiudere un'operazione, se poi...
0: Sì.
1: Alla fine del discorso ha voluto chiarire, soprattutto ha voluto chiarire l'onestà del ragazzo, che non c'entra nulla in questa situazione, e quindi per salvaguardare il suo assistito. A parte questo, dovrebbe arrivare nel pomeriggio all'ufficialità di Wings, perché poi abbiamo visto Fazzini, sono arrivati ieri in aeroporto.
2: Ma è come?
1: Assieme uno solo.
2: La firma manca, ecco.
1: Sì, semplicemente perché essendo un extracomunitario, lo possiamo dire, sì, non è offensivo.
0: Certo, inglese, extra
1: inglese, e quindi
2: extra UE.
1: Un po' di lungaggine. Ci fanno sapere dell'ufficio stampa dal punto di vista burocratico, cose assolutamente normali, però è a Cagliari e non c'è nessun problema in ballo, mentre l'altra ufficialità che si aspetta, quella di Belotti, è semplicemente perché sta completando i test fisici e atletici per poi chiaramente comunicare il rinnovo del contratto di un anno.
0: Ecco, che stagione
1: o forse più, vediamo.
0: Che stagione si può aspettare il Cagliari, che l'anno scorso alla fine ha fatto un bel campionato, anche se c'è stato un momento a tre quarti stagione un po' di paura.
1: Sì, c'è stato un momento lungo in cui sono mancate le vittorie, e quello un po' ha frenato un percorso che sembrava interessante. Poi è mancato qualche giocatore che invece stava facendo bene prima, i tanti infortunati. Diciamo che la squadra si sta costruendo una squadra un po' su quello che era l'intenzione, un mix tra gente esperta e giovani. L'ultimo arrivato è Fazzini, 23 anni, l'altro è Winks, 30 anni, due ruoli diversi. Winks andrà a, diciamo così, a, come scrive Fabio Gagini oggi bene sull'Unione Sarda, a fare da chioccia al giovane Alessandro Romano in cabina di regia, sempre che non debba rimanere Prati, che sembra in uscita, e Fazzini invece è il giovane che si può proporre là nella tre quarti. Giovane perché ha 23 anni, ma ricordiamo che ha l'ultima stagione non brillantissima a Fiorentina, ma ha fatto due stagioni all'Empoli molto molto positive, quindi un giocatore che è arrivato motivato, è sembrato convinto della scelta che ha fatto, soprattutto perché ritrova il direttore sportivo Accardi, quindi ci sono tutti i presupposti, e speriamo che anche le altre operazioni che si annunciano. Daniel Maldini, non stiamo parlando, è esperto ma non è anziano, anche i difensori di cui si parla, Kofler e Natali, sono molto giovani, ad affiancare magari un Mina che è esperto e che potrebbe rimanere, oltre che a Juanchi Rodriguez, che anche lui è molto giovane.
0: Ci fermiamo un attimo. On My Soul, Bruno Mars.

0: Uno splendido Bruno Mars. Io invece sono Michele Ruffi, al mio fianco c'è Giulio Zasso e con Lele Casini stiamo parlando del mercato del Cagliari. Mercato del Cagliari calcio che forse non è ancora decollato come ci si aspettava, i tifosi volevano ben altro, anche se ho visto che comunque il diciamo c'è sempre la fila qua sotto.
1: Ieri erano 4.500, esatto, quindi... ma credo che siano molti di più già nella giornata di oggi, parlo per esperienza diretta.
0: Esatto, quindi evidentemente l'affetto c'è sempre, sì, anche se il mercato non è ancora decollato. Il mercato forse non è ancora decollato perché la società comunque ha anche altre cose a cui pensare, tra cui lo stadio.
1: Assolutamente.
0: Ad esempio.
1: Piccolo riferimento sul mercato: si è aspettato Gaetano per poi prendere gli altri giocatori. Ci sono tutti anche dei parametri da mantenere che noi non sappiamo.
0: Sì.
1: Esatto, devi far uscire prima di far entrare e poi devi trovare anche la soluzione giusta. E Cagliari non è che può sperperare, seppur con una bella plusvalenza per Gaetano. Stadio: è in corso l'incontro, il vertice, il tavolo di confronto per questo piano economico finanziario di questo stadio al comune con il sindaco, il presidente Giulini. Si attendono notizie, l'aria che non siano notizie
0: dirimenti perlomeno nel breve termine,
1: diciamo che si rinviera forse il discorso per qualcos'altro. Vedremo. Sul piatto c'è la convenzione che è un po' quello che ha arenato tutto il discorso.
2: Certo, ovviamente insomma, se si rinvia si salutano gli europei
1: probabilmente
2: del 2032.
1: Bisogna capire se il salutare gli europei salutiamo anche la pubblica utilità.
2: Nel senso che poi gli europei erano una scadenza importante, sì, sì, sì, che fissava dei tempi. In questo modo si può andare verso un futuro
1: fine luglio
2: fine.
1: Doveva essere comunicato
2: allora,
1: federazione, poi
2: non è un'anomalia di adesso, perché se uno va a vedere le carte di quando è nato il Sant'Elia, per anni e anni si è parlato prima della nascita dello stadio, un progetto che nasceva all'inizio degli anni 60, sì, e poi si è concretizzato nel 70-71,
1: anche sull'onda dello scudetto.
2: Però erano tempi di sicuro più brevi di quelli che ci sono adesso, perché dello stadio nuovo se ne parla ormai da 15 se non 20 anni.
1: Assolutamente, speriamo che però si risolva, perché è importante per il Cagliari.
0: Ci eravamo ripromessi di fare una piccola parentesi sul mercato e sullo stadio del Cagliari, l'abbiamo fatta e non possiamo non parlare anche di quello che avverrà stasera, cioè dei mondiali di calcio.
1: La prima semifinale, questo Spagna-Francia, comunque due Mbappé contro Yamal, le sfide. Io continuo a dire che il nostro preferito è Olise e quindi ci godremo lui, però comunque stiamo parlando di due bellissime squadre che meritano la semifinale. Speriamo di assistere a un bellissimo spettacolo calcistico, anche perché il calcio ha bisogno anche di questo. È bello vedere Zverev e Sinner battersi all'ultimo punto, all'ultimo chilometro orario della propria battuta, all'ultima forza. Lo stesso per Spagna-Francia. Io credo che l'ideale per chi ama il calcio è vedere una bellissima partita e poi vinca il migliore.
2: Forse anche perché hanno la vocazione ad attaccare tutte e due, nel senso a essere padrone
1: del gioco.
2: Hanno tanta tecnica, quindi è facile che possa prendere fuoco una partita, anche se di solito nelle semifinali, cioè a questi livelli,
1: si è un po' più accorti. Però bellissimo,
2: esatto,
1: sarebbe vedere tipo il Bayern per Paris Saint-Germain, ecco, giusto per capire dove sul 4-1, 5-1 non è finita la partita e si continua. Esatto. Quello è l'augurio di vedere un bello spettacolo e poi domani si replicherà con un'altra bellissima semifinale come Argentina-Inghilterra.
0: E forse vedrò una partita sino alla fine. In questi mondiali non l'ho ancora vista dall'inizio alla fine. Mi manca.
1: Però
0: un po' perché mi addormento.
1: Con l'on demand abbi pazienza.
0: Esatto.
1: Anche alle 9 del mattino,
0: ma è un po' un'involuzione, cioè, o forse una evoluzione, non lo so, sto facendo come i giovani che non riescono più ad avere un'attenzione di un'ora e mezzo su una partita di calcio, e quindi magari invece con questo spettacolo atteso
1: io sono professionalmente preparato a quello, purtroppo quei 90-100 minuti li devo fare sempre, quindi sono sempre lì, però sono un po' più interessato al Cagliari che a certe partite del mondiale.
2: Grazie a Lele Casini.
1: A voi, buon lavoro.
3: La strambata su Radiolina.
4: Saluta a tutti da Elena Ledda. Sa Radiolina, il sonus de sa terra nostra. Dogna di, ai 6:04 di Amengiano, ai 4:04 di Apostibrangio e ai 10:04 di Assunotti. E su domenico a mezzodì puro, in sa Radiolina.

0: Rieccoci tornati in studio, le 13:07, questa è la strambata e ci ha raggiunto in studio Stefano Birocchi. Ciao Stefano.
1: Bentrovati, vi ho raggiunto per riferirvi le anticipazioni del telegiornale di Videolina in onda fino all'edizione delle 14:30. L'apertura è ancora, manco a dirlo, sul gran caldo, insomma non ce ne liberiamo. E davvero stiamo soffrendo ed è secondo gli esperti l'ondata più lunga degli ultimi 30 anni, non solo le temperature più alte che stiamo registrando in questi anni, ma che si stanno prolungando nel tempo, insomma questo caldo davvero non ci sta abbandonando. E l'esperto Giovanni Ficca dell'ARPAS, il meteorologo dell'ARPAS, dice che fino a sabato ci sarà davvero questa ondata di aria africana che ci tormenterà.
0: Insomma, quindi non si capisce se è scirocco oppure se sono i motori dei condizionatori
1: che sicuramente che perlomeno nelle città contribuiscono ad aumentare, certo, la temperatura, naturalmente, oltre al cemento, insomma. Bene, insomma, quindi di questo ci occupiamo in apertura. Poi lo scontro senza tregua sugli aeroporti, la privatizzazione degli aeroporti, lo scontro si riaccende in consiglio regionale dopo i dubbi della Corte dei Conti e anche il nuovo ricorso addirittura al capo dello Stato Mattarella. Per l'opposizione in consiglio regionale è un regalo ai privati. E poi gli autovelox, ci sono le nuove regole, sono scattate sabato, più tutele per gli automobilisti dopo gli apparecchi non omologati e negli anni scorsi le multe a tappeto. Spieghiamo un po' con Giorgio Vargiu, il presidente di Adiconsum Sardegna, come verificare se gli apparecchi sono omologati e quindi eventualmente se e come poter fare ricorso e vincerlo, soprattutto se qualcuno di noi ha preso una multa per eccesso di velocità. E poi ancora la nuova Cagliari di Ubaldo Badas, il volto moderno di Cagliari disegnato dall'architetto Badas tra paesaggio e calcestruzzo, le opere che hanno cambiato la città intrecciando architettura, natura e spazi pubblici. Sono questi i seminari che stanno accompagnando la restituzione alla città dell'ospedale Marino, che diventerà un hotel, il primo hotel a 5 stelle sul mare di Cagliari. Sì. E lo stadio, c'è il vertice in comune per il nuovo stadio, faccia a faccia tra il presidente Giulini e il sindaco Zed, il nodo dello schema di convenzione, le distanze che ancora restano purtroppo.
2: Ne abbiamo parlato anche poco fa, tanti temi che troveremo anche sull'Unione Sarda, certo, di domani, anche sul sito già adesso. Ringraziamo Stefano Birocchi.
1: Grazie a voi.
2: Adesso Flamenco Paranoia.

0: La strambata su Radiolina.
1: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.

Rieccoci tornati in studio dopo gli spot pubblicitari. Io sono Michele Ruffi, questa è La Strambata. Adesso è il momento di ascoltare Gianna Nannini e Marrakesh con America. Poi a seguire ci sarà il caffè scorretto.

Bentornati all'appuntamento con Caffè Scorretto del 14 luglio 2026. Buon appetito, a cura di Celestino Tabasso. La storia della pastasciutta antifascista che è saltata fuori ieri pareva un caso perfetto di grottesco da ombrellone, così tipica dei nostri tempi opachi, così capace di tenere insieme l'animuccia tremula della provincia italiana e la voglia pruriginosa di liberarsi della liberazione. Di per sé la storia è breve. Ampi e collettivi hanno organizzato l'annuale spaghettata di popolo in memoria del pasto offerto dalla famiglia Cervi per la caduta del fascismo, ma poi la parrocchia ha negato la sede perché l'evento le suonava politico e divisivo. In effetti, nulla è politico quanto celebrare la caduta di una dittatura. Però in una democrazia liberale, una pastasciutta antifascista dovrebbe irritare solo i celiaci. Ma quando provi a spiegarlo, ti senti cigolare in testa tutto il solito non detto. Una parte della sinistra che ha tentato di egemonizzare l'antifascismo, una parte della destra che gliel'ha sornionamente lasciato fare. E insomma, è una fatica, un'angoscia. Solo che ieri il vescovo Palmieri ha chiamato l'ANSA. Ha spiegato che per il pranzo di domenica 26 c'è già un'altra sede, che il parroco viene dal Kenya e aveva frainteso l'evento, ma soprattutto ha detto antifascismo, libertà e democrazia sono valori costituzionali che non dovrebbero appartenere né alla destra né alla sinistra, ma essere patrimonio condiviso di tutto il paese. Grazie, monsignore. Parole sante. Caffè Scorretto vi aspetta in tutte le edicole con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.

0: La strambata su Radiolina.
1: Sono le 4:30.
2: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.

0: Eccoci in studio dopo la pausa, Giulio Zasso e Michele Ruffi. Ci ha raggiunto Alessandra Carta, parleremo di aerei perché ci sono di nuovo problemi nei collegamenti, soprattutto della continuità territoriale. È successo ieri, è successo anche stamattina.
1: Ciao, e sempre succederà. No, esatto. Questo è troppo tragica, speriamo di no.
2: Però va avanti da molto tempo, ricordiamo che lo ha ammesso anche la stessa regione, Aero Italia, che copre 5 delle 6 tratte in continuità territoriale, ha già cancellato più del 2% dei voli, è una misurazione che si fa ogni stagione, quindi adesso verrà fatta a ottobre e quindi scatteranno delle sanzioni nuove. Oggi è successo che non è partito il Roma-Cagliari, ma è saltato anche il Cagliari-Roma, i voli, il primo volo della giornata. Le motivazioni non le conosciamo ancora, ma le potrete leggere domani sul nostro giornale, perché poi passeremo la giornata anche a sentire la compagnia. Di certo succede sempre più spesso che o ci sono ritardi o ci sono i voli cancellati, quindi questa nuova continuità territoriale che era stata annunciata per superare tutte le difficoltà del precedente bando, in realtà così non è. Peraltro ITA e Aero Italia, anzi Aero Italia aveva chiesto aiuto a ITA per coprire le tratte, però sembra che forse questo accordo non è ancora pienamente decollato.
1: Anche perché il nodo vero è che nessuna compagnia, né Aero Italia né ITA, hanno aerei sufficienti per avere tranquillità e gestire serenamente un sistema molto complesso come quello della continuità territoriale, che vuol dire avere a disposizione almeno 12 aerei, se non di più, durante il periodo estivo. Nessuno li ha, perché 12 aerei credo che sia proprio l'intera flotta di Aero Italia, che nel senso che con quegli aerei deve fare anche tanti altri voli, e ne ha di più ITA, che invece ha un network molto più esteso. Insomma, quindi c'è proprio penuria di aerei. Questo è il senso anche dell'accordo tra le due compagnie.
2: Aggiungo un elemento: che fino ad oggi abbiamo raccontato che i voli, diciamo quelli neri con i maggiori ritardi e le maggiori cancellazioni, erano i collegamenti su Milano-Linate, e adesso invece incomincia a esserci anche qualche problema su Roma-Cagliari, quindi la stagione è appena iniziata, il picco dei turisti vero non è ancora arrivato. Speriamo che il diritto dei sardi alla mobilità venga comunque garantito.
0: Ovviamente c'è la situazione di difficoltà che è data dalla stagione estiva, che porta un movimento sui cieli molto, molto più ampio del solito, e la continuità territoriale si deve districare in questo sistema quasi totalmente intasato, quindi ovviamente c'è anche un problema strutturale dovuto alla frequenza di traffico di voli. Però resta il fatto che, come dicevi tu Alessandra, la mobilità dei sardi in un modo o in un altro deve essere sempre garantita. Noi parliamo sempre di questo tema proprio perché è l'unico modo per spostarsi dall'isola, per arrivare o per partire, e quindi siamo costretti, gioco forza, a occuparci sempre del problema.
1: E meno male che c'è la continuità, sì. Adesso facciamo anche un po' gli avvocati del diavolo, meno male che c'è la continuità, che ci garantisce comunque sempre un numero di voli giornalieri a tariffe certe.
0: Certo.
1: Il problema è che purtroppo non funziona come dovrebbe, cioè ci dovrebbero essere delle garanzie aggiuntive previste dal bando che non sempre diventano realtà.
2: Forse un monitoraggio anche un po' più incisivo, perché ricordiamo che per esempio sabato mattina non c'erano voli per raggiungere Cagliari, anzi Milano da Cagliari.
0: Fermi un attimo, pinguini tattici nucleari, sorry scusa, lo sento.

0: E questi erano i pinguini tattici nucleari. C'è ancora Alessandra Carta qua con noi, perché
1: ribenvenuta Alessandra.
0: Ribenvenuta. Stavamo parlando dei grandi problemi di questi giorni degli aerei, ma non abbiamo aperto la parentesi aeroporti, di cui Alessandra è una delle massime esperte viventi in Sardegna.
1: L'esegetta dell'Università.
0: No, vabbè, il problema degli aeroporti lo riassumo brevemente e poi tu ci dici le ultime novità. C'è una fusione tra i tre aeroporti sardi, Alghero, Olbia e adesso Cagliari, in corso. C'è un fondo di investimento F2I che vuole controllarli tutti e tre, e c'è una privatizzazione dell'aeroporto di Cagliari in corso. La Camera di Commercio possiede il 94% delle azioni e le vorrebbe cedere a F2I per far parte di una holding. Insomma, un processo abbastanza complesso in cui si è messa anche in mezzo la regione, che vuole acquistare una quota.
1: Aeroporto pubblico che finora funziona benissimo, a giudicare dai numeri.
2: L'unico aeroporto sardo, 10 milioni di utili nell'ultimo bilancio, una operazione. Io credo che la migliore lettura sia, insomma, questa. Bene le posizioni politiche di chi è a favore e contro. Ricordiamo che in regione c'è questo asse PD, Movimento 5 Stelle, che vuole entrare in questa gestione unica spendendo 30 milioni di euro, però c'è un organismo super partes, a voglia viene da dire, che è la Corte dei Conti, che anche in sede di giudizio di parifica di bilancio la settimana scorsa, la procuratrice Valeria Mozzo ha detto ci sono ancora aspetti poco chiari, e per questo noi appunto siamo attenti su questa operazione, esattamente perché 30 milioni di euro sono una cifra importante, che alla regione permette di non decidere nulla, perché è un 9,25%, che è una quota di minoranza in una società per azioni, e come sappiamo tutti appunto cioè non si può decidere nulla. Peraltro, anche sommando la parte della regione con la parte residuale che vuole mantenere la Camera di Commercio di Cagliari, che ha oggi il 94,45% e scenderebbe invece al 40,5, si arriva al 49,75, che appunto ugualmente non è decisivo nel nuovo assetto della società. La sensazione che abbiamo noi è che ci sia un nuovo movimento contro questa operazione, tanto che è stato presentato nei giorni scorsi il ricorso al Presidente della Repubblica, un ricorso dove si chiede appunto che vengano bocciate quelle delibere con cui la Regione ha firmato l'accordo preliminare con il fondo F2I Ligantia, che già controlla in Sardegna gli aeroporti di Cagliari e Olbia, ed è un ricorso Alghero e Olbia, scusate, ed è un ricorso costruito intorno a quello che è stato il parere 2023 della Corte dei Conti, che ha detto perché una società come la Camera di Commercio possa vendere un aeroporto serve una gara a evidenza pubblica, che qui non c'è, e quindi questa è la principale contestazione che fa la Corte dei Conti e che è ancora attualissima a giudicare quello che è successo venerdì scorso.
1: Ne parleremo ancora nei prossimi giorni anche sulle pagine dell'Unione Sarda. Grazie Alessandra. Pausa.
3: La strambata su Radiolina. Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it. Radiolina. La strambata.
0: Sono le 13.44, ci stiamo avviando verso la fine di questa puntata della strambata. Adesso però dobbiamo ascoltare Sombre con

0: E questo era Sombre, una canzone più bella dell'altra in questi ultimi tempi da parte di questo artista. Ci ha raggiunto in studio Enzo Asuni.
1: Ciao Enzo.
2: Buongiorno Michele Ruffi, buongiorno Giulio Zasso, buongiorno a chi ci ascolta. Oggi stiamo sul tema musica, discipline sportive, eccetera eccetera, perché è uscita proprio nelle scorse ore la notizia dei cambiamenti di Amici di Maria De Filippi. Nel corso dell'anno ne abbiamo parlato diverse volte, quest'anno avevamo anche Angie, la ragazza sarda che è arrivata in finale, ma sappiamo anche che lo share della trasmissione quest'anno non è stato dei migliori, share comunque altissimo ma inferiore rispetto alle aspettative, rispetto agli standard del talent in sé. Proprio per questo si sta pensando di, oltre al ballo e alla danza, di reinserire all'interno del programma le discipline sportive. Tipo un tempo si faceva atletica, se non ricordo male.
0: Quindi anche, c'era anche la recitazione, c'erano gli attori.
2: C'era la recitazione, se non sbaglio anche i cantanti facevano danza, quindi magari rivedremo anche queste robe qua, ecco. Tra l'altro mi sono voluto riconnettere un po' al filone di Amici, perché domenica 26 alla Forti Arena del Fort Villa

0: qualche modo, che quindi ci potesse essere solo la diretta del sabato. Invece pare che non sarà così, perché la presentazione dei palinsesti Mediaset, Pier Silvio Berlusconi ha asserito che il daytime ci dovrebbe essere, poi vediamo se scusate se questo verrà confermato. A non essere confermata tra i maestri c'è Anna Pettinelli, che va appunto verso l'addio, mentre invece restano confermati Alessandra Celentano, Ruli Zerbi, Lorella Cuccarini, Emanuello e Veronica Peparini. Quindi vedremo chi prenderà il posto di Anna Pettinelli. Secondo me sarebbe carino se all'interno di al suo posto ci fosse un cantante, visto che Anna Pettinelli faceva la maestra di canto della, poi sicuramente radiofonicamente molto preparata, responsabile RDS eccetera eccetera, esatto, e quindi ecco, staremo a vedere. Invece, tornando a Roberto Bolle, sappiamo appunto, come dicevo poco fa, che il 26 luglio ci sarà alle 21 alla Forte Arena di Santa Margherita di Pula allo spettacolo di Roberto Bolle and Friends, perché immaginiamo che non sia solo. Radiolina regala i biglietti, scrivete Bolle al 340 87 15 015. Bolle 340 87 15 015.
1: È una bella occasione.
0: E io direi di sì, voi andate, andrete. Urca.
1: Dipende se saremo liberi.
2: Io ho fatto la fila per comprare come regalo di compleanno il biglietto a mia mamma, quindi insomma, sì. Diciamo che questo è un bel regalo. Me l'avessi detto prima, avrei scritto Bolle.
0: Beh, magari se vuoi andare con le amiche,
2: esatto, così semplice forse si poteva.
0: Ci sta, no, devo dire che
2: le battute, sì, sicuramente è uno spettacolo attesissimo, anche perché Roberto Bolle è una star internazionale,
1: certo,
2: uno spettacolo che sì, secondo me può piacere anche a chi non viene da quel, a chi non è abituato e non è insomma solitamente non guarda quel mondo, invece è uno spettacolo per tutti.
0: Sicuramente più interessante del saggio dei figli, dei nipoti.
2: Sì, sicuramente.
0: Ecco, che magari si va così
1: almeno con quello di sera, perché di solito quei saggi sono a metà pomeriggio con 45 gradi,
2: esatto, gradi al chiuso senza aria condizionata.
0: Esatto.
2: Invece qua almeno stiamo parlando in un contesto molto bello all'aperto, che insomma sarà sicuramente una bella serata.
0: Ne approfitto per dire che giocheremo anche questa sera alle 17.30 su Radio Smeralda, dalle 17.30 su Radio Smeralda con Christian Asara. Giocheremo sino a venerdì due volte, dalle 13.50 e dalle 17.30, il sabato dalle 17.30, quindi state con noi, ci sono un bel po' di biglietti che omaggeremo.
2: Molto bene, molto bene.
1: Io che abbiamo finito il tempo,
2: quindi stasera sì, so a che ora mi devo connettere, sì, per scrivere Bolle.
1: Anche perché sarà un'atmosfera bellissima Santa Margherita,
0: sì,
1: forte, certo.
2: Grazie a Enzo Asuni, io e Giulio Zasso vi salutiamo e vi diamo appuntamento a domani anche a Enzo Asuni, perché ci sarà anche lui
1: se sopravviviamo alla prima giornata di caldo estremo.
0: Esatto.
3: Radiolina ha presentato La Strambata. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 4:59.
1: Bello il giardino, ma a pranzo è un forno.
2: Ti serve una pergola bioclimatica.
3: Così possiamo finalmente stare all'esterno anche nelle ore più calde.
2: Esatto, da Cifadda trovi una gamma di pergole bioclimatiche con modelli anche motorizzati, lamelle orientabili e grondaia integrata.
3: Più ombra, più comfort e finalmente si vive l'estate all'aperto.
2: E per alcuni modelli puoi aggiungere anche gli accessori, perché migliorare la casa migliora la vita.
3: Perfetto, andiamo da Cifadda.
4: Cifadda, il brico 100% Sardegna.
5: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.

satelliti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li vuole, mi fabbrico la neve col polistirolo, la mia patologia è che son rimasto solo.

miglior amico ti tradisce. Ti lascio questa lettera, adesso devo andare. Perdona la calligrafia da prima elementare. E ti stupisci che io provi ancora un'emozione. Sorprenditi di nuovo perché Antonio sa volare.

0: Sono le 5 e 29 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
3: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.

0: Sono le 6:00.
1: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
2: Ma stai leggendo un catalogo?
1: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifada. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
2: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
1: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
2: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifada o sfoglialo su cifada.com. È il best seller dell'estate.
3: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
4: Sa Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
5: Ritroviamo il duo Puggioni, Anna Maria alla voce e Giovanni alla chitarra, in questo brano intitolato Serenada.

0: Abbiamo ascoltato il duo Pugioni in Serenada.
1: Sa Radiolina. Il sonus de sa terra nostra.
2: Enzo Mugoni e Maria Giovanna Cherchi si sono ritrovati in uno studio di registrazione per realizzare insieme questa canzone. Si intitola Miraculos, interamente firmata da Sauro Piana.

0: Dalle voci di Enzo Mugoni e Maria Giovanna Cherchi abbiamo ascoltato Miraculos.
1: Cinque musicisti nuoresi dediti alla musica acustica hanno formato nel 1990 i Raimi, parola che in lingua quechua significa festa, e nella loro produzione mescolano elementi della tradizione sarda con quella andina, suonando anche charango, quena e sikus. Qui propongono un brano firmato da Tonino Puddu e da loro arrangiato, Sas cosas bellas de Sugoro.

0: erano i nuoresi Raimi, da una loro apparizione alla seconda edizione di Icnos, a Sedilo nel 1994, con Sas cosas bellas de su coro.
1: Dall'incontro tra Cecilia Concas ed Emanuele Bazzoni nasce il brano Lughe in s'anima, primo atto del progetto Un'isola in musica. Parla di un grande amore platonico tra due persone sposate che continuano a sfuggirsi.

esemplari paesaggi di Castelsardo hanno fatto da scenario a questo video, con protagoniste le voci di Cecilia Concas, che è anche autrice di testo e musica, ed Emanuele Bazzoni.

0: Sono le 6:28.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da ITER di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Saluto a tutti da Elena Ledda, sa radiolina, il sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6:15 di Amengiano, ai 4:15 di Apostibrangio e ai 10:15 di Assunotti. E su domenico a mezzodì puro, in sa radiolina.
3: Sa radiolina,

0: sonus de sa terra nostra.
1: Uno dei motivi di maggiore successo dei D'Azenda del primo periodo è senz'altro Carra Secare. Lo ascoltiamo da Andrea Parodi, Gino Marielli e Gigi Camedda.

0: Abbiamo ascoltato Carra Secare, brano che figurava nel primo disco dei Tazenda, inciso nel 1989.
1: Il bassista Pino Martini, emigrato da anni a Milano, allestisce nel 1997 in Sardegna il gruppo Tancaruia. Sfodera subito un fresco e originalissimo lavoro in terra e in chelu, con la voce di un altro emigrato, Beppe Dettori. Questa è Sona Sonette.

0: Era Sona Sonette, brano tratto dal primo disco dei Tancaruia e proposto al Dromos Festival di Oristano nel 1999.
1: Sara Diolina, i sonus de sa terra nostra.
2: Un brano degli inizi della carriera solista di Elena Ledda, Morti Candu Bolis, compariva nel suo primo album del 1979.

0: Abbiamo ascoltato Elena Ledda in un estratto dal suo primo lavoro a Mentos. Era il tradizionale Morti Candubolis.
1: Ha un andamento latino, sa danza mia, il brano scritto da Davide Guiso e Nicola Cancedda, che trova spazio nell'album La mia meraviglia, della cantante Lucia Budroni. Il video che ci apprestiamo a vedere ha un'ambientazione marina.

0: Ritmi solari per questo brano, Sa danza mia, uno dei sei pezzi cantati in sardo presenti nel disco La mia meraviglia, pubblicato nel corso del 2023 dalla cantante Lucia Budroni.
1: Double Dose è un gruppo sassarese che ripercorre i ritmi del country rock americano e della tradizione irlandese. Hanno però deciso di riadattare con testi in sardo anche autentiche hit di autori stranieri. Qui per esempio rivisitano Romance in Durango, già tradotta in italiano da Fabrizio De André. In sardo, con un'ambientazione tutta isolana, diventa Mallenedda.

Erano i Double Dose con Antonio Miscali, voce e chitarra, Aldo Gallizzi, mandolino e chitarra, Claudio Spanu, fisarmonica, Danilo Mura, basso, Omar Pintus, batteria e special guest, al violino, Andrea Scanu.

0: Sono le 7:00.
1: Vorrei rendere il giardino più vivibile per l'estate.
2: C'è lo spaccaprezzo Cifad. Piscine, barbecue e arredo giardino con sconti fino al 50%.
1: E per il caldo in casa?
2: Ci sono climatizzazione e zanzariere su misura. Il nostro reparto tecnico può aiutarla a scegliere la soluzione più adatta.
1: Perfetto, così sistemo fuori e dentro.
2: Proprio così, perché migliorare la casa migliora la vita.
3: Cifad, il brico 100% Sardegna.
4: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
5: Solo nei supermercati Coop di Sardegna trovi le offerte sulla gastronomia da mare. Fino al 25 luglio potrai acquistare la frittura di calamari a 2,50 euro al letto, l'insalata di riso a 1,09 euro letto e la parmigiana di melanzane a 1,29 euro letto. Supermercati Coop di Sardegna, la spesa conveniente in un'isola di qualità. Ricorda che puoi prenotare anche una bag too good to go nei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
6: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Kinto One, il noleggio a lungo termine. Kinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Kinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Kinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Kinto Join, per il carpooling aziendale.
7: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
8: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari, in Vico dei 1011 e San Luri, in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
9: Da Ardis fino al 19 luglio c'è il sottoprezzo. Alcuni esempi? Latte parzialmente scremato Bontà Nuragica, 1 litro 85 centesimi. Mozzarella arborea, 4% grammi, 2,99 euro. E scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
10: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
11: Accendi Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki. Anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
12: Suzuki Swift Hybrid. Il meglio di ogni carattere. Anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro. Con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
11: Info su suzuki.it.
13: Suzuki. Orione Motors. A Cagliari in via Mercalli 23.
14: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita. A Cagliari, in via Peretti 4.
15: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
16: Ogni mattina a Radiolina la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

0: Sono le 7 e 31 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom ITER di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
3: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Nei supermercati Coop di Sardegna fare la spesa non è mai stato così conveniente. Scopri subito gli spesotti Coop, la linea di prodotti con la qualità Coop a prezzi super convenienti, come il riso parboiled spesotti da 2 kg a 3,85 euro, i gamberi sgusciati, scottati e congelati spesotti da 350 grammi a 4,30 euro e i fazzoletti spesotti da Treveri a 99 centesimi. Supermercati Coop di Sardegna, la spesa conveniente nella tua isola di qualità. La Coop sei tu.
5: La Proloco di Ussana organizza la sesta edizione Ussana incontra il mondo. Culture, musiche e popoli del mondo si incontrano a Ussana. Mercoledì 22 luglio, serata con Claudia Aru e Marco Bande. Giovedì 23 luglio, musica etnica e balli sardi con il gruppo La Canas. Venerdì 24 luglio, serata internazionale con 6 gruppi di diversi continenti. Apertura della serata con il gruppo ballo sardo di Ussana. Presenta la serata Giuliano Marongiu. Ussana incontra il mondo. Vi aspettiamo dal 22 al 24 luglio.
6: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
7: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
2: Ogni mattina a Radiolina, la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

0: Radiolina Playlist.
1: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
2: E regali di Natale.
3: Ma è piena estate.
2: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
4: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
5: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 19 luglio.
6: Dal 13 al 21 luglio, da Iperpan e Superpan ci sono le offerte al costo. Alcuni esempi: gelato vaschetta affogato Cardor 500 grammi, 2,97 euro. Acqua naturale e frizzante Sant'Anna, 1,5 litri, 33 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
7: Sono Pepco, il tuo nuovo negozio del cuore dove fare grande shopping a piccoli prezzi. E da oggi siamo anche a Nuoro, presso il centro commerciale Prato Sardo. Vieni a scoprire abbigliamento per tutta la famiglia, articoli per la casa, giocattoli e tanto altro a prezzi super! Ti aspettiamo! Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo.
8: Scopri il programma US, comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: Caffèretto. Rimani su Giulina. Poco caffè corretto. Accondimento con interviste e opiti sui fatti del giorno e la rassegna stampa. Caffè corretto ti aspetta subito dopo le notizie dall'Italia, dal mondo e dalla nostra isola. Il miglior buongiorno tra poco in onda su Radina.
1: Sono le 7:58 minuti.
2: Bello il giardino, ma prendo un forno.
3: Ti serve pergola biocarica.
4: Così possiamo finalmente stare all'estero anche nelle ore più calde.
3: Esatto, da Cadda trovi una di pergole bioclimatiche, belli anche mozzati, la orientabili gronda integrata.
4: Più ombra, più comfort, finalmente si vede l'estate all'aperto.
3: Per alcuni modelli puoi aggiungere accessori, che migliora la casa, migliora la vita.
4: Perfetto, andiamo da Cifadda.
5: Cifadda, il brico 100% segna.
6: Buongiorno alla redazione. Terremoto politico sulla legge elettorale, coi franchiratori affossano preferenze. Nonostante via libera annunciato in mattinata da Lega e Forza Italia, l'evento di Falli d'Italia, al quale la Premier Meloni aveva messo la faccia, non regge lo scrutinio segreto alla Camera e viene bocciato per un suo voto. Le opposizioni esultano, chiedono le dimissioni. Ha fallito a casa.
7: Arriva la nuova aspettante in pranza del governo col Consiglio dei Ministri che ha dato il via libera di DL Sicurezza. Visto il fermo preventivo esteso anche ai minorenni nei luoghi della movida, il divieto d'aggregazione per contrattare la violenza e le bande giovanili. La reclusione fino a 5 anni e multe di 15.000 euro in caso di danneggiamenti di gruppo con la possibilità di arresto di ferro. Il provvedimento merita anche la norma sulla procedibilità d'ufficio per il reato di lesioni nei confronti di agenti di polizia. Ora possibile lo conquerello di parte.
8: Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump fa retromarcia sull'annunciata tassa del 20% a Hormuz, ma lo stretto in fiamme tra gli americani e gli attacchi iraniani alle petriere. Nella notte droni di Teheran sul Kuwait, sirene d'allarme in Bahrain, al via intanto i colloqui Libano-Israele a Roma.
7: Belgio sarebbero 6 morti nel terribile lancio dell'incendio scoppiato ieri in entiere della Torre Uzi, in pieno centro a Bruxelles. Il peggior incidente sul lavoro dei ultimi 20 anni, dice il CEO. Il trovamento dei corpi dopo un intervento di ore dei soccorsi per accedere a 2 ascensori colpiti da fiamme, precipitati entrambi. Le ricerche continuano e si esclude la presenza di italiani tra i dispersi.
8: In Florida, un uomo è morto mentre tentava di fuggire. Alcuni agenti dell'agenzia federale di polizia responsabile della sicurezza delle frontiere e del controllo sull'immigrazione americana. Secondo prima ricostruzione, 4 persone a bordo di un veicolo sono fuggite da agenti. Una di queste è il tentativo di far perdere le sue tracce. Attraversato strada statale finendo su traiettoria tir che proprio in quel momento stava passando.
7: Aumenta la folla Italia, è già sfiorato 40 gradi in alcune località della Sardegna, ma il culmine della terza ondata di calore è previsto tra domani e venerdì, con le cipolline rosse che saranno dalle 7 di oggi 15. Previsti però anche temporali, allerta già oggi in Emilia Magna e Veto.
8: Il calcio della Spagna è la prima finalista dei mondiali 2026. La squadra di De Laurentiis batte a 0 la Francia con i gol su rigore di Oyarzabal nel primo tempo e Pedro Porro nel secondo. Stasera l'altra semifinale al 21 in campo Inghilterra. Argentina.
7: E torna più tardi.
9: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tu soli 22.900 euro anziché 6.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia e mento. Approfitta da Omo DR che prevede ben 6.000 euro sconto su D6 Super Hybrid. Tu a soli 22.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
10: L'estate, levi un po' all'alta. Prima con le giornate che si allunga. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetta tutto l'anno. Parti subito e vivi la stat con BMW Serie 1. In pronta consegna persone e mestino maggio, fino al 30 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna entro il 30 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: convenienza, ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Spago Conad trovi super mati super sì. 23 luglio, vasta di gelato Cardor da chilo a euro e 29. Spridi più su conad.it.
2: Mongi Evon Protein, con una sola proteina animale, per tuo cane è la scelta ideale. Digerita e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la figlia italiana del pet.
3: Radio Notizie.
4: Le 8 e 4 minuti, buon mercoledì 15 luglio. Le casine dalla redazione di Radio Lì, la Sardegna nella morsa del caldo, quella che gli esperti del meteo definiscono la terza ondata, sta colpendo l'isola. I prossimi due giorni potrebbero essere persino peggiori. A Orani sono stati superati 45 gradi, oltre i 40 altri 25 centri nell'isola, guardia altissima sotto gli incendi. Ieri paura a Carone, adesso sono intervenuti anche due Canadair. E ora problemi sulla comunità territoriale aerea. Ieri è saltato il volo Macaglia, che doveva partire vicino alle 7, passeggeri dirottati, volo successivo, quello del 9.30, partito comunque in ritardo. Ironia della sorte, su quel volo era presente la governatore Todd, che ha dato comando il disagio dei passeggeri, convocato l'urgenza alla leader della compagnia Italia, giudicatrice dei voli in continuità. Ieri l'elezione di Alberto Cellino come nuovo presidente regionale di Confindustria Sardegna, 60 anni alla guida di un gruppo imprenditoriale che oggi occupa 800 lavoratori nel settore dell'agroalimentare. Dentro del suo programma colgo questo incarico con orgoglio ed entusiasmo. E poi lo stadio di Cagliari, ieri vertice comune sulla convenzione per la nuova struttura, 3 ore di confronto tra l'amministrazione comunale e invece la società, subito alla fine su un cauto ottimismo le parti che si sarebbe avvicinate. In 1 o 2 giorni legali dovrebbero trovare la quadra, tempi però stringono per ospitare gli europei del 2032, a interessa lo stadio per il Cagliari, le parole del presidente Giulini. Alcuni appuntamenti per oggi a Ittiri, a Fontana Sabadorso, alle 21 al Festival delle Bellezze, la prima assoluta del concerto Battiato, di fisica e spirituale con Rita Casidù alla voce, Peppino ai violini, Sassasso a pianoforte da sera e Lubino alla batteria. Alle 9.30 invece a Porto Vecchio Ostino, Ostino Jazz Classica, Bruno Jazz Ensemble in concerto con il progetto Skylark. Chiudiamo con calcio il Cagliari, terzo giorno di tiro da semi per il rosso-blu come allenamento per Jacopo Fatini, arrivato dalla Latina questo pomeriggio. Prima conferenza stampa con protagonista capitano rosso-blu Alessandro De Iola. Dal punto di vista del mercato, oggi dovrà essere ufficializzato anche il centrocampista inglese Wilson Stambay, la trattativa per l'arrivo di Del Maldini in Sardegna. L'ultima notizia farò su Radio Il Caffè Correo con Stefano Bidocchi, le news sulla nostra rete arrivano ora.
5: Dentifrici in 24 ore, le hanno detto che in Daosso non si può? Adesso non è vero. Sono il dottor Gianni Coboero, 24 anni di odontoiatria Sardegna, 16 nei dentifrici, 2000 pazienti, garanzia di pianti a vita. Mi chiama 800 125 828, ripeto 800 125 888. Boero, dentifrici in 24 ore, in pazienti clinica idonei.
6: Nei supermercati Coop di Sardegna è nato lo speciale Sardegna. Il 25 luglio potrai acquistare in offerta il dolce Sardo Arborea a 99 centesimi letto, il tonno Asnomar con olio extravergine oliva o naturale a 2,79 euro, il Loricosso cotta e spicci da 500 grammi a 1,19 euro. Acquista i prodotti dello speciale Sardegna nei supermercati Coop e ricevi la spesa a cilio con Just Glovo e Drivru a vedere i quarti intorni. La Coop Stu.
7: Fino al 3 settembre 2026 usufruisci degli incentivi statali che ti garantiscono fino a 20.000 di vantaggi per rinnovare il Beco Daily e in più hai il leasing con tassi agevolati a partire dallo 0%. Scopri in concessioria i dettagli attuali. Cagliari, Sarimo, Urosol, www.atentras.it.
8: L'arte di Barista Doemma ha sole, musica e idee. A Bari Festival vi aspetto concerti, DJ set, talk show, DJ Angelo, Rocco Ant, Farge, Massimo Gini, Angelo Aghi, Alessandra Sardò e tanti altri ospiti per un'estate mai senti prima. A cura di Sì Produzioni, patrocinio Gione Sardè. Programma su visitbarisardo.it.

0: Radiolina Z, caffè corretto.
1: E 8 e 8 minuti, bentrovati, Fino Biroc, tutti gli ascoltatori, un saluto anche da Fabio Leone che ci assiste in regia. Allora, la nostra giornata come sulle frequenze di Radina prosegue con il caffè corretto. Vi ricordo, ci vedete anche in video sul live streaming di radiolina.it, sull'Unione Digital, su Radio Player, ci trovate con Alexa, su Spotify e ci vedete in differita dalle 12, il canale 12 sull'Unione Sarda TV. E anche il nostro numero di telefono, ve lo ricordo,

347 15 015 per WhatsApp, scritti e vocali per interagire con noi e per commentare e suggerirci dei temi in questa caldissima estate. Iniziamo come sempre con la rassegna stampa di quotidiani che troviamo oggi in edicola, ma anche con le homepage dei principali quotidiani online. Intanto vi anticipo che le aperture dei quotidiani nazionali sono dominate naturalmente dallo scontro politico. Il governo è andato sotto all'amera sulla riforma legge elettorale con il voto segreto, che ha fatto emergere profonde tensioni nella maggioranza, soprattutto su questo tema. Sul fronte internazionale invece i riflettori sono ancora puntati sul Medio Oriente, con Donald Trump che fa marcia dietro sul pedaggio. Aveva previsto, aveva annunciato un 20% pedaggio per le navi che transitano nello stretto di Hormuz, mentre restano anche le tensioni in tal area. L'economia invece guarda l'export cinese con l'apertura del 24 ore, e export continua a crescere nonostante tassi e alle anche ricadute dei mercati internazionali, mentre prosegue l'iter per la nomina del nuovo presidente della Consob. Lo sport porta il giorno della Spagna che elimina la Francia ai mondiali, conquista la finale, mentre il futuro della nazionale naturalmente aumenta la nazionale italiana, il dibattito con Pirlo e Buffon fra i nomi più discussi. Le quote regionali in Sardegna, l'emergenza del caldo estremo con temperature oltre 45 gradi, il rischio incendi, ma i giornali ci raccontano, lo vedremo, anche una stagione turistica in forte crescita e poi delle elezioni di Alberto Bellino alla guida di Confindustria Sardegna. Vediamo intanto le aperture dei due quotidiani sardi, l'Unione Sarda e la Nuova Sardegna. L'Unione, la trappola della legge elettorale, il governo sotto la camera, le opposizioni alle urne e Meloni. Riflettiamo la politica inutile, l'appello del premier, lo segreto, bocciato l'emendamento sulle preferenze. Poi c'è ancora spazio per gli esteri, vedere retromarcia di Trump, pedaggi a Hormuz, e poi emergenza cal sardi nel morsa del caldo, paura per incendi a Orani, 45 gradi. Confindustria, eletto Alberto Cellini nuovo presidente regionale. Vediamo anche rapidamente i titoli della Sardegna, poi vedremo più nel dettaglio dei richiami delle prime pagine. La nuova, quindi, turismo, la stagione va data in crescita, ma giugno con arrivi e presenze del 2025 i turisti internazionali trainano la crescita, ma anche gli italiani aumentano. Poi caldo e incendi superati i 45 gradi. A Ucana il sindaco carcere ministero ha fatto ricorso al TAR, annulla le nomine del sindaco Saab. C'è una bella notizia, arriva dal rapporto CENS, l'università, le università sarde tra le migliori, bene Sassari, Cagliari. E poi ancora i comuni montani in sofferenza con la visione, sono stati cancellati nell'isola 102 comuni montani a rischio servizi base e scuole. Questi sono alcuni ricchi delle prime pagine dell'Unione Sarda della Nuova Sardegna. Approfondiremo più avanti, ma adesso abbiamo la musica, c'era Ramon Cabana.

0: Fiorina Caff Corretto. Estate al sole. Tuff e le offerte Wonderland. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino ad agosto. Maggiori dettagli, negozi e online. Leroy Merlin, vuoi fare casa?
1: Nasce Nerra del Sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria dolce, croccante con chi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi estate con sapore e l'allezza dell'orto di Eleonora.
2: Dal 13 al 20 luglio, da Iperpan e Surpan, sono le offerte al costo. Alcuni esempi, gelato bacchetta a forno Cardor 500 grammi, 2,97 euro. Acqua naturale frizzante Antanna, 1,5 euro, 33 centesimi. Carica l'app su Mercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi voi.
3: Vent'anni di emozioni, di cinema e di musica. Dal 22 al 25 luglio a Carloforte torna Creus Adema. Musica per cinema, concerti, incontri, proiettori e masterclass nell'incantevole scenario dell'Isola San Pietro. Ospiti della 20ª edizione: Carolina Crescentini, Ginevra Nervi, Motta, Renera Nand, Alberto Almiero, Pio, Max Vie, Mauro Almas e molti altri protagonisti del cinema e della musica. Creus Adema, 20 anni di storie da ascoltare. Programma completo musicapercinema.it.
4: Ignazio ha detto sì ai denti fissi sui impianti, scegliendo Vettura Centro Odontoiatrico. Nota una visita implantologica. Contattaci al numero 800 11 008. Ti aspettiamo.
5: Fare spazio a nuova collezione da Dine Divani e Natuzzi. Tutti i modelli in esposizione sono scontati il 50% e in pronta consegna. Tutto fuori! Frettati a scegliere il tuo divano prima che lo faccia qualcun altro. Fino al 31 luglio, qui, in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi.
6: Divani Vani lo trovo a Cagliari, via Le Marco 175 C, Assari, via Danieda B, Orisano, via Cagliari 40.
7: Imparare Antu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera. In edicola con l'Unione Sarda, le illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professori e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A 2 euro più prezzo del quotano.
0: Caffè Corretto.
8: 17 minuti, prosegue la nostra giornata un caffè corretto. Sono Stefano Pirocchi, dai microfoni di Radiolina. Abbiamo già visto in sintesi le aperture dei quotidiani che troviamo oggi in edicola, nazionali e regionali. In primo piano il governo che è andato sotto alla Camera sulla votazione per la riforma della legge elettorale, il segreto che ha fatto emergere delle profonde tensioni con circa 30 franchitori e adesso insomma cerca di capire possano essere. E poi ancora per soprattutto aperture dei quotidiani regionali, l'aereo caldo, 45 gradi orani, il rischio incendio e l'economia. Vediamo, torniamo alla prima pagina dell'Unione Sarda, proprio l'economia. Intanto eletto Alberto Cellino, Confindustria, il nuovo presidente regionale. Alberto Cellino, 60 anni, alla guida di un gruppo imprediale che occupa 8 lavoratori in settore dell'agroalimentare, al centro del suo programma. E naturalmente accolgo, dice, questo incarico con orgoglio ed entusiasmo. Tutto a leggere l'intervista di Cristian Cosso a pagina 7 dell'Unione Sarda che trovate in edicola. Poi sempre in tema di economia, dalla prima riunione l'analisi di Alberto Mingardi, i nuovi dell'economia. A fine mese si ritroveranno i governatori della Federal Reserve, la banca centrale degli stati, per decidere se alzare tassi di interesse o lasciarli invariati. Ancora vediamo altri richiami della prima pagina dell'Unione Sarda. Il Sardi nella borsa del caldo, l'abbiamo visto, Orani 45 gradi. E poi i temi ancora internazionali, il la remarcia di Trump, niente pedaggi a Hormuz, i fatti più di casa nostra. Intanto lo stadio Cagliari, ultimi fuochi, e troveremo l'intesa, l'incontro in municipio tra il sindaco e il patron Giulini. E ancora Cagliari, il poeta, il mistero delle pagine bianche, delle centinaia di migliaia di piccole sfere bianche che stanno inendo il poet, forse scaricate da una nave. Insomma, si parla di emergenza ambientale. Ancora Magomada, droga fra caramelle, coppia nei guai.

0: abbiamo deciso di fare 3 assemblee pubbliche nei comuni interessati da questo progetto, che sono Sara, San Luri e Villanova Forro. La prima assemblea l'abbiamo tenuta ieri a Villanova Forro, oggi faremo questa tarda, il 24 la faremo a San Luri, per culminare poi in una manifestazione conclusiva, faremo nei siti interessati il 1° agosto, la faremo da 19 in poi, e lì faremo il punto della situazione sul stato dell'area, per così dire.
1: Ecco, qualche anticipazione, insomma, qual è il particolare oggetto che si contesta?
0: Allora, intanto noi testiamo da oggi,
1: cioè,
0: non da oggi evidentemente, un progetto particolare che si chiama Marte, che è di Alien Power, che vede 12 generatori, una potenza complessiva di oltre 72 MW, più 6-7 ettari occupati da batterie che corrispondono a quasi 3-5 MW. Quindi stiamo parlando di robe importanti, ecco,
1: certo,
0: che attraversano un territorio incredibilmente bello. Tutta questa bellezza verrà deturpata da questi aerogeneratori alti più di 200 metri. Più alla base di questi aerogeneratori ci sono colate di cemento che corrispondono torre eolica per torre eolica circa 900 metri cubi di cemento. Quindi il territorio sarà irreversibilmente compromesso. In più tutta una serie di cavidotti, sarà tessuto un reticolo di cavidotti che arriveranno poi fino a una parte del comune di Sena, una parte del comune di Fortei, però dovranno essere collegati poi alla costruendo la stazione Stellargius. Quindi tu si tiene un po' in tutta la Sardegna che accade e si replica un po' sta roba qui. In quel territorio, fra l'altro, ci sono preziosi beni archeologici. C'è il nuraghe di Villanova Forro, che per esempio è inserito nella tentative list per il riconoscimento dell'UNESCO, sì, Patrimonio Mondiale dell'Umanità. E tutta una serie di beni archeologici estremamente importanti. Fra l'altro, in quella zona è una delle zone che è il granaio della Sardegna, e c'è in atto una riconversione di quelle colline, stanno di nuovo tornando in attività produttive, che sono i vigneti, sono le cantine su Ento e altre iniziative.
1: Tanti giovani coinvolti, tra l'altro, quindi insomma.
0: Tantissimi giovani coinvolti, sono tutti soprattutto a conduzione femminile, quindi un aspetto estremamente importante. Quindi un territorio che piano si sta svegliando, sta utilizzando le proprie risorse per provare a invertire la tendenza, evitare di partire dalla Sardegna, soprattutto a condizione giovanile come questa, verrebbe irrimediabilmente compromessa. E quindi noi ci stiamo opponendo a questo.
1: Certo, quindi fermiamoci, uniamo questo lo slogan della manifestazione di questa sera, perché i comitati non sono contro la conversione energetica, le nuove energie del futuro, ma sui luoghi in cui vorrebbero installarle non si può deturpare il territorio, ci sono delle zone che potrebbero essere adatte, certo non in territori meravigliosi come quello che abbiamo appena detto. Allora, molte grazie Copau, continueremo a seguirvi e ricordiamo l'appuntamento e questa sera alle 19 Sardara, Parco Pubblico Via Tirso, lato Chiosco. Grazie, a presto. Abbiamo ancora la musica.
0: Grazie a voi.
1: Abbiamo la musica, Bob Sinclair.

0: Radio Linea Caffè Corretto. Da Ardis, 19 luglio, c'è sotto prezzo. Alcuni esempi, latte parzial scremato puntano ragia, 1 litro 85 centesimi, mozzarella borea, 4% grammi, 2,90 centesimi, scarica l'Ardis e spri tutte le orte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
1: Ciao, sono Pepco, il tuo nuovo occhio del cuore dove fare grande shopping a più prezzi. Oggi siamo anche a Nuoro, sul centro commerciale Casardo. Vieni a scoprire abbigliamento tutta la famiglia, articoli per la giocata, tanto altro, prezzi super. Ci aspettiamo. Pepco, senti la ta, innamori del prezzo.
2: È l'auto che supera, mi aspettava. È l'auto che non vuole mai scendere, a compromessi. È l'auto che accelera i tuoi battiti. È Toyota CHR Plus, full electric, design incondibile, lo ha 607 km di autonomia. Nuovo Toyota CHR Plus, più elettrico, elettrico Toyota. Info su toyota.it.
3: NSRL, mica concessia per il Sud Sardegna. Cari, via Merli 23.
4: Per la prima volta in Sardegna, al Fast Shopping Selmas, vicino a Rioporto, arriva la fiera internazionale. Mamali, dico Daniele, dal 3 al 31 luglio, lasciati emozionare dalle straordinarie opere di handpainting, un prodotto che unisce te, sostenibilità e amore per la natura. E il 3 luglio, non perdere la performance live della sta che realizzerà due opere manimali dal vivo. Delli o le molle potranno essere scelti dai visitatori del centro. Manimali, dal 3 al 31 luglio.

0: In era totale. Un festival trap jazz e uno, la nuova avventura giovanotti. In biglietti su tridentmusic.it.
1: Siddura, Sardegna e Curezza. Maia, gli Orvermino d'Italia.
2: Radio Meteo.
3: Amici e radina, ben trovati da Olo Corazzo di Tre Meteo. Caro protagonista in Sardegna anche questo mercoledì, temperature vero alte, punte massime nelle zone terne fino a 41-42 gradi, qualcosina in meno lungo la falda costiera, però si fa sentire un po' di umidità, quindi il caldo resta pesante in tutta l'isola. Venti però più deboli e intensa, temporaneamente decoranti settronali, ma non riescono questi venti ad abbassare le temperature che rimarranno alte fino almeno a domenica. Per l'Italia a questo punto sulle nostre zone c'è l'app gratuita di Trimeteo.
4: C'è nella tra del sole. Ricca di fino e trazione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza del loto di Eleonora.
5: Radiolina d'estate.
6: Caffè corretto.
7: 8:47 minuti, ancora Stefano con voi per Caffè Corretto. Oggi si celebra la giornata mondiale delle competenze dei giovani, una giornata istituita dalle Nazioni Unite proprio per richiamare l'attenzione sul valore della formazione come chiave di accesso al mondo del lavoro. Un tema particolarmente attuale anche in Sardegna, dove le imprese davvero faticano a trovare personale qualificato giovane. E per invertire questa tendenza esistono una serie di realtà, una sta emergendo ma che è ancora poco conosciuta, quella degli ETS Academy. Sono delle istituzioni che puntano proprio a colmare il vario fra scuola e il mercato del lavoro. Noi ne parliamo con Claudia Deo, direttrice dell'ITS Academy Mosos Cagliari. Ben trovata su Radiolina. Non la sentiamo, probabilmente deve accendere il microfono.
8: Eccola,
7: provata e grazie per essere con noi su Radio. Allora, intanto questa giornata mondiale delle competenze dei giovani è come dire, sotto lì quanto sia importante, no? Questo tema per il futuro lavorativo. Ecco, gli ITS Academy, dicevo, sono ancora poco conosciuti da molti ragazzi.

Chiederò poi di raccontarci meglio come è strutturata questa realtà sarda degli ITS Academy, dicevamo sono 5, adesso però abbiamo un po' di musica, quindi resti con noi, continueremo a parlare degli ITS Academy, c'è Tommaso Paradiso.

0: 8 e 56 minuti, stiamo celebrando anche noi la giornata mondiale delle competenze dei giovani, istituita dalle Nazioni Unite proprio per sottolineare il valore della formazione per avere un accesso a un lavoro qualificato per i nostri giovani. In Sardegna ci sono 5 ITS Academy, una realtà importantissima perché, come dire, rappresenta una valida alternativa all'università dopo il percorso di studi delle superiori. Noi ne stiamo parlando con Claudia Caddeo, che è la direttrice di uno dei 5 istituti della Sardegna, l'ITS Academy Mosos di Cagliari. Insomma, direttrice, dicevamo, la realtà sarda è particolarmente articolata, ci sono 5 ITS Academy, settori diversi, voi vi occupate principalmente di mobilità sostenibile, ma c'è turismo, agroalimentare, l'energia, il digitale. Ecco, sono delle opportunità davvero imperdibili per i nostri giovani. Raccontiamo anche in cifre quali sono gli effetti della vostra realtà.
1: Noi abbiamo un placement del 97%. Coerente.
0: Quindi spieghiamo cosa significa placement.
1: Significa che noi troviamo occupazione a tempo indeterminato come

0: prevede la normativa, gli ITS hanno un anno di tempo dal momento in cui i ragazzi si diplomano per caricare nella piattaforma del Ministero i contratti a tempo indeterminato. Il 97% dei ragazzi che formiamo ha un lavoro coerente a tempo indeterminato, quell'altro 3% magari non viene riconosciuto perché non è coerente, trova un lavoro ma in un altro settore, insomma, non coerente col corso svolto. Quindi è un successo incredibile per noi ITS, riusciamo a ricollocare anche disoccupati e trovare uno sviluppo occupazionale per i ragazzi che si diplomano, insomma per i diplomati. È importante dire che i corsi in Sardegna dell'ITS sono gratuiti e questo è molto importante sottolinearlo, perché si fa intero carico dei costi della formazione la regione Sardegna, l'assessorato all'istruzione della regione Sardegna. Questo è un altro grande vantaggio, oltre al fatto di poter svolgere parte della formazione all'estero con il programma Erasmus Plus e tante altre agevolazioni rivolte ai nostri giovani per potergli dare la possibilità di realizzarsi nel loro territorio, nella loro terra. E rispondendo anche a quelle che sono le necessità delle aziende, perché non è vero che in Sardegna non c'è lavoro, le aziende sono alla disperata ricerca, ecco, di competenze infatti, specifiche.
1: Certo, per quello che sottolineavamo l'importanza di una formazione così specifica che spesso l'università non dà, perché l'università spesso dà un'informazione, una formazione generica che va poi ulteriormente approfondita con master e quant'altro. In questo caso i ragazzi sono già pronti e spendibili, no? Per il mondo del lavoro e le aziende li richiedono. Allora ricordiamo come si può accedere a questa importante opportunità, dicevamo gratuita perché si fa carico alla regione.
0: Esatto, ci si può iscrivere ai percorsi contattando l'ITS e manifestando appunto un interesse. Adesso siamo in fase di programmazione della nuova offerta formativa.
1: Che come dura, dicevo, quanto? Forse non l'abbiamo detto.
0: O 2 o 3 anni. Ecco. A seconda se è un corso di livello quinto o sesto EQF. La metà esatta del percorso si svolge all'interno dell'azienda, quell'azienda che ha richiesto e disegnato con queste figure. Quindi li formano in modo sartoriale sulla base delle loro esigenze. Ecco da lì la percentuale di occupazione è così alta, perché è direttamente l'azienda che richiede, poi forma all'interno delle proprie strutture questi tecnici superiori. Quindi ci si può iscrivere, adesso i corsi partiranno in autunno, conosciamo già quali sono le richieste dell'azienda e aspettiamo l'approvazione della regione della nuova programmazione, però i ragazzi possono già candidarsi, possono contattarci attraverso il sito oppure prendono un appuntamento, facendo una chiamata insomma agli ITS e possono già candidarsi.
1: Un'opportunità davvero da non perdere, allora forza ragazzi. Grazie direttrice Caddeo, a presto.
0: Ti figuri, buon lavoro.
2: Radiolina Caffè Corretto. Sono le 9:01.
3: Wow, che lettura, che protagonisti. Qui c'è di tutto, pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
4: Ma stai leggendo un catalogo?
3: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifadda. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
4: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale.
3: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
4: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifadda o sfoglialo su cifadda.com. È il best seller dell'estate.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: In apertura la politica, terremoto sulla legge elettorale con i franchi tiratori che affossano le preferenze. Nonostante il via libera annunciato in mattinata da Lega e Forza Italia, l'emendamento di Fratelli d'Italia, sul quale Meloni aveva messo la fiducia, non regge lo scrutinio segreto alla Camera e viene bocciato per un solo voto, 188 contro 187. Sono almeno una trentina i voti mancanti. Le opposizioni esultano e chiedono le dimissioni. Avete fallito a casa.
5: Ci abbiamo provato, ha vinto di nuovo la Palude. elude, dice la Premier Meloni, che tuttavia riconosce che in maggioranza sono mancati diversi voti e su questo serve una riflessione. Il ministro degli esteri Tajani parla di incidente di percorso ma assicura che si va avanti. In ogni caso, ricorda la Russa, si potrà giocare un secondo tempo al Senato, dove sul punto non è previsto il voto segreto e si potrà modificare quanto votato alla Camera. In serata bagarre in aula con le opposizioni che hanno occupato i banchi del governo.
7: Arriva la nuova stretta antimaranza del governo con il Consiglio dei Ministri che ha dato il via libera al disegno di legge sulla sicurezza. Accanto alle misure già previste dal testo originario, introdotti 5 nuovi articoli: fermo preventivo esteso anche ai minorenni nei luoghi della movida, divieto di aggregazione per contrastare la violenza delle bande giovanili, reclusione fino a 5 anni e multe di 15.000 euro in caso di danneggiamenti di gruppo con la possibilità di arresto differito. Nel provvedimento è inserita anche la norma sulla procedibilità d'ufficio per il reato di lesioni nei confronti di agenti di polizia, ora possibile solo con querela di parte.
5: La cronaca a 8 anni di distanza dalla tragedia del Ponte Morandi, era il 14 luglio 2018, e alla vigilia della sentenza, al termine di un processo lungo 284 udienze, arriva a sorpresa una lettera di scuse da parte di Autostrade per l'Italia, il concessionario che gestiva la struttura che, crollando, provocò la morte di 43 persone. A firmare la missiva è Arrigo Giana, amministratore delegato della società in carica dallo scorso anno, che tiene a sottolineare quanto l'azienda sia oggi cambiata profondamente.
7: Nuova giornata di tensioni nel conflitto tra Iran e Stati Uniti, con i Pashdaran che annunciano la chiusura dello stretto di Hormuz e l'attacco alla quinta flotta statunitense in Bahrain. Il comando centrale americano comunica la conclusione di una nuova ondata di raid della durata di 7 ore contro obiettivi militari vicini allo stretto e sulle coste dell'Iran. Intanto Trump, che ha accusato nuovamente l'Iran di essere il bullo del Medio Oriente, fa retromarcia sulla tassa del 20% per il passaggio in sicurezza delle navi nello stretto, al posto del risarcimento, accordi commerciali.
5: Il calcio: stasera seconda semifinale dei mondiali 2026 ad Atlanta, si sfidano Inghilterra e Argentina, rivali storiche che tornano ad affrontarsi dopo oltre 20 anni. I Three Lions cercano la prima finale mondiale dal 1966, mentre l'Albiceleste, campione in carica, non ha mai perso una semifinale. Chi passa affronterà la Spagna, che ieri ha sconfitto la Francia 2-0.
7: E con questo è tutto, a più tardi.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Convenienza? Ma vai da Conad!
10: Via, via!
9: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 23 luglio, confezione da 6 di birra Heineken da 66 centilitri a 5,34 €. Scopri di più su conad.it.
11: Radio Lina, Radio Notizie.
12: Nuova edizione della GR in Radiolina, ancora buongiorno da Lele Casina al microfono. L'apertura dell'Unione Sarda dedicata al governo e alla votazione sull'emendamento alla Camera. Il governo è andato sotto con 30 franchi tiratori, così in maggioranza hanno affossato l'emendamento sulle preferenze sulla legge elettorale. Ma andiamo a vedere anche l'apertura di unionesarda.it dedicata alla cronaca giudiziaria. Regali per impedire lo sfratto, chiesti 5 anni per ex comandante dei Carabinieri, sollecitata la condanna anche per 2 brigadieri, chiesto il rinvio a giudizio di un commerciante. E poi l'emergenza caldo in Sardegna, superati i 45 gradi, giovedì e venerdì il picco, Cagliari da bollino rosso, infatti tra le città più calde d'Italia. Ancora problemi sulla continuità territoriale aerea. Ieri è saltato il volo da Roma a Cagliari, che doveva partire a Fiumicino alle 7 del mattino. Passeggeri dirottati nel volo successivo, quello delle 9.30, partito comunque in ritardo. Ironia della sorte, su quel volo era presente la governatrice Todde, che ha toccato con mano il disagio dei passeggeri, convocato d'urgenza alla D della compagnia Aeritalia, aggiudicatrice dei voli in continuità. Ieri l'elezione di Alberto Cellino come nuovo presidente regionale di Confindustria Sardegna, 60 anni, alla guida di un gruppo imprenditoriale che oggi occupa 800 lavoratori nel settore dell'agroalimentare, al centro del suo programma. Colgo questo incarico con orgoglio ed entusiasmo. Lo stadio di Cagliari, ieri il vertice in comune sulla convenzione per la nuova struttura, 3 ore di confronto tra l'amministrazione comunale e i vertici della società rossoblu. Alla fine è emerso un cauto ottimismo con le parti che si sarebbero avvicinate. Entro 1 o 2 giorni i legali dovrebbero trovare la quadra. I tempi però stringono per ospitare gli europei del 2032. Mi interessa lo stadio per il Cagliari, le parole del presidente Giulini. Due appuntamenti per oggi a Itiri, Fontana Sabadorza alle 21 al Festival delle Bellezze, prima assoluta del concerto Battiato, tre mondi fisico, metafisico, spirituale con Rita Casiddu, Peppino Anfossi, Simone Sasso e Andrea Lobino. A Stintino alle 21.30 a Portovecchio, Stintino Jazz and Classica, Blue Note Jazz Ensemble in concerto con il progetto Skylark. E poi la pagina sportiva, innanzitutto con il calcio e il Cagliari, terzo giorno di ritiro oggi da Sevini per i rossoblu con il primo allenamento per Jacopo Fazzini appena arrivato dalla Fiorentina. Questo pomeriggio prima conferenza stampa con protagonista il capitano rossoblu Alessandro De Iola. Dal punto di vista del mercato, oggi dovrebbe essere ufficializzato anche il centrocampista inglese Winks, in stand by invece la trattativa per l'arrivo di Daniel Maldini in Sardegna. E chiudiamo col basket, nuovo rinforzo per la Dinamo, la società sassarese ha ingaggiato l'ala piccola estone Jonas Risma, classe 2002, 196 cm di altezza, nell'ultima stagione a Tortona, non figura come straniero perché ha disputato le giovanili in Toscana, a Siena e Pistoia. Era l'ultima notizia, a più tardi.
10: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
13: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
14: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
15: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
16: Saldi Globo. Conviene per davvero.
17: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
18: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
19: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
20: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte macelleria raddoppiano. Dal 15 al 19 luglio potrai acquistare in offerta il macinato misto di bovino e suino a 89 centesimi letto e le bistecche di suino con cotenna a 69 centesimi letto. Chiedi informazioni al tuo macellaio di fiducia direttamente in punto vendita. Supermercati Coop di Sardegna, la spesa conveniente in un'isola di qualità. Scopri tutte le offerte iscrivendoti al servizio WhatsApp. La Coop sei tu.
2: Caffè Corretto.
1: Siamo alle 9:10 minuti, ancora Stefano Birocchi per Caffè Corretto in compagnia di Lele Casini per gli aggiornamenti buongiorno. Sport, insomma c'è tanta carne
12: cosa,
1: al fuoco.
12: Cosa vuoi? Calcio, ciclismo, pallavolo?
1: Tutto. Tennis. Che ultimamente non ne stiamo parlando,
12: siamo in pausa,
1: ma a me fa piacere, io giocavo a tennis da bambino, avevo una racchetta Maxima firmata Corrado Barazzutti nell'84. L'ho incontrato Corrado Barazzutti.
12: Ti sei emozionato.
1: La presentazione dell'Open di Cagliari che avevano fatto qualche anno fa a Nuraghe di Barumini. E gli ho detto: Corrado, io ho iniziato a giocare a tennis con una racchetta firmata Corrado Barazzutti. Si stava commuovendo.
12: E non tu, lui.
1: Non me l'aveva mai detto nessuno.
12: Eh sì, succede. Poi alla fine sono quelle cose belle che poi ti fa tornare giovane. Quindi mi ricordo la mia Rossignol.
1: Di legno, rigorosamente.
12: La seconda non era
1: di legno. La mia era di legno col piatto piccolo, ovviamente quasi una racchetta da volano.
12: Ma intanto Sinner ancora su tutte le pagine dei giornali, perché c'è tutta la storia di questo ragazzo che anche quest'anno sta confermandosi numero uno, anche grazie all'assenza di Alcaraz, bisogna dire la verità.
1: No? Ha confessato di non aver passato l'esame per la patente della moto per la quinta volta.
12: Immaginatevi, quindi bisogna incoraggiare i giovani che hanno qualche defaillance, che anche Sinner è umano.
1: Sinner, sì.
12: Invece Invece, vabbè, il Cagliari, come al solito, è a semini, continua il ritiro della squadra rossoblu. Ieri primo allenamento per Fazzini, oggi dovrebbe esserci l'ufficialità dell'altro centrocampista, l'inglese Winks. C'era un po' di problemi burocratici, essendo un extracomunitario, perché è inglese. E in stand-by invece Daniel Maldini, si vuole un po' ragionare, oggi protagonista anche del pezzo di Fabiano Gagini sull'Unione Sarda. Oggi parlerà Alessandro De Iola in conferenza stampa, questo pomeriggio è la prima conferenza stampa della nuova stagione, e lui è il nuovo capitano, anche se lui è uno dei capitani, però capitano storico era Pavoletti. Lui però quest'anno ha preso la fascia più di Pavoletti, perché Pavoletti praticamente non giocava e De Iola era un po' più presente, però parlerà lui per primo. Ti dico anche che Pogacar ha eguagliato Indurain, 60 maglie gialle, addirittura stavo leggendo, io non ho visto ieri devo dire la corsa, fischi o comunque un po' di mugugni alla fine della tappa di ieri, stravinta ancora una volta da lui, perché sta vincendo sempre lui, un po' antipatico adesso, sta diventando un po' noiosa questa cosa. Oggi gioca l'Italia del pallavolo nella maschile, nella Nation League contro il Giappone. Chiaramente c'è anche a livello azzurro, diciamo così, certo. Non c'è solo il calcio. Poi ieri la Spagna ha strapazzato la Francia, deludentissima la Francia, invece molto bene la Spagna, e oggi c'è un bellissimo Argentina-Inghilterra. Ho visto i prezzi della finale domenica, non so se li hai visti anche tu oggi, se non sbaglio sulla Gazzetta.
1: Stavamo commentando, insomma.
12: Non è il caso posto... radiofonicamente di dire esattamente l'espressione che ci è uscita, però 66.000 euro per un posto. Sarà quello allora vado subito a ordinarmene, esatto. Un paio, dai.
1: Diciamo, puoi scegliere se prendere il biglietto o comprare un piccolo appartamentino da mettere a reddito,
12: esatto. Lele, cosa dici? Io già ho il problema di reperirli questi 66.000 dollari, però se li avessi credo che investirei sul, nonostante sia amante del calcio, andrei più sull'appartamentino.
1: Bene, calcio, ma non solo, ci piace questo non solo calcio, Binaghi Docet, esatto, Binaghi, esatto. Docet, e allora grazie, tanto te. Noi poi seguiremo tutto, il ritiro, eccetera,
12: sì.
1: Con Radiolina e Videolina, molte grazie Lele, a presto, abbiamo la musica, c'è Talk to You.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
2: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
3: Il segreto delle estati più belle? Gavi

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
2: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
1: Info su suzuki.it.
3: Suzuki. Orione Motors, a Cagliari in via Mercalli 23.
4: Grande letteratura al Festival della Marina di Villa Simius. Venerdì 17 luglio, protagonista sarà il vincitore del Premio Strega 2026, intervistato dal direttore della Fondazione Bellonci, Stefano Petrocchi. Domenica 19 luglio, appuntamento con Diego De Silva, autore dell'Avvocato Malinconico, in dialogo con la scrittrice Elisabetta Bucciarelli. Due serate imperdibili nella piazzetta del Molo S alle 21.30.
5: Denti fissi in 24 ore. Le hanno detto che senza osso non si può? Spesso non è vero. Sono il dottor Giannicola Boero, 24 anni di odontoiatria in Sardegna, 16 nei denti fissi, 2000 pazienti, garanzia degli impianti a vita. Mi chiami 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei.

0: Caffè Corretto.
1: Siamo alle 9:20 minuti, tra poco tutti gli aggiornamenti dall'home page di unionesarda.it, ma adesso abbiamo ancora la musica, c'è Partenope con Serena Brancale, The Colors. Yeah!

0: 9:22 minuti, ultima parte per il caffè corretto di questa mattina, come sempre dedicata all'home page di unionesarda.it con tutti gli aggiornamenti. Mi ha raggiunto in studio Andrea Deida. Buongiorno Andrea, insomma, quali novità?
1: Buongiorno Stefano, buongiorno ai radioascoltatori. Allora, in primo piano abbiamo la cronaca giudiziaria con una richiesta di una condanna a 5 anni per l'ex comandante dei carabinieri della compagnia di Assemini per una questione che riguarda un presunto caso di corruzione. Avrebbe infatti ricevuto dei regali per diciamo rinviare uno sfratto che di fatto sarebbe stato rinviato ben 51 volte. Vedremo poi come evolverà la vicenda. C'è poi un altro caso che è arrivato ieri sera in redazione, che approfondiremo anche stamattina, che riguarda un presunto inquinamento ambientale. Stiamo parlando della spiaggia del Poeto, dove ieri diversi bagnanti hanno trovato numerose piccole palline bianche che sarebbero delle microplastiche altamente inquinanti per l'ambiente. Diciamo anche su questo dovremmo approfondire la vicenda.
0: La grandezza di un chicco di riso,
1: sì,
0: o poco più.
1: Assolutamente. Non è escluso che queste microplastiche siano arrivate spinte dalle correnti, magari fuoriuscite da un carico di una nave. C'è poi la questione stadio. Oggi dovrebbe essere diciamo una giornata importante, perché secondo quanto annunciato ieri al termine di un vertice tra il Cagliari Calcio e i rappresentanti della giunta Azzeda, oggi dovrebbe arrivare diciamo il via libera a un accordo sulla convenzione per far partire il nuovo stadio del Cagliari. Parliamo poi di caldo, perché sono giornate assolutamente caldissime per la
0: sì.
1: Sardegna. La protezione civile ha diramato nei giorni scorsi un'allerta valida fino al 17 luglio. Temperature altissime, ieri si sono superati i 45 gradi in alcune località della Sardegna, quindi diciamo l'attenzione sotto questo punto di vista è massima. C'è poi la politica nazionale in primo piano con la legge elettorale. Ieri c'è stato il voto alla Camera, la maggioranza è andata giù e oggi diciamo che è caccia ai franchi
0: tiratori. Esatto. Dovrebbero essere tra i 30 e addirittura i 40.
1: Assolutamente. Poi online,
0: soprattutto donne, perlomeno così scrive qualche libero.
1: E online c'è
0: visto
1: chi
0: prima.
1: C'è chi online si sta affrettando a mostrare le dichiarazioni di, non le dichiarazioni di voto, ma i voti veri e propri durante la seduta di ieri. Quindi vedremo un po' chi saranno questi franchi tiratori.
0: Bene, tutto questo e molto altro naturalmente in continuo aggiornamento su unionesarda.it. Vi ricordo anche il telegiornale di Videolina in diretta come sempre dalle 13, e vi ricordo invece dalle 12:30 la puntata della Strambata con Giulio Zasso e Michele Ruffi. Caffè Corretto per questa mattina termina qui, noi torniamo puntuali domani alle 8:10. Un saluto da Fabio Leoni che ci ha assistito in regia e da Stefano Birocchi. A presto.
2: Radiolina ha presentato Caffè Corretto. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 9 e 29 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
3: La Proloco di Ussana organizza la sesta edizione Ussana incontra il mondo. Culture, musiche e popoli del mondo si incontrano a Ussana. Mercoledì 22 luglio, serata con Claudia Aru e Marco Bande. Giovedì 23 luglio, musica etnica e balli sardi con il gruppo La Canas. Venerdì 24 luglio, serata internazionale con 6 gruppi di diversi continenti. Apertura della serata con il gruppo ballo sardo di Ussana. Presenta la serata Giuliano Marongiu. Ussana incontra il mondo. Vi aspettiamo dal 22 al 24 luglio.
4: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
5: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
6: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
7: Saldi Globo. Conviene per davvero.
8: In Sardegna, Globo e a Cagliari, in via De Valenzani. A Sassari, zona Preddanietta. Ad Olbia, zona Aeroporto. A Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda. E ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
9: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
10: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
11: Per fare spazio alla nuova collezione da Divani e Divani by Natuzzi, tanti modelli in esposizione sono scontati del 50% e in pronta consegna. Tutto fuori! Affrettati a scegliere il tuo divano prima che lo faccia qualcun altro. Fino al 31 luglio, qui, in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi.
12: Divani e Divani lo trovi a Cagliari, Viale Marconi 175C, Sassari, Via Preddanietta 6B, Oristano, Via Cagliari 40.
13: Mine Vaganti promuove il benessere creando una comunità consapevole, inclusiva e attenta alle persone. Un percorso che centra relazioni, ascolto, partecipazione, valorizzando ogni persona in spazi di incontro per crescere insieme. Perché il benessere nasce quando ognuno si sente accolto, riconosciuto, attivo nella comunità. Mine Vaganti, costruire futuro insieme. Progetto promosso dall'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.

0: stupendo! Sole, relax, sabbia tra le dita!
1: E regali di Natale!
2: Ma è piena estate!
1: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale! Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
3: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 19 luglio.
4: Per la prima volta in Sardegna, al Fast Shopping Center Elmas, vicino aeroporto, arriva la mostra internazionale Manimali di Guido Daniele. Dal 3 al 31 luglio, lasciati emozionare dalle straordinarie opere di hand painting, un progetto che unisce arte, sostenibilità e amore per la natura. E il 3 luglio, non perdere la performance live dell'artista, che realizzerà due opere Manimali dal vivo. I modelli o le modelle potranno essere scelti tra i visitatori del centro. Manimali, dal 3 al 31 luglio.
5: Dove vai?
6: Il grande calcio dei mondiali 2026 è arrivato e la tua nuova curva di fiducia è a Settimo San Pietro. Inaugura la stagione delle grandi emozioni a Lucky Star. Maxi schermi, passione e tutta l'energia della Coppa del Mondo FIFA. Da noi vedi tutte le partite in diretta, compresa la finale. Il Lucky Star di Settimo è il posto giusto per la tua estate mondiale. Ci trovi a Settimo San Pietro, fianco Cifadda e fai centro.
7: Nei supermercati Coop di Sardegna fare la spesa non è mai stato così conveniente. Scopri subito gli spesotti Coop, la linea di prodotti con la qualità Coop a prezzi super convenienti, come il riso parboiled spesotti da 2 kg a 3,85 euro, i gamberi sgusciati, scottati e congelati spesotti da 350 grammi a 4,30 euro e i fazzoletti spesotti da Treveri a 99 centesimi. Supermercati Coop di Sardegna, la spesa conveniente nella tua isola di qualità. La Coop sei tu.
8: Ignazio ha detto sì ai denti fissi su impianti, scegliendo Ventura Centro Odontoiatrico. Prenota una prima visita implantologica. Contattaci al numero 800 161 008. Ti aspettiamo!
9: Ciao, sono Pepco, il tuo nuovo negozio del cuore dove fare grande shopping a piccoli prezzi. E da oggi siamo anche a Nuoro, presso il centro commerciale Prato Sardo. Vieni a scoprire abbigliamento per tutta la famiglia, articoli per la casa, giocattoli e tanto altro a prezzi super! Ti aspettiamo! Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo.
10: Radiolina, meteo.
11: Amici di Radiolina, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Caldo protagonista in Sardegna anche questo mercoledì, temperature davvero alte, punte massime nelle zone interne fino a 41-42 gradi, qualcosina in meno lungo la fascia costiera dove però si fa sentire un po' di umidità, quindi il caldo resta pesante in tutta l'isola. Ventilazione per lo più di debole intensità, temporaneamente dei quadranti settentrionali, ma non riescono questi venti ad abbassare le temperature che rimarranno alte fino almeno a domenica. Per i dettagli a questo punto sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
12: Il segreto delle estati più belle?

0: Sono le 10 e un minuto.
1: Vorrei rendere il giardino più vivibile per l'estate.
2: C'è lo spaccaprezzo Cifad. Piscine, barbecue e arredo giardino con sconti fino al 50%.
1: E per il caldo in casa?
2: Ci sono climatizzazione e zanzariere su misura. Il nostro reparto tecnico può aiutarla a scegliere la soluzione più adatta.
1: Perfetto, così sistemo fuori e dentro.
2: Proprio così, perché migliorare la casa migliora la vita.
3: Cifad, il brico 100% Sardegna.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: La politica in primo piano, sarebbero almeno 30 deputati, soprattutto in Lega e Forza Italia, ad aver votato contro la proposta di Fratelli d'Italia che avrebbe introdotto le preferenze in legge elettorale. La presidente del Consiglio Meloni dice che ha vinto la palude e chiede una riflessione all'interno della coalizione. L'ipotesi della crisi di governo non si esclude. Le opposizioni spingono per andare a elezioni anticipate. Polemica in aula per i deputati di Futuro Nazionale che si sono ripresi mentre effettuavano il voto segreto, andando contro il regolamento. La questione potrebbe essere affidata ai questori e la prossima settimana potrebbero arrivare sanzioni.
4: Ora in Belgio, il peggior incidente sul lavoro degli ultimi 20 anni, così il sindaco di Bruxelles, Close, dopo che i corpi di 6 operai sono stati recuperati in uno dei 2 ascensori precipitati durante il rogo alla Torre Oxy, nel centro della capitale belga. Le vittime sono operai impegnati nella ristrutturazione dell'ex Saint-Monet, uno dei maggiori cantieri cittadini. Tra i feriti, 2 ustionati gravi, oltre 200 operai presenti quando è partito l'incendio.
5: Sale a 4.734 il bilancio delle vittime dei 2 terremoti che hanno colpito il Venezuela il 24 giugno scorso. Lo ha reso noto il presidente del Parlamento Rodriguez aggiornando i dati ufficiali sulla tragedia. Rimane invariato a 16.740 il numero dei feriti, mentre sono ancora 17.907 le persone rimaste senza abitazione a causa delle scosse. Le autorità proseguono le operazioni di assistenza nelle aree più colpite e la sistemazione degli sfollati.
4: In Italia, a 8 anni di distanza dalla tragedia del Ponte Morandi, era il 14 luglio 2018, e alla vigilia della sentenza, al termine di un processo lungo 284 udienze, arriva a sorpresa una lettera di scuse da parte di Autostrade per l'Italia, il concessionario che gestiva la struttura che, crollando, provocò la morte di 43 persone. A firmare la missiva è Arrigo Giana, amministratore delegato della società in carica dello scorso anno, che tiene a sottolineare quanto l'azienda sia oggi cambiata profondamente. Domani ci sarà la sentenza di primo grado nel processo che ha visto sul banco degli imputati 57 persone accusate a vario titolo di omicidio colposo plurimo, omicidio stradale e crollo doloso.
5: Paolo Belli è rimasto coinvolto in un incidente in cui ha perso la vita il 40enne Alessandro Magnani. L'artista procedeva a bordo della sua bicicletta quando si è scontrato col pedone. A riportare la notizia è Il Resto del Carlino. I fatti risalgono a lunedì 13 luglio intorno alle 12 del mattino.
4: Gran finale dei mondiali di calcio con una special guest colore, Laura Pausini. L'artista italiana sarà infatti protagonista della cerimonia di chiusura del torneo iridato, domenica al New York New Jersey Stadium. 90 minuti prima del fischio d'inizio della partita che assegnerà il titolo, Pausini si esibirà con Nicole Scherzinger e Robbie Williams nello show in cui è atteso anche Tom Cruise. I 3 artisti porteranno sul palco Desire, l'inno ufficiale della competizione. Intanto stasera la seconda semifinale dei mondiali 2026. Ad Atlanta si sfidano Inghilterra e Argentina. Chi passa affronterà la Spagna che ieri ha sconfitto la Francia 2-0.
5: Ed è tutto, a più tardi.
6: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
7: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia in movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
0: Radio Lina, Rai.
8: Radio Notizie.
9: Ancora buon mercoledì dalla redazione, nuova edizione del GR qui su Radiolina, la lotta agli incendi in apertura del nostro GR. Ieri in Sardegna si sono contati 12 roghi, 8 dei quali hanno richiesto l'intervento di mezzi aerei, compresi Canadair. Oggi per il terzo giorno consecutivo dagli Entus si lotta per spegnere i focolai reduci dal rogo di lunedì davanti alla spiaggia di Naracunieto. Ancora problemi sulla continuità territoriale aerea. Ieri è saltato il volo da Roma a Cagliari, doveva partire da Fiumicino alle 7 del mattino. Passeggeri dirottati nel volo successivo, quello delle 9.30, partito comunque in ritardo. Ironia della sorte, su cui il volo era presente la governatrice Todde, che ha toccato con mano il disagio dei passeggeri, convocato d'urgenza alla DI della Compagnia d'Italia, aggiudicatrice dei voli in continuità. Stadio di Cagliari, ieri il vertice in comune sulla convenzione per la nuova struttura, 3 ore di confronto tra l'amministrazione comunale e i vertici della società rossoblù. Alla fine è emerso un cauto ottimismo con le parti che si sarebbero avvicinate. Entro 1 o 2 giorni i legali dovrebbero trovare la quadra, i tempi però stringono per ospitare gli europei del 2032. A me interessa lo stadio per il Cagliari, le parole del presidente Giulini. Un appuntamento per questa sera alle 21 su Videolina, la diretta di Sciampitta. Da Quartu, il Festival Internazionale del Folklore, presentano Giuliano Maronge e Margherita Pud, parteciperanno gruppi provenienti dal Friuli ma anche dall'estero, dall'Argentina, Perù e Portogallo. Il calcio, il Cagliari, terzo giorno di ritiro da Semini per Rossoblù. Ieri il primo allenamento per Jacopo Fazzini, appena arrivato dalla Fiorentina. Questo pomeriggio prima conferenza stampa con protagonista il capitano rossoblù Alessandro De Jola. Dal punto di vista del mercato si attende per questa mattina l'ufficialità anche per il centrocampista inglese Winks. Campagna abbonamenti, a ieri in circa 6.000 hanno confermato il loro posto alla Domus. Chiudiamo col basket, nuovo rinforzo per la Dinamo, la società sassarese che disputerà il prossimo campionato di A2, ingaggiato l'ala piccola estone Jonas Risma, classe 2002, 196 cm di altezza, nell'ultima stagione a Tortona, non figura come straniero perché ha disputato le giovanili in Toscana, a Siena e Pistoia. È tutto per adesso, a più tardi.
10: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
11: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
12: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
13: Saldi Globo. Conviene per davvero.
14: In Sardegna, Globo e a Cagliari, in via De Valenzani. A Sassari, zona Preddanietta. Ad Olbia, zona Aeroporto. A Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda. E ad Orisano, in via Bon, angolo via del Porto.
15: La città è piena di energie. È fatta di passione. Incontri. Movimento. E oggi ha una nuova energia. Quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
16: Vieni a scoprirla da Autovan. Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
17: Centro commerciale Fenicotteri Cagliari. Tutti i weekend di luglio, 15 euro per te. Pink Back Days. Ottieni 15 euro in gift card con 50 euro di spesa con almeno 2 scontrini di negozi diversi del centro. Ti aspettiamo al centro commerciale Fenicotteri Cagliari.
18: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
19: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Radiolina Story.
1: La casa è dove batte il cuore e fratelli Orru se ne prende cura da oltre 80 anni. A Cagliari, di generazione in generazione, il meglio di finiture, pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Esperti consulenti ti accompagnano passo dopo passo nelle scelte, progettando il tuo spazio. Unisci la sicurezza della tradizione al design del futuro, nello showroom di via Santa Gilla 81 a Cagliari, con comodo parcheggio. Chiama 070 28 3609.
2: 20 anni di emozioni, di cinema e di musica. Dal 22 al 25 luglio a Carloforte torna Creusa de Ma, musica per cinema. Concerti, incontri, proiezioni e masterclass nell'incantevole scenario dell'Isola di San Pietro. Ospiti della 20ª edizione, Carolina Crescentini, Ginevra Nervi, Motta, Karen Hernandez, Alberto Palmiero, Pivio, Max Viale, Mauro Palmas e molti altri protagonisti del cinema e della musica. Creusa de Ma, 20 anni di storie da ascoltare. Programma completo, musicapercinema.it.
3: Denti fissi in 24 ore. Le hanno detto che senza osso non si può? Spesso non è vero. Sono il dottor Giannicola Boero, 24 anni di odontoiatria in Sardegna, 16 nei denti fissi, 2000 pazienti, garanzia degli impianti a vita. Mi chiami 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei.
4: L'estate di Bari Sardo è mare, sole, musica e idee. A Bari Festival vi aspetta con concerti, DJ set e talk show. DJ Angelo, Rocco Hunt, Fargetta, Massimo Giannini, Angelo Binaghi, Alessandra Sardoni e tanti altri ospiti per un'estate mai sentita prima. A cura di Si Produzioni con il patrocinio Regione Sardegna. Programma su visitbarisardo.it.
5: Nei supermercati Coop di Sardegna è tornato lo speciale Sardegna. Fino al 25 luglio potrai acquistare in offerta il prosciutto crudo su Sirboni pepato a 1,59 euro letto. La pasta Fratellicellino trafilata al bronzo da 500 grammi a 79 centesimi. E la birra Echinusa cruda da 66 cl a 99 centesimi. Acquista i prodotti dello speciale Sardegna nei supermercati Coop e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quarto e dintorni. La Coop sei tu.
6: Certe cose non cambiano mai, come fare impresa. Un'avventura tra intuizione, conquista e resistenza quotidiana. Noi di Unione Sarda lo sappiamo da più di un secolo. Per questo anche quest'anno torna Programma US, il percorso dedicato alla crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Formazione mirata, confirme d'eccellenza, comunicazione efficace per attrarre e raccontarsi. Servizi essenziali per crescere e distinguersi. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
0: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Indovina Story.
1: Sono le 10 e 29 minuti.
2: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
4: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
5: Oh no, stanno tornando le zanzare.
6: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
7: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
6: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
7: 070 22 240.
8: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
9: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
10: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
11: Saldi Globo. Conviene per davvero.
12: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani. A Sassari, zona Preddanietta. Ad Olbia, zona Aeroporto. A Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda. E ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
13: Fino al 30 settembre 2026, usufruisci degli incentivi statali che ti garantiscono fino a 20.000 euro di vantaggi per rinnovare il tuo Iveco Daily. E in più, hai leasing con tassi agevolati a partire dallo 0%. Scopri in concessionari i dettagli contrattuali. Cagliari, Sassari, Muro, Solbia. www.acentras.it.
14: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari, in Vico dei 1011 e San Luri, in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
15: Per fare spazio alla nuova collezione da Divani e Divani by Natuzzi, tanti modelli in esposizione sono scontati del 50% e in pronta consegna. Tutto fuori! Affrettati a scegliere il tuo divano prima che lo faccia qualcun altro. Fino al 31 luglio, qui, in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi.
16: Divani e Divani lo trovi a Cagliari, Viale Marconi 175C, Sassari, via Predda Niedda 6B, Oristano, via Cagliari 40.
17: Scopri il programma US, formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. SDA Bocconi School of Management, il sole 24 ore professionale. LUIS Business School, esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari e un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
4: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Macchina Story.
1: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
2: E regali di Natale.
3: Ma è piena estate.
2: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
4: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
5: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 19 luglio.
6: Il 7 agosto 2026 all'Olbia Arena è in arrivo il Giova Summer Party.
7: Prima che il vento si porti via tutto.
6: Una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale.
7: Respira questa libertà.
6: Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti. Info e biglietti su tridentmusic.it.
8: Il grande calcio dei mondiali 2026 è arrivato e la tua nuova curva di fiducia è a Settimo San Pietro. Inaugura la stagione delle grandi emozioni a Lucky Star. Maxi schermi, passione e tutta l'energia della Coppa del Mondo FIFA. Da noi vedi tutte le partite in diretta, compresa la finale. Il Lucky Star di Settimo è il posto giusto per la tua estate mondiale. Ci trovi a Settimo San Pietro, fianco Cifadda e fai centro.
9: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
10: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Quinto One, il noleggio a lungo termine. Quinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Quinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Quinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Quinto Join, per il carpooling aziendale.
11: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
12: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
13: Radiolina, meteo.
14: Amici di Radiolina, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Caldo protagonista in Sardegna anche questo mercoledì, temperature davvero alte, punte massime nelle zone interne fino a 41-42 gradi, qualcosina in meno lungo la fascia costiera dove però si fa sentire un po' di umidità, quindi il caldo resta pesante in tutta l'isola. Ventilazione per lo più di debole intensità, temporaneamente dei quadranti settentrionali, ma non riescono questi venti ad abbassare le temperature che rimarranno alte fino almeno a domenica. Per i dettagli a questo punto sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
15: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
16: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: 80. Radiolina Storia.
1: Sono le 10 e 59 minuti.
2: Bello il giardino, ma a pranzo è un forno.
3: Ti serve una pergola bioclimatica.
4: Così possiamo finalmente stare all'esterno anche nelle ore più calde.
3: Esatto, da Cifadda trovi una gamma di pergole bioclimatiche con modelli anche motorizzati, lamelle orientabili e grondaia integrata.
4: Più ombra, più comfort e finalmente si vive l'estate all'aperto.
3: E per alcuni modelli puoi aggiungere anche gli accessori, perché migliorare la casa migliora la vita.
4: Perfetto, andiamo da Cifadda.
5: Cifadda, il brico 100% Sardegna.
6: Buongiorno dalla redazione.
7: Terremoto politico sulla legge elettorale coi franchi tiratori che affossano le preferenze. Nonostante il via libera annunciato ieri mattina da Lega e Forza Italia, l'emendamento di Fratelli d'Italia sul quale la Meloni aveva messo la faccia non regge allo scrutinio segreto alla Camera e viene bocciato per un solo voto. La Presidente del Consiglio dice che ha vinto la palude e chiede una riflessione all'interno della coalizione. L'ipotesi della crisi di governo non si esclude, le opposizioni spingono per andare alle elezioni anticipate.
6: Sono definitive le condanne all'ergastolo per i genitori e i cugini di Saman Abbas, la 18enne pakistana uccisa a Novellara in provincia di Reggio Emilia nella primavera del 2021. Per tutti erano state riconosciute le aggravanti della premeditazione e dei futili motivi. Condanna a 22 anni di reclusione invece per lo zio. È questa la decisione della Cassazione che ha rigettato i ricorsi degli imputati per l'omicidio della giovane, assassinata per essersi opposta a un matrimonio combinato e per aver intrapreso uno stile di vita ritenuto incompatibile con le tradizioni familiari.
7: È attesa per domani la sentenza del processo di primo grado per il crollo del Ponte Morandi, una sentenza che arriverà a quasi 8 anni dalla tragedia avvenuta il 14 agosto del 2018 in cui persero la vita 43 persone. Gli imputati sono 57 e per loro la Procura di Genova ha chiesto in totale quasi 400 anni di carcere. La pena più alta, 18 anni e 6 mesi, è stata chiesta per l'ex amministratore delegato di Aspi, Giovanni Castellucci. Intanto alla vigilia del primo verdetto è arrivata una lettera di scuse di Autostrade per l'Italia, il concessionario che gestiva la struttura, firmata dal nuovo AD Arrigo Giana. Porgere oggi quelle scuse non fatte ieri, si legge, è una nostra esigenza morale.
6: Minacce e lesioni personali aggravate dai futili motivi e dalla finalità di discriminazione e odio religioso. È con questa accusa che il trapper Saki è stato raggiunto dall'avviso di chiusura delle indagini per un'aggressione subita il 1 marzo scorso da 2 ragazzi argentini di fede ebraica, arrivati a Milano per frequentare un seminario su insegnamenti e tradizioni della loro religione. La notizia è riportata da diversi quotidiani.
7: Momenti di paura in centro a Reggio Emilia, dove un uomo di 50 anni si aggirava con un coltello minacciando i passanti, accaduto in Piazza Vittoria. Una donna ha chiamato i carabinieri che hanno portato in caserma il 50enne. Il coltello è stato poi trovato in una fioriera della piazza, messo lì da un 18enne che era riuscito a sfilarlo dalle tasche dell'uomo, che è stato poi denunciato per porto abusivo di armi e di oggetti atti ad offendere.
6: Aumenta la fasulitalia, ieri già sfiorata i 40 gradi in alcune località della Sardegna, ma il culmine della terza ondata di calore è previsto tra domani e venerdì, con le città a bollino rosso che schizzeranno dalle 7 di oggi a 15. Previsti però anche temporali, allerta gialla oggi in Emilia Romagna e Veneto.
7: E con questo è tutto, a più tardi.
8: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Radiolina, Radio Notizie.
9: Nuova edizione della GR Radiolina e apriamo con la lotta agli incendi nell'isola. Ieri in Sardegna sono contati 12 roghi, 8 dei quali hanno richiesto l'intervento di mezzi aerei, compresi Canadair. Oggi, per il terzo giorno consecutivo ad Aliento, si lotta per spegnere i focolai reduci dal rogo di lunedì davanti alla spiaggia di Naragonieto. Ancora problemi sulla continuità territoriale aerea. Ieri è saltato il volo da Roma a Cagliari, che doveva partire da Fiumicino alle 7 del mattino. Passeggeri dirottati nel volo successivo, quello delle 9.30, partito comunque in ritardo. Ironia della sorte, su quel volo era presente la governatrice Todd, che ha toccato con mano il disagio dei passeggeri, convocato d'urgenza la D della compagnia Aeritalia, aggiudicatrice dei voli in continuità. Dopo lo stadio di Cagliari, ieri il vertice in comune sulla convenzione per la nuova struttura, 3 ore di confronto tra l'amministrazione comunale e i vertici della società Rossoblu. Alla fine è emerso un cauto ottimismo con le parti che si sarebbero avvicinate. Entro 1 o 2 giorni i legali dovrebbero trovare la quadra, i tempi però stringono per ospitare gli europei del 2032. A me interessa lo stadio per il Cagliari, le parole del presidente Giulini. E poi la cronaca, blitz dei carabinieri e del personale dell'ispettorato del lavoro a Santa Teresa di Gallura, in un'azienda che si occupa di rifiuti, diverse linee adempienze riscontrate, carenze sulla struttura e sulla logistica del sito, attrezzature e mezzi di lavoro non sottoposte alla manutenzione indispensabile a garantire gli standard di sicurezza richiesti, multa da 5.700 euro e denuncia per il titolare dell'azienda. Un appuntamento per questa sera alle 21 su Videolina, la diretta di Ciampitta da Quarto Sant'Elena, il Festival Internazionale del Folklore. Presentano Giulio Marungio e Margherita Puddu, parteciperanno gruppi provenienti dal Friuli ma anche dall'estero, dall'Argentina, Perù e Portogallo. E poi il calcio, il Cagliari, è arrivata l'ufficialità anche per Harry Winks, il centrocampista inglese, un nuovo giocatore rosso-blu. Winks arriva dall'Leicester, che ha firmato un contratto sino al 2028. Intanto oggi terzo giorno di ritiro da Semini per il rosso-blu, ieri il primo allenamento per Jacopo Fazzini, arrivato dalla Fiorentina. Questo pomeriggio prima conferenza stampa con protagonista il capitano rosso-blu Alessandro De Iola. Campagna abbonamenti, a ieri in circa 6.000 hanno confermato il loro posto alla Domus per la prossima stagione. È tutto per adesso, grazie per l'attenzione e un saluto. Dall'Ele Casini.
10: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte macelleria raddoppiano. Dal 15 al 19 luglio potrai acquistare in offerta il macinato misto di bovino e suino a 89 centesimi letto e le bistecche di suino con cotenna a 69 centesimi letto. Chiedi informazioni al tuo macellaio di fiducia direttamente in punto vendita. Supermercati Coop di Sardegna, la spesa conveniente in un'isola di qualità. Scopri tutte le offerte iscrivendoti al servizio WhatsApp. La Coop sei tu.
11: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
12: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
13: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
14: Saldi Globo. Conviene per davvero.
15: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
16: Ignazio ha detto sì ai denti fissi su impianti, scegliendo Ventura Centro Odontoiatrico. Prenota una prima visita implantologica. Contattaci al numero 800-161-008. Ti aspettiamo!
17: Accendi il Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
18: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
17: Info su suzuki.it.
19: Suzuki. Orione Motors, a Cagliari, in via Mercalli 23.
20: Benvenuti in Programma US, il racconto delle imprese sarde che hanno scelto di crescere insieme a noi.
21: Parliamo di Cifadda, il brico 100% Sardegna, e lo facciamo con Lorenzo Fadda, il direttore commerciale. Ben trovato su Radiolina.
22: Buongiorno a tutti i radioascoltatori.
21: Allora, l'estate ormai è cominciata e da Cifadda troviamo tutte le varie soluzioni per vivere al meglio l'estate.
22: Beh, diciamo che l'estate significa godersi l'aria aperta, godersi anche il giardino e non sfruttare tutto il tempo magari per andare a innaffiare, ma anche quello di accomodarsi sotto magari una bella pergola e qualche lettino o salottino adatto per l'esterno.
21: E da Cifadda troviamo tutto quello che fa al caso nostro proprio per abbellire il nostro giardino, la nostra terrazza.
22: Assolutamente sì, oltre che per abbellire anche per appunto irrigare, quindi abbiamo tutto quello che sono per creare gli impianti goccia a goccia, automatizzarli, che non significa solo un'accensione quotidiana più volte al giorno, dipende da che giardino e da che piante vuoi andare a innaffiare, ma anche quello di risparmiare acqua, perché essendo organizzato con un certo numero di litri ora hai sempre la quantità corretta di acqua e quindi si risparmia di conseguenza.
21: Ed è un tema, ma insomma anche abbastanza importante, quello del risparmio idrico. Poi capitolo barbecue, ce ne sono tantissimi da Cifadda. Quale tipo di barbecue consiglieresti? Ci sono due scuole di pensiero, possiamo dire.
22: Beh, diciamo di sì, chi gradisce la praticità e quindi va sul barbecue a gas, facile da accendere nell'immediato, è pronto alla cottura in pochissimi minuti. Chi invece predilige un po' la tradizione perché vuole più la fiamma vera, quindi utilizza la carbonella, che a cui piace probabilmente anche il rito dell'accensione, cioè non lo vede come una perdita di tempo, ma lo vede come appunto un rito di cucina con gli amici, di creare quell'ambiente di festa che aiuta tantissimo.
21: E da Cifadda possiamo trovare una vasta gamma di barbecue.
22: Troviamo barbecue di tutti i prezzi, dai meno di 50 euro fino a barbecue anche oltre i 1000 euro, per esempio di quelli modelli a gas dei vari marchi più importanti.
21: Lorenzo Fadda, ricordiamo anche il sito cifadda.com, è presente anche oltretutto l'e-commerce.
22: Esattamente, tutti i nostri prodotti che trovate in negozio li trovate anche nel nostro sito cifadda.com, potete acquistare e ricevere a casa o acquistare e venire in negozio a ritirare dopo appena due ore se avete l'urgenza. E oltretutto online trovate anche moltissime altre referenze, perché parliamo di oltre 70.000 articoli.
21: E allora cifadda.com, questo è il sito internet, e ringraziamo Lorenzo Fadda, il direttore commerciale di Cifadda.
22: Grazie a tutti e vi aspetto in negozio.

0: so.
1: Centro commerciale Fenicotteri Cagliari. Tutti i weekend di luglio, 15 euro per te. Pink Back Days. Ottieni 15 euro in gift card con 50 euro di spesa con almeno due scontrini di negozi diversi del centro. Ti aspettiamo al centro commerciale Fenicotteri Cagliari.
2: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
3: Da Ardis fino al 19 luglio c'è il sottoprezzo. Alcuni esempi? Latte parzialmente scremato bontà nuragica, 1 litro, 85 centesimi. Mozzarella arborea, 4% grammi, 2,99 euro. E scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
4: Torna il Festival della Marina di Villa Simius. Dall'11 luglio al 2 agosto, nella piazzetta del Molo S, l'ottava edizione dal titolo Affondi verso l'alto. Ad inaugurare il festival saranno il premio Oscar Kenneth Lonergan e J. Smith Cameron. 8 appuntamenti fra cinema, letteratura e musica con grandi protagonisti, come Nino D'Angelo, Sonia Bergamasco, Stefano Bollani, Mario Martone e il premio Strega 2026. Festival della Marina di Villa Simius. L'estate che accende il pensiero.
5: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista. Prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
7: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia. Quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
8: Vieni a scoprirla da Autobahn. Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
9: Per fare spazio alla nuova collezione da Divani e Divani by Natuzzi, tanti modelli in esposizione sono scontati del 50% e in pronta consegna. Tutto fuori! Affrettati a scegliere il tuo divano prima che lo faccia qualcun altro. Fino al 31 luglio, qui, in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi.
10: Divani e Divani lo trovi a Cagliari, Viale Marconi 175C, Sassari, Via Predda Niedda 6B, Oristano, Via Cagliari 40.

0: Sono le 11:32 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
3: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
4: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
5: I regali di Natale.
6: Ma è piena estate.
5: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
7: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
8: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 19 luglio.
9: Fino al 30 settembre 2026 usufruisci degli incentivi statali che ti garantiscono fino a 20.000 euro di vantaggi per rinnovare il tuo Iveco Daily. E in più hai leasing con tassi agevolati a partire dallo 0%. Scopri in concessionarie i dettagli contrattuali. Cagliari, Sassari, Muro, Solbia. www.acentras.it.
10: Denti fissi in 24 ore. Le hanno detto che senza osso non si può? Spesso non è vero. Sono il dottor Giannicola Boero, 24 anni di odontoiatria in Sardegna, 16 nei denti fissi, 2000 pazienti, garanzia degli impianti a vita. Mi chiami 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei.
11: Si dura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
12: Sotto le stelle di Santa Margherita di Pula, la voce di Fiorella Mannoia incontra le parole di Fabrizio De André e Ivano Fossati. Sabato 1 agosto alla Forte Arena, l'artista sale sul palco con Anime Salve. Un concerto, una notte, un'emozione che resta. Per info e biglietti, Box Office Sardegna e Ticket One. Fiorella Mannoia alla Forte Arena.

0: Caproloco di Ussana organizza la sesta edizione Ussana incontra il mondo. Culture, musiche e popoli del mondo si incontrano a Ussana. Mercoledì 22 luglio, serata con Claudia Aru e Marco Bande. Giovedì 23 luglio, musica etnica e balli sardi con il gruppo La Canas. Venerdì 24 luglio, serata internazionale con sei gruppi di diversi continenti. Apertura della serata con il gruppo ballo sardo di Ussana. Presenta la serata Giuliano Marongiu. Ussana incontra il mondo. Vi aspettiamo dal 22 al 24 luglio.
1: Mille Vaganti promuove il benessere creando una comunità consapevole, inclusiva, attenta. Un percorso che usa arte, musica, natura e sport per crescere e relazionarsi, dando spazio a talenti ed emozioni. Perché il benessere nasce dall'incontro, dalla condivisione, dal sentirsi parte di una comunità. Con Mille Vaganti nascono nuove possibilità. Progetto promosso dall'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
2: È l'auto che supera ogni aspettativa. È l'auto di chi non vuole mai scendere a compromessi. È l'auto che accelera i tuoi battiti. È Toyota CHR Plus, full electric, design inconfondibile, fino a 607 km di autonomia. Nuovo Toyota CHR Plus, più di un elettrico. Elettrico Toyota. Info su toyota.it.
3: ENA SRL, unica concessionaria per il Sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
4: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
5: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
6: Per la prima volta in Sardegna, al FAS Shopping Center Elmas, vicino aeroporto, arriva la mostra internazionale Manimali di Guido Daniele. Dal 3 al 31 luglio, lasciati emozionare dalle straordinarie opere di hand painting, un progetto che unisce arte, sostenibilità e amore per la natura. E il 3 luglio, non perdere la performance live dell'artista, che realizzerà due opere Manimali dal vivo. I modelli o le modelle potranno essere scelti tra i visitatori del centro. Manimali, dal 3 al 31 luglio.
7: Dove vai?
8: Radiolina, meteo.
9: Amici di Radiolina, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Caldo protagonista in Sardegna anche questo mercoledì, temperature davvero alte, punte massime nelle zone interne fino a 41-42 gradi, qualcosina in meno lungo la fascia costiera dove però si fa sentire un po' di umidità, quindi il caldo resta pesante in tutta l'isola. Ventilazione per lo più di debole intensità, temporaneamente dei quadranti settentrionali, ma non riescono questi venti ad abbassare le temperature che rimarranno alte fino almeno a domenica. Per i dettagli a questo punto sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
10: Il segreto delle estati più belle? Gavì.

0: Radio Notizie.
1: Posizione del GR Rabina, ancora buongiorno dalle casine al microfono, apertura di Unione Sarda. Punti di sul home page, 2 di evasione in 3 non autorizzati, ecco che il sindaco di Ottana è finito in carcere. Il tale una nota su motivi l'aggravamento della misura cautelare per Fossaba, avrebbe contratto politici, funzionario amministrativo e un prelato, violate 8 volte le prescrizioni e i domicili. Incendi ieri in Sardegna, sono contati 12 luoghi, 8 dei quali hanno chiesto l'intervento di mezzi aerei con Canadair. Oggi il terzo giorno consecutivo dagli enti lotta per spegnere focolai reduci dal di lunedì davanti alla spiaggia Draconietto. E ancora problemi sulla comunità territoriale aerea. Ieri è stato il volo da Roma a Cagliari che doveva partire a Fiumicino alle 7 del mattino. Passeggeri dirottati, volo successivo, quello delle 9.30, partito comunque in ritardo. Ironia da sorte, su quel volo era presente la governatrice Todd, toccato con mano il disagio dei passeggeri, convocato d'urgenza alla D della Compagnia d'Italia, aggiudicatrice dei voli in continuità. Cagliari ieri il vertice in comune su convenzione per la struttura, 3 ore di confronto tra l'amministrazione comunale Verdi della società rossoblu. Infine è emerso un cauto ottimismo con le parti che si sarebbero avvicinate. Per 1 o 2 giorni i regali dovrebbero trovare l'acqua. I tempi però stringono per ospitare gli europei del 2032. A interessa lo stadio per il Cagliari, le parole del presidente Gelini. Il blitz carabinieri del personale dell'operato del lavoro a Santa Teresa di Gallura, un'azienda che si occupa di rifiuti, diverse le inadempienze riscontrate, carenze sulla struttura, sulla logistica del sito, attrezzature e mezzi di lavoro non sottoposti alla manutenzione indispensabile a garantire standard sicurezza richiesti. Multa da 5.700 euro e denuncia per il titolare. Il calcio e il Cagliari arriva all'ufficialità anche per Winks, il ragazzo inglese è un nuovo giocatore del Cagliari. Winks arriva da Leicester, ha firmato un contratto sino a 2028. Queste le due prime parole sui social della società.
2: Scuti, Harry Winks here, very happy to end. Cannot wait to start and look to see all the fans at the stadium. Forza Castello!
1: Queste le sue parole, parole di Winks. Chiudiamo questa edizione del GR. Prossime news fra un'ora.
3: Il 7 agosto 2026 all'Olbia Arena è vivo il Giova Summer Party. Una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale. Un fest travolgente e unico, la nuova avventura di Giovatti. Info e via su tradermusic.it.
4: Un mare di dati ti aspetta nei supermercati Coop Ardegna. Al 25 potrai acquistare il gelato stecco ferro, vari tipi da 100 grammi a 3,19 euro. Il maxi classico 8 pezzi a 6,29 euro. E il gelato in fetta G6 da 1 kg a 4,75 euro. Acquisti i gelati nei supermercati Coop di Sardegna e paga la spesa a te con scatto nei punti vita aderenti la Coops.
5: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione dell'abilità completamente digitale. Kinto One, il noleggio a lungo termine. Kinto Flux, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Kinto Share, il car sharing senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari Elmas e presso concessionaria ENA, Cagliari. Kinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Kinto Join, per il pooling aziendale.
6: ENA SRL, Cagliari e Mercalli 23. Commerciale Fenicotte Cagliari. Tutti i weekend di luglio, 15 euro per te. Pink Back Days. Ottieni 15 euro in gift card con 5 euro di spese con almeno 2 trini di regali diversi del centro. Ti aspettiamo al centro commerciale Fenicotte di Cagliari.
7: Vuoi fare anche tu a scegliere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola Unione Sard, le leggi illurate. 40 anni, la guida istituibile di professionisti e clienti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il quotidiano.

0: Vina e Cavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Accendi Sweet Hybrid, viviti con stile e con tutta sicurezza attiva di serie. Alza il volume e emozione con il vero ibrido Suzuki, che 4x4 all grip, non fermarti mai.
2: Suzuki Lift Hybrid, e rimedi ogni carattere, anche per neopentati. Tua sedina a €950, con 45 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
1: Info su suzuki.it.
3: Orion Motors, Cagliari, via Mercalli di 3. L'estate di Sardo è mare, sole, musica è Hub Festival, Viatta con concerti, DJ 7 Talk Show, DJ Angelo, Rock Hunt, Fargetta, Massimo Giannini, Angelo Binà, Alessandro Doni e tanti altri ospiti per un'estate mai sentita prima, a cura di Riproduzioni con il patrocinio Reggio Sardegna. Programma su visitbarisardo.it.
4: Solo nei supermercati Coop Sardegna trovi offerte su gastronomia da re. Fino al 25 luglio potrai gustare la frittura di calamara a €2,50 al letto, l'insalata di riso €1,09 letto e la parmigiana di melanzane a €1,29 letto. Supermercati Coop Sardegna, la spesa conveniente in un'isola di qualità. Ricorda che puoi prenotare anche una bag to go nei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
5: Scopri il programma US, comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Giornale web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere abilità arrangendo clienti attuali e potenziali e trasforma complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesard.it.

0: Sono le 12 e 32 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Saluta a tutti da Elena Ledda. Sa radiolina, il sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 64 di Amengiano, ai 44 di Apostibrangio e ai 104 di Assunotti. E su Domenico a mezzodì puro, in sa radiolina.
3: Oh no, stanno tornando le zanzare.
4: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
5: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
4: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
5: 070 22 240.
6: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
7: Fino al 30 settembre 2026, usufruisci degli incentivi statali che ti garantiscono fino a 20.000 euro di vantaggi per rinnovare il tuo Iveco Daily. E in più, hai leasing con tassi agevolati a partire dallo 0%. Scopri in concessionarie i dettagli contrattuali.

0: Cagliari, Sassari, Muro, Solbia. www.acentras.it. Scopri il programma US, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Informazione con l'Unione Digital e il Sole 24 Ore. Rassegna stampa e newsletter specializzate. Accesso al canale di vendita Vai Online e opportunità di fidelizzazione su Risparmio Sardegna. In più lo storytelling, il tuo racconto d'azienda nei canali del gruppo per trasformare la complessità in semplicità.
1: Radiolina presenta La Strambata.
2: Eccoci qua in studio con La Strambata, 12:34. Io sono Michele Ruffi, al mio fianco c'è Giulio Zasso e iniziamo una nuova giornata insieme. Parleremo di tante cose. Il primo sfoglio, diciamo così, sì, è dedicato alla politica nazionale.
3: Esatto, quella che oggi sulla prima pagina dell'Unione Sarda abbiamo titolato con la trappola della legge elettorale. Ieri, a sorpresa, ma secondo tanti addetti ai lavori neanche tanto, c'è stato il cortocircuito col voto segreto sulle preferenze, quindi sul cambiamento che era previsto nella votazione con la nuova legge elettorale, e questo ha creato un cortocircuito vero e proprio, nel senso che la maggioranza è andata sotto e quindi si è creato un pericoloso precedente politico che ovviamente fa cantare vittoria per questa presunta defiance della maggioranza al centro-sinistra, mentre ovviamente tra le forze di centrodestra innanzitutto si cerca di capire chi siano i franchi tiratori, anche se la vedo difficile, ma tra un po' chiederemo informazioni più precise, perché dovremmo avere in linea con noi Ugo Cappellacci da Forza Italia, che ci racconta un po' cosa è successo ieri. Buongiorno.
2: E che cosa sta succedendo oggi, perché sì, Ugo Cappellacci è in aula.
4: Sì, sì, buongiorno. Sì, infatti sentirete un po' di rumore di fondo, sono in aula e diciamo che sono sedute un po' movimentate, ma è successo qualcosa che purtroppo era nell'aria, ovvero sia col voto segreto chiesto dal centro-sinistra è stato affossato l'emendamento che ripristinava dopo 30 anni le preferenze anche per la competizione elettorale alle politiche. Le preferenze ci sono per le comunali, ci sono per le regionali, ci sono per le europee, non ci sono per le politiche. Purtroppo si è persa un'occasione storica, che è quella c'è possibilità di scegliere il candidato. C'è stato sono mancati una trentina di voti anche nella maggioranza, ma insomma quello che io trovo veramente abbastanza discutibile è intanto la richiesta del voto segreto avanzata dalla sinistra e poi questi come dire cori da stadio, esultare come se si fosse vinto un mondiale, quando in realtà si è semplicemente deciso di non dare agli elettori la possibilità di scegliere i suoi rappresentanti, quindi mi sembra abbastanza come dire triste. Noi tra poco avremo un altro emendamento che tratta lo stesso argomento e se vogliamo anche meglio, perché non prevede i capolista bloccati. Io sono per le preferenze senza capolista bloccati, vedremo cosa succederà, probabilmente il voto sarà palese. Io certamente non voterò mai contro le preferenze, così come in questo momento c'è un'altra discussione che è quella sulle cosiddette quote di genere, ovvero sia c'è un emendamento di una deputata che chiede di passare dalla proporzione 60-40 a 50-50. Questo sarà purtroppo ancora una volta a voto segreto. Io ho a fianco una collega, voterò a favore di questo emendamento e in modo come dire che si possa vedere chiaramente come voto dalla posizione della mano, perché sono assolutamente a favore. In realtà non, come dire, non condivido la logica

0: Proprio lì ai banchi, ai suoi banchi, ai banchi di Forza Italia in questo momento, quindi il collegamento ovviamente è disturbato. Giulio, dicevi giustamente che c'è un fronte trasversale su questo fronte, forse secondo me anche perché ritornare al passato, cioè con le preferenze,
1: esatto,
0: diciamo che potrebbe essere un problema per i partiti, anche perché poi le preferenze devi andare a cercartele casa per casa, insomma
1: fa un po' paura, le,
0: un po' paura secondo
1: alle
0: me quello. Non so se Ugo Cappellacci ha sentito questo ragionamento, cioè che comunque tornare al passato, cioè con le preferenze, forse fa un po' paura a qualche sia ai partiti come organizzazione, ma anche poi ai candidati.
2: Ma fa paura a molti, fa paura a molti, ed è questa la ragione per cui l'emendamento non è passato. Io credo che sia un errore, credo che sia, non, insomma, non ci sia niente di male, anzi che sia una cosa positiva di sottoporre la, come dire, la propria persona e la propria candidatura al voto degli elettori, consentendo loro e non alle segreterie di partito di scegliere chi devono votare. Quindi io personalmente sono a favore, l'ho sempre detto e lo dirò, anche se il voto sarà palese, evidentemente potrà essere registrato che il sottoscritto non voterà mai contro le preferenze.
1: Ecco, la sensazione è che però questa legge elettorale stia avanzando con difficoltà proprio per i tanti punti nevralgici, come diceva lei, anche quello sulle quote di genere, che possono creare dei malumori all'interno della maggioranza. Ci sono anche ancora rischi dietro l'angolo.
2: Ma come dicevo prima, sulle leggi elettorali il confronto è sempre molto molto duro, molto aspro, e non sempre c'è uniformità di vedute sui vari argomenti. Su molti argomenti viene peraltro anche lasciato, come dire, un voto di coscienza, quindi io credo che è probabile che su altri emendamenti ci siano risultati, come dire, a sorpresa, ma che insomma non debbano meravigliare più di tanto.
0: Molto bene, questo è lo scenario in Parlamento. Grazie a Ugo Cappellacci per averci riassunto quello che sta succedendo a Roma. Adesso ascoltiamo Canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengoni.

0: canterai.
1: La strambata su Radiolina.
2: 20 anni di emozioni, di cinema e di musica. Dal 22 al 25 luglio a Carloforte torna Creusa de Ma, musica per cinema. Concerti, incontri, proiezioni e masterclass nell'incantevole scenario dell'Isola di San Pietro. Ospiti della 20ª edizione, Carolina Crescentini, Ginevra Nervi, Motta, Karen Hernandez, Alberto Palmiero, Pivio, Max Viale, Mauro Palmas e molti altri protagonisti del cinema e della musica. Creusa de Ma, 20 anni di storie da ascoltare. Programma completo, musicapercinema.it.
3: Ciao, sono Pepco, il tuo nuovo negozio del cuore dove fare grande shopping a piccoli prezzi. E da oggi siamo anche a Nuoro, presso il centro commerciale Prato Sardo. Vieni a scoprire abbigliamento per tutta la famiglia, articoli per la casa, giocattoli e tanto altro a prezzi super! Ti aspettiamo! Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo.
4: Il grande calcio dei mondiali 2026 è arrivato e la tua nuova curva di fiducia è a Settimo San Pietro. Inaugura la stagione delle grandi emozioni a Lucky Star. Maxi schermi, passione e tutta l'energia della Coppa del Mondo FIFA. Da noi vedi tutte le partite in diretta, compresa la finale. Il Lucky Star di Settimo è il posto giusto per la tua estate mondiale. Ci trovi a Settimo San Pietro, fianco Cifadda e fai centro.
5: Scopri il programma US, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Informazione con l'Unione Digital e il Sole 24 Ore. Rassegna stampa e newsletter specializzate. Accesso al canale di vendita Vai Online e opportunità di fidelizzazione su Risparmio Sardegna. In più lo storytelling, il tuo racconto d'azienda nei canali del gruppo per trasformare la complessità in semplicità.
1: Radiolina, meteo.
6: Amici di Radiolina, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Caldo protagonista in Sardegna anche questo mercoledì, temperature davvero alte, punte massime nelle zone interne fino a 41-42 gradi, qualcosina in meno lungo la fascia costiera dove però si fa sentire un po' di umidità, quindi il caldo resta pesante in tutta l'isola. Ventilazione per lo più di debole intensità, temporaneamente dei quadranti settentrionali, ma non riescono questi venti ad abbassare le temperature che rimarranno alte fino almeno a domenica. Per i dettagli a questo punto sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
7: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.

0: Eccoci in studio con Michele Ruffi e Giulio Zasso. Soprattutto ci ha raggiunto Lele Casini.
1: Buongiorno.
0: Che ci parlerà di un po'
1: di che cosa? Pallavolo?
0: Parliamo un po' di tutto.
1: Tennis. Però

0: Ha dominato la squadra più forte come singoli e come anche come, anche come gioco, quello sicuramente, ma io non lo so perché appunto l'outsider
1: tra Argentina e Inghilterra
0: dire outsider tra Argentina e Inghilterra ovviamente è anche
1: a livello mondiale, però l'Inghilterra
0: a me piace molto l'Inghilterra e, se, diciamo che se vince stasera l'Inghilterra potrebbe
2: avere caso di la famosa
1: innanzitutto i campioni del mondo, i vice campioni del mondo sarebbero fuori dalla finale mondiale e poi vincerebbe l'Europa ancora una volta, perché poi tutte le polemiche sulle qualificazioni sull'Italia,
0: l'Europa o forse no, perché come dici tu Winx extracomunitario, quindi anche
1: io intendo Europa continente europeo, esatto, come UEFA
2: comunque, esatto. Di sicuro oggi ci sarà un'altra semifinale affascinante, sì. Poi ieri affascinante sulla carta, in realtà la Francia non ha proprio giocato, non è stata neanche avvincente
1: uno
2: la partita,
1: dei rischi era
2: come...
1: che la Francia, sapendo di essere più forte, la prendesse sottotono, ma che fosse un po'
2: neve a
1: non hanno tirato fuori gli attributi come si suole.
2: Oggi ovviamente c'è un'altra partita carica di fascino che ricorda il famoso Messico 86, la mano di Dios, il gol del secolo di Maradona, e poi dietro ci sono le storie mai risolte delle Falkland, Malvinas.
1: Ma poi non si è mai risolto il dubbio Messi-Maradona che rimane ancora per molto.
0: Ecco, però stasera si giocherà secondo me anche per quello, Messi giocherà anche per quello, per risolvere questo dubbio.
1: Sì, anche se non, secondo me non lo risolverà mai, perché come si parlava fuori onda, la personalità, il talento, lo spessore dal punto di vista anche della personalità di Maradona, Messi non l'ha mai avuto. Poi dal punto di vista tecnico ne possiamo parlare.
2: È difficile spiegarlo a chi non ha vissuto il tempo di Maradona, era un altro calcio. Ci fermiamo un attimo con Tuca Macarena, Baby K.

0: studio con Michele Ruffi, Giulio Zasso e Lele Casini.
1: Stavamo parlando di calcio e di abbonamento.
0: Eravamo ancora al bar mentre abbiamo ripreso la linea.
2: No, perché parlavamo di stadio, parlavamo degli abbonamenti che a ieri sono arrivati a quota 6.000, le conferme.
1: Siamo ancora nella fase delle conferme.
2: Delle prelazioni.
1: Per qualche giorno.
2: Sì. Di 13.000 passa, vedremo da qui al 19 se non sbaglio. Poi c'è 20 e 21 un'altra prelazione, poi c'è ancora...
1: Per chi vuole cambiare
2: posto. E poi ci sono i biglietti liberi.
1: Sono gli abbonati storici
2: che possono cambiare posto in base a quelli che rimangono disponibili.
1: Insomma, ancora una volta la capienza ridotta dello stadio temporaneo fa sì che senza abbonamento diventi assai difficile poter vedere partite di cartello, soprattutto con Juve, Inter, Milan, Napoli.
0: E allora parlavamo di stadio, ieri c'è stata una nuova puntata di questo matrimonio tra il Cagliari Calcio
2: questa
0: e
2: storia
0: il Comune
2: infinita.
0: Di Cagliari, esatto, una storia infinita che dovrebbe finire entro poche
2: eravamo
0: pochi
2: pessimisti
0: giorni,
2: ieri, esatto. Dopo tre ore di vertice, già il fatto che ci fossero tre ore di vertice fa capire che le cose non erano così semplici, no, c'è stato un rimando, diciamo così,
0: che i protagonisti
2: però
0: sono
2: c'è ottimismo.
0: Usciti con le classiche facce sorridenti, sì. La parola ricorrente era positività,
2: sì,
0: incontro
2: positivo, sì.
0: Ottimisti, quindi insomma noi a questo ci atteniamo, dovrebbero però esserci anche nuovi incontri, nuovi contatti sia oggi che domani, insomma probabilmente entro venerdì si potrebbe chiudere questa vicenda.
1: Abbiamo la tagliola della scadenza
2: del 31 luglio per gli europei,
1: appunto,
2: però giustamente il presidente Giulini dice,
1: ha detto a me interessa costruire l'impianto
2: la storia del Cagliari, poi che venga ospitato l'Europa ben venga per Cagliari,
1: è
2: per
1: l'Europa, bella...
0: che è anche un po' un modo per rimandare la palla nel campo del Comune di Cagliari, cioè come per dire gli europei con la scadenza di adesso
2: è un problema vostro
0: sì. Quindi se volete partecipare dovete muovervi,
1: tra l'altro è un problema che riguarda un po' tutti gli stati italiani, sì. E devo dire che bisogna fare in modo di riuscire a organizzare gli europei per avere la certezza che l'Italia partecipi, perché con questi chiari di luna
2: gli europei è un po' più facile, almeno dal punto di vista della qualificazione sono veramente tante quelle che si qualificano,
1: sì.
2: non mai dire mai, e poi anche su questo c'è il tema anche del nuovo CT, si parla di Pirlo, c'è chi vorrebbe Guardiola, chi tra Conte e Mancini, vedremo, dovrebbe essere questa la settimana, al massimo,
1: sì.
2: La prossima quella,
1: sì, perché ieri è venuto forte il nome di Pirlo, soprattutto collegato a Maldini e Leonardo.
0: E ritorniamo al filone casting bellezza,
2: sì, esatto.
0: Mancini, capello lungo,
1: sì, sì. Però vi so, oggi alcuni giornali hanno stroncato questa ipotesi,
2: sì, molto
1: di Pirlo, diciamo, che non ha il curriculum,
2: sì, sì.
1: Il cursus honorum proprio per reggere
2: ben confronto agli altri, obiettivamente
1: però è anche vero che gli altri sono andati via a gambe levate, quelli di cui si parla,
2: sì.
1: In particolare Mancini,
2: ma infatti io direi
1: Conte.
2: Guardiola, non vergogniamoci di prendere un tecnico, è che costa
1: ci vuole tutto un lavoro.
2: A proposito di costi, lo sai quanto costa un biglietto per la finale di domenica, a proposito dei mondiali, di stadi, di abbonamenti?
0: Vediamo se ho qualcosa.
1: Spero
0: in
1: di
0: tasca
1: tu.
2: Quanti spiccioli avete così mi aiutate? Allora la Gazzetta oggi ha tirato fuori in base ai posti in piccionaia addirittura 7.000 euro, ma il prezzo maggiore è 66.000 euro, dollari, scusate,
1: dollari,
2: non,
1: certo.
2: Non euro, dollari.
1: Però nonostante questi prezzi c'è stata una risposta da parte del pubblico in questi mondiali che è stata stupefacente,
2: sì, sì, sì.
1: Io ricordo i vecchi mondiali io ricordo i vecchi mondiali negli Stati Uniti nel 94, invece
2: sì.
1: L'atmosfera era veramente triste,
2: devo dire la verità,
1: totalmente diversa,
2: spettacolare anche dal punto di vista anche della visione,
1: sì.
2: La gente che si divertiva, sicuramente è uno spettacolo assistere in certi stadi alle partite.

0: partite anche di calcio, anche se gli americani non erano. Infatti anche ieri Spagna e Francia non hanno c'erano tantissimi americani, ecco.
1: Sì,
0: non
1: sì infatti tutti. Si vede, scelgono poi per chi stare, con chi stare, si mettono la maglia, però sono americani.
0: Tanto il problema del costo della maglietta è minore rispetto a quello dei biglietti.
2: Molto bene, grazie a Lele
0: a
2: Casini. Ci sentiamo appunto domani.
3: La strambata su Radiolina. Sono le 13:01.
4: Vorrei rendere il giardino più vivibile per l'estate.
5: C'è lo spaccaprezzo Cifad. Piscine, barbecue e arredo giardino con sconti fino al 50%.
4: E per il caldo in casa?
5: Ci sono climatizzazione e zanzariere su misura. Il nostro reparto tecnico può aiutarla a scegliere la soluzione più adatta.
4: Perfetto, così sistemo fuori e dentro.
5: Proprio così, perché migliorare la casa migliora la vita.
3: Cifad, il brico 100% sita. Cifad, il brico 100% Sardegna.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: Riprendono le votazioni in aula. Con voto segreto passa l'emendamento unitario della maggioranza che stabilisce un limite massimo di seggi per la lista o la coalizione che ottendono il premio di maggioranza. Tetto fissato a 220 seggi alla Camera e 113 al Senato. Intanto almeno 30 franchi tiratori, soprattutto in Lega e Forza Italia, hanno votato ieri contro la proposta di Fratelli d'Italia che avrebbe introdotto le preferenze in legge elettorale. La presidente del Consiglio Meloni chiede una riflessione all'interno della coalizione. Le opposizioni invece spingono per andare ad elezioni anticipate.
6: E ieri il Consiglio dei Ministri che ha dato il via libera al disegno di legge sulla sicurezza, accanto alle misure già previste dal testo originario, introdotti 5 nuovi articoli: fermo preventivo esteso anche ai minorenni nei luoghi della movida, divieto di aggregazione per contrastare la violenza delle bande giovanili, reclusione fino a 5 anni e multe di 15.000 euro in caso di danneggiamenti di gruppo, con la possibilità di arresto differito. Nel provvedimento è inserita anche la norma sulla procedibilità d'ufficio per il reato di lesioni nei confronti di agenti di polizia, ora possibile solo con querela di parte.
7: Sono definitive le condanne all'ergastolo per i genitori e i cugini di Saman Abbas, la 18enne pakistana uccisa a Novellara in provincia di Reggio Emilia nella primavera del 2021. Per tutti erano state riconosciute le aggravanti della premeditazione e dei futili motivi. Condanna a 22 anni di reclusione invece per lo zio Danish Asnain. Questa è la decisione della Cassazione che ha rigettato i ricorsi degli imputati per l'omicidio della giovane, assassinata per essersi opposta a un matrimonio combinato e per aver intrapreso uno stile di vita ritenuto incompatibile con le tradizioni familiari.
6: La corsa dei prezzi dei carburanti non accenna a rallentare. I listini alla pompa oggi hanno segnato una nuova ondata di rialzi su tutta la rete, aggravando la stangata estiva sui consumatori italiani. Ad affermarlo è il Codacons, che ha fornito i dati ufficiali sugli effetti dei rialzi per le tasche degli automobilisti. Il prezzo medio del gasolio è tornato a superare i 2 euro al litro sulla rete ordinaria. In termini di spesa, un pieno di gasolio costa oggi 6,8 euro in più rispetto a inizio luglio. Un pieno di benzina invece segna più 4,7 euro.
7: Si chiude l'inchiesta sugli arbitri condotta dalla Procura di Milano. Dopo mesi di intercettazioni, interrogatori in segreto e audizioni, nulla di rilevante ai fini dell'inchiesta è stato riscontrato. Per Gianluca Rocchi, l'ex designatore arbitrale che si era autosospeso subito dopo l'avviso di garanzia dello scorso aprile, e il vice Andrea Gervasoni, è arrivata oggi l'archiviazione. Si chiude così la vicenda anche per l'Inter, club finito nel mirino per presunti favoreggiamenti nelle scelte dei direttori di gara per determinate partite, ma che non aveva visto nessun suo dirigente indagato.
6: Lo sport, il ciclismo, il Tour de France 2026 torna protagonista con l'undicesima tappa dopo le fatiche di ieri, una giornata di relax per il gruppo con un finale di tappa disegnato per i velocisti. Partenza da Vichy e arrivo dopo 161,3 km a Nevers nel nord della Francia. Maglia gialla saldamente sulle spalle di Pogacar. Si parte alle 14:05. Per il calcio stasera la seconda semifinale dei mondiali 2026. Ad Atlanta si sfidano Inghilterra e Argentina. Chi passa affronta la Spagna che ieri ha sconfitto la Francia 2-0.
7: E con questo è tutto, a più tardi.
3: Convenienza? Ma vai da Conad!
8: Via via!
3: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 23 luglio, confezione da 4 di caffè Lavazza qualità rossa da 250 grammi a 11,90 euro. Scopri di più su conad.it.
9: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia e movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.

0: 5.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
1: Radio Lina, Radio Notizie.
2: Un saluto a tutti da Valentina Caruso e dalla redazione sportiva. Calcio prosegue ad Assemini la preparazione pre-campionato del Cagliari. Al Crispor Center la squadra di Fabio Pisacane ha svolto doppia seduta al mattino palestra, lavoro tecnico e giochi di posizione. Ieri pomeriggio attivazione, possessi e partita della su campo ridotto. Jacopo Fazzini, ufficializzato dal Cagliari due giorni fa, ha già iniziato a lavorare al Crispor Center col gruppo di Pisacane. Ufficialità arrivata in queste ore anche per il centrocampista inglese Harry Winks. Oggi il gruppo torna in campo per un'altra doppia sessione.
3: Passiamo al basket, un nuovo innesto per la Dinamo Sassari, firma l'ala estone Jonas Risma per la stagione 2026-2027, classe 2002, alto 196 cm, arriva dalla Bertram d'Ertona dopo una stagione in Serie A conclusa con la finale di Coppa Italia e i playoff scudetto. In Italia ha già giocato con Pistoia, Brindisi e Cantù, contribuendo anche alla promozione dei Lombardi. Punto fermo della nazionale estone, Risma porta energia, esperienza ed utilità al roster di coach Vitali. Ancora basket, prima vittoria per l'Italia Under 20 agli europei in Slovenia. Gli azzurri hanno battuto la Turchia 71-67 nell'ultima gara del girone. Il successo non basta per migliorare il piazzamento. Agli ottavi ci sarà la Serbia, prima a punteggio pieno dopo un ottimo avvio con il più 15 nel primo quarto. L'Italia ha subito il rientro turco nel finale, decisiva una tripla del sassarese Stefano Trucchetti, autore di 13 punti. Chiudiamo con il tennis. Lorenzo Rocco e Carolina Cicu hanno vinto il torneo Open Fondazione Torres Memorial Riccardo Fiori sui campi in terra battuta del circolo sassarese. Nel maschile successo per Rocco, portacolori del TC Cagliari, dopo il ritiro in finale di Matteo Mura al terzo set. Nel femminile festa per la padrona di casa Cicu, che ha superato in rimonta Valeria Muratori. Assegnati anche i titoli di doppio e quelli delle categorie terza e quarta. È tutto, un saluto a Valentina Caruso e un buon proseguimento su Radiolina.
1: Il grande calcio dei mondiali 2026 è arrivato e la tua nuova curva di fiducia è a Settimo San Pietro. Inaugura la stagione delle grandi emozioni a Lucky Star. Maxi schermi, passione e tutta l'energia della Coppa del Mondo FIFA. Da noi vedi tutte le partite in diretta, compresa la finale. Il Lucky Star di Settimo è il posto giusto per la tua estate mondiale. Ci trovi a Settimo San Pietro, fianco Cifadda e fai centro.
0: Per la prima volta in Sardegna, al FAS Shopping Center Elmas, vicino aeroporto, arriva la mostra internazionale Manimali di Guido Daniele. Dal 3 al 31 luglio, lasciati emozionare dalle straordinarie opere di hand painting, un progetto che unisce arte, sostenibilità e amore per la natura. E il 3 luglio, non perdere la performance live dell'artista, che realizzerà due opere Manimali dal vivo. I modelli o le modelle potranno essere scelti tra i visitatori del centro. Manimali, dal 3 al 31 luglio.
1: La casa è dove batte il cuore e Fratelli Orru se ne prende cura da oltre 80 anni. A Cagliari, di generazione in generazione, il meglio di finiture, pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Esperti consulenti ti accompagnano passo dopo passo nelle scelte, progettando il tuo spazio. Unisci la sicurezza della tradizione al design del futuro nello showroom di Via Santa Gilla 81 a Cagliari, con comodo parcheggio. Chiama 070 28 3609. Scopri il programma US, formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Sda Bocconi School of Management, il sole 24 ore professionale. Luis Business School, esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari e un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
4: La strambata. Da 10 minuti è in onda il TG di Videolina e abbiamo qua in studio, insieme a me e Giulio Zasso, Nicola Scano, che ci legge i titoli.
5: Eccoci qua, buongiorno, buongiorno a tutti. Naturalmente l'apertura obbligatoria sulla situazione del caldo. siamo andati in protezione civile per capire un po' qual è il livello di mobilitazione, ovviamente massima, e hanno spiegato al nostro Maurizio Landi che c'è veramente un problema di manutenzione delle campagne, e cioè l'erba è stata tagliata, l'erba secca eccetera, poi è piovuto, l'erba è ricresciuta e quindi il potenziale, diciamo, da incendi si è moltiplicato nel giro di qualche settimana, e quindi c'è un appello per fare in modo, insomma, che tutto questo venga scongiurato in maniera definitiva, ed è anche l'appello che rilancia Confagricoltura da Sassari con il suo segretario regionale, dicendo serve un nuovo governo del territorio.
4: Posso dire che non è un problema soltanto delle campagne, ma anche di certe comuni, certe città.
5: Io ho vissuto un incendio a fianco al parcheggio di casa mia, con fiamme altissime, lasciamo stare.
6: Poi quest'anno si sono create condizioni particolari, perché le grandi piogge invernali hanno favorito una crescita
5: esagerata
6: di vegetazione, quindi questo
4: Il secco, il caldo secco brutale di queste ultime settimane ha fatto
5: quell'erba si è moltiplicata per tre, insomma. Questa è un po' la questione. Poi siamo andati a Orani, città record con i suoi 45.1 gradi, è andato il nostro Gianfranco Loci, e devo dire ha trovato una situazione, diciamo, di resilienza, come oggi si usa a dire, molta ironia, lavoratori impegnati nei cantieri eccetera, però a mezzogiorno hanno detto noi ce ne andiamo perché non si può andare avanti, e naturalmente grande consumo di birra gelata nei bar del paese.
6: E ieri tra l'altro appunto ha fatto il record tra tanti comuni che hanno superato abbondanti gradi, ed eravamo solo all'inizio di questa ondata che dovrebbe avere un crescendo da qui a venerdì. Quindi oggi anche noi sull'Unione Sana andremo a raccontare un po' quali saranno.
5: È terribile, io ho visto le previsioni del tempo, il meteo che sta andando in onda sul TG dice 47, quindi voglio dire prepariamoci,
6: record
4: cotti a bassa temperatura come
5: terribile,
4: le uova.
5: Esatto. Poi insomma in tutto questo calore ci sono le scintille politiche in consiglio regionale, perché insomma l'effetto legge elettorale nazionale un po' già si sente in consiglio, questo passo falso, e quindi l'ipotesi assolutamente improbabile secondo me di elezioni politiche anticipate, però è legata alla variazione di bilancio, e quindi potrebbe essere, come dire, uno di quegli ingredienti da campagna elettorale più o meno utili qualora si dovesse andare al voto a ottobre. Poi gli ITS Academy, una istituzione importante, un'opportunità di studio per i ragazzi con risultati davvero straordinari, perché in Sardegna il 97% dei diplomati negli ITS Academy trova un lavoro, come si dice, coerente con il percorso scelto, quindi studio, azienda, alla fine i ragazzi trovano il lavoro. E poi il trenino verde, giusto per restare nel nostro patrimonio boschivo, i sindaci lanciano un appello: signori, se non investiamo, se non facciamo un piano per il turismo legato a questa risorsa, poi è voglia parlare di zone interne, spopolamento eccetera, abbiamo la materia prima che è questo percorso storico straordinario, beh, insomma, qualcuno faccia qualcosa di più.
6: Grazie Nicola.
5: Grazie
6: Scano.
5: A voi.
6: Musica.

0: strambata su Radiolina.
1: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
2: Denti fissi in 24 ore. Le hanno detto che senza osso non si può? Spesso non è vero. Sono il dottor Giannicola Boero, 24 anni di odontoiatria in Sardegna, 16 nei denti fissi, 2000 pazienti, garanzia degli impianti a vita. Mi chiami 800-125-828. Ripeto, 800-125-828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei.
3: Dal 13 al 21 luglio, da Iperpan e Superpan ci sono le offerte al costo. Alcuni esempi? Gelato vaschetta affogato Cardor 500 grammi, 2,97 euro. Acqua naturale e frizzante Sant'Anna, 1,5 litri, 33 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
4: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
6: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

Rieccoci qua in studio, adesso ascoltiamo Buon Vento di Jovanotti con Alfa e subito dopo ci sarà il caffè scorretto della prima pagina dell'Unione Sarda, la sanità incurante di Luigi Armiento.

Bentornati all'appuntamento con Caffè Scorretto del 15 luglio 2026. La sanità incurante, a cura di Luigi Almiento. Evitiamo pietose metafore sulla coperta corta con questa canicola, anche perché non manca la coperta, manca proprio il letto. Negli ospedali sardi il tutto esaurito non è un trionfo turistico da esibire sui social, ma il disastro dei reparti. Mentre la regione gongola per il sold out dei vacanzieri, l'informazione deve occuparsi dell'altro pienone, quello dei posti per chi sta male. Una sorpresa? Solo per chi ha vissuto in un bunker per decenni, ignorando la genialità delle varie riforme sanitarie regionali. A Isili e nelle altre periferie della cura, i cittadini si uniscono in comitati per rivendicare l'esotico diritto alla salute. Il sistematico smantellamento dei piccoli ospedali, unito alla caccia al medico e al collasso dei pronto soccorso, ha generato il capolavoro logistico. Tutti deportati a Cagliari, Sassari o Nuoro. Chi poteva curarsi sotto casa ora deve albergare a ore di viaggio. Peccato però che gli ospedali non abbiano il servizio in camera né la ricettività di un resort a 5 stelle. Manco i letti ci sono. Ci ammaliamo di più anche perché le diagnosi arrivano con la stessa fulminea rapidità delle ere geologiche. Come se non bastasse, ci si mettono pure i turisti, così maleducati da sentirsi male proprio durante le vacanze. Tutto normale, insomma, finché non tocca a noi. E allora, tanti saluti al medico curante. E zero feste alla sanità incurante. Caffè Scorretto vi aspetta in tutte le edicole con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.

0: La strambata su Radiolina.
1: Sono le 13 e 28 minuti.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
3: Per fare spazio alla nuova collezione da Divani e Divani by Natuzzi, tanti modelli in esposizione sono scontati del 50% e in pronta consegna. Tutto fuori! Affrettati a scegliere il tuo divano prima che lo faccia qualcun altro. Fino al 31 luglio, qui, in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi.
4: Divani e Divani lo trovi a Cagliari, Viale Marconi 175C, Sassari, Via Predda Niedda 6B, Oristano, Via Cagliari 40.
5: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
6: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
7: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
6: Info su suzuki.it.
8: Suzuki. Orione Motors, a Cagliari in via Mercalli 23.
9: Formarsi vuol dire crescere, scegliere e costruire il proprio futuro. Mille Vaganti dà vita a un percorso che guida i ragazzi e le ragazze a sviluppare competenze reali e utili nel lavoro, nell'ospitalità, nel turismo, nella cura del territorio, con la sicurezza sempre al primo posto, dalla formazione alle opportunità. Mille Vaganti crea autonomia, fiducia, possibilità. Mille Vaganti, il futuro che prende forma. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Media Sud 2021-26.
10: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
0: Radiolina, estate. La strambata.
11: Eccoci qua in studio, Michele Ruffi e Giulio Zasso. Ci ha raggiunto soprattutto Alessandra Ragas, la nostra collega dell'Unione Sarda, che arriva dal Poetto, dove ha trovato una sorpresa e stava cercando di capire cosa è successo tra ieri e oggi.
12: Esatto, proprio così, Giulio, grazie. Insomma, oggi abbiamo provato a ricostruire un po' il mistero dietro l'ondata di palline bianche che hanno ricoperto la spiaggia del Poetto, specialmente tra la quarta e la sesta fermata. Oggi, insomma, ho chiacchierato un po' con alcuni bagnanti e alcuni bagnini che mi hanno raccontato una situazione molto particolare, specialmente 5 sacchi di grosse dimensioni, come scriviamo anche sul giornale online, insomma 25 kg di materiale plastico bianco. Sembra proprio un pellet minuscolo bianco che
13: tipo
12: insomma,
13: fregola tipo di fregola, plastica.
12: Esatto, tipo fregola di plastica.
13: Fregola piccola però, non quella grande.
12: Esatto,
13: piccola.
12: Esatto, proprio così. Oggi è ancora visibile, in realtà un po' nascosta sotto la sabbia, sotto le alghe, però è facilmente riconoscibile perché luccica al sole, quindi insomma è l'impatto visivo è notevole. Un padre mi raccontava: io non me ne ho neanche reso conto, poi mio figlio scavando con la paletta sulla sabbia l'ha vista, io pensavo fossero chicchi di sale. Insomma, ci sono tanti misteri alle spalle. Sappiamo ciò che sappiamo finora e che è stato confermato dalla Guardia Costiera, che ancora però è sul luogo sia via terra che via mare, insomma, che si tratta di materiale plastico probabilmente prodotto da una multinazionale statunitense. Ora stiamo cercando di capire da dove siano arrivati.
11: Punto, sì. Probabilmente sarà una nave che è transitata nel Golfo, di sicuro le condizioni condizioni meteo estreme di questi giorni, cioè con i grandi venti da sud, la risacca hanno portato a terra questo materiale che ieri infatti ha allarmato tutti i bagnanti, tanto che ora è in corso anche un'inchiesta per capire proprio le origini di questo, è un fenomeno di inquinamento importante.
13: Sì, è una cosa che c'era anche, io ho fatto un servizio qualche anno fa a Platamona, da Platamona, e c'era proprio questo stesso problema, cioè pallini che lì si sapeva da dove erano prodotti, perché lì c'era Porto Torre, Senichem, eccetera.
12: Questo per la posizione, specialmente la prima fermata, che inonda gran parte della spiaggia, ormai la Battigia è composta unicamente da alghe, anche se sembrerebbe insomma che il fondale marino, specialmente a riva, si stia un po' ripulendo, forse complice delle mareggiate che anticipava Giulio poco fa. Insomma, l'acqua era molto torbida, ma le alghe forse.
11: Certo, quest'anno ci sono state condizioni estreme che sono partite dal ciclone Harry di gennaio, che ha portato appunto mareggiate violentissime, e quindi la Posidonia. Di solito il lavoro a metà strada tra Scirocco e Maestrale in primavera contribuisce a portarle via. Quest'anno il fenomeno è stato così violento che non sono state riportate in mare appunto dai venti. C'è una situazione non piacevole, infatti i bagnanti, soprattutto quelli che frequentano la prima fermata, che in qualche modo è la nostra cartolina della città sotto la sella del diavolo, insomma quella che viene sempre fotografata sui social, quest'anno dà una pessima immagine di sé.
12: Sì, è proprio così. Cartolina è una delle parole che è ritornata più spesso anche tra le parole dei bagnanti. Molti dicevano una cartolina indecente, una cartolina più sporca. Si mettono un po' il dubbio, no? I turisti che arrivano per la prima volta qua nell'isola cosa penseranno? Insomma.
13: Adesso ascoltiamo Gaia con Bossa Nostra e poi torniamo con Alessandra.

0: E questa era Gaia che ci ha tenuto compagnia. Un saluto anche a chi ci sta ascoltando dal mare, magari in qualche chioschetto passa radiolina, oppure qualcuno con le casse Bluetooth in spiaggia. In spiaggia era fino a poco fa Alessandra Ragas, la nostra collega che ci ha raggiunto in studio. Ci stava raccontando un po' il gigante ferito, cioè il poeto, tra alghe microplastiche, che è proprio la notizia di queste ore. Ma poi alla fine la gente lì come la stava vivendo?
1: Ma allora, in realtà non mi sono sembrati troppo preoccupati, come dicevamo anche prima, insomma le persone sono incuriosite ma non allarmate, molti dicono non sapevo di cosa si trattasse, non mi sono particolarmente preoccupato, altri ci stendono il telo mare tranquillamente sopra, un po' disinteressati, molti come dicevi anche tu ascoltano la musica, leggono un giornale o una rivista, passano così le ore. Più infastiditi invece alla prima fermata, come anticipavamo, con le alghe, la posidonia che invade la spiaggia, lì qualche lamentela ancora, specialmente tra i locals, quindi tra i cagliaritani, scorre, chiacchiere sotto l'ombrellone, la maggior parte un po' si lamenta.
2: Ecco, il problema, tornando appunto ai pallini, è che prima si parlava di un sacco che secondo le prime ricostruzioni sarebbe da 25 kg, però tu hai detto che un bagnino ha parlato di 5 sacchi,
1: sì,
2: quindi,
1: quindi
2: il fenomeno può essere più importante, soprattutto si deve capire se quei sacchi sono stati buttati volontariamente in mare, perché magari sono scorie di qualcosa, residui industriali. Questo merita quindi degli approfondimenti importanti, perché il danno è grave.
1: Assolutamente sì, assolutamente sì. Infatti, un po' come dicevamo, la Guardia Costiera oggi sta indagando per ricostruire l'origine di questo riversamento di pallini bianchi sulla spiaggia. È stata mobilitata anche la magistratura, che è stata appunto informata sul caso. Un po' i bagnini mi raccontavano che sono state fornite delle linee guida, quindi la Guardia Costiera un po' li ha avvisati. Se dovessero arrivare nuovi sacchi, portateli immediatamente il più lontano possibile dalla spiaggia, perché chiaramente parliamo di plastica inquinante, un materiale estremamente inquinante.
0: Certo, che poi insomma non viene assorbito dall'ecosistema, quello ovviamente no. Le indagini poi non dovrebbero essere neanche tanto difficili, quindi magari c'è anche una speranza di avere una spiegazione, anche perché in un mondo in cui tutto è tracciato, se si sono ritrovati i sacchi sappiamo da dove provengono, qual è l'azienda che comunque li ha messi
1: in circolazione,
0: esatto. Probabilmente si riesce anche a risalire a chi ha trasportato quei sacchi, quindi insomma potremmo anche scoprire un colpevole che magari poi si potrebbe anche assumere la responsabilità di bonificare tutto quanto. Vedremo anche cosa succederà se il comune nelle prossime ore deciderà di intervenire su questo fronte, perché se sappiamo che le alghe non le vuole toccare per ragioni anche di rispetto dell'ambiente, sappiamo che la posidonia viene ritenuta una risorsa da questo punto di vista perché trattiene la sabbia, magari invece il comune potrebbe fare qualcosa dal punto di vista della microplastica che è arrivata, insomma vediamo come si evolverà nelle prossime ore.
1: Certo, assolutamente sì, cercheremo di entrare in contatto appunto anche col comune e vedere un po' quali saranno i prossimi passi.
2: Va bene, ringraziamo Alessandra Ragas, ci fermiamo un attimo.
3: La strambata su Radiolina. Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
4: La Proloco di Ussana organizza la sesta edizione Ussana incontra il mondo. Culture, musiche e popoli del mondo si incontrano a Ussana. Mercoledì 22 luglio, serata con Claudia Aru e Marco Bande. Giovedì 23 luglio, musica etnica e balli sardi con il gruppo La Canas. Venerdì 24 luglio, serata internazionale con 6 gruppi di diversi continenti. Apertura della serata con il gruppo ballo sardo di Ussana. Presenta la serata Giuliano Marongiu. Ussana incontra il mondo. Vi aspettiamo dal 22 al 24 luglio.
5: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
6: I regali di Natale.
7: Ma è piena estate.
6: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
8: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
9: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 19 luglio.
10: Da Ardis fino al 19 luglio c'è il sottoprezzo. Alcuni esempi: latte parzialmente scremato Bontà Nuragica, 1 litro 85 centesimi, mozzarella arborea 4% grammi, 2,99 euro. E scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
11: Ignazio ha detto sì ai denti fissi su impianti, scegliendo Ventura Centro Odontoiatrico. Prenota una prima visita implantologica. Contattaci al numero 800 161 008. Ti aspettiamo!
12: È l'auto che supera ogni aspettativa. È l'auto di chi non vuole mai scendere a compromessi. È l'auto che accelera i tuoi battiti. È Toyota CHR Plus, full electric, design inconfondibile, fino a 607 km di autonomia. Nuovo Toyota CHR Plus, più di un elettrico. Elettrico Toyota. Info su toyota.it.
13: ENA SRL, unica concessionaria per il Sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
14: Radiolina, meteo.
15: Amici di Radiolina, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Caldo protagonista in Sardegna anche questo mercoledì, temperature davvero alte, punte massime nelle zone interne fino a 41-42 gradi, qualcosina in meno lungo la fascia costiera dove però si fa sentire un po' di umidità, quindi il caldo resta pesante in tutta l'isola. Ventilazione per lo più di debole intensità, temporaneamente dei quadranti settentrionali, ma non riescono questi venti ad abbassare le temperature che rimarranno alte fino almeno a domenica. Per i dettagli a questo punto sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
16: Il segreto delle estati più belle? Gavi.

Questa è sempre la strambata, sono le 13:46. Io sono Michele Ruffi, al mio fianco c'è Giulio Zasso. Adesso è il momento di ascoltare Sienna Spiro con Material Lover.

0: E dopo la splendida materia lover di Siena Spiro ci ha raggiunto Enzo Asuni.
1: Buongiorno. Buongiorno Giulio Zasso, buongiorno Michele Ruffi, buongiorno a chi ci ascolta.
2: Rullo di tamburi.
1: Adesso vado a pranzo, vi mollo qua. Sto scherzando. Allora, state seguendo i mondiali?
2: Sì, qualcosina, ne abbiamo parlato anche oggi. Io li ho visti, la partita ieri l'ho vista quasi tutta, però ecco, non ho visto ancora partite dall'inizio alla fine. Questa è la caratteristica, secondo me, di questo mondiale.
1: Perché non c'è l'Italia.
2: Perché non c'è l'Italia, esatto.
1: Esatto.
0: Però è scottante moderno, come i ragazzini che non riescono più a stare. Perché sono giovani. Minuti.
1: Però c'è da dire che un po' d'Italia ci sarà domenica in finale, perché è arrivata ieri la notizia con un post di Laura Pausini. La cantante si esibirà prima dell'inizio della partita insieme a Robbie Williams.
2: Ah, vedi.
1: Hai capito. Cioè, comunque, diciamo che... Ok, non è un palco, è un palco, c'è cioè una vetrina internazionale, perché veramente quasi chiunque immagino che seguirà la finale. Anche
2: miliardi di telespettatori.
0: Anche perché sarà organizzata un po' tipo Super Bowl, che prevede proprio tutte le esibizioni, i vari passaggi pubblicitari da milioni di dollari a cui si è abituati proprio quando si fa il Super Bowl.
1: Esatto, e quindi avremo Laura Pausini che canterà Desire con Robbie Williams e Nicole Scherzinger. Tra l'altro Laura Pausini ha curato la parte spagnola della canzone. Ricordiamo che Desire è la colonna sonora della FIFA, è stata utilizzata nel 2025 e nel 2026 come colonna sonora di diversi eventi come il mondiale per club FIFA 2025, poi ovviamente anche nei mondiali 2026 per le partite di Stati Uniti, Canada e Messico. Quindi Laura Pausini sarà lì che canterà appunto questa colonna sonora davanti a tutto il pianeta, quindi l'Italia diciamo che ci potrà essere.
2: Beh, ecco. Poi Laura Pausini è molto...
0: Quindi canta in spagnolo?
1: Canta in spagnolo.
2: Beh, lei è molto
0: di
2: amata.
0: Sicuro
2: lei.
0: C'è la Spagna già in finale, quindi è a e tema,
1: magari
0: potrebbe
1: hanno
0: esserci
1: pensato
0: anche l'Argentina.
2: Se ci fosse l'Argentina.
0: Sarebbe
2: sì.
0: Tutto a tema spagnolo.
1: Esatto, e tra l'altro c'è anche da dire che in realtà è una cosa che è nata circa un anno fa, perché poi Laura Pausini sui suoi social ha pubblicato un messaggio per ringraziare Robbie Williams per aver pensato a lei. Ricordiamo comunque che e Laura Pausini è una delle cantanti più ascoltate a livello non solo italiano ma mondiale, nel senso sicuramente l'italiana più ascoltata all'estero, sì. Con 11 milioni di streaming su Spotify, e poi soprattutto questa esibizione anticipa quello che sarà il suo tour mondiale, che partirà appunto nel 2027, cioè fino al 2027, tornerà anche in Italia col tour quest'autunno, e la vedremo tra l'altro anche in diverse tappe europee. Vorrei sapere a quale andrete voi, scherzando. Però
2: dove ci porti Enzo?
1: Lo so,
2: se regali i biglietti anche
1: lo
2: oggi
1: valutiamo,
2: ci possiamo
1: lo valutiamo. A proposito di biglietti, che questi giorni abbiamo detto che avremmo regalato i biglietti per Roberto Bolle,
0: sì.
1: Devo dire che i nostri ascoltatori ci hanno sorpreso, perché li abbiamo finiti.
2: Sono andati a ruba.
0: 24 ore finito.
1: Avevamo 40 biglietti e 40 li abbiamo dati veramente subito.
2: Quindi,
1: però
2: Giulio, ce lo dobbiamo pagare.
1: Però state con noi, perché in questi giorni cominceremo a giocare, tra l'altro questo fine settimana e anche la settimana prossima, per il concerto di Fiorella Mannoia, che si terrà sempre alla Forte Arena ad agosto. Quindi cominceremo a giocare, non giocheremo oggi, continuate a seguirci perché non vi spoilerò quando inizierà il gioco, però seguendoci lo scoprirete sicuramente sempre negli stessi orari, ecco.
2: Quando meno ve lo potreste aspettare arriverà Enzo.
1: Tra l'altro io vi vorrei dire che Fiorella Mannoia l'ho vista in concerto per caso, perché aveva fatto un concertino al Bastione, totalmente gratuito eccetera, ero andato anche senza nessuna aspettativa, perché devo dire che c'è qualche canzone che ovviamente mi piace, ma non è un artista che ascoltavo assiduamente, e invece vi dico che mi ha sorpreso, è più brava live che in versione registrata,
0: sì, sì.
1: È una potenza, e devo dire che la riguarderei volentieri.
0: Anche perché lei ha un'origine un po' rock, ha una storia, lunga storia, che nasce con Caffè Nero Bollente, che era
2: Ammazzo
0: la canzone che era veramente originale, poi ovviamente si è raffinata. Io l'ho vista alle ATP Finals, molto brava.
1: Dai, quindi appuntamento a domenica con Laura Pausini al New York New Jersey Stadium.
2: E ce la vedremo senz'altro, insomma. Poi se farà anche qualche altra gaffe, tipo quella di che aveva fatto a un concerto quando si era mezza spogliata, diciamo così.
1: Chissà se solo era Paolo Carta,
2: aveva avuto un inciampo,
0: in un terreno minatissimo,
2: aveva avuto un inciampo . E l'aveva risolta con la classica simpatia romagnola, in quel caso sudamericanizzata.
0: E cosa aveva detto?
2: La tengo como todas.
1: Comunque è vero, occhi puntati, perché magari suona anche Paolo Carta. Quindi,
2: esattamente, sì, quindi c'è anche un altro po' di c'è un po' d'Italia e c'è anche un po' di Sardegna,
1: esatto,
2: alle finali
1: mondiali. Anche nel cognome di Laura Pausini, perché c'è Pau e c'è Sini, no?
2: C'è di tutto. Questo finale è scoppiettante della strambata di oggi, è un peccato doverla finire, e comunque vi diamo appuntamento a domani.
0: Vi consegniamo i 40 e passa gradi in tutta la Sardegna.
3: Radiolina ha presentato La Strambata. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 13:58.
1: Bello il giardino, ma a pranzo è un forno.
2: Ti serve una pergola bioclimatica.
3: Così possiamo finalmente stare all'esterno anche nelle ore più calde.
2: Esatto, da Cifadda trovi una gamma di pergole bioclimatiche con modelli anche motorizzati, lamelle orientabili e grondaia integrata.
3: Più ombra, più comfort e finalmente si vive l'estate all'aperto.
2: E per alcuni modelli puoi aggiungere anche gli accessori, perché migliorare la casa migliora la vita.
3: Perfetto, andiamo da Cifadda.
4: Cifadda, il brico 100% Sardegna.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: Medio Oriente in primo piano. Alle 6 del mattino, mezzogiorno in Italia, le forze del comando centrale degli Stati Uniti hanno iniziato a lanciare un'ondata di attacchi contro l'Iran. Gli attacchi, annuncia lo stesso comando centrale su X, sono progettati per degradare ulteriormente le capacità militari che le forze iraniane hanno utilizzato per attaccare le navi commerciali nello stretto di Hormuz. Un portavoce del governo iraniano ha dichiarato che oltre 30 civili sono morti nei recenti attacchi americani nel sud del paese.
5: La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, nell'intervento a Kiev al fianco di Volodymyr Zelensky, ha ribadito il forte partenariato con l'Ucraina, passata da essere acquirente a anche fornitore netto di sicurezza per l'Europa, intesa siglata anche sulla produzione di droni.
6: La cronaca: diventano definitive le condanne all'ergastolo per i genitori di Saman Abbas, uccisa da Shabar Abbas, e Nazia Shaheen e dai cugini Iyaz Ikram e Noman Ulak. Definitiva anche la pena di 22 anni di carcere per lo zio Danisha Shnain. La Cassazione ha così rigettato i ricorsi degli imputati per l'omicidio della 18enne pakistana uccisa a Novellara nel Reggiano nel 2021. Per l'accusa, la ragazza fu assassinata per essersi opposta ad un matrimonio combinato e per il suo stile di vita ritenuto incompatibile con le tradizioni familiari.
5: Sta per chiudersi il capitolo dell'indagine sugli arbitri che vedeva indagato il designatore Gianluca Rocchi per concorso in frode sportiva. La Procura di Milano ha chiesto l'archiviazione del caso. L'ipotesi poi esclusa era che Rocchi procedesse alle assegnazioni degli arbitri alle partite in base al gradimento dell'Inter, in concorso con esponenti della società sportiva che però non sono mai stati individuati. Le partite sotto indagine sono state 4: Bologna-Inter del 20 aprile 2025, Inter-Milan semifinale di Coppa Italia di 3 giorni dopo, Inter-Verona del 3 maggio successivo e l'ultima in ordine di tempo del 26 aprile scorso, ossia Torino-Inter.
6: La politica: all'aula della Camera ha ripreso oggi i lavori per l'esame della legge elettorale. Ieri la maggioranza è andata sotto per un voto dopo lo scrutinio segreto ottenuto da

0: Le opposizioni non è passato l'emendamento sulle preferenze presentato da Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC e sul quale Lega e Forza Italia avevano annunciato il via libera. Giorgia Meloni ci aveva messo la faccia e ora le opposizioni chiedono le dimissioni. Ma il ministro dei rapporti con il Parlamento Luca Ciriani ha garantito che l'esecutivo intende andare avanti e dice: siamo orgogliosi della stabilità che abbiamo dato al paese.
1: Il tennis. Lorenzo Sonego è stato sconfitto da Rafael Collignon con il punteggio di 7-6 agli ottavi di finale del torneo ATP 250 di Gstaad, non riuscendo a sorvertire il pronostico della vigilia contro il belga sulla terra rossa svizzera. Il numero 83 del ranking ATP ha ceduto al cospetto del numero 42 del mondo dopo 2 ore e 4 minuti di intensa battaglia, non riuscendo a concretizzare 2 set point nella prima frazione e uscendo battuto in entrambi i tie break.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90 2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
3: Radiolina, Radio Notizie.
4: Un saluto da Stefano Birocchi per la pagina regionale. La cronaca in apertura: giallo a Mara Calagonis, due corpi sono stati trovati all'interno di un'abitazione in via San Giovanni. I contorni della vicenda sono tutti ancora da chiarire. Sul posto i carabinieri, il 118, il medico legale e il magistrato di turno. Emergenza caldo, le temperature oltre i 40 gradi ma saliranno ancora. Elicotteri e un canadere impegnati sul rogo di Aglientu. Confagricoltura chiede un nuovo governo del territorio. Faro acceso anche in Consiglio regionale sulla legge elettorale nazionale dopo il passo falso ieri alla Camera della Premier Meloni. L'ipotesi di elezioni politiche anticipate in autunno potrebbe pesare sulla variazione di bilancio. 8 violazioni delle prescrizioni, 2 presunte evasioni, incontri non autorizzati con politici, un funzionario e un prelato. Sono le contestazioni che hanno portato in tribunale di Nuoro ad aggravare la misura cautelare nei confronti del sindaco di Ottana, Franco Saba, trasferito dai domiciliari in carcere. Potrebbe essere partito dalle coste americane il viaggio dei pellet di polietilene arrivati sulla spiaggia del Poetto. Le sfere di microplastica disperse probabilmente da una nave sono state trovate lungo la spiaggia. ARPAS e Guardia Costiera indagano per risalire all'origine dello sversamento. Oggi è la giornata mondiale delle competenze, le opportunità degli ITS Academy. In Sardegna il 97 dei diplomati trova entro un anno un lavoro coerente con il percorso scelto. Sul percorso del trenino verde, il rilancio delle zone interne. I sindaci della ferrovia storica chiedono nuovi investimenti e un piano di promozione per il turismo. Torna a Ciampitta il Festival Internazionale del Folklore. A Quartu va in scena la 41esima edizione, che quest'anno prevede la partecipazione dall'Italia e dall'estero dei gruppi di Argentina, Perù e Portogallo, diretta su Videolina questa sera alle 21. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, un saluto da Stefano Birocchi.
5: Sotto le stelle di Santa Margherita di Pula, la voce di Fiorella Mannoia incontra le parole di Fabrizio De André e Ivano Fossati. Sabato 1 agosto alla Forte Arena, l'artista sale sul palco con Anime Salve, un concerto, una notte, un'emozione che resta. Per info e biglietti, Box Office Sardegna e Ticket One. Fiorella Mannoia alla Forte Arena.
6: Nei supermercati Coop di Sardegna è tornato lo speciale Sardegna. Fino al 25 luglio potrai acquistare in offerta il dolce sardo arborea a 99 centesimi letto, il tonno Asnomar con olio extravergine di oliva o al naturale a 2,79 euro, i ravioli Cossu di ricotta e spinaci da 500 grammi a 2,19 euro. Acquista i prodotti dello speciale Sardegna nei supermercati Coop e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo. A Cagliari, Quarto e dintorni. La Coop sei tu.
7: La città è piena di energie, è fatta di passione, incontri, movimento e oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido, tua da 34.900 euro.
8: Vieni a scoprirla da Autobahn, via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
9: Il grande calcio dei mondiali 2026 è arrivato e la tua nuova curva di fiducia è a Settimo San Pietro. Inaugura la stagione delle grandi emozioni a Lucky Star. Maxi schermi, passione e tutta l'energia della Coppa del Mondo FIFA. Da noi vedi tutte le partite in diretta.

0: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
1: Denti fissi in 24 ore. Le hanno detto che senza osso non si può? Spesso non è vero. Sono il dottor Giannicola Boero, 24 anni di odontoiatria in Sardegna, 16 nei denti fissi, 2000 pazienti, garanzia degli impianti a vita. Mi chiami 800-125-828. Ripeto, 800-125-828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei.
2: Il segreto delle estati più belle? Gavì.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
2: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
1: Info su suzuki.it.
3: Suzuki. Orione Motors, a Cagliari, in via Mercalli 23.
4: Centro commerciale Fenicotteri Cagliari. Tutti i weekend di luglio, 15 euro per te. Pink Back Days. Ottieni 15 euro in gift card con 50 euro di spesa con almeno due scontrini di negozi diversi del centro. Ti aspettiamo al centro commerciale Fenicotteri Cagliari.
5: Ciao, sono Pepco, il tuo nuovo negozio del cuore dove fare grande shopping a piccoli prezzi. E da oggi siamo anche a Nuoro, presso il centro commerciale Prato Sardo. Vieni a scoprire abbigliamento per tutta la famiglia, articoli per la casa, giocattoli e tanto altro a prezzi super! Ti aspettiamo! Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo.
6: La Proloco di Ussana organizza la sesta edizione Ussana incontra il mondo. Culture, musiche e popoli del mondo si incontrano a Ussana. Mercoledì 22 luglio, serata con Claudia Aru e Marco Bande. Giovedì 23 luglio, musica etnica e balli sardi con il gruppo La Canas. Venerdì 24 luglio, serata internazionale con sei gruppi di diversi continenti. Apertura della serata con il gruppo ballo sardo di Ussana. Presenta la serata Giuliano Marongiu. Ussana incontra il mondo. Vi aspettiamo dal 22 al 24 luglio.

0: Sono le 14 e 28 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
4: Per fare spazio alla nuova collezione da Divani e Divani by Natuzzi, tanti modelli in esposizione sono scontati del 50% e in pronta consegna. Tutto fuori! Affrettati a scegliere il tuo divano prima che lo faccia qualcun altro. Fino al 31 luglio, qui, in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi.
5: Divani e Divani lo trovi a Cagliari, Viale Marconi 175C, Sassari, Via Predda Niedda 6B, Oristano, Via Cagliari 40.
6: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
7: Fino al 30 settembre 2026 usufruisci degli incentivi statali che ti garantiscono fino a 20.000 euro di vantaggi per rinnovare il tuo Iveco Daily. E in più hai leasing con tassi agevolati a partire dallo 0%. Scopri in concessionarie i dettagli contrattuali. Cagliari, Sassari, Muro, Solbia. www.acentras.it.
8: 20 anni di emozioni, di cinema e di musica. Dal 22 al 25 luglio a Carloforte torna Creusa de Ma, musica per cinema. Concerti, incontri, proiezioni e masterclass nell'incantevole scenario dell'Isola di San Pietro. Ospiti della 20ª edizione, Carolina Crescentini, Ginevra Nervi, Motta, Karen Hernandez, Alberto Palmiero, Pivio, Max Viale, Mauro Palmas e molti altri protagonisti del cinema e della musica. Creusa de Ma, 20 anni di storie da ascoltare. Programma completo, musicapercinema.it.
9: Certe cose non cambiano mai, come fare impresa. Un'avventura tra intuizione, conquista e resistenza quotidiana. Noi di Unione Sarda lo sappiamo da più di un secolo. Per questo anche quest'anno torna Programma US, il percorso dedicato alla crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Formazione mirata, confirme d'eccellenza, comunicazione efficace per attrarre e raccontarsi. Servizi essenziali per crescere e distinguersi. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: Grande letteratura al Festival della Marina di Villa Simius. Venerdì 17 luglio, protagonista sarà il vincitore del Premio Strega 2026, intervistato dal direttore della Fondazione Bellonci, Stefano Petrocchi. Domenica 19 luglio, appuntamento con Diego De Silva, autore dell'Avvocato Malinconico, in dialogo con la scrittrice Elisabetta Bucciarelli. Due serate imperdibili nella piazzetta del Molo S alle 21.30.
1: Nei supermercati Coop di Sardegna fare la spesa non è mai stato così conveniente. Scopri subito gli Spesotti Coop, la linea di prodotti con la qualità Coop a prezzi super convenienti, come il riso parboiled Spesotti da 2 kg a 3,85 euro, i gamberi sgusciati, scottati e congelati Spesotti da 350 grammi a 4,30 euro e i fazzoletti Spesotti da Treveri a 99 centesimi. Supermercati Coop di Sardegna, la spesa conveniente nella tua isola di qualità. La Coop sei tu.
2: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Kinto One, il noleggio a lungo termine. Kinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Kinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Kinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Kinto Join, per il carpooling aziendale.
3: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
4: Il 7 agosto 2026 all'Olbia Arena è in arrivo il Giova Summer Party.
5: Prima che il vento si porti via tutto.
4: Una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale.
5: Respira questa libertà.
4: Un festival travolgente e unico, la nuova avventura di Jovanotti. Info e biglietti su tridentmusic.it.
6: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
7: Radiolina, meteo.
8: Amici di Radiolina, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Caldo protagonista in Sardegna anche questo mercoledì, temperature davvero alte, punte massime nelle zone interne fino a 41-42 gradi, qualcosina in meno lungo la fascia costiera dove però si fa sentire un po' di umidità, quindi il caldo resta pesante in tutta l'isola. Ventilazione per lo più di debole intensità, temporaneamente dei quadranti settentrionali, ma non riescono questi venti ad abbassare le temperature che rimarranno alte fino almeno a domenica. Per i dettagli a questo punto sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
9: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.

0: Sono le 14 e 58 minuti.
1: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto: pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
2: Ma stai leggendo un catalogo?
1: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifada. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
2: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
1: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
2: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifada o sfoglialo su cifada.com. È il best seller dell'estate.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Medio Oriente è ancora in primo piano una nuova ondata di attacchi americani sull'Iran con l'obiettivo, fa sapere il CENTCOM, di degradare ulteriormente le capacità militari che le forze iraniane hanno utilizzato per attaccare le navi commerciali nello stretto di Hormuz, ma non solo, perché nelle ultime ore Teheran ha denunciato nuovi attacchi americani a Bushehr, sede dell'unica centrale nucleare dell'Iran. Tra gli obiettivi dell'ultima ondata di raid c'è stata anche l'isola di Greater Tomb nello stretto di Hormuz, conquistata dall'Iran nel 1971 a scapito di quelli che sarebbero poi diventati gli Emirati Arabi Uniti, considerata strategica.
3: La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, nell'intervento a Kiev al fianco di Volodymyr Zelensky, ha ribadito il forte partenariato con l'Ucraina, passata da essere acquirente a anche fornitore netto di sicurezza per l'Europa, intesa siglata anche sulla produzione di droni.
4: La cronaca: minacce e lesioni personali aggravate dai futili motivi e dalla finalità di discriminazione e odio religioso. E con questa accusa che il Trepper Sacchi è stato raggiunto dall'avviso di chiusura delle indagini per un'aggressione subita il 1 marzo scorso da due ragazzi argentini di fede ebraica arrivati a Milano per frequentare un seminario su insegnamenti e tradizioni della loro religione.
3: La Corte d'Assise d'Arezzo ha assolto Giuseppina Martina di 67 anni, accusata di aver ucciso la madre 93enne Mirella Del Puglia, malata di Alzheimer e affetta da un progressivo decadimento cognitivo. L'omicidio risale nella notte tra l'8 e il 9 marzo 2025. La Corte ha assolto definitivamente la 67enne, riconoscendo che al momento del delitto non fosse in grado di comprendere pienamente il significato delle proprie azioni.
4: La politica: l'aula della Camera ha bocciato a scrutinio segreto l'emendamento di Futuro Nazionale con Vannacci che introduceva le preferenze nella legge elettorale. I no sono stati 233, sì 139. Governo e maggioranza si erano rimessi all'aula. Vergogna, hanno gridato i deputati vannacciani dopo la bocciatura. Serve una riflessione, aveva invece commentato ieri a caldo la Premier Meloni.
3: La nazionale spagnola ci fa sognare ancora una volta. Lo scrive sui social il primo ministro spagnolo Sanchez, commentando la vittoria 2-0 in semifinale dei mondiali della Spagna sulla Francia. Nella notte tra Parigi e il suo Interland, 141 persone sono state fermate a margine della partita. Questi arresti sono principalmente legati all'uso di botti e petardi rivolti contro le forze dell'ordine e i servizi di soccorso, precisa la prefettura parigina, aggiungendo che non risultano feriti gravi. Stasera l'altra semifinale alle 21 in campo Inghilterra-Argentina.
4: Ed è tutto, a più tardi.
5: Mungi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mungi,

0: la famiglia italiana del pet food.
1: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia e movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Radio Lina, Radio Notizie.
4: Un saluto da Stefano Birocchi per la pagina regionale. La cronaca in apertura: giallo a Mara Calagonis, due corpi sono stati trovati all'interno di un'abitazione in via San Giovanni. I contorni della vicenda sono tutti ancora da chiarire. Sul posto i carabinieri, il 118, il medico legale e il magistrato di turno. Emergenza caldo, le temperature oltre i 40 gradi ma saliranno ancora. Elicotteri e un canadere impegnati sul rogo di Aglientu. Confagricoltura chiede un nuovo governo del territorio. Faro acceso anche in Consiglio regionale sulla legge elettorale nazionale dopo il passo falso ieri alla Camera della Premier Meloni. L'ipotesi di elezioni politiche anticipate in autunno potrebbe pesare sulla variazione di bilancio. 8 violazioni delle prescrizioni, 2 presunte evasioni, incontri non autorizzati con politici, un funzionario e un prelato. Sono le contestazioni che hanno portato in tribunale di Nuoro ad aggravare la misura cautelare nei confronti del sindaco di Ottana, Franco Saba, trasferito dai domiciliari in carcere. Potrebbe essere partito dalle coste americane il viaggio dei pellet di polietilene arrivati sulla spiaggia del Poetto. Le sfere di microplastica disperse probabilmente da una nave sono state trovate lungo la spiaggia. ARPAS e Guardia Costiera indagano per risalire all'origine dello sversamento. Oggi è la giornata mondiale delle competenze, le opportunità degli ITS Academy. In Sardegna il 97% dei diplomati trova entro un anno un lavoro coerente con il percorso scelto. Sul percorso del trenino verde, rilancio delle zone interne. I sindaci della ferrovia storica chiedono nuovi investimenti e un piano di promozione per il turismo. Torna a Ciampitta il Festival Internazionale del Folklore. A Quartu va in scena la 41esima edizione che quest'anno prevede la partecipazione dall'Italia e dall'estero dei gruppi di Argentina, Perù e Portogallo, diretta su Videolina questa sera alle 21. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, un saluto da Stefano Birocchi.
5: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
6: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
7: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
8: Saldi Globo. Conviene per davvero.
9: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
10: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
11: L'estate di Barisardo è mare, sole, musica e idee. A Bari Festival vi aspetta con concerti, DJ set e talk show. DJ Angelo, Rocco Ant, Fargetta, Massimo Giannini, Angelo Binaghi, Alessandra Sardoni e tanti altri ospiti per un'estate mai sentita prima. A cura di Si Produzioni con il patrocinio Regione Sardegna. Programma su visitbarisardo.it.
12: Certe cose non cambiano mai, come fare impresa. Un'avventura tra intuizione, conquista e resistenza quotidiana. Noi di Unione Sarda lo sappiamo da più di un secolo. Per questo anche quest'anno torna Programma US, il percorso dedicato alla crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Formazione mirata, confirme d'eccellenza, comunicazione efficace per attrarre e raccontarsi. Servizi essenziali per crescere e distinguersi. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
1: Denti fissi in 24 ore. Le hanno detto che senza osso non si può? Spesso non è vero. Sono il dottor Giannicola Boero, 24 anni di odontoiatria in Sardegna, 16 nei denti fissi, 2000 pazienti, garanzia degli impianti a vita. Mi chiami 800-125-828. Ripeto, 800-125-828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei.
2: Accendi il Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
3: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
2: Info su suzuki.it.
4: Suzuki. Orione Motors, a Cagliari, in via Mercalli 23.
5: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Grande letteratura al Festival della Marina di Villa Simius. Venerdì 17 luglio, protagonista sarà il vincitore del Premio Strega 2026, intervistato dal direttore della Fondazione Bellonci, Stefano Petrocchi. Domenica 19 luglio, appuntamento con Diego De Silva, autore dell'Avvocato Malinconico, in dialogo con la scrittrice Elisabetta Bucciarelli. Due serate imperdibili nella piazzetta del Molo S alle 21.30.
7: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Sono le 15 e 31 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom ITER di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
3: Oh no, stanno tornando le zanzare.
4: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
5: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
4: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
5: 070 22 240.
6: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
7: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
8: Per fare spazio alla nuova collezione da Divani e Divani by Natuzzi, tanti modelli in esposizione sono scontati del 50% e in pronta consegna. Tutto fuori! Affrettati a scegliere il tuo divano prima che lo faccia qualcun altro. Fino al 31 luglio, qui, in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi.
9: Divani e Divani lo trovi a Cagliari, Viale Marconi 175C, Sassari, Via Predda Niedda 6B, Oristano, Via Cagliari 40.
10: La Proloco di Ussana organizza la sesta edizione Ussana incontra il mondo. Culture, musiche e popoli del mondo si incontrano a Ussana. Mercoledì 22 luglio, serata con Claudia Aru e Marco Bande. Giovedì 23 luglio, musica etnica e balli sardi con il gruppo La Canas. Venerdì 24 luglio, serata internazionale con sei gruppi di diversi continenti. Apertura della serata con il gruppo ballo sardo di Ussana. Presenta la serata Giuliano Marongiu. Ussana incontra il mondo. Vi aspettiamo dal 22 al 24 luglio.
11: Centro commerciale Fenicotteri Cagliari. Tutti i weekend di luglio, 15 euro per te. Pink Back Days. Ottieni 15 euro in gift card con 50 euro di spesa con almeno due scontrini di negozi diversi del centro. Ti aspettiamo al centro commerciale Fenicotteri Cagliari.
12: Le città.

0: Ancora ben ritrovati, nuovo appuntamento del pomeriggio con l'informazione del TG di Vidolina. Partiamo come sempre dando uno sguardo ai titoli del nostro sommario. Emergenza caldo, le temperature oltre i 40 gradi ma saliranno ancora. Elicotteri e Canadair impegnati sul rogo di Aglientu. Confagricoltura chiede un nuovo governo del territorio. È il comune più caldo d'Italia, a Orani sono stati superati 45 gradi. Nel paese di Costantino Nivola però fronteggiano le temperature con ironia e chiacchiere al bar. Farò acceso anche in consiglio regionale sulla legge elettorale nazionale dopo il passo falso ieri alla Camera della Premier Meloni. L'ipotesi di elezioni politiche anticipate in autunno potrebbe pesare sulla variazione di bilancio. Oggi è la giornata mondiale delle competenze e le opportunità degli ITS Academy in Sardegna. Il 90% dei diplomati trova un lavoro coerente con il percorso scelto. Sul percorso del Trenino Verde il rilancio delle zone interne, i sindaci della ferrovia storica chiedono nuovi investimenti e un piano di promozione per il turismo. Emergenza grande caldo in apertura, temperature sui 40 gradi sono ulteriormente destinate a salire. Cagliari città da bollino rosso e dalla protezione civile arrivano le raccomandazioni e poi ci sono anche gli aggiornamenti sul grande incendio di Aglientu. Il servizio è firmato da Maurizio Landi.
1: Tutti quei marcatori rossi sullo schermo della sala operativa della protezione civile sono gli interventi dei mezzi aerei sull'incendio che sta colpendo da tre giorni il territorio di Aglientu. Il gran caldo fa rima con incendi e da oltre 72 ore ad Aglientu lo sanno bene. E i roghi, centinaia in una settimana, sono la vera preoccupazione per il sistema regionale della protezione civile. E l'estate 2026 è un vero e proprio innesco continuo anche per le condizioni dei terreni.
2: Esattamente, adesso anche queste foto che vedete sono verdi, però in realtà oggi tutta questa vegetazione verde è diventata un combustibile che favorisce, diciamo, la propagazione e favorisce chiaramente l'innesco degli incendi. Quest'anno, come è stato detto più volte, le piogge abbondanti tardo primaverili hanno fatto crescere tanta vegetazione che poi si è seccata e rappresenta tecnicamente il combustibile che poi alimenta gli incendi che purtroppo ogni giorno dobbiamo fronteggiare con tutti i mezzi a disposizione.
1: In questi giorni di gran caldo sono indispensabili alcune precauzioni minime per evitare lo scoppio di incendi.
3: Fronte incendi, sicuramente massima attenzione da parte di tutti perché moltissimi incendi sono colposi, cioè proprio dovuti all'incuria nostra per un semplice lancio di mozzicone di sigaretta a bordo strada oppure anche marmitte molto calde parcheggiando l'auto su un campo con l'erba alta, ecco, secca, e quindi da lì tutti questi comportamenti oppure un barbecue fatto diciamo con un vento e un'aria prospiciente con sopra degli alberi, quindi insomma con un'aria, cioè sono tutte piccole accortezze che evitano l'aumento di questi incendi.
0: E ora andiamo in una Carbonia ferita dopo il rogo di ieri, l'assalto del fuoco in più punti. Il servizio è firmato da Alessandro Caltabiano.
4: È un mattino surreale a Carbonia, tra ceneri ancora fumanti, un calore atroce che divampa dal terreno e il ricordo ancora vivo del disastro avvenuto l'anno scorso. Una città circondata dal fuoco, con diverse località del territorio colpite. Medauis Fonnesus a est e Campufrassolis e Medau Piredda a nord, lungo la strada provinciale 2. Un quarto rogo ha devastato la collina proprio di fronte alla frazione di Barbusi. Sul fronte di Medau Piredda sono intervenuti due Canadair e due elicotteri, uno dell'esercito, l'altro della flotta regionale, decollato da Villa Salto. Nonostante la risposta tempestiva, il rogo ha creato disagi lungo la strada provinciale 2. A Campufrassolis, sufficiente l'intervento di due velivoli, uno della base operativa di Iglesias e l'altro arrivato da Pula. Molto seria anche la situazione a Barbusi, dove l'incendio ha bruciato alcuni alberi secolari, una fiorente macchia mediterranea e una fattoria, con numerose perdite animali. Provvidenziale l'intervento dei vigili del fuoco, arrivati con altre squadre a terra per bloccare le fiamme che insediavano le abitazioni, con il coinvolgimento dei residenti che hanno sfidato il fuoco partecipando alle operazioni di spegnimento.
0: E sul fronte incendi interviene Confagricoltura che invoca un nuovo governo del territorio. Sentiamo Maria Grazia Ledda.
5: Olbia, Cabras, Gonos Fanadica, Siliqua, Bose Anele, ancora Villa Marmor, Gongiori, Esporlatu, Ozieri, Aliento, Ala di Sardi, Ottana e Giave. Solo dall'inizio della settimana il Corpo Forestale Regionale è intervenuto in decine di incendi, operando con elicotteri, Canadair, mezzi a terra. Nelle ultime settimane sono stati centinaia i roghi che hanno colpito l'isola da nord a sud. Occorre una riflessione profonda e un approccio differente per contrastare il fenomeno. E Confagricoltura Sardegna ad intervenire per sollecitare un nuovo governo del territorio.
6: Da una parte tutti riconosciamo il grande valore ecologico del patrimonio forestale regionale, dall'altro però ci sono ampie superfici, enormi superfici, che attualmente in Sardegna vengono considerate tare, quindi non suscettibili di ricevere i premi comunitari, non eleggibili.
5: La tutela del territorio passa inevitabilmente attraverso il presidio dell'uomo. Programmare e rispettare gli interventi di pulizia dei bordi stradali, gestire al meglio campi e boschi, sempre più abbandonati e vulnerabili al pericolo delle fiamme.
6: Un rafforzamento delle agenzie di direttamente preposte per la salvaguardia e la sicurezza del territorio.
5: Siamo pronti ad un confronto con il governo regionale, sottolinea Taras, insieme ad organizzazioni di categoria e agenzie regionali competenti per impostare interventi su pulizia dei campi, strade e nuova gestione dei boschi.
0: Ora andiamo nel comune più caldo d'Italia, a Orani, dove le scorse ore sono stati superati 45 gradi. Sentiamo Gianfranco Locci.
7: Caldo estremo un po' in tutta l'isola. C'è un comune dell'interno però che in queste ore ha conquistato un primato alquanto singolare e di cui avrebbe fatto volentieri a meno. È Orani, il comune più caldo d'Italia. Qui sono stati superati i 45 gradi. Cosa significa lavorare con queste temperature?
8: Che vogliamo il mare e le ferie.
7: A che ora contate di terminare?
8: No, adesso massimo mezzogiorno ce ne andiamo, c'è troppo caldo.
7: Chi lavora nel settore dell'edilizia non vede altre soluzioni. Si inizia a lavorare molto presto, poi prima di mezzogiorno si batte in ritirata, a prescindere dall'ordinanza regionale. Chi invece non ha impegni lavorativi adotta altri accorgimenti.
9: Con una bella bella fresca non si sente più il caldo.
7: È l'unica soluzione possibile?
9: Certo.
10: La birra va, la vendiamo. Mi guarda, adesso mi stanno chiedendo birra, questi qua. Si siedono al sole.
7: Come si affrontano queste temperature?
11: Dentro, in casa. Col ventilatore o con qualcosa che ci rinfresca.
12: Rimanendo all'ombra e col condizionatore acceso se possibile.
7: Rimanendo all'ombra, proprio come a Orani hanno fatto i bambini della ludoteca. I giochi non si sono fermati, gli alberi hanno dato una grossa mano. E negli uffici del comune il caldo si fronteggia così.
13: Con le luci dell'andito spente.
7: Non ci sono alternative?
13: No, ci arrangiamo come possiamo, ma il caldo è eccessivo veramente questi giorni.
7: Che accorgimenti sta adottando?
14: I soliti che adottiamo dalla vita. Dove c'è ombra e c'è la possibilità di prenderla, l'ombra ce la prendiamo. Se no aspettiamo che arrivi.
0: Facciamo una pausa, torniamo fra poco.
15: Ogni settimana su Radiolina all'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
16: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
0: Ora una notizia arrivata in questi minuti, però in corso di aggiornamento, e l'apertura di unionesarda.it, il giallo di Mara Calagonis, dove sono stati trovati i corpi senza vita di due persone in via San Giovanni. Sul posto ci sono i carabinieri, gli operatori del 118, il medico legale e il magistrato di turno. In arrivo ovviamente nel corso di queste e delle prossime edizioni tutti gli aggiornamenti. Ora andiamo in consiglio regionale, faro acceso sulla legge elettorale nazionale dopo il passo falso ieri alla Camera della Premier Meloni. Sentiamo il servizio di Stefano Fioretti.
17: Deputati cecchini sulla legge elettorale, livello di attenzione subito sollevato anche in consiglio regionale, scenari da decifrare l'indomani della bocciatura a scrutinio segreto dell'emendamento sulle preferenze, cuore della riforma e punto fermo voluto dalla Premier Meloni. C'è chi sostiene che il Senato saprà ricomporre divisioni per l'approvazione finale del testo al ritorno alla Camera, tutto destinato a rientrare quindi con mandato a scadenza naturale. Non si esclude però che Giorgia Meloni decida alla fine di dimettersi, non certo per assecondare la richiesta di Schlein o di Conte urlata a gran voce, quanto perché la scelta è vista come la mossa spiazzante sia per avversari che per gli stessi alleati. Da Roma a Via Roma è proprio l'ipotesi di elezioni anticipate in autunno ad agitare il palazzo. Oltre a consiglieri e assessori in odore di candidatura per il Parlamento, ci sono due imminenti ricchi provvedimenti finanziari, variazione e assestamento di bilancio, che rischiano di diventare strumenti anche da campagna elettorale, con benefici maggiori, almeno teorici, per chi governa. Magari solo casuale la ricerca in queste ore di un dialogo fra schieramenti per convergere su alcuni grandi temi con misure strutturali. Resta comunque la necessità di provare a condividere tempi rapidi. In serata la Commissione Bilancio si riunisce per l'esame dei 262 emendamenti alla manovrina, potenzialmente da oltre 1 miliardo. Seguirà il via libera per l'Aula, dove il testo dovrebbe entrare il 28 luglio insieme alle più significative integrazioni con gli indirizzi di spesa. Si attende inoltre un chiarimento sul ventilato percorso parallelo dell'assestamento di bilancio. Appare oggi in salita una doppia approvazione entro Ferragosto, e questo a prescindere da un ipotetico voto anticipato per le politiche.
0: Produzione stabile e mercati esteri in crescita, però il pecorino sardo romano perde valore. Il consorzio punta sulla diversificazione e respinge le voci sull'impiego di latte estero. Mario Tasca.
18: 39 milioni di chili di pecorino romano DOP prodotti nell'ultima campagna, quasi 9.000 allevatori e 47 caseifici. Sono numeri solidi, ma il mercato lancia un allarme. I volumi tengono mentre il valore del prodotto scende.
19: Il mercato del pecorino romano vive prevalentemente per il 40% del mercato americano, e tutti sappiamo cosa è successo su quel mercato. La filiera del pecorino romano ha sostenuto purtroppo il peso dei dazi e l'ha sostenuto in termini di prezzo.
18: La dipendenza dal mercato americano poi fa sì che gli importatori rallentino gli acquisti aspettando prezzi più convenienti, e questo incide sul prezzo. Da qui anche la ricerca di nuovi mercati in crescita, come l'Australia, che segna un più 20% di anno in anno, il Canada con un più 16%, il Regno Unito più 8,6%.
19: Considerate che il secondo mercato in assoluto, che è per esempio il mercato canadese, ritira praticamente in un anno quello che sul mercato americano viene venduto in 2 settimane, quindi c'è veramente un divario importante, ma noi ci stiamo lavorando.
18: E poi c'è il tema della tutela della filiera e le voci rilanciate dal movimento pastori sull'arrivo del latte estero.
19: Il consorzio, anche attraverso gli enti di certificazione piuttosto che gli enti di controllo, vigila affinché tutto il processo produttivo e il disciplinare in senso stretto siano rispettati. Sono state fatte diverse speculazioni su questo argomento. Io ritengo che chi è a conoscenza di cose particolari le denunci.
18: La sfida del consorzio per Maodi rimane quella di difendere il valore del prodotto, il reddito degli allevatori e la credibilità della DOP.
0: In Sardegna il 97% dei diplomati trova un lavoro coerente con il percorso scelto, è emerso nel corso della giornata mondiale delle competenze che si celebra proprio oggi. Stefano Birocchi.
20: Il 97% dei ragazzi che formiamo ha un lavoro coerente a tempo indeterminato. Quell'altro 3% magari non viene riconosciuto perché non è coerente, trova un lavoro ma in un altro settore, insomma.
21: Nella giornata mondiale delle competenze giovanili promossa dalle Nazioni Unite, il dato racconta il valore dei 5 ITS Academy della Sardegna. Percorsi post-diploma, alternativi all'università in diversi settori, dalla mobilità sostenibile al turismo, dall'agroalimentare all'energia e al digitale.
20: Riusciamo a ricollocare anche disoccupati. È importante dire che i corsi in Sardegna degli ITS sono gratuiti, e questo è molto importante sottolinearlo, perché si fa intero carico dei costi della formazione della regione Sardegna.
21: Le iscrizioni sono aperte e i corsi hanno durata variabile.
20: O 2 o 3 anni. Ecco. A seconda se è un corso di livello 5º o 6º EQF. La metà esatta del percorso si svolge all'interno dell'azienda, quell'azienda che ha richiesto e disegnato con queste figure. Quindi li formano in modo sartoriale sulla base delle loro esigenze. Ecco da lì la percentuale di occupazione è così alta, perché è direttamente l'azienda che richiede, poi forma all'interno delle proprie strutture questi tecnici superiori, perché non è vero che in Sardegna non c'è lavoro, le aziende sono alla disperata ricerca di competenze specifiche.
0: E ora l'iniziativa dell'Unione Sarda per i nuovi abbonati, sentiamo.
22: L'informazione dell'Unione Sarda per un anno intero a 38 centesimi al giorno. Scade oggi a mezzanotte l'offerta speciale per chi volesse attivare un nuovo abbonamento per l'edizione digitale del giornale. con uno sconto del 30% da 199,99 € a 139,99 €. Il risparmio è di 60 euro. L'Unione Sarda è disponibile su smartphone, tablet e PC tutti i giorni dalle 3 del mattino. Per sottoscrivere l'abbonamento è sufficiente inquadrare il QR code che vedete in sovraimpressione e che troverete anche sull'edizione cartacea e sul nostro sito. L'Unione Sarda è il primo e più diffuso quotidiano della Sardegna.
0: Ora facciamo una pausa, torniamo fra poco.
1: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
2: E regali di Natale.
3: Ma è piena estate.
2: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
23: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
24: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 19 luglio.
25: Stanco di vedere il mondo in modo complicato. Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista. Prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
26: Per la prima volta in Sardegna, al FAS Shopping Center Elmas, vicino aeroporto, arriva la mostra internazionale Manimali di Guido Daniele. Dal 3 al 31 luglio, lasciati emozionare dalle straordinarie opere di hand painting, un progetto che unisce arte, sostenibilità e amore per la natura. E il 3 luglio, non perdere la performance live dell'artista, che realizzerà due opere Manimali dal vivo. I modelli o le modelle potranno essere scelti tra i visitatori del centro. Manimali, dal 3 al 31 luglio.
27: Dove vai?
28: Mille Vaganti, un progetto inclusivo dove le miniere diventano spazi di rigenerazione sociale, creando competenze e futuro. Un percorso che mette al centro le persone, valorizza talenti e trasforma bisogni in opportunità di crescita e autonomia. Formazione, lavoro e comunità si uniscono per ridare vita al territorio e nuove chance a chi ci vive. Mille Vaganti, il cambiamento che parte dalle persone. Progetto promosso dall'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
29: La casa è dove batte il cuore e Fratelli Orru se ne prende cura da oltre 80 anni. A Cagliari, di generazione in generazione, il meglio di finiture, pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Esperti consulenti ti accompagnano passo dopo passo nelle scelte, progettando il tuo spazio. Unisci la sicurezza della tradizione al design del futuro, nello showroom di via Santa Gilla 81 a Cagliari, con comodo parcheggio. Chiama 070 28 3609.
30: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.
31: Radiolina, meteo.
32: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo agli amici di Radiolina. Nelle prossime ore contesto di assoluta stabilità atmosferica su tutta la Sardegna, una serata che vedrà cieli sereni e tersi e con il caldo che si farà sentire di sera ma anche di notte. Nella giornata poi di giovedì ancora tanto caldo sull'isola, specialmente nelle aree interne dove sono attesi picchi fino ai 40-42 gradi. Una giornata assolata grazie alla persistenza dell'anticiclone africano. Il contesto dunque sarà ancora stabile, una giornata con clima asciutto. Tutti i dettagli come sempre sulla nuova app di Trebi Meteo.
33: Il segreto delle estati più belle?

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Dopo le mareggiate a San Giovanni di Sinis, al via gli interventi per ripristinare gli accessi a mare. Sentiamo il servizio di Marco Lai.
2: Le interdizioni erano scattate lo scorso inverno dopo le mareggiate che avevano devastato la costa. Ora finalmente i lavori. A San Giovanni sono arrivati i rocciatori per mettere in sicurezza le falesie. Sarà ripristinata la discesa a mare.
3: Fase 1 abbiamo portato via, asportato tutta la parte pericolante demolita dalle mareggiate. Fase 2 messa in sicurezza di tutta la parete con tutte le tecniche delle manutenzioni idraulico-forestali. Fase numero 3 per quest'estate mettiamo in piedi una scalinata prefabbricata in acciaio, poi la portiamo via a ottobre. Abbiamo il tempo di definire il progetto definitivo.
2: Poi si passerà alla spiaggia sotto la torre, al momento interdetta e costantemente sorvegliata. Si lavorerà sulle passerelle per garantire l'accesso in sicurezza e sulla delimitazione di una fascia di rispetto oltre la quale l'arenile tornerà fruibile.
3: Perlomeno 2 scalinate su 3, questo è l'obiettivo da realizzare entro i prossimi 10-12 giorni. Realizzeremo una bordatura di sicurezza che cinge, diciamo, la parte della falesia e io credo che con questi accorgimenti riusciamo ad aprire anche questa spiaggia entro una quindicina di giorni al massimo.
2: Si conta di avere ogni cosa a posto entro l'inizio di agosto. Per accelerare i tempi, il comune ha dovuto anticipare tutte le spese.
3: Al momento anticipa tutto il comune, abbiamo fatto una variazione importante di bilancio, però era proprio necessario. Naturalmente confidiamo nella possibilità del riconoscimento di queste spese da parte della Protezione Civile.
1: E ora l'appello dei sindaci del Trenino Verde, subito un piano per il turismo. Le interviste firmate da Fausto Ru.
4: La richiesta dei sindaci, ma di tutti i territori, dall'Ogliastra, Barbagia Mandolesai, al Sarcidano, Troisiente, Barbagia Seulo, è che finalmente si avvii un piano effettivo e serio di rilancio del treno storico della Sardegna.
5: Per noi, oltre ad essere una presenza storica, è importante perché garantirebbe uno sviluppo turistico che lo sviluppo che poi porterebbe economia a un paese che si sta scomparendo.
6: Tanti turisti hanno animato negli anni passati Sadali perché arrivavano con il Trenino Verde da Mandas.

0: un servizio sempre più capillare.
1: Dalla 16 luglio l'Ittiri Folk Fest, sentiamo il servizio di Maria Grazia Ledda.
2: 8 gruppi stranieri provenienti da Argentina, l'Isola di Pasqua, Messico, Perù, Colombia, Montenegro, Ucraina e Senegal. Ritorna l'Ittiri Folk Festa, 41esima edizione della manifestazione organizzata dalla storica associazione Ittiri Cannedo in collaborazione con il Comune. Evento di ampio respiro internazionale in programma dal 16 al 21 luglio a Sassari, Ittiri e Alghero. L'invito per questa edizione presentata in Camera di Commercio a Sassari, la manifestazione inserita nel network Salute e Trigu, e di rallentare per gustare appieno la vita e i rapporti con gli altri.
3: Questa vita lenta si coniuga benissimo con quello che è il concetto di ballo sardo, ballo dundu, quindi di movimento a cerchio dove i movimenti sono ripetuti e ipnotici, quasi a voler sospendere il tempo.
2: Ospite nazionale il gruppo salentino degli Scazzicapieti, protagonista insieme all'armonicista Moses Concas nella giornata di venerdì ai giardini pubblici di Ittiri. Per la Sardegna una ventina i gruppi partiri. Per la Sardegna una ventina i gruppi partecipanti. Sarà come sempre una festa delle culture e delle tradizioni, 6 giorni di spettacoli tra musica, danza, esposizioni e mostre. Domenica alle 11 la messa dei popoli nella chiesa San Pietro in Vincoli.
4: Fortemente voluta dal compianto Don Mario Simula, tutti gli anni partecipano tutti i gruppi partecipanti al festival, senza distinzione di razza o di religione.
1: E anche quest'anno in diretta su Videolina alle 21 la serata di Sciampitta, il Festival Internazionale del Folklore. A Quardu va in scena la 41esima edizione che quest'anno prevede la partecipazione dall'estero dei gruppi di Argentina, Perù e Portogallo. Al festival non mancheranno anche i gruppi italiani, dal Friuli in particolare Sardegna, poi protagonista con diverse esibizioni di gruppi folk e associazioni che affiancano le delegazioni internazionali. E ora facciamo una pausa, torniamo fra poco.
5: Radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it. Stora.
1: Andiamo ad Alghero per la rassegna in cinema delle terre e del mare con Alessandra Mura.
6: 10 giorni tra proiezioni, workshop, performance, incontri e itinerari cineturistici per celebrare la passione per il cinema, quella per il mare e rilanciare la candidatura di Alghero a città del cinema. Dal 4 al 13 luglio la Riviera del Corallo ha ospitato il cinema delle terre del mare, festival itinerante per cinefilia in movimento, ideato e organizzato dalla Società Umanitaria di Alghero con la direzione artistica di Alessandra Sento, un progetto di promozione turistica del territorio con lo scopo di rilanciare la candidatura di Alghero città del cinema in Sardegna.
7: Una candidatura che non nasce oggi ma che affonda le sue radici in un passato illustre, quello del meeting internazionale del cinema che Alghero ospitava dal 1965. Da lì siamo partiti 14 edizioni fa e quella del 2026 è comunque un'esperienza che conferma la finalità di questo festival, cioè essere un'occasione di promozione del territorio attraverso il cinema e di promozione del cinema attraverso il territorio.
6: Spazio anche al cinema d'autore isolano e agli itinerari cineturistici, alla riscoperta di luoghi mozzafiato che hanno fatto da scenario a celebri produzioni internazionali.
7: Oltre ad Alghero, le proiezioni si sono svolte anche nei comuni di Castelsardo e di Stintino, che hanno davvero dimostrato una grandissima ed entusiasmante partecipazione.
1: Allora, gli aggiornamenti sul Cagliari che prosegue con gli allenamenti e aggiornamenti anche sul calciomercato. Sentiamo Alberto Masu.
8: Il clima di certo non aiuta, ma il Cagliari continua a lavorare nella fornace di Asseminello al ritmo di doppie sedute giornaliere. Nel gruppo di Pisacani anche i volti nuovi di Akarakiri, Romano, Gallea, Di Paolo e gli ultimi arrivati Fazzini e Winks. A guidare il gruppo il nuovo capitano De Iola, che ha ereditato la fascia da Pavoletti, assente alla ripresa dopo 8 ritiri di fila e che nel pomeriggio sarà la prima conferenza stagionale. E De Iola è uno dei pochi sopravvissuti in un centrocampo che cambia totalmente o quasi volto. Ceduto a Gaetano, che ha fatto in tempo a riscoprirsi i play e guadagnarsi l'Atalanta, rimandati al mittente Foloruscio, Mazzitelli e Sulemana rispetto alla passata stagione, oltre a De Iola, sono rimasti a dopo il giovane Liteta, comprati, rientrato al prestito al Torino, ma destinato a cambiare aria. Ora ci sono da sistemare gli altri reparti, con la difesa

0: Che attende un rinforzo a destra con Vivode e Favasuli nel mirino e attende di capire che sarà di Mina in vacanza post mondiale e attirato da altri più ricchi lidi. Davanti invece si punta su Maldini e resta in bilico la posizione di Esposito che davanti a una proposta adeguata potrebbe salutare dopo una sola stagione.
1: Era l'ultimo servizio, grazie per essere stati in nostra compagnia.
2: Sono le 16:03.
3: Vorrei rendere il giardino più vivibile per l'estate.
4: C'è lo spaccaprezzo Cifad. Piscine, barbecue e arredo giardino con sconti fino al 50%.
3: E per il caldo in casa?
4: Ci sono climatizzazione e zanzariere su misura. Il nostro reparto tecnico può aiutarla a scegliere la soluzione più adatta.
3: Perfetto, così sistemo fuori e dentro.
4: Proprio così, perché migliorare la casa migliora la vita.
2: Cifad, il brico 100% Sardegna.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: Medio Oriente è ancora in primo piano una nuova ondata di attacchi americani sull'Iran con l'obiettivo, fa sapere il CENTCOM, di degradare ulteriormente le capacità militari che le forze iraniane hanno utilizzato per attaccare le navi commerciali nello stretto di Hormuz. Ma non solo, perché nelle ultime ore Teheran ha denunciato nuovi attacchi americani a Bushehr, sede dell'unica centrale nucleare dell'Iran. Tra gli obiettivi dell'ultima ondata di raid c'è stata anche l'isola di Greater Tomb nello stretto di Hormuz, conquistata dall'Iran nel 1971. A scapito di quelli che sarebbero poi diventati gli Emirati Arabi Uniti, considerata strategica.
5: La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, nell'intervento a Kiev al fianco di Volodymyr Zelensky, ha ribadito il forte partenariato con l'Ucraina, passata da essere acquirente a anche fornitore netto di sicurezza per l'Europa, intesa siglata anche sulla produzione di droni.
6: La cronaca, minacce e lesioni personali aggravate dai futili motivi e dalla finalità di discriminazione e odio religioso. E con questa accusa che il Trepper Sacchi è stato raggiunto dall'avviso di chiusura delle indagini per un'aggressione subita il 1 marzo scorso da due ragazzi argentini di fede ebraica arrivati a Milano per frequentare un seminario su insegnamenti e tradizioni della loro religione.
5: La Corte d'Assise d'Arezzo ha assolto Giuseppina Martina di 67 anni, accusata di aver ucciso la madre 93enne Mirella Del Puglia, malata di Alzheimer e affetta da un progressivo decadimento cognitivo. L'omicidio risale nella notte tra l'8 e il 9 marzo 2025. La Corte ha assolto definitivamente la 67enne, riconoscendo che al momento del delitto non fosse in grado di comprendere pienamente il significato delle proprie azioni.
6: La politica, l'aula della Camera ha bocciato a scrutinio segreto l'emendamento di Futuro Nazionale con Vannacci che introduceva le preferenze nella legge elettorale. I no sono stati 233, i sì 139. Governo e maggioranza si erano rimessi all'aula. Vergogna, hanno gridato i deputati vannacciani dopo la bocciatura. Serve una riflessione, aveva invece commentato ieri a caldo la Premier Meloni.
5: La nazionale spagnola ci fa sognare ancora una volta. Lo scrive sui social il primo ministro spagnolo Sanchez commentando la vittoria 2-0 in semifinale dei mondiali della Spagna sulla Francia. Nella notte tra Parigi e il suo Interland, 141 persone sono state fermate a margine della partita. Questi arresti sono principalmente legati all'uso di botti e petardi rivolti contro le forze dell'ordine e i servizi di soccorso, precisa la prefettura parigina, aggiungendo che non risultano feriti gravi. Stasera l'altra semifinale alle 21 in campo Inghilterra-Argentina.
6: Ed è tutto, a più tardi.
7: Monge Monoproteine una

0: Intelligenza artificiale.
1: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
2: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria per tutta la famiglia.
3: Saldi Globo, conviene per davvero.
4: In Sardegna Globo è a Cagliari in via De Valenzani, a Sassari zona Preddanietta, ad Olbia zona Aeroporto, a Carbonia in via Nazionale a fianco Brico Cifadda e ad Orissano in via Bon angolo via del Porto.
5: 20 anni di emozioni, di cinema e di musica. Dal 22 al 25 luglio a Carloforte torna Creusa de Ma, musica per cinema. Concerti, incontri, proiezioni e masterclass nell'incantevole scenario dell'Isola di San Pietro. Ospiti della 20ª edizione, Carolina Crescentini, Ginevra Nervi, Motta, Karen Hernandez, Alberto Palmiero, Pivio, Max Viale, Mauro Palmas e molti altri protagonisti del cinema e della musica. Creusa de Ma, 20 anni di storie da ascoltare. Programma completo, musicapercinema.it.
6: Ignazio ha detto sì ai denti fissi su impianti, scegliendo Ventura Centro Odontoiatrico. Prenota una prima visita implantologica. Contattaci al numero 800 161 008. Ti aspettiamo!

Saluto a tutti su Benegattausu, sul regionale in sardo de Sardegna 1, Bieusu, intendeso che le Montis Novas a de oi, comencendi come di sempre con il titolo su de su sommario. Emergenza a Capiara e Sabascamana, temperatura de 40 gradi e pruso, elicottero su Canadair, vostro resto un fuoco di aliento, con agricoltura tocca governare in maniera differente sul territorio. Orane, su comune Ruscallenti e Totus Italia, 45 gradi e pruso, in Sabidda e Costantino Nivola, si combatte Sabasca, buffendi birra, brullendi e arriendi. Su consiglio regionale Murusi che si odora se dessa azzurra Garibigao a Riseo in sa camera su governo Meloni sa possibilità di un voto nazionale anticipato e ora vorrei condizionare sa variazione del suo bilancio. Oi esti sa die mondiali des competenze sa es opportunità des istituto su ITS Academy in Sardegna su 97% des diplomausu agatro un traballo coerente con sa camminera scioverare. In Sabbiate Ferru de Sudrenino Birdi, viaggio in taesi strategia, sa poi zona sa di aentro, il sindico su de ogni territorio o l'intimbestimento su uno brano, povero movi su turismo. Poveri, in questa edizione su TG Nostro, una nuova de cronaca che sta arrivare in redazione da Navarica e Minuto, su in una domo de Mara Calagonis, in questo mangiante che stavo. Due persone sono morte, non si scende ancora bene. Il te succedio, ci vuole traballenti su personale del 118, i carabinieri, su dottori legali, c'è stato finito un magistrato della procura de Casteddu. Poi noi non si scende il te succedio e con 20 punti morte e vittima, sin da uscire de Bruso, in isola sa chi beniti. Non si frima, sunda de Bascamana che ha i curpenti sa Sardigna e a Dolumano si crisi emergenza, capiera i sfogus, che conti brucenti, un sciacco manno e territorioso in totu sa Sardigna. In sa sala operativa dessa protezione civile, conti disi, difficili, de traballo manno, in sa mappa in civunti, totu spunti gedosu, de su colori a rubio, doppia punti gedosu, linai. Un intervento dell'aeroplano su Canadair, dell'elicottero, su conti traballenti, posturai sfogus. Sì, intervento però difficili, in ultima 48 ore, in sul territorio de Aliento, in una gira scetti, la protezione civile si interviene a 100 bordi se pruso. Si stati 2026 e si cumpri caramera, come tinnara Massimo Vaccargio, commissario superiore prima del suo corpo forestali. In Sierro e in Suberano, arighettau acqua a meta, nar ancora Vaccargio. Sa vegetazione sti cresce a mera, ma in moi è sti rotto zicca e su vogu correri in una superficie dei costrippo. Dunque sa tocca radonare attenzioni poeta, nar ancora su direttore del suo coordinamento emergenze della protezione civile Sergio Degliana, sapros parti dei sfogus esti culposa e dunque sa po curpa dei sommini. In sua ultima gira, il sfogo su anticorpione sciacquamano del territorio, su in totu sa Sardegna, su corpo

forestale si intervenne offensas con elicòtteros, Canadair, operadores a terra, totu sa natura che tocca a de brusu, con strategie differenti, si combatti sul fenomeno, s'associo, coffa combatti sul fenomeno, s'associo, coffa agricoltura Sardegna, narra che serbi un governo no del suo territorio. Totus, si è scumbinto su patrimoni forestali, tendere un valore in mano, 10 narra da su presidenti regionali del Confericoltura Stefano Taras, ma ci punti ettaros e ettaros de superfici che hanno bigantà, i scontributi su europea, su età, su Unione Europea, narra che punti scetti Tara. Su controllo del suo territorio passerà su presidio umano. Dunque, sarà ancora a Taras, tocca programmare a rispettare questo intervento su polimpiai, i zonas, accanti a rugas, sa gestione desatus e buscos abbandonati a rischio de vogus. Su presidente regionale del Confericoltura, naraga una soluzione di affortiai le agenzie regionali che deve imparare sul territorio. Noi siamo pronti a si confrontare con sa regione e con sa giunta regionale, narra Stefano Taras, a Totto Varisi, poi su donai una giuru manu, po vinci e gusta battaglia contro il focus. Basca manna in tot sa Sardegna, 40 gradi e pruso, ma c'è una bita che getta nel suo rimando, e sa bita bruscallente in tot s'Italia, est orane, in noi temperatura, ti sorpassai 45 gradi, so chi ne traballera a esso verto, non vi risora di andare in ferie, di andare a mare, a cosa di una paghiglia di frisco. Meso di su cantieri sti già serra come ti oldri finza sa sordinanzia regionale. Chi invece sa non te nude vai, si zezzeri e su frisco, si buffa una bella tassa e birra, brullendi e arriendi. Che ne pensai dunque se ni manco a essa basca? Su Sileri e ti sempre preno, totus olinti birra, nara isso. Chi non vuole bestiri si indatturerà in domo, cercando una magice di frisco, con si impianto può condizionare s'aria, sempre a lutto. I spipiosi invece si vuole andare in saludoteca, su frisco, in nia non manca, in suo giardino ci punti matas, bellas, mannas. In i uffici su desso comune invece sai, i dipendenti si, desso comune di Orane, depiti traballare con sa ventana oberta, d'ognuno s'arraggia come ti vuoi, e brusca è tutto sturauso illugisi, in questa maniera noi intendiamo sa basca, nanta is dipendentis. Sa politica in Sardegna Buru, e brusca è tutto il suo consiglio regionale, spartito su punte legende su che succedio a Riseo in Roma, su Treulo Mannu, a intro sa maggioria de centro-destra che sostenere il suo governo Meloni. Sono schienata Franchi Tiratori, in sa gamba, antipatto Sartiai, una currigirura e sa lei elettorale, Noa e antivosto in minoria. Su governo, che ancora già fu edera del voto anticipato, come ti oltre su campo largo, c'è sti finza sa possibilità, Cammeloni si possa dimetti, ma se lo sparti desisperto su politico, se fate comprare che la situazione arattorrà il normale, quando sa riforma elettorale, dessa riforma elettorale si andrà a legare in su Senato de Roma e su Palazzo de sa via Roma, in Casteddu, sbocisi de dimissioni, si de voto anticipato, infatti antipato a Troppellia e Rotto, su cinquanti consiglieri e assessori regionali, accanto a vari punti pronti, se candidati al Parlamento. In summentisi però, avrà primo su provvedimento dessa giunta, gabbaliri, 1 miliardo di euro e pruso, sagnata variazione del suo bilancio. Totto sonnata che toccherà da prove all'estero, il suo obiettivo è ricominciare gli esamini su 28 di questo mese, in disegni beniti su provvedimento da passare torre in scommissioni, in pruso su consiglio, alla depia prova e finza su assuginata assestamento del suo bilancio. Si spero che la maggioria essere da prova entro su 15 del suo mese agosto. Poi in tutto il mondo è stata di descompetenza, e dunque se fuori da sopra che tutto descompetenza, se capiti denni i spicciocca, se i spicciocco su pagata di traballo. In Sardegna ci punti la schienata ITS Academy, istituto se formano i studenti, se capisci se una pari che hanno, su già e vorrei traballare. Sul 97% del diplomauso in istituto nostro, come ti narra Claudia Caddeus, direttora del su ITS Academy di Castedo, ha gatto un traballo coerente con sa camminera dei studi che riscioverà. Sono dato l'importo, in Sardegna ci punti 5 istituti su Academy, punti camminera post diploma in settori come ti

0: mobilidade sostenibile, su turismo, su energia, su agroalimentare, su digital lavoro. Gli studianti non pagano a nulla, come ti ricorderà ancora Claudia Cadeuita, a pagare e ti sa regione. Il corso vorrebbe durare 13, ma fino a 2 anni uscite. Sa metà di questa camminera si varia a entro le aziende, se volete tutti proprio le aziende, se cercate picciocca e picciocco, su professionista, se preparato, già formato. Sta ancora tempo su dei sconti su Finza, se posso informazioni dell'Unione Sarda. E Finza, se su mese notte di oggi, c'è un'offerta speciale, o chinesi, o li riabbonè su giornali, un anno in 3,38 centesimo su Donia di, se vuoi vendere questo abbonamento digitali. Si sconto è su 30%, dai 199 euro e 99 centesimo ai 139 euro e 99 centesimo, un risparmio dunque sia di 60 euro. Su non essere, se vuoi leggere su telefonetto, su tablet, su PC, ogni AD, da estrarre su mangiano, con sabonè, basta di inquadrare il gusto QR code che avrete scattato in sul giornale De Papperibur e in sul web. Su Inata Trenino Birdi è un escusorgio che deve essere fortiato, valorare sempre di Bruso, serve di investimento su iniziativa, 10 Inata sindaco su Donia Territorio, in cui passerà su Trenino. Tocca a un brano serio e specifico, una Roberto Oppos, su sindaco de Mandas, duolo in tirotto di amministrazioni locali, si è recente, su Sarcidano e su Mandrolisai e Sollastra. Su Trenino gli lavori donai un contributo forte e su turismo di tutto il territorio, su come tenere a fine Francesco Usai, su sindaco de Ussassa, su turismo, olinai economia, olinai sviluppo. In esano spassato, Sadari, via con notte a Mergo, su Trenino, arribando un sciacco male turista, da ricordare a sa sindica de Sabida, Alice de Plano, e noi non stiamo su di Aici, è un elemento che a manca la diarero. Zeus alleghenti, de Anus e Anus, de come si può combattere sa crisi, come si può combattere il spopolamento, narra Francesco Zede, su sindico de Sorgono, ma Caverdeso, Subago, che già i cesti, come su Trenino, entra 20-30 anni, se no i cesti su deserto uscetti. S'amministratore del SARS, Giovanni Mocci, narra che s'azienda Olri Melloraia, Manniai su servizio, se abbia davvero in noi passera, su Trenino, questi longhi, quasi 440 chilometri, insomma, i chilometri su operativo su 130 scelti. L'obiettivo de SARS è de Overri all'estero, altro su chilometri. Fu dauso de folclori, de tradizioni popolari e fu dauso de sciampitta. O canovuro videolina radresmetti in diretta a Nottesta, est noi orsa, sa manifestazione che si va in quartu, est edizione numero 41, con sa partecipazione de drummas, de ballerinos, de sonadores, che arribata de s'Argentina, de su Perù, de su Portogallo. Non ha mancato drummas de italianos, de su Friuli Bruschettotto e is associis de folclori. Garribanta de Totsa Sardigna. Sciampitta 2026, dunque in diretta televisiva, no testa, a noi ora in videolina. Sporzo, palloni de Serie A, su Castello si fa allenamento, su in Asseminello, ma anche a Basca e su Midesa, che corpendi tutto sa Sardigna. In Sadruma de Giocaroris, Ghiauso de Pisacane, ci punti facci sinosa, come ti a Caracchiri, Romano, Gallea, Di Paolo, Isurtimo, su Caponti a Ribauso, Satradì, Fazzini e Winks. Su Capitano, Alessandro De Iola, che arriva a Sabascia, che avviene De Pavoletti. E su Centrocampo, quasi Totuno, De Iola, Avarra, una certezza. Sindesta andò Gaetano, in sua stazione di Benri, a giocare con Satalanta. Non ci punti Cruso, in manco, Folo Ruscio, Mazzitelli sulle mani. Impari con De Iola, Avaranta, Adopo, Litetta e Prati. Ma Prati, casi di sicuro, si vendi o in prestato. Calico un'altra squadra. La società di modi per pensare esatto sul reparto, su Vuru, in sa difesa a Mancara, un giocatore che possa giocare in sa fascia di sa diretta, avrà Cintimera, Voivoda e Favasuli, mentre se ancora non si uscirà, tra con Mina, che ha giocato su Mondiali, sul giocatore Cantuari, Sindi Oliri andà. In sa attacco invece, su Castello, Oliri Vigai, Daniel Maldini, di sa Atalanta, e c'è fin da devalutare questa posizione di Esposito, che arriverà un'offerta a manna su Casteddu, Duori Bendivur. E su Cabau, e queste edizioni si torru, grazie a vostra attenzione, si intendeusu, si bieusu, a queste edizioni di Benri, un saluto a tutti.
1: la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
2: Denti fissi in 24 ore. Le hanno detto che senza osso non si può? Spesso non è vero. Sono il dottor Gian Nicola Boero, 24 anni di odontoiatria in Sardegna, 16 nei denti fissi, 2000 pazienti, garanzia degli impianti a vita. Mi chiami 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei.
3: Il segreto delle estati più belle?

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: L'estate di Barisardo è mare, sole, musica e idee. A Bari Festival vi aspetta con concerti, DJ set e talk show. DJ Angelo, Rocco Ant, Fargetta, Massimo Giannini, Angelo Binaghi, Alessandra Sardoni e tanti altri ospiti per un'estate mai sentita prima. A cura di Si Produzioni con il patrocinio Regione Sardegna. Programma su visitbarisardo.it.
2: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
3: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
2: Info su suzuki.it.
4: Suzuki. Orione Motors, a Cagliari, in via Mercalli 23.
5: Il 7 agosto 2026 all'Olbia Arena è in arrivo il Giova Summer Party.
6: Prima che il vento si porti via tutto.
5: Una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale.
6: Respira questa libertà.
5: Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti. Info e biglietti su tridentmusic.it.
7: Nei supermercati Coop di Sardegna è tornato lo speciale Sardegna. Fino al 25 luglio potrai acquistare in offerta il prosciutto crudo su Sirboni pepato a 1,59 euro letto. La pasta Fratelli Cellino trafilata al bronzo da 500 grammi a 79 centesimi. E la birra Echinusa cruda da 66 cl.

0: Da Inemus abbiamo ascoltato Peus de su cane, brano ripreso dal repertorio dei Nur del 2010 e riproposto al Festival delle Launeddas nel 2022 a Villa Puzzu.
1: Originaria di Utah ma cresciuta a Sorso, Cecilia Concas ha modo di cimentarsi anche con il canto a chitarra, come dimostra questa sua interpretazione della Corsicana.

0: Abbiamo ascoltato Cecilia Concas, che ebbe il primo contatto con il canto frequentando la scuola cantorum dei fratelli cappuccini del suo paese.
1: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Sono le 16 e 32 minuti.
3: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da ITER di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
4: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
5: Fino al 30 settembre 2026 usufruisci degli incentivi statali che ti garantiscono fino a 20.000 euro di vantaggi per rinnovare il tuo Iveco Daily. E in più hai leasing con tassi agevolati a partire dallo 0%. Scopri in concessionarie i dettagli contrattuali. Cagliari, Sassari, Muro, Solbia. www.acentras.it.
6: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
7: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
8: E regali di Natale.
9: Ma è piena estate.
8: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
10: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
11: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 19 luglio.
12: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari, in Vico dei 1011 e San Luri, in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
13: Nei supermercati Coop di Sardegna fare la spesa non è mai stato così conveniente. Scopri subito gli spesotti Coop, la linea di prodotti con la qualità Coop a prezzi super convenienti, come il riso parboiled spesotti da 2 kg a 3,85 euro, i gamberi sgusciati, scottati e congelati spesotti da 350 grammi a 4,30 euro e i fazzoletti spesotti da Treveri a 99 centesimi. Supermercati Coop di Sardegna, la spesa conveniente nella tua isola di qualità. La Coop sei tu.
14: Scopri il programma US, comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
1: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
15: I Banda Beni hanno rappresentato un autentico fenomeno musicale nell'isola per quasi un decennio, tra il 1975 e l'estate del 1985. Nei loro brani, comicità intrisa in un sardo anche maccheronico, spunti cabaret, parodia e voglia di dissacrare. Questo che ascoltiamo si intitola Manager.

0: erano i Banda Beni, ospiti del programma E tutto finisce in musica, trasmesso da Videolina nel 1985. Questa era la loro manager.
1: La voce di Andrea Parodi in uno dei suoi brani manifesto, Pandela, inciso nel suo primo album solista, Abacada, nel 2002.

0: Era Pandela, adattamento in sardo di un motivo africano interpretato da Andrea Parodi.
1: Il gruppo dei Sandalia nasce a Uzieri nel 1993 su iniziativa di Roberto Ledda ed esordisce nel 1996 con il disco Libertade, testi in sardo su un tessuto sonoro carico di energia e ispirazione pop. Questo è il brano che dava il titolo a quel lavoro, caratterizzato dalle voci di Roberto e Sara Ledda.

0: Fu dedicato a Silvia Melis, la giovane ogliastrina in quei giorni in mano ai rapitori, questo brano che i Sandalia eseguirono sul palco di Icnos a Sedilo nel giugno del 1997.
1: Sa Radiolina, il sonus de sa terra nostra.
2: Proloco di Ussana organizza la sesta edizione Ussana incontra il mondo. Culture, musiche e popoli del mondo si incontrano a Ussana. Mercoledì 22 luglio, serata con Claudia Aru e Marco Bande. Giovedì 23 luglio, musica etnica e balli sardi con il gruppo La Canas. Venerdì 24 luglio, serata internazionale con 6 gruppi di diversi continenti. Apertura della serata con il gruppo ballo sardo di Ussana. Presenta la serata Giuliano Marongiu. Ussana incontra il mondo. Vi aspettiamo dal 22 al 24 luglio.
3: Da Ardis fino al 19 luglio c'è il sottoprezzo. Alcuni esempi? Latte parzialmente scremato bontà nuragica, 1 litro 85 centesimi. Mozzarella arborea, 4% grammi, 2,99 euro. E scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
4: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita. A Cagliari, in via Peretti 4.
5: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia. Quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
6: Vieni a scoprirla da Autobahn. Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
7: Oh no, stanno tornando le zanzare.
8: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
9: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
8: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
9: 070 22 240.
10: Ciao, sono Pepco, il tuo nuovo negozio del cuore dove fare grande shopping a piccoli prezzi. E da oggi siamo anche a Nuoro, presso il centro commerciale Prato Sardo. Vieni a scoprire abbigliamento per tutta la famiglia, articoli per la casa, giocattoli e tanto altro a prezzi super. Ti aspettiamo. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo.
11: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
12: Radiolina, meteo.
13: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radiolina. Nelle prossime ore contesto di assoluta stabilità atmosferica su tutta la Sardegna, una serata che vedrà cieli sereni e tersi e con il caldo che si farà sentire di sera ma anche di notte. Nella giornata poi di giovedì ancora tanto caldo sull'isola, specialmente nelle aree interne dove sono attesi picchi fino ai 40-42 gradi. Una giornata assolata grazie alla persistenza dell'anticiclone africano. Il contesto dunque sarà ancora stabile, una giornata con clima asciutto. Tutti i dettagli come sempre sulla nuova app di Trebi Meteo.
14: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
1: Sa Radiolina, i sonus tessa terra nostra.
15: I Tirese, già componente dei Zenia, Vannichessa ha debuttato nel 1997 con un suo album, Camineras, e il brano che ascoltiamo dava il titolo all'intero lavoro.

0: Abbiamo ascoltato Camineras, dall'omonimo album di Vanni Chessa.
1: Dal profondo beat isolano il brano più popolare degli oristanesi Barrittas, Gambale Twist, fu registrato a Roma nel settembre del 1964.

0: Ancora oggi una pietra miliare della musica leggera sarda era Cambale Twist con Benito Urgu e i Barrittas.
1: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Sono le 17 e 0 minuti.
3: Bello il giardino, ma a pranzo è un forno.
4: Ti serve una pergola bioclimatica.
5: Così possiamo finalmente stare all'esterno anche nelle ore più calde.
4: Esatto, da Cifadda trovi una gamma di pergole bioclimatiche con modelli anche motorizzati, lamelle orientabili e grondaia integrata.
5: Più ombra, più comfort e finalmente si vive l'estate all'aperto.
4: E per alcuni modelli puoi aggiungere anche gli accessori, perché migliorare la casa migliora la vita.
5: Perfetto, andiamo da Cifadda.
6: Cifadda, il brico 100% Sardegna.
7: Buon pomeriggio dalla redazione.
8: In apertura agli esteri si è conclusa a Roma la seconda giornata dei negoziati fra Libano e Israele. I colloqui si sono concentrati in particolare sulle questioni relative alle due aree pilota. Il sesto ciclo di negoziati diretti dopo i cinque che si sono tenuti a Washington avevano portato alla firma di un accordo quadro. Un accordo che prevede un ritiro graduale israeliano dal territorio libanese occupato a partire proprio dalle due aree pilota. L'accordo non stabilisce una tempistica per il ritiro, ma lo condiziona alla messa in sicurezza da parte dell'esercito libanese e al disarmo degli Hezbollah.
7: Passiamo alla politica italiana. È stato bocciato con scrutinio segreto l'ultimo emendamento alla legge elettorale rimasto sulle preferenze a prima firma dei deputati di Futuro Nazionale. Il relatore e il governo si erano rimessi all'aula. La maggioranza ha poi bocciato l'emendamento presentato sulla legge elettorale e sostenuto da tutte le forze di opposizione, che prevede la presenza di almeno il 50% di donne nelle liste che assegnano i seggi del premio a chi vince le elezioni.
8: Restiamo in Italia con la cronaca. Dopo un giorno di agonia, al 41enne Alessandro Magnani, originario di Canolo di Correggio in provincia di Reggio Emilia, non ce l'ha fatta. L'uomo è stato travolto in bici lunedì scorso dal cantante Paolo Belli mentre stava tornando a piedi verso la sua auto dopo aver svolto delle commissioni a poca distanza dal luogo della tragedia. Restano ancora da stabilire con certezza le cause del decesso, ma si ipotizza che gli effetti di un trauma cranico dopo l'urto gli siano stati fatali, anche se non si esclude che il 41enne possa essere stato colpito da un malore poco prima dell'urto.
7: La Procura di Milano ha chiesto l'archiviazione per Gianluca Rocchi, ex designatore arbitrale indagato per concorso in frode sportiva per le assegnazioni di arbitri in quattro partite, fra cui Torino-Inter della passata stagione. Designazioni, era l'ipotesi tramontata, legate al gradimento o meno da parte del club nerazzurro, per cui è stata chiesta a sua volta l'archiviazione.
8: Economia, la corsa dei prezzi dei carburanti non accenna a rallentare. I listini alla pompa hanno segnato una nuova ondata di rialzi su tutta la rete, aggravando la stangata estiva sui consumatori italiani. Ad affermarlo è il Codacons. Il prezzo medio del gasolio è tornato a superare i 2 euro al litro sulla rete ordinaria, mentre i listini della Verde sono saliti in media di più 9,4 centesimi. In una nota il Codacons chiede quindi al governo un nuovo taglio delle accise.
7: Chiudiamo con lo sport.

0: Gioca oggi alle 21 italiane la seconda semifinale dei mondiali di calcio 2026. In Georgia, all'Atlanta Stadium, si affrontano Inghilterra e Argentina. Per la partita di stasera c'è grande attesa, tra le due nazionali infatti c'è una rivalità che dura da anni. L'Inghilterra va a caccia di una vittoria nel mondiale che manca da 60 anni, mentre l'Argentina cerca uno storico bis in due edizioni consecutive. Chi vince giocherà la finalissima contro la Spagna, mentre chi perde sfiderà i francesi nella finale di sabato per il terzo posto.
1: E per ora è tutto, a più tardi.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via via.
2: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 23 luglio, vaschetta di gelato Cardor da un chilo a 3,29€. Scopri di più su conad.it.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Radio Lina, Radio Notizie.
6: Un saluto da Stefano Birocchi per la pagina regionale. La cronaca in apertura: giallo a Mara Calagonis, due corpi sono stati trovati all'interno di un'abitazione in via San Giovanni. I contorni della vicenda sono tutti ancora da chiarire. Sul posto i carabinieri, il 118, il medico legale e il magistrato di turno. Emergenza caldo, le temperature oltre i 40 gradi ma saliranno ancora. Elicotteri e un canadere impegnati sul rogo di Aglientu. Confagricoltura chiede un nuovo governo di Aglientu. Confagricoltura chiede un nuovo governo del territorio. Faro acceso anche in Consiglio regionale sulla legge elettorale nazionale dopo il passo falso ieri alla Camera della Premier Meloni. L'ipotesi di elezioni politiche anticipate in autunno potrebbe pesare sulla variazione di bilancio. 8 violazioni delle prescrizioni, 2 presunte evasioni, incontri non autorizzati con politici, un funzionario e un prelato. Sono le contestazioni che hanno portato in tribunale di Nuoro ad aggravare la misura cautelare nei confronti del sindaco di Ottana, Franco Saba, trasferito dai domiciliari in carcere. Potrebbe essere partito dalle coste americane il viaggio dei pellet di polietilene arrivati sulla spiaggia del Poetto. Le sfere di microplastica disperse probabilmente da una nave sono state trovate lungo la spiaggia. ARPAS e Guardia Costiera indagano per risalire all'origine dello sversamento. Oggi è la giornata mondiale delle competenze, le opportunità degli ITS Academy. In Sardegna il 97% dei diplomati trova entro un anno un lavoro coerente con il percorso scelto. Sul percorso del trenino verde, rilancio delle zone interne. I sindaci della ferrovia storica chiedono nuovi investimenti e un piano di promozione per il turismo. Torna a Ciampitta il Festival Internazionale del Folklore. A Quartu va in scena la 41esima edizione, che quest'anno prevede la partecipazione dall'Italia e dall'estero dei gruppi di Argentina, Perù e Portogallo, diretta su Videolina questa sera alle 21. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, un saluto da Stefano Birocchi.
7: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
8: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
9: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
10: Saldi Globo. Conviene per davvero.
11: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Predanieda, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
12: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte macelleria raddoppiano. Dal 15 al 19 luglio potrai acquistare in offerta il macinato misto di bovino e suino a 89 centesimi letto e le bistecche di suino con cotenna a 69 centesimi letto. Chiedi informazioni al tuo macellaio di fiducia direttamente in punto vendita. Supermercati Coop di Sardegna, la spesa conveniente in un'isola di qualità. Scopri tutte le offerte iscrivendoti al servizio WhatsApp. La Coop sei tu.
13: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
14: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
15: Radio Smeralda. Radiolina, in diretta dalla Costa Smeralda.
16: Buon mercoledì 15 luglio alle 17.08 minuti, un saluto e un abbraccio da parte mia, sono Cristian Asara, come sempre in diretta dal centro commerciale Olbia Mare, vi traghetto fino alle 18.30 come sempre con tante notizie e tante storie da raccontarvi e la nostra migliore musica. Partiamo da Saif.

0: Africa.
1: Carol G, Manu Chao, viajando por il mondo su Radio Linea. Adesso ci colleghiamo con Luca Bozzi, social media manager del gruppo L'Unione Sarda. Ciao, buonasera Luca, di cosa ci parli stasera?
2: Ciao Cristian, ciao a tutti. Allora, oggi parliamo dell'Unione Europea perché si va verso la restrizione dell'accesso ai social media sotto i 13 anni, quindi l'Europa un po' si sta preparando a questo grande cambiamento e diciamo a modificare quello che è il rapporto appunto tra i social e il mondo dei giovani e degli adolescenti. Dopo l'estate infatti dovrebbe in realtà essere già presentata una prima proposta per introdurre delle regole comuni un po' in tutti gli stati membri proprio sull'accesso dei minori alle piattaforme digitali. In soldoni diciamo che possiamo dire che i ragazzi tra i 13 e i 18 anni avrebbero un accesso graduale, prima dei 13 anni assolutamente, prima dei 13 anni assolutamente vietato. C'è però una condizione fondamentale, ovvero saranno le piattaforme social a dover dimostrare di essere davvero sicure e progettate in base all'età degli utenti. Quindi in pratica non saranno più i giovani a doversi adattare in un certo qual modo al social media, ma sarà proprio la piattaforma social a dover dimostrare di essere adatta al giovane. L'obiettivo della Commissione è quindi creare delle regole, ovviamente regole ferre, uguali un po' in tutta Europa, evitando quindi che ci sia una sorta di procedura un po' in ordine sparso, e invece quindi secondo Ursula von der Leyen la sicurezza dei minori

0: online è una priorità assoluta e il miglior modo per preservarla è assente un approccio condiviso in tutta Europa. Quindi non si parla sostanzialmente di vietare internet ai ragazzi, ma di costruire un percorso più graduale, più protetto, basato ovviamente su delle evidenze scientifiche. Staremo a vedere se la proposta verrà approvata, potrebbe rappresentare comunque una delle più importanti riforme europee proprio sul rapporto tra giovani e ovviamente tecnologia e social media. Staremo a vedere, dai.
1: E allora grazie mille a Luca Bozzi, social media manager del gruppo L'Unione Sarda, ti auguro una buona serata e ci sentiamo presto.

0: Eccoli qua, Caesar Sisters, I Don't Feel Like Dancing, nel nostro mercoledì sera. Ancora ben ritrovati, le 17 e 19 minuti, proprio in questo istante siamo live dal centro commerciale Olbiamare. Sono Christian Asara, state con noi perché tra pochissimo aggiorniamo l'attualità. In arrivo le ultimissime dall'Italia e dal mondo, ma soprattutto dalla nostra isola, con la redazione di unionesarda.it.
1: Radio Smeralda.
2: Dal 13 al 21 luglio, da Iperpan e Superpan ci sono le offerte al costo. Alcuni esempi: gelato vaschetta affogato Cardor 500 grammi, 2,97 euro. Acqua naturale e frizzante Sant'Anna, 1,5 litri, 33 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
3: Torna il Festival della Marina di Villa Simius. Dall'11 luglio al 2 agosto, nella piazzetta del Molo S, l'ottava edizione dal titolo Affondi verso l'alto. Ad inaugurare il festival saranno il premio Oscar Kenneth Lonergan e J. Smith Cameron. 8 appuntamenti fra cinema, letteratura e musica con grandi protagonisti come Nino D'Angelo, Sonia Bergamasco, Stefano Bollani, Mario Martone e il premio Strega 2026. Festival della Marina di Villa Simius. L'estate che accende il pensiero.
4: La casa è dove batte il cuore e Fratelli Orru se ne prende cura da oltre 80 anni. A Cagliari, di generazione in generazione, il meglio di finiture, pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Esperti consulenti ti accompagnano passo dopo passo nelle scelte, progettando il tuo spazio. Unisci la sicurezza della tradizione al design del futuro nello showroom di via Santa Gilla 81 a Cagliari, con comodo parcheggio. Chiama 070 28 3609.
5: Sotto le stelle di Santa Margherita di Pula, la voce di Fiorella Mannoia incontra le parole di Fabrizio De André e Ivano Fossati. Sabato 1 agosto alla Forte Arena, l'artista sale sul palco con Anime Salve. Un concerto, una notte, un'emozione che resta. Per info e biglietti, Box Office Sardegna e Ticket One. Fiorella Mannoia alla Forte Arena.
6: Scopri il programma US, formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. SDA Bocconi School of Management, il sole 24 ore professionale. LUIS Business School, esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari e un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: Nel nostro mercoledì sera, viaggiando per il mondo di Karol G e Manu Chao. Ancora ben ritrovati, cari amici. Siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbiamare. Sono Cristian Asare e adesso ci colleghiamo con la redazione di unionesarda.it. Ci aspetta Luigi Frigoli. Ciao, buonasera Luigi, ti ascoltiamo.
1: Buonasera Cristian e buonasera a tutti gli ascoltatori. Oggi in primo piano su unionesarda.it la cronaca con una drammatica vicenda avvenuta a Maracalagonis. Questa mattina in un'abitazione sono stati trovati i corpi senza vita di un uomo di 53 anni e dell'anziana madre di 72. Dopo l'allarme sul posto sono arrivati i soccorsi e i carabinieri che hanno appurato la mancanza di segni di effrazione e di violenza. Si tratterebbe di una morte naturale e secondo una prima ricostruzione l'uomo sarebbe stato colto da un malore fatale e l'anziana madre, quando lo ha scoperto, sarebbe morta anch'essa. Le salme sono state portate all'ospedale Brozzu di Cagliari, dove nelle prossime ore saranno eseguite le perizie per chiarire le effettive cause dei due decessi. Su unionesarda.it continuiamo poi a seguire l'emergenza incendi e l'emergenza caldo. L'allerta per le alte temperature è valida in Sardegna fino almeno a venerdì e queste alte temperature fanno restare alto anche il rischio degli incendi. Oggi interventi del Corpo Forestale e dei Vigili del Fuoco, supportati dai mezzi aerei, si sono registrati in diverse località dell'isola come Arbus, Tortolì, Morgongiori, Galtellì e anche ad Aglientu, dove gli elicotteri hanno effettuato altri lanci per spegnere i possibili focolai dell'incendio divampato tre giorni fa nella pineta di Monti Russo, vicino al litorale. Parliamo poi di sanità, con la regione che ha annunciato un piano straordinario di assunzioni per reclutare 500 medici e 1000 infermieri per sopperire alla mancanza di personale nelle strutture sanitarie dell'isola. Saranno reclutati sia tramite concorso che tramite procedure di mobilità. Spazio poi alle notizie dall'Italia e dall'estero. Alla Camera sono in corso le votazioni per la nuova legge elettorale, che ha visto la maggioranza ieri andare sotto di un voto all'emendamento per le preferenze, un risultato che ha innescato polemiche politiche che proseguono anche oggi. Per gli esteri, occhi ancora puntati sulla crisi tra USA e Iran e sulla situazione nello stretto di Hormuz, una crisi che perdura e che fa tornare l'allarme anche per il caro carburante. Oggi le associazioni dei consumatori fanno notare che un litro di gasolio è tornato sopra quota 2 euro e che in Sardegna in pochi giorni il pieno è aumentato di quasi 7 euro. Per questo l'Unione Consumatori sollecita il governo a reintrodurre lo sconto che è rimasto in vigore fino allo scorso 3 luglio, senza il quale, questo è l'allarme, potrebbero esserci nuovi rincari.
0: E allora grazie mille a Luigi Frigoli. Per le ultime notizie andate su unionesarda.it o scaricate l'app Unione Digital.

0: There's nothing holding me back, Shawn Mendes su Radio Linea del nostro mercoledì sera. Tra poco parliamo di musica live e di un grande evento ad Arzachena, attese 20.000 persone, ma ne parliamo tra poco delle Boschi Park. State con
1: Radio Smeralda.
2: Sono le 17 e 31 minuti.
3: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
4: Radio Lina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radio Lina.
5: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico. Perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da...
6: A 319 euro, fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
7: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 19 luglio.
8: Fino al 30 settembre 2026, usufruisci degli incentivi statali che ti garantiscono fino a 20.000 euro di vantaggi per rinnovare il tuo Iveco Daily. E in più, hai leasing con tassi agevolati a partire dallo 0%. Scopri in concessionarie i dettagli contrattuali. Cagliari, Sassari, Muro, Solbia. www.acentras.it.
9: Un mare di gelati ti aspetta nei supermercati Coop di Sardegna. Fino al 25 luglio potrai acquistare il gelato Stecco Ferrero, vari tipi da 130 grammi a 3,19 euro. Il Maxi Bon classico da 8 pezzi a 6,29 euro. E il gelato in vaschetta G7 da 1 kg a 4,75 euro. Acquista i gelati nei supermercati Coop di Sardegna e paga la tua spesa a rate con Scanapay nei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
10: Certe cose non cambiano mai. Come fare impresa. Un'avventura tra intuizione, conquista e resistenza quotidiana. Noi di Unione Sarda lo sappiamo da più di un secolo. Per questo anche quest'anno torna al programma US, il percorso dedicato alla crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Formazione mirata, con firme d'eccellenza, comunicazione efficace per attrarre e raccontarsi. Servizi essenziali per crescere e distinguersi. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programma

Davis Salmo con la pesce cattive abitudini. Chissà se ci saranno anche loro al Lebowski Park, ma vi aggiorneremo. A proposito del Lebowski Park, siamo stati invitati ovviamente questa mattina all'anteprima stampa per vedere questo parco meraviglioso ad Arzachena, vicino ad Arzachena, allestito negli spazi dell'ex ippodromo. E all'incontro era presente il sindaco, l'assessora Occhioni e anche Sebastiano Pisciutto, che è il fratello del rapper Salmo e promotore ovviamente del progetto. L'appuntamento ha permesso così di osservare da vicino, ecco, il cantiere dove fervono gli ultimi preparativi per l'apertura ufficiale del Lebowski Park per sabato 25 luglio. Ci sarà ovviamente il live di Salmo, Gabri Ponte e ovviamente una line up che non ci hanno ovviamente detto, non ci hanno raccontato in anteprima, e non hanno parlato di musica ma hanno parlato di tutto lo spettacolo, perché il tutto comunque la giornata del 25 luglio, quella inaugurale, si svilupperà lungo l'arco temporale di quasi 12 ore, ecco, proponendo una formula che ricalca la struttura dei festival così europei. L'organizzatore ha previsto gestire ovviamente tantissime persone, fino a 20.000 persone, però per evitare lunghe attese per quanto riguarda quando effettivamente finisce l'evento, quindi ha previsto diversi eventi durante tutto il festival e quindi anche oltre il concerto che finirà a mezzanotte, quello di Salmo con Gabri Ponte e tanti altri ospiti. Per favorire il comfort quindi degli spettatori, all'interno dell'area sono state installate per la prima volta delle tribune con 1000 posti a sedere, pensate, per andare incontro ovviamente alle esigenze di tante famiglie che andranno lì dal primo pomeriggio fino alla sera. Ovviamente ci saranno tanti parcheggi un po' per tutti nell'area est e nell'area ovest. Al di là della singola data, comunque del 25 luglio, la struttura rimarrà aperta quasi un mese, fino al 23 agosto. L'amministratore L'obiettivo dell'amministrazione comunale e degli organizzatori è quello di arricchire l'offerta di intrattenimento del territorio per i residenti e tanti turisti che ovviamente passeranno a trovare questa bella struttura. Ovviamente l'area ospita anche un percorso di 20 dinosauri animatronici e quindi sarà bello vederli animarsi dietro la vegetazione. Ecco, spunteranno così all'improvviso, ecco, sarà tutto da vedere.

0: Francesco Renga, cambio direzione dal 2007 su Radiolina. State con noi perché tra poco parliamo di
1: Radio Smeralda.
2: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
3: La Proloco di Ussana organizza la sesta edizione Ussana incontra il mondo. Culture, musiche e popoli del mondo si incontrano a Ussana. Mercoledì 22 luglio, serata con Claudia Aru e Marco Bande. Giovedì 23 luglio, musica etnica e balli sardi con il gruppo La Canas. Venerdì 24 luglio, serata internazionale con sei gruppi di diversi continenti. Apertura della serata con il gruppo ballo sardo di Ussana. Presenta la serata Giuliano Marongiu. Ussana incontra il mondo. Vi aspettiamo dal 22 al 24 luglio.
4: Il grande calcio dei mondiali 2026 è arrivato e la tua nuova curva di fiducia è a Settimo San Pietro. Inaugura la stagione delle grandi emozioni a Lucky Star. Maxi schermi, passione e tutta l'energia della Coppa del Mondo FIFA. Da noi vedi tutte le partite in diretta, compresa la finale. Il Lucky Star di Settimo è il posto giusto per la tua estate mondiale. Ci trovi a Settimo San Pietro, fianco Cifadda e fai centro.
5: Per la prima volta in Sardegna, al FAS Shopping Center Elmas, vicino aeroporto, arriva la mostra internazionale Manimali di Guido Daniele. Dal 3 al 31 luglio, lasciati emozionare dalle straordinarie opere di hand painting, un progetto che unisce arte, sostenibilità e amore per la natura. E il 3 luglio, non perdere la performance live dell'artista, che realizzerà due opere Manimali dal vivo. I modelli o le modelle potranno essere scelti tra i visitatori del centro. Manimali, dal 3 al 31 luglio.
6: Mine Vaganti, una comunità che partecipa, cresce insieme e si riconosce nei valori di solidarietà e responsabilità. È un percorso che unisce esperienze e competenze di persone, associazioni e istituzioni per nuove opportunità, perché essere comunità significa condividere, sostenersi e procedere insieme. La forza di una comunità si misura da come apre nuove possibilità per tutti. Mine Vaganti, costruire futuro insieme. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
7: Radiolina Meteo.
8: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Radiolina. Nelle prossime ore contesto di assoluta stabilità atmosferica su tutta la Sardegna, una serata che vedrà cieli sereni e tersi e con il caldo che si farà sentire di sera ma anche di notte. Nella giornata poi di giovedì ancora tanto caldo sull'isola, specialmente nelle aree interne dove sono attesi picchi fino ai 40-42 gradi. Una giornata assolata grazie alla persistenza dell'anticiclone africano. Il contesto dunque sarà ancora stabile, una giornata con clima asciutto. Tutti i dettagli come sempre sulla nuova app di Trebi Meteo.
9: Il segreto delle estati più belle? Gavi

0: Ancora una buona serata con Radiolina, siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbiamare, io sono Christian Asara, prosegue il viaggio per la presentazione del romanzo di Francesco Abbate, Gli Indegni, toccherà diverse tappe nell'isola, anzi sta toccando proprio il nord Sardegna in questi giorni perché ieri è stato ad Agius, domani sera sarà a Olbia e venerdì a Budoni, ci colleghiamo con Francesco Abbate, ciao Francesco!
1: Ciao, un saluto a tutti gli amici di Radiolina e l'amica di Radiolina, mi mancate.
0: Me lo immagino. Allora Francesco, parliamo del tuo romanzo Gli Indegni, ci riporta direttamente nel cuore degli anni 80. Cosa rappresentano per te e per i protagonisti del libro quel punk, quel new wave e quelle discoteche arcobaleno che rievochi sul palco?
1: Ma è stato un momento fondante per una generazione, quindi la mia generazione, ma credo anche per le generazioni a venire, Christian, perché se tu pensi che dal 70 all'89 nascono due grandi movimenti musicali che hanno poi influenzato tantissimo la musica, nel finire degli anni 70 il punk, all'inizio degli anni 80 il rap, nel finire degli anni 80, 86, 87 la house music, più di così cos'altro devo dire, insomma, veramente
0: che anni meravigliosi,
1: meravigliosi e fantastici, visti dagli occhi di un adolescente, due adolescenti che noi portiamo sul palco proprio con la musica di quegli anni.
0: Ecco, nel libro racconti di una provincia che sogna Londra, Parigi e Berlino, in che modo la nostra isola in quel decennio ha vissuto questa spinta verso l'esterno e come si riflette nelle vite dei tuoi personaggi?
1: Alla ricerca di qualcosa che le nostre città di provincia in quegli anni non potevano dare a dei ragazzi che avevano le antenne così alte, così accese, proprio poi attraverso le radio libere che mandavano quella musica che proveniva da Parigi, da Londra, da Berlino, da New York, si capiva che quelli erano i centri da cui tutto partiva e c'era la necessità, la voglia, la curiosità di andare e percepire, recepire e poi tornare a casa e svilupparlo. Se le nostre città sono completamente cambiate nel nuovo secolo, lo si deve molto a quei ragazzi, a quelle ragazze che sono partiti, hanno fatto un'altra forma di emigrazione e poi sono tornati appunto ricchi di un grande bagaglio culturale, umano, sociale.
0: Ecco, chi sono oggi gli indegni a cui fa riferimento il titolo? E perché hai scelto proprio questa parola per dar voce così alla tua storia?
1: Ma guarda, io non sapevo se gli indegni esistessero ancora finché non è uscito questo romanzo e ho iniziato a girare tanto per tutta l'Italia. In realtà sono quelli che lo erano in maniera magari un po' differente in quegli anni in cui alcuni elementi estetici non potevano essere accettati da quella società. Oggi se vai in giro con i capelli colorati nessuno ti urla contro le peggior cose, o se hai jeans sdrucciti ugualmente, però oggi come ieri se fai delle scelte di vita non conformi a quella che è diciamo la narrazione dominante, una narrazione fatta di successo, fatta di una bella estetica, quindi dobbiamo essere belli, dobbiamo essere prestanti, dobbiamo essere danarosi e dobbiamo esporlo sui social. Se tutto questo tu non ce l'hai, bene, torni ad essere un indegno. Ho fatto un incontro meraviglioso con gli studenti del liceo scientifico Mossa che hanno di Olbia, che hanno messo in scena un processo, erano quasi un centinaio di studenti, studentesse e professori, e lì è stato un momento molto toccante perché diversi di loro giocando con questa formula del processo però si sono messi a nudo e si sono raccontati, hanno raccontato la loro indegnità, che non è una indegnità reale, è un'indegnità nei confronti diciamo di chi li giudica in questa maniera e negli occhi di chi li giudica. Ecco, stavo un attimo impappocchiando
0: ma ti sei fatto capire ovviamente come sempre bene con la tua spiegazione ma assolutamente impeccabile. Senti, ad Olbia porti in scena Gli Indegni, quasi un musical, non sarai solo ovviamente. Com'è nata l'idea di trasformare così la presentazione di un libro in un vero e proprio recital con esecuzioni dal vivo?
1: con la voglia di divertirci, di divertire durante quest'estate. Abbiamo fatto l'esordio al Festival di Gavoi e adesso la seconda tappa è proprio Olbia. Io, Cristian, ti aspetto perché tu devi sapere una cosa, che il pubblico non è chiamato ad ascoltare, il pubblico è chiamato a cantare, per cui io vi beccherò fra il pubblico, vi porterò sul palco.
0: Ma io sono stonato,
1: ma anche io, fregatene, non ti stonati meglio riesce. Okay. Ma poi c'è un momento finale in cui distribuiremo un testo.
0: Però stai svelando troppo, però stai svelando troppo.
1: Non svelo.
0: Cioè, se no non ci viene più nessuno domani. Scusami.
1: Ma magari non viene lo stesso.
0: No, ma ci vengono. Allora, grazie mille a Francesco Abbadi, quindi ci vediamo domani.
1: Sì, ci vediamo domani per la rassegna sul filo del discorso nel piazzale dello scolastico alle 21:30.
0: Perfetto, grazie mille Francesco Abbate, un abbraccio.
1: Grazie a te.

0: Roberto Volle and Friends, l'étoile più celebre al mondo che ritorna nella nostra isola e ovviamente sarà pronto a abbracciarvi, ecco, anche da vicino, sempre che voi lo vogliate. E ovviamente giocando con noi ci potete andare assolutamente gratis al 340 87 15 015. Giocare con noi è molto molto semplice, dovete scrivere adesso un messaggino su WhatsApp con questo testo qua, semplicemente Volle, 340 87 15 015. I più veloci si portano a casa due biglietti per il galà Roberto Volle and Friends domenica 26 luglio alle 21 alla Forte Arena di Santa Margherita.
1: Radio Smeralda. Sono le 18:00.
2: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
3: Ma stai leggendo un catalogo?
2: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifada. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
3: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale.
2: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
3: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifada o sfoglialo su cifada.com. È il best seller dell'estate.
4: Buonasera, ben trovati dalla redazione.
5: Apriamo con gli esteri. Il presidente americano Donald Trump non ha escluso la possibilità di uno schieramento di truppe sul terreno in Iran, sia pure limitato all'isola di Karg, ed ha aggiunto che a volte può essere necessaria una campagna terrestre, ma che sarebbero altri a condurla per gli USA. Infine ha ricordato che gli Stati Uniti hanno colpito tutto tranne gli impianti petroliferi. Intanto, secondo fonti israeliane, l'incontro fra Netanyahu e Trump si terrà lunedì prossimo alla Casa Bianca.
4: Nuovi guai giudiziari per Daniela Santos. Anche la procura di Milano ha infatti notificato un avviso di conclusione delle indagini nei confronti della parlamentare di Fratelli d'Italia e di altre 15 persone, oltre a una società, nell'ambito dell'inchiesta che riguarda i fallimenti di Key Group, Key Group Holding, Bioera e Umbria SRL. Le ipotesi di reato contestate comprendono bancarotta, falso in bilancio e truffa aggravata ai danni dello Stato. L'avviso di conclusione delle indagini rappresenta un passaggio che precede l'eventuale richiesta di rinvio a giudizio.
5: Cronaca: l'Italia resta nella morsa del caldo rovente e si preannuncia domani un giovedì bollente. Già oggi il bollino rosso ha riguardato 7 città: Firenze, Perugia, Bologna, Brescia, Frosinone, Roma e Torino, con altre 9 in arancione. Domani in bollino rosso ci saranno 15 città, in pratica più di metà delle 27 che vengono monitorate, mentre venerdì saranno in rosso ben 17 città.
4: È attesa per domani la sentenza del processo di primo grado per il crollo del Ponte Morandi a Genova. Il verdetto arriva a quasi 8 anni dalla tragedia, avvenuta il 14 agosto 2018, in cui morirono 43 persone. La D di Autostrade per l'Italia, Arrigo Giana, ha scritto una lettera di scuse ai familiari delle vittime. Scuse, ha precisato, mai fatte e che rappresentano un'esigenza morale dell'azienda, al di là della responsabilità e della verità.
5: Economia: da domani, 16 luglio, scatta l'obbligo per i proprietari dei monopattini elettrici di stipulare una polizza responsabilità civile auto. Durante la guida il conducente sarà obbligato a portare con sé il certificato assicurativo rilasciato dalla compagnia di assicurazione in forma digitale o cartacea, da esibire alle forze dell'ordine in caso di controllo. Assoutenti stima che l'operazione comporterà una spesa annua da circa 50 milioni di euro in capo ai proprietari dei mezzi elettrici, con il costo medio di una polizza base che oscilla fra i 35 e i 55 euro.
4: E chiudiamo con lo sport. Si gioca oggi alle 21 italiane la seconda semifinale dei mondiali di calcio 2026. In Georgia, all'Atlanta Stadium, si affrontano Inghilterra e Argentina. Per la partita di stasera c'è grande attesa. Tra le due nazionali, infatti, c'è una rivalità che dura da anni. L'Inghilterra va a caccia di una vittoria nel mondiale che manca da 60 anni, mentre l'Argentina cerca uno storico bis in due edizioni consecutive. Chi vince giocherà la finalissima contro la Spagna, mentre chi perde sfiderà i francesi nella finale di sabato per il terzo posto.
5: E per ora è tutto, a più tardi.
6: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia e movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata

0: per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Radiolina, Radio Notizie.
3: Buonasera da Andrea Sicchi per questa edizione del GR di Radiolina. Sono di una madre e suo figlio rispettivamente di 82 e 58 anni, i corpi senza vita trovati all'interno di un'abitazione in via San Giovanni a Maraca Lagonis. Giallo sulle cause della loro morte, si aspetta l'esito dell'autopsia, indagano i carabinieri. L'emergenza caldo, le temperature oltre i 40 gradi, ma saliranno ancora, elicotteri e canadieri impegnati sul rogo di Aglientu, Confagricoltura chiede un nuovo governo del territorio. Faro acceso anche in consiglio regionale sulla legge elettorale nazionale dopo il passo falso ieri alla Camera della Premier Meloni. L'ipotesi di elezioni politiche anticipate in autunno potrebbe pesare sulla variazione di bilancio. 8 violazioni delle prescrizioni, 2 presunte evasioni, incontri non autorizzati con politici, un funzionario e un prelato. Sono le contestazioni che hanno portato il Tribunale di Nuoro ad aggravare la misura cautelare nei confronti del sindaco di Ottana Franco Saba, trasferito in carcere. Potrebbe essere partito dalle coste americane il viaggio dei pellet di polietilene arrivati sulla spiaggia del Poetto. Le microplastiche, disperse probabilmente da una nave, sono state trovate lungo la spiaggia. ARPAS e Guardia Costiera indagano per risalire all'origine dello sversamento. Oggi è la giornata mondiale delle competenze e le opportunità degli ITS Academy. In Sardegna il 97% dei diplomati trova un lavoro coerente con il percorso scelto. Sul percorso del Trenino Verde, il rilancio delle zone interne, i sindaci della ferrovia storica chiedono nuovi investimenti e un piano di promozione per il turismo. Torna a Sciampitta il Festival Internazionale del Folklore, a Quarto va in scena la 41esima edizione che quest'anno prevede la partecipazione dall'Italia e dall'estero dei gruppi di Argentina, Perù e Portogallo, diretta su Videolina questa sera alle 21. È tutto per questa edizione, buona serata da parte di Andrea Sechi.
4: Denti fissi in 24 ore. Le hanno detto che senza osso non si può? Spesso non è vero. Sono il dottor Giannicola Boero, 24 anni di odontoiatria in Sardegna, 16 nei denti fissi, 2000 pazienti, garanzia degli impianti a vita. Mi chiami 800-125-828. Ripeto, 800-125-828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei.
5: La città è piena di energie, è fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido, tua da 34.900 euro.
6: Vieni a scoprirla da Autovan.
7: Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
8: 20 anni di emozioni, di cinema e di musica. Dal 22 al 25 luglio a Carloforte torna Creusa de Ma, musica per cinema. Concerti, incontri, proiezioni e masterclass nell'incantevole scenario dell'Isola di San Pietro. Ospiti della 20ª edizione, Carolina Crescentini, Ginevra Nervi, Motta, Karen Hernandez, Alberto Palmiero, Pivio, Max Viale, Mauro Palmas e molti altri protagonisti del cinema e della musica. Creusa de Ma, 20 anni di storie da ascoltare. Programma completo, musicapercinema.it.
9: Per la prima volta in Sardegna, al FAS Shopping Center Elmas, vicino aeroporto, arriva la mostra internazionale Manimali di Guido Daniele. Dal 3 al 31 luglio, lasciati emozionare dalle straordinarie opere di hand painting, un progetto che unisce arte, sostenibilità e amore per la natura. E il 3 luglio, non perdere la performance live dell'artista, che realizzerà 2 opere Manimali dal vivo. I modelli o le modelle potranno essere scelti tra i visitatori del centro. Manimali, dal 3 al 31 luglio.
10: Dove vai? Radio Smeralda. Radiolina, in diretta dalla Costa Smeralda.
11: Ancora una buona serata da Radiolina, alle 18.09. Dopo l'informazione ripartiamo con la nostra migliore musica e ripartiamo da Flamenco Paranoia, Samurai J.

Flamenco Paranoia Samurai J nel nostro mercoledì sera su Radiolina, 18 e 12 minuti. Siamo sempre live dal centro commerciale Olbiamare. Quanto siete arrabbiati, amici automobilisti, per il fatto che il ritorno delle accise piene sta pesando sui rifornimenti di noi sardi, in tutta Italia sicuramente, però nella nostra isola un pieno di gasolio costa oggi quasi 7 euro in più rispetto a inizio mese. Quindi questa fine dello sconto statale è ovviamente introdotto per calmierare i prezzi durante le tensioni in Medio Oriente, ha fatto schizzare verso l'alto i tabelloni dei distributori in tutta la regione, e quindi soprattutto gli amici automobilisti, quelli che utilizzano tutti i giorni l'auto per lavoro, ma in particolare gli autotrasportatori, che sono tantissimi in tutta l'isola, e ovviamente pesa veramente tanto, soprattutto per chi utilizza i mezzi in assoluto per lavorare, con la speranza che possano abbassare questi prezzi, perché effettivamente ormai è diventata quasi una normalità pagare il gasolio e anche la benzina oltre 2 euro. Cenelli Furtado.

0: Radio Smeralda.
1: Dal 13 al 21 luglio, da Iperpan e Superpan ci sono le offerte al costo. Alcuni esempi: gelato vaschetta affogato Cardor 500 grammi, 2,97 euro. Acqua naturale e frizzante Sant'Anna, 1,5 litro, 33 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
2: L'estate di Barisardo è mare, sole, musica e idee. A Bari Festival vi aspetta con concerti, DJ set e talk show. DJ Angelo, Rocco Hunt, Fargetta, Massimo Giannini, Angelo Binaghi, Alessandra Sardoni e tanti altri ospiti per un'estate mai sentita prima. A cura di Si Produzioni con il patrocinio Regione Sardegna. Programma su visitbarisardo.it.
3: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
4: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
5: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
4: Info su suzuki.it.
6: Suzuki. Orione Motors, a Cagliari in via Mercalli 23.
7: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
8: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.

0: Limitatici nucleari, scusa, sorry, lo siento, nel nostro mercoledì alle 18:22 minuti. Adesso le anticipazioni e i consigli di lettura sull'Unione domani in edicola con il vice direttore Giulio Zasso. Buonasera Giulio, ben ritrovato.
1: Buonasera a te Cristian, buonasera a tutti. Allora, stiamo seguendo anche dalla Sardegna la crisi che c'è stata sulla legge elettorale a Montecitorio, alla Camera, che ha creato una sorta di cortocircuito nell'azione della maggioranza di governo, con polemiche all'interno della coalizione di centrodestra e quella che abbiamo definito l'ira gelida di Giorgia Meloni. Ora si è ripreso, si sta camminando proprio per portare a compimento la riforma della legge elettorale, ma restano ovviamente le scorie di quello che è successo, scorie che peraltro arrivano sino alla Sardegna, innanzitutto perché ci sono tanti rappresentanti in Parlamento che arrivano dalla Sardegna, quindi ci facciamo spiegare un po' da loro cosa è successo, poi anche perché queste le tensioni a Roma, che potrebbero portare magari a un voto anticipato, provocano subito degli scossoni anche nella politica sarda, alla corsa alle candidature, insomma tutti i meccanismi che agitano un po' la politica. Poi ovviamente restiamo tanto sul caldo, purtroppo questa settimana che abbiamo definito brutale, della terza ondata di questo primo scorcio d'estate, ha visto ieri dei picchi di 45 gradi, oggi non si è arrivati a quel livello, siamo sopra i 43, però quindi sempre nella fascia centrale dell'isola. Ovviamente grande attenzione soprattutto a chi lavora all'aperto. Andiamo a raccontare un po' le storie delle tantissime persone che sono costrette, nonostante il caldo, a impegnarsi in condizioni proibitive. Poi parliamo anche della tragedia che è successa a Maracalonis, dove sono morti madre e figlio di 82 e 58 anni, sono stati trovati senza vita in un'abitazione, sta cercando di capire cosa sia successo, si parla di cause naturali, però sono state disposte le autopsie per capire un po' come sono andati effettivamente i fatti. Poi è stata varata, c'è stato il primo via libera alla manovra in commissione bilancio, stiamo parlando della cosiddetta manovrina estiva, che vale però 1,5 miliardi, una grossa fetta della manovra più grande di fine anno. E si sono superati degli ostacoli che stavano fermando un po' la maggioranza di centro-sinistra. Dalla regione arriva anche il piano straordinario delle assunzioni nella sanità, sarebbero interessati 500 medici e 1000 infermieri. Andiamo anche al Poetto, dove già da ieri abbiamo parlato della questione dei pezzi di microplastica che sono stati rinvenuti in un'ampia parte dell'arenile. Sta cercando di capire cosa sia successo, se è un fenomeno isolato, se c'è un inquinamento che arrivi da navi che sono transitate nel Golfo degli Angeli. Di sicuro è stata aperta un'inchiesta, stiamo parlando delle microplastiche, sono stati trovati delle tracce anche di grandi bustoni, pare da 25 kg l'uno, di cui non si capisce la provenienza, anche se sembrerebbe dalle prime ricostruzioni che siano di produzione statunitense. E poi abbiamo tante altre notizie anche sull'Unione Estate, con tutti gli spettacoli e gli eventi in programma in questi giorni, per esempio del noto attore Gabriele Lavia. Poi c'è lo sport, il Cagliari che sta cercando di chiudere le questioni di calcio mercato, va avanti nel frattempo la campagna abbonamenti. Racconteremo anche la seconda semifinale tra Argentina e Inghilterra, perché deciderà chi sfiderà per il titolo di campione del mondo la Spagna, che ieri ha superato la Francia. Tutto questo sull'Unione Sarda e sull'app Unione Digitale.
0: Vi leggeremo domani, grazie mille al vice direttore Giulio Zasso, buon lavoro a te e a tutta la redazione.
1: Grazie.
0: Radio Smeralda termina qua, io sono Cristian Asara, ritorno domani alle 17 e vi auguro un'ottima serata con Radiolina. Ciao a tutti.
2: Radio Smeralda. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 18 e 30 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da ITER di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
3: Per fare spazio alla nuova collezione da Divani e Divani by Natuzzi, tanti modelli in esposizione sono scontati del 50% e in pronta consegna. Tutto fuori! Affrettati a scegliere il tuo divano prima che lo faccia qualcun altro. Fino al 31 luglio, qui, in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi.
4: Divani e Divani lo trovi a Cagliari, Viale Marconi 175C, Sassari, Via Predda Niedda 6B, Oristano, Via Cagliari 40.
5: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
6: Ignazio ha detto sì ai denti fissi su impianti, scegliendo Ventura Centro Odontoiatrico. Prenota una prima visita implantologica. Contattaci al numero 800 161 008. Ti aspettiamo!
7: Accendi Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai!
8: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
7: Info su suzuki.it.
5: Suzuki. Orione Motors, a Cagliari, in via Mercalli 23.
9: Grande letteratura al Festival della Marina di Villa Sinius. Venerdì 17 luglio, protagonista sarà il vincitore del Premio Strega 2026, intervistato dal direttore della Fondazione Bellonci, Stefano Petrocchi. Domenica 19 luglio, appuntamento con Diego De Silva, autore dell'Avvocato Malinconico, in dialogo con la scrittrice Elisabetta Bucciarelli. Due serate imperdibili nella piazzetta del Molo S alle 21.30.
10: Solo nei supermercati Coop di Sardegna trovi le offerte sulla gastronomia da mare. Fino al 25 luglio potrai acquistare la frittura di calamari a 2,50 euro al letto, l'insalata di riso a 1,09 euro letto e la parmigiana di melanzane a 1,29 euro letto. Supermercati Coop di Sardegna, la spesa conveniente in un'isola di qualità. Ricorda che puoi prenotare anche una bag too good to go nei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
11: Sabato scorso è partita l'ottava edizione del Festival della Marina di Villa Simius, 8 appuntamenti serali, ricordiamo a ingresso gratuito fino al 2 agosto, evento che si svolge nella piazzetta Molo S della Marina di Villa Simius, location che tra l'altro questo venerdì 17 luglio alle 21.30 vedrà l'incontro tra Michele Mari, lo scrittore fresco vincitore del Premio Strega 2026, con Stefano Petrocchi, direttore della Fondazione Bellonci, che è collegato con noi. Ben trovato su Radiolina.
12: Salve, ben ritrovati, salve.
11: Qual è il segreto del Premio Strega che attraversa gli anni resta un punto di riferimento nel mondo letterario italiano?
12: Dunque, quest'anno in effetti siamo arrivati all'ottantesima edizione, quindi abbiamo fatto un compleanno tondo. Il Premio Strega ha avuto la fortuna fin da subito di diventare un appuntamento importante nella vita culturale italiana, che ha attraversato in tanti modi, intrecciando le sue vicende.

0: sua vita, cioè il fatto di essere una grande scrittrice. Esordisce nel 39 con Lucrezia Borgia, una biografia monumentale di questo grande personaggio del Rinascimento, che ottiene subito il premio Viareggio e che viene tradotta in tutto il mondo. Prima del 47, anno in cui poi Maria Bellonci fonda il premio Strega, scrive anche un altro libro importante, Segreti dei Gonzaga. Quindi potremmo dire che è una scrittrice che però da un certo punto in avanti della sua vita ha dedicato moltissime energie a promuovere i libri degli altri, fino a far passare un po' in secondo piano questa sua attività prevalente, che era quella appunto di scrivere libri in proprio. Alla fine della sua vita, questi due aspetti della sua esistenza, l'organizzatrice culturale e la scrittrice, sembrano riunirsi quando appunto il suo premio Strega le viene assegnato per il suo ultimo romanzo, ma in realtà lei non c'è più, è morta 2 mesi prima.
1: Venerdì al Festival della Marina sarà sul palco con il vincitore del premio Strega 2026, Michele Mari. Ecco, un bilancio di questa edizione del premio Strega.
0: Ma intanto è un'edizione che ha premiato uno degli scrittori più importanti del panorama letterario italiano contemporaneo. Michele Mari è esordito nell'89, ha attraversato questi ultimi 30 anni con dei romanzi che sono delle pietre miliari, e quindi siamo molto contenti appunto di avere potuto dargli questo riconoscimento in un anno importante per il premio Strega come quello dell'80ª edizione. È stato un anno contrassegnato anche da una grande mostra che è tuttora in corso al Museo Macro di Roma, che racconta appunto questi 80 anni di premio Strega, ed è stato anche un anno, come spesso accade nella vita del premio, contrassegnato da notevoli polemiche, questa volta derivanti da un diverbio fra due degli scrittori finalisti, uno dei quali lo stesso Mari. Devo dire che questa è stata una vicenda abbastanza sgradevole, che poi però abbiamo messo da parte, perché poi il premio è una competizione fra libri e conta il parere dei lettori e della giuria sui libri stessi più che qualsiasi altra considerazione.
1: Beh, premio Strega che oltretutto ha un forte legame anche con la Sardegna, conferma di questo proprio venerdì dalle 21:30 lei, Stefano Petrocchi, sarà sul palco del Festival della Marina di Villa Simius proprio con il vincitore Michele Mari. Allora noi ringraziamo Stefano Petrocchi, grazie, alla prossima.
0: Grazie mille, a presto.

0: Da Ardis fino al 19 luglio c'è il sottoprezzo. Alcuni esempi: latte parzialmente scremato bontà nuragica 1 litro 85 centesimi, mozzarella arborea 4% grammi 2,99 euro. E scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
1: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Kinto One, il noleggio a lungo termine. Kinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Kinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Kinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Kinto Join, per il carpooling aziendale.
2: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
3: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
4: E regali di Natale.
5: Ma è piena estate.
4: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
2: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
6: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 19 luglio.
7: Ciao, sono Pepco, il tuo nuovo negozio del cuore dove fare grande shopping a piccoli prezzi. E da oggi siamo anche a Nuoro, presso il centro commerciale Prato Sardo. Vieni a scoprire abbigliamento per tutta la famiglia, articoli per la casa, giocattoli e tanto altro a prezzi super! Ti aspettiamo! Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo.
8: Scopri il programma US, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Informazione con l'Unione Digital e il Sole 24 Ore. Rassegna stampa e newsletter specializzate. Accesso al canale di vendita Vai Online e opportunità di fidelizzazione su Risparmio Sardegna. In più lo storytelling, il tuo racconto d'azienda nei canali del gruppo per trasformare la complessità in semplicità.
9: Radiolina, meteo.
10: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo e agli amici di Radiolina. Nelle prossime ore contesto di assoluta stabilità atmosferica su tutta la Sardegna, una serata che vedrà cieli sereni e tersi e con il caldo che si farà sentire di sera ma anche di notte. Nella giornata poi di giovedì ancora tanto caldo sull'isola, specialmente nelle aree interne dove sono attesi picchi fino ai 40-42 gradi. Una giornata assolata grazie alla persistenza dell'anticiclone africano. Il contesto dunque sarà ancora stabile, una giornata con clima asciutto. Tutti i dettagli come sempre sulla nuova app di Trebi Meteo.
11: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.

0: Sono le 19 e 2 minuti.
1: Vorrei rendere il giardino più vivibile per l'estate.
2: C'è lo spaccaprezzo Cifad. Piscine, barbecue e arredo giardino con sconti fino al 50%.
1: E per il caldo in casa?
2: Ci sono climatizzazione e zanzariere su misura. Il nostro reparto tecnico può aiutarla a scegliere la soluzione più adatta.
1: Perfetto, così sistemo fuori e dentro.
2: Proprio così, perché migliorare la casa migliora la vita.
3: Cifad, il brico 100% Sardegna.
4: Buonasera, bentrovati dalla redazione.
5: Apriamo con gli esteri. Il presidente americano Donald Trump non ha escluso la possibilità di uno schieramento di truppe sul terreno in Iran, sia pure limitato all'isola di Karg, ed ha aggiunto che a volte può essere necessaria una campagna terrestre, ma che sarebbero altri a condurla per gli USA. Infine ha ricordato che gli Stati Uniti hanno colpito tutto tranne gli impianti petroliferi. Intanto, secondo fonti israeliane, l'incontro fra Netanyahu e Trump si terrà lunedì prossimo alla Casa Bianca.
4: Nuovi guai giudiziari per Daniela Santanchè. La Procura di Milano ha infatti notificato un avviso di conclusione delle indagini nei confronti della parlamentare di Fratelli d'Italia e di altre 15 persone, oltre a una società, nell'ambito dell'inchiesta che riguarda i fallimenti di Key Group Holding, Bioera e Umbria SRL. Le ipotesi di reato contestate comprendono bancarotta, falso in bilancio e truffa aggravata ai danni dello Stato. L'avviso di conclusione delle indagini rappresenta un passaggio che precede l'eventuale richiesta di rinvio a giudizio.
5: Cronaca: l'Italia resta nella morsa del caldo rovente. E si preannuncia domani un giovedì bollente. Già oggi il bollino rosso ha riguardato 7 città: Firenze, Perugia, Bologna, Brescia, Frosinone, Roma e Torino, con altre 9 in arancione. Domani in bollino rosso ci saranno 15 città, in pratica più di metà delle 27 che vengono monitorate, mentre venerdì saranno in rosso ben 17 città.
4: È attesa per domani la sentenza del processo di primo grado per il crollo del Ponte Morandi a Genova. Il verdetto arriva a quasi 8 anni dalla tragedia, avvenuta il 14 agosto 2018. In cui morirono 43 persone. La D di Autostrade per l'Italia, Arrigo Giana, ha scritto una lettera di scuse ai familiari delle vittime. Scuse, ha precisato, mai fatte e che rappresentano un'esigenza morale dell'azienda, al di là della responsabilità e della verità.
5: Economia: da domani, 16 luglio, scatta l'obbligo per i proprietari dei monopattini elettrici di stipulare una polizza responsabilità civile auto. Durante la guida il conducente sarà obbligato a portare con sé il certificato assicurativo rilasciato dalla compagnia di assicurazione in forma digitale o cartacea, da esibire alle forze dell'ordine in caso di controllo. Assoutenti stima che l'operazione comporterà una spesa annua da circa 50 milioni di euro in capo ai proprietari.

0: dei mezzi elettrici, con il costo medio di una polizza base che oscilla fra i 35 e i 55 euro.
1: E chiudiamo con lo sport. Si gioca oggi alle 21 italiane la seconda semifinale dei mondiali di calcio 2026. In Georgia, all'Atlanta Stadium, si affrontano Inghilterra e Argentina. Per la partita di stasera c'è grande attesa. Tra le due nazionali, infatti, c'è una rivalità che dura da anni. L'Inghilterra va a caccia di una vittoria nel mondiale che manca da 60 anni, mentre l'Argentina cerca uno storico bis in due edizioni consecutive. Chi vince giocherà la finalissima contro la Spagna, mentre chi perde sfiderà i francesi nella finale di sabato per il terzo posto.
0: E per ora è tutto, a più tardi.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia in movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
4: Radio Lina, Radio Notizie.
5: Buonasera da Andrea Sicchi per questa edizione del GR di Radiolina. Sono di una madre e suo figlio rispettivamente di 82 e 58 anni, i corpi senza vita trovati all'interno di un'abitazione in via San Giovanni a Mara Calagonis. Giallo sulle cause della loro morte, si aspetta l'esito dell'autopsia, indagano i carabinieri. L'emergenza caldo, le temperature oltre i 40 gradi, ma saliranno ancora elicotteri canadieri impegnati sul rogo di Aglientu. Confagricoltura chiede un nuovo governo del territorio. Faro acceso anche in consiglio regionale sulla legge elettorale nazionale dopo il passo falso ieri alla Camera della Premier Meloni. L'ipotesi di elezioni politiche anticipate in autunno potrebbe pesare sulla variazione di bilancio. 8 violazioni delle prescrizioni, 2 presunte evasioni, incontri non autorizzati con politici, un funzionario e un prelato. Sono le contestazioni che hanno portato il Tribunale di Nuoro ad aggravare la misura cautelare nei confronti del sindaco di Ottana Franco Saba, trasferito in carcere. Potrebbe essere partito dalle coste americane il viaggio dei pellet di polietilene arrivati sulla spiaggia del Poetto. Le microplastiche, disperse probabilmente da una nave, sono state trovate lungo la spiaggia. ARPAS e Guardia Costiera indagano per risalire all'origine dello sversamento. Oggi è la giornata mondiale delle competenze e le opportunità degli ITS Academy. In Sardegna il 97% dei diplomati trova un lavoro coerente con il percorso scelto. Sul percorso del Trenino Verde, il rilancio delle zone interne, i sindaci della ferrovia storica chiedono nuovi investimenti e un piano di promozione per il turismo. Torna a Sciampitta il Festival Internazionale del Folklore, a Quarto va in scena la 41esima edizione che quest'anno prevede la partecipazione dall'Italia e dall'estero dei gruppi di Argentina, Perù e Portogallo, diretta su Videolina questa sera alle 21. È tutto per questa edizione, buona serata da parte di Andrea Sechi.
6: Nei supermercati Coop di Sardegna è tornato lo speciale Sardegna. Fino al 25 luglio potrai acquistare in offerta il prosciutto crudo su Sirboni pepato a 1,59 euro letto. La pasta Fratelli Cellino trafilata al bronzo da 500 grammi a 79 centesimi. E la birra Echinusa cruda da 66 cl a 99 centesimi. Acquista i prodotti dello speciale Sardegna nei supermercati Coop e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quarto e dintorni. La Coop sei tu.
7: Per la prima volta in Sardegna. Al FAS Shopping Center Elmas, vicino aeroporto, arriva la mostra internazionale Manimali di Guido Daniele. Dal 3 al 31 luglio, lasciati emozionare dalle straordinarie opere di hand painting, un progetto che unisce arte, sostenibilità e amore per la natura. E il 3 luglio, non perdere la performance live dell'artista, che realizzerà due opere Manimali dal vivo. I modelli o le modelle potranno essere scelti tra i visitatori del centro. Manimali, dal 3 al 31 luglio.
8: Dove vai?
9: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

Buon mercoledì 15 luglio dalla redazione del GR Salute e Benessere da Francesca Balestrieri. Per molti è semplicemente una macchia bianca sulla pelle. In realtà la vitiligine è una malattia autoimmune cronica che interessa circa lo 0,5-2% della popolazione mondiale e può comparire a qualsiasi età, dall'infanzia all'età adulta. Non provoca dolore, non è contagiosa, ma può avere un impatto importante sul benessere psicologico, soprattutto quando interessa aree particolarmente esposte. Per molti anni le possibilità terapeutiche sono state limitate e la vitiligine è stata considerata una condizione con poche prospettive di miglioramento. Oggi invece la situazione sta cambiando. La ricerca ha chiarito meglio i meccanismi immunologici alla base della malattia e ha portato allo sviluppo di nuove terapie mirate che in molti casi consentono di arrestarne la progressione e favorire una graduale ripigmentazione della pelle. C'è stato un tempo in cui una vacanza da sole era sinonimo di necessità di ripiego dopo che il progetto originario, pianificato in compagnia, è venuto meno per qualche motivo. Oggi la prospettiva si è ribaltata. Viaggiare senza compagnia è diventato un atto di edonismo consapevole, il lusso accessibile di mettere in primo piano se stesse, riappropriandosi del proprio tempo e dei propri ritmi. Non si tratta di isolarsi dal mondo, ma di regalarsi una parentesi di totale libertà, in cui l'unico compromesso con cui si devono fare i conti sono i propri desideri. Il viaggio in solitaria è la declinazione più pura della cura di sé, un investimento sul proprio benessere interiore ed estetico. Il cambiamento parte dai capelli, lo raccontano bene i silver look esibiti dalle star anche sugli ultimi red carpet. Il grigio piace, colpisce nel segno e racconta un movimento di pensiero che ha di fatto ribaltato i canoni estetici. Non si tratta di coprire, ma di valorizzare. Sono sempre di più le donne che optano per soluzioni in grado di ammortizzare la ricrescita e i fili d'argento tra i capelli, dicendo gradualmente addio alla tinta. La tecnica del grey blending si basa sull'alternanza di toni chiari e più scuri per creare un effetto tridimensionale naturale, un metodo di transizione dolce che riduce l'esposizione ripetuta ai trattamenti chimici più aggressivi. Prima di salutarci una piccola curiosità, gli oceani producono oltre la metà dell'ossigeno che respiriamo grazie al fitoplancton e, fatto ancora più sorprendente, il 97% del traffico internet mondiale viaggia su cavi sottomarini. Per ora è tutto, grazie per l'attenzione e alla prossima edizione del GR Salute e Benessere.

0: Dal 13 al 21 luglio, da Iperpan e Superpan ci sono le offerte al costo. Alcuni esempi: gelato vaschetta affogato Cardor 500 grammi, 2,97 euro. Acqua naturale e frizzante Sant'Anna, 1,5 litri, 33 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
1: Stanco di vedere il mondo in modo complicato. Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista. Prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
2: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
4: Scopri il programma US, comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: Sono le 19 e 32 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina Storie, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Storie, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
3: Istituto di Radiologia de Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto de Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto de Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
4: Fino al 30 settembre 2026 usufruisci degli incentivi statali che ti garantiscono fino a 20.000 euro di vantaggi per rinnovare il tuo Iveco Daily. E in più hai leasing con tassi agevolati a partire dallo 0%. Scopri in concessionarie i dettagli contrattuali. Cagliari, Sassari, Muro, Solbia. www.acentras.it.
5: La Proloco di Ussana organizza la sesta edizione Ussana incontra il mondo. Culture, musiche e popoli del mondo si incontrano a Ussana. Mercoledì 22 luglio, serata con Claudia Aru e Marco Bande. Giovedì 23 luglio, musica etnica e balli sardi con il gruppo La Canas. Venerdì 24 luglio, serata internazionale con sei gruppi di diversi continenti. Apertura della serata con il gruppo ballo sardo di Ussana. Presenta la serata Giuliano Marongiu. Ussana incontra il mondo. Vi aspettiamo dal 22 al 24 luglio.
6: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: nei supermercati Coop di Sardegna. Fare la spesa non è mai stato così conveniente. Scopri subito gli spesotti Coop, la linea di prodotti con la qualità Coop a prezzi super convenienti. Come il riso parboiled spesotti da 2 kg a 3,85 euro. I gamberi sgusciati, scottati e congelati spesotti da 350 grammi a 4,30 euro. E i fazzoletti spesotti da Treveri a 99 centesimi. Supermercati Coop di Sardegna. La spesa conveniente nella tua isola di qualità. La Coop sei tu.
1: Il grande calcio dei mondiali 2026 è arrivato e la tua nuova curva di fiducia è a Settimo San Pietro. Inaugura la stagione delle grandi emozioni a Lucky Star. Maxi schermi, passione e tutta l'energia della Coppa del Mondo FIFA. Da noi vedi tutte le partite in diretta, compresa la finale. Il Lucky Star di Settimo è il posto giusto per la tua estate mondiale. Ci trovi a Settimo San Pietro, fianco Cifadda e fai centro.
2: Centro commerciale Fenicotteri Cagliari. Tutti i weekend di luglio, 15 euro per te. Pink Back Days. Ottieni 15 euro in gift card con 50 euro di spesa con almeno due scontrini di negozi diversi del centro. Ti aspettiamo al centro commerciale Fenicotteri Cagliari.
3: Certe cose non cambiano mai. Come fare impresa? Un'avventura tra intuizione, conquista e resistenza quotidiana. Noi di Unione Sarda lo sappiamo da più di un secolo. Per questo anche quest'anno torna Programma US, il percorso dedicato alla crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Formazione mirata, confirme d'eccellenza, comunicazione efficace per attrarre e raccontarsi. Servizi essenziali per crescere e distinguersi. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
4: Radiolina Meteo.
5: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radiolina. Nelle prossime ore contesto di assoluta stabilità atmosferica su tutta la Sardegna, una serata che vedrà cieli sereni e tersi e con il caldo che si farà sentire di sera ma anche di notte. Nella giornata poi di giovedì ancora tanto caldo sull'isola, specialmente nelle aree interne dove sono attesi picchi fino ai 40-42 gradi. Una giornata assolata grazie alla persistenza dell'anticiclone africano. Il contesto dunque sarà

0: ancora stabile una giornata con clima asciutto. Tutti i dettagli come sempre sulla nuova app di Trebi Meteo.
1: Il segreto delle estati più belle?

0: Il brico 100% Sardegna.
1: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
2: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
3: Radiolina, Radio Notizie.
4: Buonasera da Andrea Sicchi per questa edizione del GR di Radiolina. Sono di una madre e di suo figlio rispettivamente di 82 e 58 anni, i corpi senza vita trovati all'interno di un'abitazione in via San Giovanni a Maracalagonis. Giallo sulle cause della loro morte, si aspetta l'esito dell'autopsia, indagano i carabinieri. L'emergenza caldo, le temperature oltre i 40 gradi, ma saliranno ancora, elicotteri canadieri impegnati sul rogo di Aglientu, Confagricoltura chiede un nuovo governo del territorio. Faro acceso anche in consiglio regionale sulla legge elettorale nazionale dopo il passo falso ieri alla Camera della Premier Meloni. L'ipotesi di elezioni politiche anticipate in autunno potrebbe pesare sulla variazione di bilancio. 8 violazioni delle prescrizioni, 2 presunte evasioni, incontri non autorizzati con politici, un funzionario e un prelato. Sono le contestazioni che hanno portato il Tribunale di Nuoro ad aggravare la misura cautelare nei confronti del sindaco di Ottana Franco Saba, trasferito in carcere. Potrebbe essere partito dalle coste americane il viaggio dei pellet di polietilene arrivati sulla spiaggia del Poetto. Le microplastiche, disperse probabilmente da una nave, sono state trovate lungo la spiaggia. ARPAS e guardia costiera indagano per risalire all'origine dello sversamento. Oggi è la giornata mondiale delle competenze e le opportunità degli ITS Academy. In Sardegna il 97% dei diplomati trova un lavoro coerente con il percorso scelto. Sul percorso del Trenino Verde, il rilancio delle zone interne, i sindaci della ferrovia storica chiedono nuovi investimenti e un piano di promozione per il turismo. Torna a Sciampitta il Festival Internazionale del Folklore. A Quarto va in scena la 41esima edizione, che quest'anno prevede la partecipazione dall'Italia e dall'estero dei gruppi di Argentina, Perù e Portogallo. Diretta su Videolina questa sera alle 21. È tutto per questa edizione, buona serata da parte di Andrea Sechi.
5: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
6: Denti fissi in 24 ore. Le hanno detto che senza osso non si può? Spesso non è vero. Sono il dottor Gian Nicola Boero, 24 anni di odontoiatria in Sardegna, 16 nei denti fissi, 2000 pazienti, garanzia degli impianti a vita. Mi chiami 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei.
7: La Proloco di Ussana organizza la 6ª edizione Ussana incontra il mondo. Culture, musiche e popoli del mondo si incontrano a Ussana. Mercoledì 22 luglio, serata con Claudia Aru e Marco Bande. Giovedì 23 luglio, musica etnica e balli sardi con il gruppo La Canas. Venerdì 24 luglio, serata internazionale con 6 gruppi di diversi continenti. Apertura della serata con il gruppo ballo sardo di Ussana. Presenta la serata Giuliano Marongiu. Ussana incontra il mondo. Vi aspettiamo dal 22 al 24 luglio.
8: Il segreto delle estati più belle? Gavi-

0: stupendo! Sole, relax, sabbia tra le dita!
1: E regali di Natale!
2: Ma è piena estate!
1: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale!
3: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
4: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 19 luglio.
5: Ignazio ha detto sì ai denti fissi su impianti, scegliendo Ventura Centro Odontoiatrico. Prenota una prima visita implantologica. Contattaci al numero 800-161-008. Ti aspettiamo!
6: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
7: Sotto le stelle di Santa Margherita di Pula, la voce di Fiorella Mannoia incontra le parole di Fabrizio De André e Ivano Fossati. Sabato 1 agosto alla Forte Arena, l'artista sale sul palco con Anime Salve. Un concerto, una notte, un'emozione che resta. Per info e biglietti, Box Office Sardegna e Ticket One. Fiorella Mannoia alla Forte Arena.
8: Nei supermercati Coop di Sardegna è tornato lo speciale Sardegna. Fino al 25 luglio potrai acquistare in offerta il dolce sardo Arborea a 99 centesimi letto, il tonno Asnomar con olio extravergine di oliva o al naturale a 2,79 euro, i ravioli Cossu di ricotta e spinaci da 500 grammi a 2,19 euro. Acquista i prodotti dello speciale Sardegna nei supermercati Coop e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo. A Cagliari, Quarto e dintorni. La Coop sei tu.

0: Sono le 20 e 30 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
4: Centro commerciale Fenicotteri Cagliari. Tutti i weekend di luglio, 15 euro per te. Pink Back Days. Ottieni 15 euro in gift card con 50 euro di spesa con almeno due scontrini di negozi diversi del centro. Ti aspettiamo al centro commerciale Fenicotteri Cagliari.
5: L'estate di Bari Sardo è mare, sole, musica e idee. A Bari Festival vi aspetta con concerti, DJ set e talk show. DJ Angelo, Rocco Hunt, Fargetta, Massimo Giannini, Angelo Binaghi, Alessandra Sardoni e tanti altri ospiti per un'estate mai sentita prima. A cura di Si Produzioni con il patrocinio Regione Sardegna. Programma su visitbarisardo.it.
6: Da Ardis fino al 19 luglio c'è il sottoprezzo. Alcuni esempi? Latte parzialmente scremato Bontà Nuragica, 1 litro 85 centesimi. Mozzarella arborea, 4% grammi, 2,99 euro. E scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
7: Scopri il programma US, formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Sdabocconi School of Management, il sole 24 ore professionale. Luis Business School, esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari e un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: È l'auto che supera ogni aspettativa. È l'auto di chi non vuole mai scendere a compromessi. È l'auto che accelera i tuoi battiti. È Toyota CHR Plus, full electric, design inconfondibile, fino a 607 km di autonomia. Nuovo Toyota CHR Plus, più di un elettrico. Elettrico Toyota. Info su toyota.it.
1: ENA SRL, unica concessionaria per il Sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
2: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita. A Cagliari, in via Peretti 4.
3: Il 7 agosto 2026 all'Olbia Arena è in arrivo il Giova Summer Party.
4: Prima che il vento si porti via tutto.
3: Una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale.
4: Respira questa libertà.
3: Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Giovanotti. Info e biglietti su

0: best seller dell'estate.
1: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
15: Dal regista Christopher Nolan.
16: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
15: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
17: Andiamo!
15: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
18: Saluta a tutti da Elena Ledda. Sa Radiolina, il sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6 e 4 di Ammengiano, ai 4 e 4 di Apostibrangio e ai 10 e 4 di Assunotti. E su domenico a mezzo di puro, in sa Radiolina.

0: progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Rimani in contatto con Radiolinea. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolinea.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolinea. Subito.

0: Buonasera, bentrovati per questa edizione delle 19 del TG di Videolina. Subito i titoli del nostro sommario. Madre e figlio trovati senza vita nella loro casa di Maracalagonis. Avevano 82 e 58 anni. Non si esclude un'intossicazione alimentare. Disposta l'autopsia. L'emergenza caldo, le temperature saliranno ancora, tra tre giorni fuoco ad Aglientu, Confagricoltura chiede un nuovo governo del territorio, una giornata orani, comune più caldo d'Italia. Consiglio regionale, la variazione di bilancio raddoppia, 1,5 miliardi, testa in aula il 28 luglio, in commissione anche la proposta di approvare entro Ferragosto manovrina, assestamento e rendiconto. Produzione stabile, mercati esteri in crescita, ma il pecorino romano perde valore a causa dei dazi americani. Il consorzio punta sulla diversificazione e respinge le voci sull'impiego di latte estero. E poi quindi non possiamo anche iniziare questa edizione del TG di Videolina con la cronaca, col dramma avvenuto a Maracalagonis, dove madre e figlio sono stati trovati senza vita. All'origine del dramma forse un'intossicazione alimentare. Vediamo subito il servizio della nostra Mariangela Lampis.
1: Lui in camera da letto, lei nell'andito, il piatto rotto sul pavimento, entrambi senza vita. Sono andati via insieme, dicono sottovoce vicini davanti al civico 1 di via San Giovanni a Maracalagonis, padre e figlio. Teresa Vacca, 82 anni, e Marco D'Urso, 58 anni, costretto a letto dopo un incidente di oltre 30 anni fa. È stata una coppia che va ad aiutarli in casa, a fare la spesa, a sbrigare le faccende domestiche, a trovarli stamattina. Il piatto rotto e la mortadella sul pavimento. Subito è stato lanciato l'allarme. Sono arrivati i carabinieri della stazione di Maracalagonis e della compagnia di Quartu, il PM Daniele Caria, il medico legale Roberto De Montis e agenti della polizia locale. Venerdì previsto l'esame autoptico con l'equipe dell'ospedale Brozzu, prevista una serie di accertamenti tossicologico e istologico, perché una delle ipotesi è il cosiddetto quadro generico asfittico. Bisognerà in sostanza comprendere se entrambi siano morti a causa di un'intossicazione alimentare, da lì appunto l'asfissia. Per il momento però si tratta solo di una supposizione, bisognerà poi risalire ai tempi, chi dei due è morto prima. L'ipotesi che la madre abbia trovato il figlio senza vita e poi abbia avuto un malore resta in piedi, ma fino a evidenze di altro tipo potrebbe anche essere capitato che sia stata la madre ad avere un malore e che il figlio sia deceduto in seguito, anche perché senza i farmaci che era la donna a somministrare. Siamo persone riservate, rispettate la nostra richiesta, le parole gentili del fratello della donna. Ogni giorno i messaggi del buongiorno con la sorella fino all'ultimo, i saluti consueti che diventano un interrogativo. Non rispondi, va tutto bene. Lacrime discrete, quelle dei familiari quando i corpi vengono portati via dalla Casa Gialla in una strada stretta e in una giornata rovente.
0: L'isola nella morsa del caldo, una situazione che si unisce ad un'altra giornata difficile sul fronte della lotta al fuoco. Stefano Birocchi.
2: La mappa della sala operativa della protezione civile continua a riempirsi di segnali rossi. Il fronte più delicato resta quello di Aglientu, dove il fuoco brucia da tre giorni e costringe ancora un imponente dispiegamento di mezzi aerei. Nelle ultime ore sono entrati in azione due elicotteri, il Super Puma e un Canadair, per contenere le riprese dell'incendio in località Giuncaglia. Intanto il corpo forestale indaga sull'origine del rogo. Tra le ipotesi c'è il cedimento di un palo della linea elettrica nel punto in cui sarebbero partite le fiamme. Il bilancio è pesante, circa 30 ettari di pineta e macchia mediterranea distrutti, spiagge evacuate, abitazioni minacciate.
3: Quest'anno, come è stato detto più volte, le piogge abbondanti tardo primaverili hanno fatto crescere tanta vegetazione che poi si è seccata e rappresenta tecnicamente il combustibile che poi alimenta gli incendi che purtroppo ogni giorno dobbiamo fronteggiare con tutti i mezzi a disposizione.
2: Il caldo estremo continua ad alimentare l'emergenza con incendi che hanno richiesto l'intervento degli elicotteri anche a Galtellì, Morgongiori, Tortolì e Arbus, mettendo ancora una volta sotto pressione l'intero sistema antincendio regionale.
4: Massima attenzione da parte di tutti, perché moltissimi incendi sono colposi, cioè proprio dovuti all'incuria nostra per un semplice lancio di mozzicone di sigaretta a bordo strada, oppure anche marmitte molto calde parcheggiando l'auto su un campo con l'erba alta, ecco, secca, oppure un barbecue fatto diciamo con un vento e un'aria prospiciente con sopra degli alberi, quindi insomma con un'aria, cioè sono tutte piccole accortezze che evitano l'aumento di questi incendi.
0: E sul fronte incendi interviene anche Confagricoltura Sardegna, che sollecita un nuovo governo del territorio. Mario Tasca.
5: Olbia, Cabras, Gonos Fanadica, Siliqua, Bosa e Anele, ancora Villa Marmor, Gongiorie, Sporlatu, Ozieri, Aliento, Ala di Sardi, Ottana e Giave. Solo dall'inizio della settimana il Corpo Forestale Regionale è intervenuto in decine di incendi, operando con elicotteri, Canadair, mezzi a terra. Nelle ultime settimane sono stati centinaia i roghi che hanno colpito l'isola da nord a sud. Occorre una riflessione profonda e un approccio differente per contrastare il fenomeno. E Confagricoltura Sardegna ad intervenire per sollecitare un nuovo governo del territorio.
6: Da una parte tutti riconosciamo il grande valore ecologico del patrimonio forestale regionale, dall'altro però ci sono ampie superfici, enormi superfici, che attualmente in Sardegna vengono considerate tare, quindi non suscettibili di ricevere i premi comunitari, non eleggibili.
5: La tutela del territorio passa inevitabilmente attraverso il presidio dell'uomo. Programmare e rispettare gli interventi di pulizia dei bordi stradali, gestire al meglio campi e boschi, sempre più abbandonati e vulnerabili al pericolo delle fiamme.
6: Un rafforzamento delle agenzie direttamente preposte per la salvaguardia e la sicurezza del territorio.
5: Siamo pronti ad un confronto con il governo regionale, sottolinea Taras, insieme ad organizzazioni di categoria e agenzie regionali competenti per impostare interventi su pulizia dei campi, strade e nuova gestione dei boschi.
0: E dopo il servizio di Maria Grazia Ledda vediamo quello realizzato ad Orani, il comune più caldo della Sardegna, oltre 45 gradi. L'Ampex è firmato dal nostro Gianfranco Locci.
7: Il display della farmacia fa già capire l'andazzo a metà mattina. Via principale all'ombra è caldo torrido. Nelle scorse ore però a Orani la colonnina di mercurio è salita molto più su, ha superato i 45 gradi. Così il paese di Costantino Nivola in un attimo è diventato un caso nazionale, tanto da meritarsi il titolo di centro più caldo d'Italia.
8: Cosa significa lavorare con queste temperature?
9: Che vogliamo il mare e le ferie.
8: A che ora contate di terminare?
9: No, adesso massimo mezzogiorno ce ne andiamo, c'è troppo caldo.
7: Chi opera nel settore edile non vede altre soluzioni, si arriva in cantiere molto presto, poi prima di mezzogiorno si batte in ritirata. Chi invece non ha impegni lavorativi adotta altri accorgimenti.
10: Con una bella fresca non si sente più il caldo.
8: È l'unica soluzione possibile?
10: Certo.
11: La birra va, la vendiamo. Mi guarda, adesso mi stanno chiedendo birra, questi qua. Si siedono al sole.
8: Come si affrontano queste temperature?
12: Dentro, in casa, col ventilatore o con qualcosa che ci rinfreschi.
13: Rimanendo all'ombra e col condizionatore acceso, se possibile.
7: Rimanendo all'ombra, proprio come Orani hanno fatto i bambini della ludoteca. I giochi non si sono fermati, gli alberi hanno dato una grossa mano. I municipi, invece, hanno spento le luci.
14: Ci arrangiamo come possiamo, ma il caldo è eccessivo veramente questi giorni.
7: Che accorgimenti sta adottando?
15: I soliti che adottiamo dalla vita. Dove c'è ombra e c'è la possibilità di prenderla, l'ombra ce la prendiamo. Se no aspettiamo che arrivi.
0: Ora una breve pausa, tra poco la seconda parte del nostro TG.
16: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
0: Prima via libera in Consiglio regionale alla variazione di bilancio che con nuove risorse raddoppia anche la dotazione finanziaria. Ce ne parla Stefano Fioretti.
17: Sono stati mesi di attesa, però questo ritardo quantomeno serve per recepire quelle entrate.
18: E non si parla solo delle entrate ulteriori dall'avvertenza con lo Stato, intorno ai 450 milioni, ma anche dei circa 300 dall'avanzo di bilancio, cifre che portano la variazione sul 1,5 miliardi dai 750 milioni iniziali. La commissione in consiglio regionale dà il via libera alla manovrina e prende atto del raddoppio durante l'esame dei 262 emendamenti finora presentati, i più significativi attesi in aula, dove il testo entrerà il 28 luglio. Tra questi sciolti i dubbi anche quello della giunta da 40 milioni per il caro carburanti a favore delle imprese.
17: Salvo diverse decisioni che verranno assunte in maggioranza o d'accordo con la minoranza, io prevedo appunto un emendamento ad hoc.
18: Il vero accordo fra schieramenti però è tutto da costruire sulla proposta di un'autentica corsa contro il tempo, tre provvedimenti in pochi giorni per mettere a correre quasi 2 miliardi.
17: Confidiamo sul fatto che l'assestamento possa entrare contemporaneamente con il rendiconto e con la variazione triennale, di modo da poter fare un provvedimento unico e non fare in modo che ci siano degli interventi che si dividono nel tempo.
19: Prima si approva la variazione e meglio è. Questo però non significa che bisogna lavorare al buio. Una variazione che potrebbe diventare di 1,5 miliardi e la presidente Todd non ha idea di come investire questi soldi nelle dinamiche economiche e sociali dell'isola.
18: Perplessità prevedibili dall'opposizione che guarda più a misure strutturali e condivise, sullo sfondo forse il rischio di un voto per le politiche anticipato in autunno ventilate dopo la bocciatura nel segreto dell'urna di Montecitorio dell'emendamento sulle preferenze, cuore della riforma elettorale, punto fermo voluto dalla Premier. C'è chi sostiene che il Senato ricucirà lo strappo prima del via libera finale al ritorno alla Camera, favorendo così la scadenza naturale del mandato. Ma oggi non è da escludere che Giorgia Meloni alla fine decida di dimettersi, non certo per la richiesta di Schlein o di Conte, urlata a gran voce, quanto perché la scelta è vista come la mossa spiazzante, sia per avversari che per gli stessi alleati.
0: Deliberato dalla Giunta regionale un piano straordinario di assunzioni in sanità. Si tratta di un concorso per 1.500 figure, 500 medici specializzati e 100 infermieri. Il piano prevede inoltre l'inserimento a tempo determinato di ulteriori 450 professionisti attraverso il canale internazionale di reclutamento. Produzione stabile, mercati esteri in crescita, ma il pecorino romano perde valore a causa dei dazi americani. Mario Tasca.
20: 39 milioni di chili di pecorino romano DOP prodotti nell'ultima campagna, quasi 9.000 allevatori e 47 caseifici. Sono numeri solidi, ma il mercato lancia un allarme. I volumi tengono mentre il valore del prodotto scende.
21: Il mercato del pecorino romano vive prevalentemente per il 40% del mercato americano e tutti sappiamo cosa è successo su quel mercato. La filiera del pecorino romano ha sostenuto purtroppo il peso dei dazi e l'ha sostenuto in termini di prezzo.
20: La dipendenza dal mercato americano poi fa sì che gli importatori rallentino gli acquisti aspettando prezzi più convenienti e questo incide sul prezzo. Da qui anche la ricerca di nuovi mercati in crescita come l'Australia che segna un più 20% di anno in anno, il Canada con un più 16%, il Regno Unito più 8,6%.
21: Considerate che il secondo mercato in assoluto, che è per esempio il mercato canadese, ritira praticamente in un anno quello che sul mercato americano viene venduto in 2 settimane, quindi c'è veramente un divario importante. Ma noi ci stiamo lavorando.
20: E poi c'è il tema della tutela della filiera e le voci rilanciate dal movimento Pastori sull'arrivo del latte estero.
21: Il consorzio, anche attraverso gli enti di certificazione piuttosto che gli enti di controllo, vigila affinché tutto il processo produttivo e il disciplinare in senso stretto siano rispettati. Sono state fatte diverse speculazioni su questo argomento. Io ritengo che chi è a conoscenza di cose particolari le denunci.
20: La sfida del consorzio per Maud rimane quella di difendere il valore del prodotto, il reddito degli allevatori e la credibilità della DOP.
0: Oggi è la giornata mondiale delle competenze, riflettori sugli ITS Academy. Sentiamo Stefano Birocchi.
22: Il 97% dei ragazzi che formiamo ha un lavoro coerente a tempo indeterminato, quell'altro 3% magari non viene riconosciuto perché non è coerente, trova un lavoro ma in un altro settore, insomma.
23: Nella giornata mondiale delle competenze giovanili promossa dalle Nazioni Unite, il dato racconta il valore dei 5 ITS Academy della Sardegna. Percorsi post-diploma, alternativi all'università in diversi settori, dalla mobilità sostenibile al turismo, dall'agroalimentare all'energia e al digitale.
22: Riusciamo a ricollocare anche disoccupati. È importante dire che i corsi in Sardegna degli ITS sono gratuiti e questo è molto importante sottolinearlo, perché si fa intero carico dei costi della formazione della regione Sardegna.
23: Le iscrizioni sono aperte e i corsi hanno durata variabile.
22: O 2 o 3 anni. Ecco. A seconda se è un corso di livello 5º o 6º EQF. La metà esatta del percorso si svolge all'interno dell'azienda, quell'azienda che ha richiesto e disegnato con queste figure. Quindi li formano in modo sartoriale sulla base delle loro esigenze. Ecco, da lì la percentuale di occupazione è così alta, perché è direttamente l'azienda che richiede poi forma all'interno delle proprie strutture questi tecnici superiori, perché non è vero che in Sardegna non c'è lavoro, le aziende sono alla disperata ricerca di competenze specifiche.
0: Le consuete anticipazioni sull'Unione Sarda con Michele Ruffi.
1: Un saluto dalla redazione dell'Unione Sarda. In primo piano sul giornale di domani la politica nazionale con le tensioni in Parlamento sulla legge elettorale. Poi torniamo nell'isola con il gran caldo di questi giorni. Un nuovo picco è atteso per venerdì. La cronaca, il doppio dramma di Mara Calagonis con madre e figlio trovati morti. A Cagliari ci occupiamo delle indagini sulle microplastiche ritrovate in spiaggia al Poetto. La Capitaneria di Porto sta cercando di capire come sono finiti in mare questi micro pellet di polietilene. Nell'Unione Estate il Le Boschi Park di Arzachena firmato da Salmo, e nello sport il Cagliari parla di Iola e si appresta a iniziare una nuova stagione da capitano. Insomma, tante notizie, vi aspettiamo in edicola o sull'app L'Unione Digital.
0: E a proposito dell'Unione Sarda, vediamo un'iniziativa per i nuovi abbonati.
2: L'informazione dell'Unione Sarda per un anno intero a 38 centesimi al giorno. Scade oggi a mezzanotte l'offerta speciale per chi volesse attivare un nuovo abbonamento per l'edizione digitale del giornale. Con uno sconto del 30% da 199,99 a 139,99. Il risparmio è di 60 euro. L'Unione Sarda è disponibile su smartphone, tablet e PC tutti i giorni dalle 3 del mattino. Per sottoscrivere l'abbonamento è sufficiente inquadrare il QR code che vedete in sovraimpressione e che troverete anche sull'edizione cartacea e sul nostro sito. L'Unione Sarda è il primo e più diffuso quotidiano della Sardegna.
0: Spazio ad alcuni comunicati commerciali, tra poco il nuovo blocco del nostro TG.
3: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
0: A San Giovanni di Sinis via i lavori per ripristinare gli accessi a mare interdetti dopo le mareggiate dello scorso inverno. Ce ne parla in questo servizio Marco Lai.
4: Le interdizioni erano scattate lo scorso inverno dopo le mareggiate che avevano devastato la costa. Ora finalmente i lavori. A San Giovanni sono arrivati i rocciatori per mettere in sicurezza le falesie. Sarà ripristinata la discesa a mare.
24: Fase 1 abbiamo portato via, asportato tutta la parte pericolante demolita dalle mareggiate. Fase 2 messa in sicurezza di tutta la parete con tutte le tecniche delle manutenzioni idraulico-forestali. Fase numero 3, per quest'estate mettiamo in piedi una scalinata prefabbricata in acciaio, poi la portiamo via a ottobre. Abbiamo il tempo di definire il progetto definitivo.
4: Poi si passerà alla spiaggia sotto la torre, al momento interdetta e costantemente sorvegliata. Si lavorerà sulle passerelle per garantire l'accesso in sicurezza e sulla delimitazione di una fascia di rispetto oltre la quale l'arenile tornerà fruibile.
24: Perlomeno 2 scalinate su 3, questo è l'obiettivo da realizzare entro i prossimi 10-12 giorni. Realizzeremo una bordatura di sicurezza che cinge, diciamo, la parte della falesia, e io credo che con questi accorgimenti riusciamo ad aprire anche questa spiaggia entro una quindicina di giorni al massimo.
4: Si conta di avere ogni cosa a posto entro l'inizio di agosto. Per accelerare i tempi, il comune ha dovuto anticipare tutte le spese.
24: Al momento anticipa tutto il comune, abbiamo fatto una variazione importante di bilancio, però era proprio necessario. Naturalmente confidiamo nella possibilità del riconoscimento di queste spese da parte della Protezione Civile.
0: La 41esima edizione di Tiri Folk nel servizio firmato da Maria Grazia Ledda.
5: 8 gruppi stranieri provenienti da Argentina, l'Isola di Pasqua, Messico, Perù, Colombia, Montenegro, Ucraina e Senegal. Ritorna l'Itri Folk Festa, 41esima edizione della manifestazione organizzata dalla storica associazione Itri Cannedo in collaborazione con il Comune. Evento di ampio respiro internazionale in programma dal 16 al 21 luglio a Sassari, Itri e Alghero. L'invito per questa edizione, presentata in Camera di Commercio Commercio a Sassari, la manifestazione inserita nel network Salute e Trigu, e di rallentare per gustare appieno la vita e i rapporti con gli altri.
6: Questa vita lenta si coniuga benissimo con quello che è il concetto di ballo sardo, ballo dundu, quindi di movimento a cerchio dove i movimenti sono ripetuti e ipnotici, quasi a voler sospendere il tempo.
5: Ospite nazionale il gruppo salentino degli Scazzicapieti, protagonista insieme all'armonicista Moses Concas nella giornata di venerdì ai Giardini Pubblici di Ittiri. Per la Sardegna una ventina i gruppi partecipanti. Sarà come sempre una festa delle culture e delle tradizioni, 6 giorni di spettacoli tra musica, danza, esposizioni e mostre. Domenica alle 11 la messa dei popoli nella chiesa San Pietro in Vincoli.
8: Fortemente voluta dal compianto Don Mario Simula, tutti gli anni partecipano tutti i gruppi partecipanti al festival, senza distinzione di razza o di religione.
0: Anche quest'anno in diretta su Videolina alle 21 la serata di Sciampitta, il festival internazionale del folklore. A Quarto va in scena la 41esima edizione che quest'anno prevede la partecipazione dall'estero dei gruppi di Argentina, Perù e Portogallo. Al festival non mancheranno anche gruppi italiani, dal Friuli in particolare. Sardegna poi protagonista con diverse esibizioni di gruppi folk che affiancano le delegazioni internazionali. Tra poco lo sport con le dichiarazioni del nuovo capitano del Cagliari, De Iola. Prima però un po' di pubblicità.
16: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story. Tutti i giorni alle 5 e alle 10. Su Radiolina.
0: Parliamo del Cagliari, conferenza stampa del capitano, del nuovo capitano rossoblu Alessandro De Iola, mentre il Cagliari prosegue la preparazione nel pre-ritiro di Assiminello. Vediamo.
9: Mi sento carico, mi sento bene, è un grosso senso di responsabilità che sono contento di portare e cercherò di fare del mio meglio. Per me che sono cresciuto con l'idea di diventare un qualcosa per questa società, per questa squadra, è un motivo di orgoglio e sono veramente tanto, tanto felice.
0: Il Cagliari prosegue gli allenamenti nel pre-ritiro di Assiminello, ma Alessandro De Iola è carico a mille per il nuovo ruolo di capitano rosso-blu. Il centrocampista non nega di aver avuto dei maestri di rilievo che ha osservato per studiare da leader.
9: Ho cercato anche di pensare un po' a tutti i miei ex compagni che hanno avuto modo di indossare questa fascia e cercare di capire un po' quali sono stati i loro movimenti e cercare anche di prendere magari un po' di spunto da tutti loro, da Daniele, da Desse, da Pavo.
0: De Iola si è allenato intensamente anche durante la pausa estiva, arrivando da 2 infortuni che l'hanno tenuto fuori squadra complessivamente per 4 mesi nella scorsa stagione. Ma il nuovo capitano rossoblu ha anche accolto i nuovi arrivati, per lo più tutti i giovani che hanno bisogno di tanti consigli per integrarsi al meglio nella famiglia del Cagliari.
9: Però sono tutti ragazzi che si stanno mettendo a disposizione, che hanno una grande dedizione al lavoro e anche all'ascolto, perché in questi giorni ho chiacchierato un po' con Romano e con altri ragazzi, mi hanno fatto un'ottima impressione, si stanno integrando veramente bene all'interno del gruppo.
0: È tutto per quanto riguarda questa edizione del TG di Videolina, un saluto da parte mia ma anche da parte di Massimo Piras e Beppe Passavanti in regia.

0: Is sonus de sa terra nostra.
1: Ospiti importanti in un brano di Beppe Dettori e il caso di Paolo Fresu in questa ABBA del 2015.

0: Si ascoltavano anche i tenores Remunu e Locco di Bitti in questo brano intitolato Abba di Beppe Dettori.
1: Sono le 22 e 0 minuti.
2: Vorrei rendere il giardino più vivibile per l'estate.
3: C'è lo spaccaprezzo Cifad. Piscine, barbecue e arredo giardino con sconti fino al 50%.
2: E per il caldo in casa?
3: Ci sono climatizzazione e zanzariere su misura. Il nostro reparto tecnico può aiutarla a scegliere la soluzione più adatta.
2: Perfetto, così sistemo fuori e dentro.
3: Proprio così, perché migliorare la casa migliora la vita.
1: Cifad, il brico 100% Sardegna.
4: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi!
10: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
11: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
12: Quest'estate scopri come essere super.
13: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
14: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
15: Sei una piccola selvaggia, vero?

0: Questo ti spaventerebbe.
1: Da Steven Spielberg.
0: Non riesco a capire. Sono persone.
2: No.
1: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
0: Cosa vuoi fare?
2: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
1: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
3: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
5: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.

Saludo a todos, ben accattausu, su regionale in sardu de Sardegna 1, Bieusu, intendesu che le montis novas a de oi, comencendi, commenti sempre con il titolo su de su sumario. S'emergenzia a capiare in Sabascamana, temperatura sa de 40 gradus e prusu, elicottero su Canader, vostro è su fogo de alientu, con agricoltura tocca a governare in maniera differente su territorio. Orane, su comune Ruscallenti e tutto Italia, 45 gradus e pruso in Sabiddere, Costantino Nivola, si combatte Sabasca, buffendi birra, brullendi e arriendi. In su consiglio regionale, Murusi, che si chiama de Sazurra, Garibigao, Ariseo, in sa camera, su governo Meloni, sa possibilità di un voto nazionale anticipato, gli era vorrei condizionare sa variazione del suo bilancio. Oi est sa die mondiali des competenzias, es opportunidades, des istitutus su ITS Academy in Sardegna, su 97% des diplomaus, agatro un traballo coerente con sa camminera scioverare. In sabbiate ferro de su trenino Birdi, viaggianta es strategia sa poi zona sa dia entro, i sindicus de donne territorio olent investimentus, un brano, povero movi su turismo. Poveri, in questa edizione su TG Nostro, una nuova de cronaca che è stata arrivata in redazione da Navariga Minutos, in una domo de Mara Calagonis, in questo mangiante che ha due persone sono morte, non si sceglie ancora bene. Il tesuzzedio, non ci vuole traballenti su personale del suo 118, i carabinerisi, su dottori legali, c'è Stefinza, un magistrato della procura de Casteddu. Poi noi non si sceglie il tesuzzedio e con 20 punti morte e vittima, si andrà a sceglie de Bruso, in isola sa chi beniti. Non si frimmer, sunda de Bascamana che ha i curpenti sa Sardigna e a Dolumano si grisse emergenzia, capirà i sfogus, che conti e brucenti, un sciacco mannu e territorio in totu sa Sardigna. In sa sala operativa de sa protezione civili, punti disi, difficili, de traballu mannu, in sa mappa in civunti, totu spunti geddusu, de su colori a rubio, donne punti geddu bolinai, un intervento dell'aeroplano su Canadair, dell'elicottero, su conti traballenti, posturais focus. Si intervento però difficili in isortima 48 ore in su territorio de Aliento, in una gira scetti, la protezione civile si interviene a 100 bordi se pruso. Si stati 2026 e si cumpri caramera, come tinnara Massimo Vaccargio, commissario superiore prima del suo corpo forestali. In Sierro e in Suberano, arighettau acqua a meda, nar ancora Vaccargio. Sa vegetazione sti cresce a mera, ma in moi è sti rotto zicca e su vogu correri in una superficie de costo ripu. Dunque, se tocca a donare attenzioni poeta, nar ancora su direttore del suo coordinamento emergenze della protezione civile Sergio Deiana, sapro sparti dei sfogus esti culposa e dunque sa po curpa de sommeni. In sull'ultima gira, il sfogo su anticorpione sciacomane territorio, su in tutto sa Sardegna, su corpo forestale si interviene finza con elicotteri, su Canadair, operatori a terra, tutto sa nata che tocca la vai de brusu, con strategie sa differenti, si può combatti sul fenomeno, sa sozio, Coppa Agricoltura Sardegna, nara che serbri un governo no del suo territorio. Totus, si è sconvinto su patrimoni forestali, tendri un valore in mano, 10 narra su presidenti regionali di Confagricoltura Stefano Taras, ma ci punti ettaros e ettaros de superficie.

Ci hanno picanta i contributi europei, subita sull'Unione Europea, naragamente scetti tara. Su controllo del suo territorio passerà su presidio umano. Dunque, se andare ancora a Taras, tocca programmare a rispettare gli interventi, polimpiai, i zonas, accanto a rugas, sa gestione desatus e buscos abbandonati a rischio de vogus. Su presidente regionale de Confericoltura naraga una soluzione di affortiai is agenzias regionalis che depide imparai su territorio. Noso, se os pronto, se si confronta con sa regione e con sa giunta regionale, narra Stefano Taras, a totto varisi, poreso donai una giuru manu, po vinci e gusta battaglia contro il focus. Basca manna in totu sa Sardigna, 40 gradi e prusu, ma c'è una vita che getta nel suo rimmato, e sa vita bruscallente di totu s'Italia, est orane, in noi temperatura, ti surpassai 45 gradi, chi ne traballera a esso verto, non vi risora di andare in ferie, di andare a mare, a gozai di una pagina di frisco. Meso di su cantieri sti già serrato, come ti oltre di finza sa s'ordinanza regionale. Chi invece sa non te nude vai, si zezzeri e su frisco, si buffa una bella tassa e birra, brullendi e arriendi. Che ne pensai dunque se ne manco a essa basca? Su Silleri esti sempre preno, totus olinti birra, nara isso. Chi non vuole bessire si indatturerà in domo, cercando una magia di frisco, con si impianto può condizionare s'aria, sempre a lutto. I spippiosi invece si vuole andare in saludoteca, su frisco, in nia non mancare, in

Voto anticipato, comente oltre su campo largo, c'è questa finza sa possibilità. Cammeloni si possa dimetti, ma se per lo sparti desisperto sul politico, se fate comprare casa la situazione alla torre è normale, quando sa riforma elettorale, dessa riforma elettorale, si andrà a legare in su Senato de Roma e su Palazzo de sa via Roma, in Casteddu, sbocisi de dimissione, de voto anticipato, infatti antipato a troppellia erotto, su ci vuoti consiglieri e assessori regionali, accanto a vari punti pronti, se candidati al Parlamento. In summenzi però, avrà primo su provvedimento dessa giunta, gabbaliri, 1 miliardo di euro e pruso, sagrinata variazione del suo bilancio. Tolto su nata che toccherà da prove all'estero, il suo obiettivo è ricominciare gli esamini su 28 di questo mese, in indisi che beninti su provvedimento a passare torre in scommissione, in pruso su consiglio, alla depia prova e finza su ginata assestamento del suo bilancio. Si spero che questa maggioria essere da prova entro su 15 del suo mese agosto. Poi in tutto il mondo è stata di descompetenza, e dunque se fuori da solo che tutto descompetenza, se che ha denni i spicciocca, i spicciocco su pagata di traballo. In Sardegna ci vuole la schienata ITS Academy, istituto se che formanta i studianti, se che ha posto di una pari che hanno, su già e vorrei traballare. Sul 97% del diplomato in istituto nostro, come tinnara Claudia Caddeosa, direttora del su ITS Academy di Castello, ha gattato un traballo coerente con sa camminera dei studi che risciverà. Estrono dato l'importo, in Sardegna ci punti 5 istituti su Academy, punti camminera sa post diploma in settori segmenti sa mobilità di sostenibili, su turismo, sa energia, sa agroalimentare, su digital lavoro. Gli studianti sì, non pagano nulla, come ti ricorderà ancora Claudia Cadeuita, a pagare e ti sa regione. Il corso vorrete durare 3 mesi, ma fino a 2 anni su scelte. Sa metà di questa camminera si varia entro le aziende, se volete avuto proprio aziende, se cercate picciocca e picciocco su professionista preparato, già formato. Sta ancora tempo su dei sconti su finza se fosse informazioni dell'Unione Sarda e finza se su mese notte de oggi ci sono offerte speciali o chinesi oltre abbonati su giornali 1 euro e 38 centesimi su ogni AD se vuoi vendere questo abbonamento digitali si sconto è su 30% dai 199 euro e 99 centesimi ai 139 euro e 99 centesimi, un risparmio dunque sarà di 60 euro. Se non è stato, se vuoi leggere su telefonetto, su tablet, su PC, ogni AD da estrarre su mangiano, con sabonè, basta di inquadrare il gusto QR code che avrete scattato in sul giornale De Papperiburu e in sul web. Su Inata Trenino Birdi è un escusorgio che ha deppire se fortiava, allora sempre di Bruso, serve di investimento su iniziativa, 10 Inata sindaco su Donia Territorio, in cui passerà su Trenino. Tocca a un brano serio, in specifico, una Roberto Oppos, su sindaco de Mandas, duole in tirotto di amministrazioni locali, si dessa recente, su Sarcidano, de su Mandrolisai e Sollastra. Su Trenino gli lavori donai un contributo forti e su turismo di tutto il territorio, su come tinnare a fin Francesco Usai, su sindaco de Ussassa, su turismo, olinai economia, olinai sviluppo. In esano spassato, Sadari, via con notte a Mergo, su Trenino, arribando un sciacco male turista, da ricordare a sa sindica de Sabida, Alice De Plano, e noi non stiamo su di Aici, è un elemento che a manca di Areros. Zeus alleghendi, de Anus e Anus, de come si può combattere sa crisi, come si può combattere si spopolamento, narra Francesco Zede, su sindico de Sorgono, ma Caverdeso, Subago, che ha già i cesti, come su Trenino, entra 20-30 anni, se no i cesti su deserto scetti. S'amministratore del SARS, Giovanni Mocci, narra che questa azienda, oltre in Melloraia, Magnai, su servizio, se abbia davvero in Nui Passera, su Trenino, questi longhi, quasi 440 chilometri, insomma, chilometri su operativo su 130 scetti. L'obiettivo de SARS è di operare all'estero, altro su chilometri.
Fue dausu de folclori, de tradizioni popolari, e fue dausu de champita. O canuburo Vidolina radresmiti in diretta, non testa, es noi orsa, sa manifestazione che si va in quartu, estis edizione numero 41, con sa partecipazione de drummas, de ballerinos, de sonadores, che arribata de s'Argentina, de su Perù, de su Portogallo. Non ha mancato i drummas,

italianos de su Friuli Proschettotu e is associis de folclore garribanta de totu sa Sardigna. Sciampita 2026, dunque in diretta televisiva, no testa a is noi oras in videolina. Sporzo, pallone de Serie A, su Castello si gira fai allenamento, su in Asseminello, manca esa basca e su Midesa, che curpendi totu sa Sardigna. In Sadruma de Giocarorisi, Ghiauso de Pisacane, ci punti facci sinosa, commenti a Caracchiri, Romano, Gallea, Di Paolo, Isurtimo, su Caponte a Ribauso, Satradì, Fazzini e Winks. Su Capitano, Alessandro De Iola, Caribicao Savascia, Caviera De Pavoletti. E su Centrocampo, Casi Tottunou, De Iola, Avarana, una certezza. Sindest andau Gaetano, in sua stazione di Benri, a raggiungere con Sant'Atalanta. Non ci punti cruzo in manco, Folo Ruscio, Mazzitelli sulle mani. In pari con De Iola, Avaranta, Adopo, Litetta e Prati. Ma Prati, Casi di sicuro, si Bendi o in prestao. Calinco un'altra squadra. La società di modi per pensare esatto sul reparto, sul muro, in sua difesa a mancare un giocatore che possa giocare in sua fascia di sua diretta, avrà Cintimera, Voivoda e Favasuli, mentre se ancora non si uscire i travai tra sul seri con Mina, che ha giocato su Mondiali, sul giocatore Cantuari, Sindi Oliri andà. In sua attacco invece, su Castello, Oliri Pigai, Daniel Maldini, di sua Atalanta, e c'è finito a devalutare questa posizione di Esposito, che arriverà un'offerta a manna su Casteddu, Dori Bendivuru. E su Cabau, e queste edizioni si torru, grazie a vostra attenzione, si intendeusu, si bieusu, a queste edizioni che veneri, un saluto a tutti.

0: de sa terra nostra.
1: La prima collaborazione del cantante dei Modà Checco Silvestre con Ita Zenda risale al 2014, quando firma con Gino Marielli il brano Cuore e Vento. I due gruppi lo cantarono insieme anche allo stadio San Siro di Milano. Lo ascoltiamo.

0: Abbiamo ascoltato Cuore e Vento, brano che i Tazenda inserirono nel loro album Il Respiro Live nel 2015.
1: San Radiolina, i sonus tessa terra nostra.
2: Alessia De Sogus è una cantante, ma anche attrice e versatile performer, nata a Sassari ma da tempo residente in Spagna a Granada. Girovagando tra Francia e Spagna ha frequentato scuole per clown, rivisitato tango e cabaret, ma ha modo di affrontare anche motivi della nostra tradizione. Questa è una sua personalissima versione di Non poto reposare.

0: C'erano anche Gianluca Dessì alla chitarra e Peppino Anfossi al violino ad accompagnare Alessia Desogus durante questa sua esibizione all'edizione di Frimmos abbinata al Festival delle Launeddas di Villa Pozzu nel 2020.
1: Negli anni 90 ha anche eseguito la sigla di un'edizione di Sardegna Canta Cecilia Concas, che qui ascoltiamo in un

0: Abbiamo ascoltato il trallalera gallurese da Cicia Concas, artista che ha già inciso 3 produzioni discografiche.
1: Sono le 22 e 29 minuti.
2: Una casa non nasce per caso, nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
4: Sa Radiolina. Il sonus de sa terra nostra.
5: Sul ritmo di una danza berbera, Andrea Parodi ha costruito questo brano dal titolo Camineras, su testo di Michele Pio Ledda.

0: Era Camineras, il brano appena ascoltato dalla voce di Andrea Parodi, tratto da Sardegna Canta del 2003.
1: Nel 1984 Maria Carta condusse su Videolina il programma Album. Ebbe modo di esibirsi anche in questo Trallallera.

0: Maria Carta, accompagnata nel Trallalera dai suoi chitarristi Lorenzo Pietrandrea e Franco Giuffrida.
1: San Radiolina, i sonus dessa terra nostra.
2: Terra e Acqua è un album del 2008 dei Train to Roots, rieditato l'anno dopo e nel 2016 in versione deluxe. Contiene brani cantati anche in sardo, come questa briosa Smoke Wida, titolo evidentemente fuorviante.

0: era Smoke Weed dei Train to Rhodes, proposta in occasione di una loro esibizione nel programma Sala Prove, in onda su Radiolina nel 2024.
1: Nel 1983 Piero Marras chiude la pubblicazione di dischi con brani in italiano avviata nel 1977 con Fuori Campo. Nel disco Marras, tra i nuovi brani composti dal cantautore nuorese, compare anche un motivo destinato a diventare una delle sue

0: Era Piero Marras al piano in uno dei suoi motivi più amati, proposto al pubblico di E tutto finisce in musica, programma trasmesso da Videolina nel 1985.
1: Sara Diolina, il sonus de sa terra nostra.
2: Il gruppo degli Ignos, che schiera tra gli altri Ireneo Massida alla fisarmonica e Fabio Onnis all'organetto, ha realizzato un video ad hoc per il brano che ascoltiamo, Simbriagone.

0: era scritto dal chitarrista Davide Pudda, il brano che abbiamo ascoltato dagli Ichnos.
1: Dal gruppo più longevo della scena musicale sarda sono nati nel 1965 i Bertas con uno dei loro classici, Como Queria.

0: Abbiamo ascoltato Como Quería, brano che i Bertas presentarono per la prima volta all'edizione di Icnos a Sedilo nel 1993.
1: San Radiolina, i sonus de sa terra nostra.
2: Uno dei cavalli di battaglia dei Cordas et Cannas è senz'altro Abba Abula, brano di denuncia per lo scarso impiego non solo culturale della lingua sarda. Qui lo ascoltiamo in una particolare versione in cui il gruppo olbiese si avvale anche della collaborazione del tenore Luiso Zanu di Siniscola.

0: Era la travolgente versione di Abba Abula che i Cordas e Cannas resero sul palco di Ichnos a Sedilo nel 1997.
1: Sono le 23:00.
2: Bello il giardino, ma a pranzo è un forno.
3: Ti serve una pergola bioclimatica.
4: Così possiamo finalmente stare all'esterno anche nelle ore più calde.
3: Esatto, da Cifadda trovi una gamma di pergole bioclimatiche con modelli anche motorizzati, lamelle orientabili e grondaia integrata.
4: Più ombra, più comfort e finalmente si vive l'estate all'aperto.
3: E per alcuni modelli puoi aggiungere anche gli accessori, perché migliorare la casa migliora la vita.
4: Perfetto, andiamo da Cifadda.
5: Cifadda, il brico 100% Sardegna.
6: Saluta a tutti da Elena Ledda, sa radiolina, il sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6 e 4 di Ammengiano, ai 4 e 4 di Apostibrangio e ai 10 e 4 di Assunotti. E su domenico a mesù di puro, in sa radiolina. Classico.

0: Classicamente Radiolina.
1: Sono le 23 e 32 minuti.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
0: Classicamente.

0: Classicamente Radiolina. Classicamente Radiolina.
1: È mezzanotte e 0 minuti.
2: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto: pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
3: Ma stai leggendo un catalogo?
2: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifada. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
3: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
2: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
3: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifada o sfoglialo su cifada.com. È il best seller dell'estate.
4: Sara di Olina, so sonoro da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Olina.

Radio Lina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radio Lina.

0: È mezzanotte e 30 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
3: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story. Tutti i giorni alle 5 e alle 10. Su Radiolina.
4: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
3: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
3: Sa Radiolina. Il sonus de sa terra nostra.
5: Al repertorio religioso isolano ha dedicato approfonditi studi, approdati in saggi e incisioni discografiche, Emanuele Garau. Se ne fa anche raffinato interprete, come nel caso di questa Deus ti salvet Maria.

0: mezzanotte e 58 minuti.
1: Vorrei rendere il giardino più vivibile per l'estate.
2: C'è lo spaccaprezzo Cifad. Piscine, barbecue e arredo giardino con sconti fino al 50%.
1: E per il caldo in casa?
2: Ci sono climatizzazione e zanzariere su misura. Il nostro reparto tecnico può aiutarla a scegliere la soluzione più adatta.
1: Perfetto, così sistemo fuori e dentro.
2: Proprio così, perché migliorare la casa migliora la vita.
3: Cifad, il brico 100% Sardegna.
4: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.

Saluto a tutti su Benegattausu, sul regionale in Sardu de Sardegna 1, Bieusu, intendeso che le Montis Novas a de oi, commenti sempre con il titolo su de su sommario. S'emergenza a Capiara e Sabascammana, temperatura de 40 gradi e prusu, elicottero su Canadair, vostro è su fuoco de aliento, con agricoltura tocca a governare in maniera differente sul territorio. Orane, su comune Ruscallenti e Totus Italia, 45 gradi e prusu, in Sabiddere, Costantino Nivola, si combatte Sabasca, buffendi birra, brullendi e arriendi. Su consiglio regionale Murusi che si chiede se è Sassurra, Garibicao, Ariseo, in sa camera, su governo Meloni, sa possibilità di un voto nazionale anticipato e ora vorrei condizionare sa variazione del suo bilancio. Oi, eti sa die mondiali des competenze, sa es opportunità, des istituto su ITS Academy in Sardegna, su 97% des diplomaus, agatro un traballo coerente con sa camminera scioverare. In sabbiate ferro de Sudrenino Birdi, viaggio in taisi strategia, sa poi zona sa di aentro, il sindico su de donne territorio olent investimentus, un brano, povero movi su turismo. Poveri, questa edizione su TG Nostro, una nuova de cronaca, che è arrivata in redazione da Navariga Minutos, in una domo de Maracalagonis, questo mangiante che stava. Due persone sono morte, non si sa ancora bene. Il te succedio, ci sono traballenti su personale del 118, i carabinieri, su dottori legali, e c'è finza un magistrato della procura de Casteddu. Poi noi non si uscire il te succedio e con 20 punti morte e vittima, sin da uscire de Prusu, in isola sa chi beniti. Non si frima, sunda de Bascammana che ha i curpenti sa Sardigna e a Dolumano si crisi emergenza, capiera i sfogus, che conti brucenti, un sciacco mannu e territorio in totu sa Sardigna. In sa sala operativa de sa protezione civile, conti disi, difficili, de traballu mannu, in sa mappa in civunti, totu spunti geddusu, de su colori a rubio, donne punti geddu bolinai, un intervento des aeroplano su Canadair, des elicotteri, su conti traballenti, posturai sfogus. Si intervento però difficili in isortima 48 ore in su territorio de Aliento. In una gira scetti, la protezione civile si interviene a 100 bordi se pruso. Si stati 2026 e si cumpri caramera, come tinnara Massimo Vaccargio, commissario superiore prima de su corpo forestali. In Sierro e in Suberano, arighettau acqua a meta, nar ancora Vaccargio. Sa vegetazione sti cresce a mera, ma in moi è sti rotto zicca e su vogu correri in una superficie de costo rippo. Dunque, se tocca radonare attenzioni poeta, nar ancora su direttore del suo coordinamento emergenze della protezione civile Sergio Degliana, sapro sparti dei sfogus esti culposa e dunque po curpa dei sommini. In sull'ultima gira, il sfogo su anticorpione sciacomane territorio, su in tutto sa Sardegna, sul corpo forestale si interviene finza con elicotteri, su Canadair, operatori a terra, tutto sa Natacatocca fai de Prusu, con strategie sa differenti, si combatti sul fenomeno, sa sozio, Coppa Agricoltura Sardegna, Naraga Serbri, un governo no del suo territorio. Totus, si è scumbinto su patrimoni forestali teneri un valore in mano, 10 narra su presidenti regionali de Confericoltura Stefano Taras, Manci Vunti, Etarus e Etarus de superficie che hanno piccata il contributo su Europea, su Unione Europea, narra che monti scetti

Bida che gente nel suo rimado e sa bida bruscallente di tutta l'Italia est orane in noi temperatura asati surpassare i 45 gradi o chi ne traballa a esso aperto non biris ora di andare in ferie di andare a mare a cosa di una pagina di frisco meso di su cantieri sti già serra come ti oltre finza sa ordinanza regionale chi invece sa non tenere nulla e vai si zezzeri a su frisco si buffa una bella tassa e birra brullendi e arriendi che ne pensai dunque se ne manco a essa basca su sileri esti sempre preno totusu olinti birra nara isso chi non vorrebbe bessire si indatturerà in domo, cercando una magia di frisco, con si impianto può condizionare s'aria, sempre a lutto. I spippiosi invece saporità andare in saluto tecca, su frisco, in nia non manca, raccolta in suo giardino ci vunti matas, bellas, mannas. In iso ufficio su desso comune invece sai, i dipendenti si, desso comune de Orane, depiti traballai con sa ventana oberta, d'ognuno s'arraggia come ti vorri, e brusca è tutto su raso illusisi, in questa maniera noi intendesso sa basca, nanta i dipendenti. Sa politica in Sardegna Buru, e brusca è tutto il suo consiglio regionale, spartire su un telegendere su che succede a Riseo in Roma, su Treulo Mannu, a intro sa maggioria del centro-destra che sostiene il suo governo Meloni. Sono schienata a franchi tiratori in sa gamba, antipatus sartiai, una currigirura e sa leghe elettorali, noa e antiposto in minoria su governo. Canicuna già fu edera del voto anticipato, come ti oltre il suo campo largo, cesti finza sa possibilità. Cammeloni si possa dimetti, ma saprò sparti desisperto su politico, su fatti comprendere che la situazione arattorrà il normale, quando sa riforma elettorale, dessa riforma elettorale, si andrà a legare in su Senato de Roma e su Palazzo de sa via Roma, in Casteddu, sbocisi de dimissione, si de voto anticipato, infatti antipato a troppellia e rotto, su cimonti consiglieri e assessori regionali, accanto a vari punti pronti, se candidati al vostro Parlamento. In summenti, se però, avremo su provvedimento dessa giunta, Gabbaliri, un miliardo di euro e pruso, sagrinata a variazione del suo bilancio. Totus nata che toccherà da prove all'estero, il suo obiettivo è ricominciare gli esamini su 28 di questo mese, in indisi che beninti su provvedimento la passai torre in scommissione, in proso su consiglio, alla doppia prova e finza su assuginata assestamento del suo bilancio, si spero di essere maggioria essere da prova entro su 15 del suo mese agosto. Poi in tutto il mondo è stata di descompetenza, e dunque se fuori da sopra che tutto descompetenza, se ha depiti denni i spicciocca, i spicciocco su pagata di traballo. In Sardegna ci vuole la schienata ITS Academy, istituto se forma i studianti, se ha posto da una parecchia anno, su già e vorrei ti traballai. Sul 97% del diplomato in istituto nostro, come ti narra Claudia Caddeosa, direttora del su ITS Academy di Castello, ha gattato un traballo coerente con sa camminera dei studi che ha riscioverato. Estrano dato l'importo, in Sardegna ci punti 5 istituti su Academy, punti camminera sa post diploma in settori segmenti sa mobilità di sostenibili, su turismo, su energia, su agroalimentare, su digitali lavoro. Gli studianti sì, non pagano a nulla, come ti ricorderà ancora Claudia Cadevoita, a pagare e ti sa regione. Il corso vorrete durare 13, ma finse a 2 anni su scelte. E sa medaglia, dessa camminera, si vari a entro le aziende, se volete avuto proprio le aziende, sa circa picciocca e picciocco su professionista, sa preparato, già formato. Sta ancora tempo su dei sconti su finza sa bossa informazioni dell'Unione Sarda e finza su mesunotti de oi c'è un'offerta speciale o chinesi o li abbonai su giornali un anno in 3,38 centesimo su donia di se os fuoi dendere abbonamento digitali si sconto est de su 30% dai 199 euro e 99 centesimo ai 139 euro e 99 centesimo, un risparmio dunque sia di 60 euro. Su non essere, se vuoi leggere su telefono, su tablet, su PC, ogni AD, da estrarre su mangiano, con sabone, basta di inquadrare il gusto QR code che ha preso a in sul giornale De Papperi Buru e in su web.
Su chi nata a Trenino Birdi, est un iscusorgio che ha depire sia fortià, valorare sempre di brusu, servite investimento su, iniziativas, 10 nata sindicus de donna territorio in cui passerà su Trenino. Tocca a

0: serio, specifico, una Roberto Oppus, su sindaco de Mandas, duolo in tirotto di amministrazioni locali, da Sadregente, su Sarcidano, de su Mandrolisai e Sollastra. Su trenino, gli aravori donai un contributo forti e su turismo de tutto il territorio, su commentinare a Finza, se Francesco Usai, su sindaco de Ussassa, su turismo, olinai economia, olinai sviluppo. In esano spassato, su Sadari, via con notte a Mergo, su trenino, arribanto un sciacco mani turista, da ricordare a sa sindica de Sabida, Alice De Plano, e noi non stiamo su di Aici, è un elemento che a manca da dire. Zeus Allegendi, de Anus e Anus, de come si può combattere la crisi, come si può combattere il spopolamento, narra Francesco Zedde, su sindico de Sorgono, ma Caverdesu, Subago, che è già i cesti, come su Trenino, intra 20-30 anni, se no i cesti su deserto scetti. S'amministratore del Sarste, Giovanni Mocci, narra che s'azienda Olirin Melloraia, Manniai su servizio, se abbia davvero in noi passera, su Trenino, e Stillonga, quasi 440 chilometri, insomma, chilometri su operativo su 130 scetti. L'obiettivo de Sarste, e sti de Overri, all'estero, altro su chilometri. Poi da uso dei folclori, delle tradizioni popolari e poi da uso dei sciampitta. O canopuro videolina radresmetti in diretta a Nottesta, sto Iorosa, sa manifestazione che si va in quarto, e si edizione numero 41, con sa partecipazione dei drummas, dei ballerinos, dei sonadores, che arribata dessa Argentina, dessu Perù, dessu Portogallo. Non ha mancato i drummas dei italianos, dessu Friuli Bruschettotto e i sassoci dei folclori. Garribanta de Totsa Sardigna. Sciampita 2026, dunque in diretta televisiva, no testa a Snoi Orsa in videolina. Sporzo, palloni de Serie A, su Castello si fa allenamento, su in Asseminello, ma anche essa Basca e su Midesa, che corpendi tutto sa Sardigna. In Sadruma de Giocaroris, Ghiauso de Pisacane, ci punti facci sinosa, come ti a Caracchiri, Romano, Gallea, Di Paolo, Isurtimo, su Caponti a Ribauso, Satradì, Fazzini e Winks. Su Capitano, Alessandro De Iola, che arriva a Sabascia, che avviene De Pavoletti. E su Centrocampo, quasi Totuno, De Iola, Avarra, una certezza. Sindesta andò Gaetano, in sua stazione di Benri, a giocare con Satalanta. Non ci punti Cruso, in manco, Folo Ruscio, Mazzitelli sulle mani. In pari con De Iola, Avaranta, Adopo, Litetta e Prati. Ma Prati, casi di sicuro, si vendi o in prestao. Calico un'altra squadra. La società di modi per pensare esatto sul reparto, su Vuru, in sa difesa a Mancara, un giocatore che possa giocare in sa fascia di sa diretta, avrà Cintimera, Voivoda e Favasuli, mentre se ancora non si uscirà i travai tra soluzioni con Mina, che ha giocato su Mondiali, su giocatore Cantuari, Sindi Oliri andà. In sa attacco invece, su Castello, Oliri Vigai, Daniel Maldini di sa Atalanta, e c'è fin da devalutare questa posizione di Esposito, che arriverà un'offerta a manna su Casteddu, Dori Bendivur. E su Cabau, e queste edizioni si torru, grazie a vostra attenzione, si intendeusu, si bieusu, a queste edizioni di Benri, un saluto a tutti.
1: Sara di Luina, so sonno da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Luina.
2: Buon mercoledì 15 luglio dalla redazione del GR Salute e Benessere da Francesca Balestrieri. Per molti è semplicemente una macchia bianca sulla pelle. In realtà la vitiligine è una malattia autoimmune cronica che interessa circa lo 0,5-2% della popolazione mondiale e può comparire a qualsiasi età, dall'infanzia all'età adulta. Non provoca dolore, non è contagiosa, ma può avere un impatto importante sul benessere psicologico, soprattutto quando interessa aree particolarmente esposte. Per molti anni le possibilità terapeutiche sono state limitate e la vitiligine è stata considerata una condizione con poche prospettive di miglioramento. Oggi invece la situazione sta cambiando. La ricerca ha chiarito meglio i meccanismi immunologici alla base della malattia e ha portato allo sviluppo di nuove terapie mirate che in molti casi consentono di arrestarne la progressione e favorire una graduale ripigmentazione della pelle. C'è stato stato un tempo in cui una vacanza da sole era sinonimo di necessità di ripiego dopo che il progetto originario, pianificato in compagnia, è venuto meno per qualche motivo. Oggi la prospettiva si è ribaltata. Viaggiare senza compagnia è diventato un atto di edonismo consapevole, il lusso accessibile di mettere in primo piano se stesse, riappropriandosi del proprio tempo e dei propri ritmi. Non si tratta di isolarsi dal mondo, ma di regalarsi una parentesi di totale libertà, in cui l'unico compromesso con cui si devono fare i conti sono i propri desideri. Il viaggio in solitaria è la declinazione più pura della cura di sé, un investimento sul proprio benessere interiore ed estetico. Il cambiamento parte dai capelli, lo raccontano bene i silver look esibiti dalle star anche sugli ultimi red carpet. Il grigio piace, colpisce nel segno e racconta un movimento di pensiero che ha di fatto ribaltato i canoni estetici. Non si tratta di coprire, ma di valorizzare. Sono sempre di più le donne che optano per soluzioni in grado di ammortizzare la ricrescita e i fili d'argento tra i capelli, dicendo gradualmente addio alla tinta. La tecnica del grey blending si basa sull'alternanza di toni chiari e più scuri per creare un effetto tridimensionale e naturale, un metodo di transizione dolce che riduce l'esposizione ripetuta ai trattamenti chimici più aggressivi. Prima di salutarci, una piccola curiosità: gli oceani producono oltre la metà dell'ossigeno che respiriamo grazie al fitoplancton e, fatto ancora più sorprendente, il 97% del traffico internet mondiale viaggia su cavi sottomarini. Per ora è tutto, grazie per l'attenzione e alla prossima edizione del GR Salute e Benessere.
3: San Radiolina, i sonus tessa terra nostra.
4: Un invito esplicito a ballare è contenuto nelle 8 tracce che compongono l'album Balla, inciso dalla cantante originaria di Utah, ma cresciuta a Sorso, Cecilia Concas, nel 2011. Tra loro questa Narami Tue, che contiene anche passaggi in italiano.

0: era tratto da una sua partecipazione nel 2011 ad Anni Nora, questo brano cantato da Cecilia Concas.
1: Il gruppo Zenia ha avuto modo di musicare testi di alcuni poeti come l'ittirese Giovanni Fiori. In questa Curre Pizzinnu i versi sono invece di Angelo Porcheddu di Banari. Nel brano si inseriscono anche le launeddas suonate da Vanni Chessa.

0: Il 13 giugno del 1993 si tenne a Sedilo la prima edizione di Ichnos. I primi a salire sul palco furono i Zenia, che abbiamo ascoltato in un loro brano originale.
1: È 1:28.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina. Radiolina presenta Caffè Corretto.
4: E 8:08, bentrovati da Stefano Birocchi a tutti gli ascoltatori, un saluto anche da Fabio Leoni che ci assiste in regia. Allora, la nostra giornata insieme sulle frequenze di Radiolina prosegue con il

Il caffè è corretto. Vi ricordo che ci vedete anche in video sul live streaming di radiolina.it, sull'app L'Unione Digital, su Radio Player, ci trovate con Alexa, su Spotify e ci vedete anche in differita dalle 12 al canale 12 sull'Unione Sarda TV. C'è anche il nostro numero di telefono, ve lo ricordo, 340 87 15 015 per i WhatsApp scritti e vocali per interagire con noi e per commentare e suggerirci dei temi per questa caldissima estate. Iniziamo come sempre con la rassegna stampa dei quotidiani che troviamo oggi in edicola, ma anche con le home page dei principali quotidiani online. Intanto vi anticipo che le aperture dei quotidiani nazionali sono dominate naturalmente dallo scontro politico, il governo che è andato sotto alla Camera sulla riforma della legge elettorale con il voto segreto che ha fatto emergere profonde tensioni nella maggioranza, soprattutto su questo tema. Sul fronte internazionale invece i riflettori sono ancora puntati sul Medio Oriente, con Donald Trump che fa marcia indietro sul pedaggio. Aveva annunciato un 20% di pedaggio per le navi che transitano nello stretto di Hormuz, mentre restano alte le tensioni in tutta l'area. L'economia invece guarda all'export cinese con l'apertura del Sole 24 Ore, export che continua a crescere nonostante i dazi e alle anche ricadute sui mercati internazionali, mentre prosegue l'iter per la nomina del nuovo presidente della Consob. Per lo sport, il giorno della Spagna che elimina la Francia ai mondiali conquista la finale, mentre il futuro della nazionale naturalmente aumenta, la nazionale italiana aumenta il dibattito con Pirlo e Buffon fra i nomi più discussi. Nei quotidiani regionali in Sardegna l'emergenza resta il caldo estremo con temperature oltre i 45 gradi, il rischio incendi, ma i giornali quotidiani ci raccontano, lo vedremo, anche di una stagione turistica in forte crescita e poi dell'elezione di Alberto Cellino alla guida di Confindustria Sardegna. Vediamo intanto le aperture dei due quotidiani sardi, l'Unione Sarda e la Nuova Sardegna. L'Unione, la trappola della legge elettorale, governo sotto alla Camera, le opposizioni alle urne, Meloni riflettiamo, la politica inutile, l'appello della Premier, voto segreto, bocciato l'emendamento sulle preferenze. E poi c'è ancora spazio per gli esteri, vedete, retromarcia di Trump, niente pedaggi a Hormuz, e poi l'emergenza caldo, i sardi nella morsa del caldo, paura per gli incendi a Orani, 45 gradi. Confindustria ha eletto Alberto Cellino nuovo presidente regionale. Vediamo anche rapidamente i titoli della Nuova Sardegna, poi entreremo più nel dettaglio dei richiami delle prime pagine. La Nuova, quindi turismo, la stagione vola, dati in crescita, maggio e giugno con più arrivi e presenze del 2025, i turisti internazionali trainano la crescita ma anche gli italiani aumentano. Poi caldo, incendi, superati i 45 gradi, a Ottana il sindaco in carcere, il ministero ha fatto ricorso al TAR per annullare le nomine del sindaco Saba. C'è anche una bella notizia che arriva dal rapporto Censis, le università sarde fra le migliori, bene sia Sassari che Cagliari. E poi ancora i comuni montani in sofferenza con la revisione, sono stati cancellati nell'isola 102 comuni montani a rischio i servizi base e le scuole. Questi sono alcuni richiami delle prime pagine dell'Unione Sarda e della Nuova Sardegna, approfondiremo più avanti, ma adesso abbiamo la musica, Ceirama con Cabana.

0: Radiolina Caffè Corretto. Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it. Radiolina. Caffè Corretto.
1: Le 8 e 17 minuti, prosegue la nostra giornata con Caffè Corretto. Io sono Stefano Birocchi e dai microfoni di Radiolina abbiamo già visto in sintesi le aperture dei quotidiani che troviamo oggi in edicola, nazionali e regionali. In primo piano il governo che è andato sotto alla Camera sulla votazione per la riforma della legge elettorale, il voto segreto che ha fatto emergere delle profonde tensioni con circa 30 franchi tiratori e adesso insomma si cerca di capire chi possano essere. E poi ancora, per soprattutto le aperture dei quotidiani regionali, là il gran caldo con i 45 gradi a Orani, il rischio incendio e l'economia. Vediamo, torniamo alla prima pagina dell'Unione Sarda proprio sull'economia. Intanto eletto Alberto Cellino, Confindustria il nuovo presidente regionale. Alberto Cellino, 60 anni, alla guida di un gruppo imprenditoriale che oggi occupa 800 lavoratori nel settore dell'agroalimentare, al centro del suo programma e naturalmente accolgo, dice, questo incarico con orgoglio ed entusiasmo. Tutto da leggere l'intervista di Cristina Cosso a pagina 7 dell'Unione Sarda che trovate oggi in edicola. E poi sempre in tema di economia, dalla prima dell'Unione, l'analisi di Alberto Mingardi, i nuovi guai dell'economia. A fine mese si ritroveranno i governatori della Federal Reserve, la banca centrale degli Stati Uniti, per decidere se alzare i tassi di interesse o lasciarli invariati. Ancora, vediamo altri richiami della prima pagina dell'Unione Sarda. I sardi nella morsa del caldo, l'abbiamo visto, Orani 45 gradi. E poi i temi ancora internazionali, la retromarcia di Trump, niente pedaggi a Hormuz, i fatti più di casa nostra. Intanto lo stadio, il Cagliari, ultimi fuochi e troveremo l'intesa. Ieri l'incontro in municipio tra il sindaco e il patron Giulini. E ancora Cagliari, al Poetto, il mistero delle palline bianche, delle centinaia di migliaia di piccole sfere bianche che stanno invadendo il Poetto, forse scaricate da una nave, e insomma si parla di emergenza ambientale. Ancora Magomadas, droga fra le caramelle, una coppia nei guai. Ottana, la prefettura ricorre, giunta appesa a un filo con le vicissitudini che riguardano il sindaco. E ancora nel taglio alto, intanto i mondiali di calcio, la Francia senza gloria, in finale ci va la Spagna. Ancora nell'inserto estivo, i primi 80 anni del bikini, l'inventore è un ingegnere francese. Nel taglio basso c'è Luigi Almiento con il caffè scorretto, la sanità incurante. E vi voglio segnalare anche quest'altra notizia che poi riporta, che trovate nel giornale, ma nel cartaceo, ma che trovate in primo piano anche nell'home page di unionesarda.it. Tribunale, regali per impedire lo sfratto, chiesti 5 anni per ex comandante dei carabinieri, sollecitata la condanna anche per due brigadieri, chiesto rinvio a giudizio per un commerciante. Insomma, una brutta storia, il processo è in corso, tutti i dettagli nell'articolo di Francesco Pinna sul giornale in edicola e naturalmente nell'app L'Unione Digital. Allora ci interrompiamo ancora per un break musicale, poi continueremo con la nostra rassegna stampa, vedremo anche i titoli del quotidiano sassarese La Nuova Sardegna e dei quotidiani nazionali. Intanto c'è Achille Lauro con Comuni Immortali.
2: E ciao.

0: E siamo alle 8.25, ancora Stefano Birocchi, ancora Caffè Corretto su Radiolina, con la prima parte dedicata come di consueto alla rassegna stampa. Abbiamo visto in particolare la prima pagina dell'Unione Sarda, adesso passiamo agli altri quotidiani. La Nuova Sardegna, turismo, la stagione vola, dati in crescita maggio e giugno con più arrivi e presenze del 2025, i turisti internazionali trainano la crescita ma anche gli italiani aumentano, insomma stagione nell'isola che è iniziata in modo positivo. Le incertezze legate alla guerra e al caro carburante non hanno inciso su arrivi e presenze, entrambi in aumento rispetto al 2025. Poi il taglio centrale dedicato al gran caldo e agli incendi, superati i 45 gradi a Sassari, 40 gradi a Orani, 45, c'è l'emergenza roghi a Ottana, 50 sfollati. Sempre a Ottana il sindaco in carcere, il Ministero ha fatto ricorso al TAR per annullare le nomine di Saba. E intanto nel taglio alto legge elettorale, la maggioranza va sotto sulle preferenze, lo vedremo nei quotidiani nazionali più in dettaglio. Hormuz, retromarcia di Trump, niente pedaggio per le navi che passano nello stretto. I mondiali, la Spagna mata, la Francia è la prima finalista. Gli altri richiami, intanto il rapporto Censis, l'università sarde tra le migliori, bene Sassari e Cagliari, cancellati nell'isola 102 comuni montani a rischio, i servizi di base e le scuole. Nelle richiami di spalla, le cronache a Sassari, crollo del muro della rotonda, assolti 5 dirigenti comunali, a Olbia via Capotesta, da edificio abbandonato a residenza di lusso, a Nuoro una nuova vita dell'ostello di Farcana, a Oristano il calendario degli eventi estivi e polemica in comune, Cagliari nuovo stadio, si va verso l'intesa, Giulini ottimista. C'è anche l'elezione presidente di Confindustria di Alberto Cellino, nuovo presidente regionale. Poi nel taglio basso Michael Jordan col suo jet in vacanza in Costa Smeralda, e nella nuova estate i super VIP arrivano nell'isola. Passiamo rapidamente ai titoli, diamo una rapida lettura ai titoli dei quotidiani nazionali. L'apertura è in gran parte sul governo che è andato sotto alla Camera per la legge elettorale. Col Corriere della Sera, governo battuto sulla legge elettorale, le trattative nella maggioranza, i contatti della Premier con i due vice, e poi l'emendamento sulle preferenze è bocciato con il voto segreto, 188 no e 187 sì. La Meloni ha vinto la palude, serve una riflessione. Sole 24 ore, l'abbiamo anticipato, l'export cinese batte i dazi più 27%, insomma è un export cinese che si rivela più forte dei dazi. A giugno le vendite all'estero di Pechino sono aumentate del 27% annuo, una cifra record di 412 miliardi di dollari, un aumento superiore alle attese. Torniamo alla politica con l'apertura del giornale, alto tradimento, il blitz alla Camera, la legge elettorale, una trentina di franchi tiratori nella maggioranza, il governo va sotto per un voto sulle preferenze e la sinistra esulta. Vediamo come ha trattato questo fatto il Fatto Quotidiano, il Bottarellum, Meloni battuta, sfida l'opposizione e va sotto per un voto. Libero, il governo va sotto, colpa delle donne, scrive il giornale diretto da Alessandro Sallusti, che poi apre un ampio focus ancora sul caso Ranucci, le amanti e la stagista, gli altri guai di Ranucci. Ancora l'Avvenire, pace ai prigionieri, Zuppi in missione in Ucraina, visita ai soldati russi catturati, il Papa prega anche per voi, dice la diplomazia della Chiesa tra la liberazione dei bambini rapiti e lo scambio dei detenuti. In chiusura un quotidiano sportivo, la Gazzetta dello Sport, ciao Francia, Spagna in finale dopo 16 anni. E concludiamo la nostra rassegna stampa, adesso abbiamo un break e poi gli altri temi del nostro Caffè Corretto.
1: Radiolina Caffè Corretto. Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.

0: caffè corretto.
1: Siamo alle 8:33 minuti, prosegue la nostra mattinata insieme su Radiolina. Ci occupiamo di speculazione energetica, lo faremo tra pochissimo. Adesso abbiamo un brano musicale, abbiamo J-Ax.

0: 8 e 36 minuti, ancora caffè corretto, ancora Stefano Birocchi dalle frequenze di Radiolina. Come anticipato, ci occupiamo della lotta contro la speculazione energetica. Oggi c'è un importante evento a Sardara, promosso dal Comitato Suentu Nostru, proprio contro la speculazione energetica. Ne parliamo con il rappresentante del Comitato Suentu Nostru, Marco Pau. Ben trovato Marco, grazie per essere con noi.
1: Grazie a voi dell'invito, buongiorno a tutti.
0: Ecco, insomma, davvero oggi a Sardara si riunisce il popolo che da tempo lotta contro la speculazione energetica. Come mai avete scelto Sardara? Ricordiamo anche gli orari, l'appuntamento.
1: Sì, intanto abbiamo deciso di fare 3 assemblee pubbliche nei comuni interessati da questo progetto, che sono Sardara, San Lure e Villanova Forro. La prima assemblea l'abbiamo tenuta ieri a Villanova Forro, oggi faremo questa a Sardara, il 24 la faremo a San Lure, per culminare poi in una manifestazione conclusiva che faremo nei siti interessati il primo agosto, la faremo dalle 19 in poi, e lì faremo un po' il punto della situazione sullo stato dell'arte, per così dire.
0: Ecco, diamo qualche anticipazione, insomma, qual è in particolare il progetto che si contesta?
1: Allora, intanto noi contestiamo, non da oggi, evidentemente, un progetto particolare che si chiama Marte, che è di Enel Green Power, che prevede 12 aerogeneratori con una potenza complessiva di oltre 72 megawatt più 6-7 ettari occupati da cumuli, da batterie che corrispondono a quasi 35 megawatt. Quindi stiamo parlando di robe importanti, ecco,
0: certo,
1: che attraversano un territorio incredibilmente bello. Tutta questa bellezza verrà deturpata da questi aerogeneratori alti più di 200 metri. In più, alla base di questi aerogeneratori ci sono colate di cemento che corrispondono torre eolica per torre eolica circa 900 metri cubi di cemento, quindi il territorio sarà irreversibilmente compromesso. In più tutta una serie di cavidotti, sarà un tessuto, un reticolo di cavidotti che arriveranno poi fino a una parte nel comune di San Lure, una parte nel comune di Fortei, che però dovranno essere collegate poi alla costruenda stazione di Serargius. Quindi tutto si tiene un po' in tutta la Sardegna, che accade, si replica un po' questa roba qui. In quel territorio, fra l'altro, ci sono preziosi beni archeologici. C'è il nuraghe di Villanova Forru, che per esempio è inserito nella tentative list per il riconoscimento dell'UNESCO, sì, nel patrimonio mondiale dell'umanità. E tutta un'altra serie di beni archeologici estremamente importanti. Fra l'altro, in quella zona è una delle zone che è il granaio della Sardegna, e c'è in atto una riconversione di quelle colline, stanno di nuovo trasformando in attività produttive che sono i vigneti, sono le cantine Suento e altre iniziative.
0: Tanti giovani coinvolti, tra l'altro, quindi insomma anche
1: tantissimi giovani coinvolti, sono tutte soprattutto a conduzione femminile, quindi un aspetto estremamente importante. Quindi un territorio che pian piano si sta risvegliando e sta utilizzando le proprie risorse per provare a invertire la tendenza ed evitare di partire dalla Sardegna, soprattutto quando è a condizione giovanile come questa, verrebbe irrimediabilmente compromessa. Ecco, quindi noi ci stiamo opponendo a questo.
0: Certo, quindi fermiamoli, uniamoci, questo è lo slogan anche della manifestazione di questa sera, perché i comitati, insomma, non sono contro la conversione energetica, le nuove energie del futuro, ma sui luoghi in cui vorrebbero installarle. Non si può deturpare il territorio, ci sono delle zone che potrebbero essere adatte, certo non in territori meravigliosi come quello che abbiamo appena descritto. Allora, molte grazie Marco Pau, continueremo a seguirvi e ricordiamo l'appuntamento questa sera alle 19 a Sardara, Parco Pubblico Via Tirso, lato chiosco. Grazie, molte grazie, a presto. Adesso abbiamo ancora
1: grazie
0: la musica.
1: Grazie a voi.
0: Abbiamo la musica, Bob Sinclair.

0: Radiolina Caffè Corretto. È l'una e 59 minuti.
1: Bello il giardino, ma a pranzo è un forno.
2: Ti serve una pergola bioclimatica.
3: Così possiamo finalmente stare all'esterno anche nelle ore più calde.
2: Esatto, da Cifadda trovi una gamma di pergole bioclimatiche con modelli anche motorizzati, lamelle orientabili e grondaia integrata.
3: Più ombra, più comfort e finalmente si vive l'estate all'aperto.
2: E per alcuni modelli puoi aggiungere anche gli accessori, perché migliorare la casa migliora la vita.
3: Perfetto, andiamo da Cifadda.
4: Cifadda, il brico 100% Sardegna.
5: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
6: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
7: Radiolina, estate.
0: Caffè Corretto.
8: 8 e 47 minuti, ancora Stefano con voi per Caffè Corretto. Oggi si celebra la Giornata Mondiale delle Competenze dei Giovani, una giornata istituita dalle Nazioni Unite proprio per richiamare l'attenzione sul valore della formazione come chiave di accesso al mondo del lavoro. Un tema particolarmente attuale anche in Sardegna, dove le imprese davvero faticano a trovare personale qualificato giovane. E per invertire questa tendenza esistono una serie di realtà. Una che sta emergendo ma che è ancora poco conosciuta è quella degli ITS Academy. Sono delle istituzioni che puntano proprio a colmare il divario fra la scuola e il mercato del lavoro. Noi ne parliamo con Claudia Caddeo, direttrice dell'ITS Academy Mosos di Cagliari. Ben trovata su Radiolina. Non la sentiamo, probabilmente deve accendere il microfono.
9: Eccomi.
8: Eccola, ben trovata e grazie per essere con noi su Radiolina. Allora, intanto questa giornata mondiale delle competenze dei giovani, come dire, sottolinea quanto sia importante, no? Questo tema per il futuro lavorativo. Ecco, gli ITS Academy, dicevo, sono ancora poco conosciuti da molti ragazzi e anche dalle famiglie. Ecco, diciamo, raccontiamo che cosa sono e perché rappresentano davvero un'alternativa concreta all'università, insomma, o a un suo completamento.
9: Allora, gli istituti tecnologici superiori, con la nuova riforma rinominati Academy, ovvero Accademia delle Scienze Applicate, sono un sistema di formazione terziaria parauniversitaria, cioè post diploma, sono ministeriali, rilasciano dei titoli di quinto o sesto livello EQF, che equivale appunto a una laurea triennale. L'università fa parte degli ITS ovviamente, perché sono diversi. Qual è la novità rispetto a altri sistemi terziari? È il collegamento diretto con il sistema produttivo, ovvero il corso si svolge metà in aula e metà in azienda, quell'azienda che delinea insieme a noi la figura in uscita. Quindi è il sistema produttivo, è il territorio che definisce appunto la figura che verrà poi il tecnico superiore che verrà formato. Questo significa che rispondiamo direttamente alle esigenze del sistema produttivo, del mondo del lavoro. Costruiamo su misura dei professionisti che sono la risposta.
8: Molto bene, ecco direttrice, le suggerisco di avvicinarsi un pochino al computer così la sentiamo meglio perché è un po' lontana.
9: Eccomi, mi sentite meglio?
8: La vediamo meglio anche perché ci si vede anche in radio, Videolina e anche Visual Radio, lo ricordo, ci vedete sul live streaming di radiolina.it e ci vedrete anche in differita al canale 12 del Digitale Terrestre, l'Unione Sarda TV in replica dalle 12. Ecco, intanto le chiedo quali sono le figure professionali più richieste dalle imprese sarde?
9: Beh, in questo momento, allora, specifichiamo che in Sardegna ci sono 5 aree tecnologiche, quindi copriamo tutta la Sardegna con un riassunto insomma delle necessità di tutto il sistema produttivo regionale. Abbiamo l'efficienza energetica, la mobilità sostenibile, il turismo e attività culturali.